0: Le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Di Chandra Livia Candiani.
1: Dammi un gesto vuoto, senza redenzione. Suona al pianoforte una salvezza per la mia belva notte. Una capo impicchiata, fino alla riga spezzata, ruvida di ogni poesia. Sono parola minuscola e nel fitto. E tu, già asceta, sei il silenzio, la foresta protesa al canto di un solo uccello, quello che custodisce nel becco il segreto. Ho l'anima di carta, prende fuoco per un non nulla. Il teatro di una piccola città di mare, da solo nel buio, improvvisi al pianoforte una prova impossibile. Qualcuno mi strappa. È un momento di segreta intimità. Ma c'è più abissale intimità di suonare a un pubblico spaventato il silenzio, la gioia sfrenata del silenzio? Condividiamo il cibo del mondo, Misha, come gli uccelli il vento, senza saperlo. Nel mondo ci sono i suoni. Ah sì? E qualcosa li accoglie e li abbandona? Vie di mare, perdute e abissali. L'universo non ha un centro, ma per abbracciarsi si fa così. Ci si avvicina lentamente, eppure senza motivo apparente. Poi allargando le braccia si mostra il disarmo delle ali e infine si svanisce insieme nello spazio di carità tra te e l'altro. Tu tienimi e io mi trasformerò in meraviglia tra le tue mani al caldo, quel caldo che di notte fa crescere il grano. Porta il corpo amato come vita segreta, preservata sotto lo spesso ghiaccio della memoria. Tu tienimi come guscio di noce nel pugno, fessura tra i mondi. C'è silenzio tra te e me. C'è perla. Ti tengo. E poi le mani si sono lavate, si sono sdraiate in grembo, hanno dormito, percorse dal tempo, si sono salvate, una sull'altra, custodia di gesti. Se non ti tengo, avvolgi le dita di luce, fai il pugno, tu resta. Che esista l'acqua. Che esistano le cose, il sasso, la faina, la carezza, il vento. Che esista il vuoto smisurato, l'amore dello spazio, lo sbriciolio della parola amore. Il suo crepitare non dà tregua se amore è direzione. Le parole seminano, scavano nel cielo. Non vivono le cose solo dentro di noi. Devono venire al mondo, riflesse, pronunciate. Amare, essere amati, pelle con pelle. Respiro, passo, dentro buccia di mondo. Niente, è che a me piacciono da sempre le cose mute. Quando l'io zittisce e si alza il volume della voce, non solo degli uccelli, ma anche del silenzio, dell'armadio e del tavolo, della lampada e del letto. Allora niente, vivo in una nuvola di luce, dove tutto rabbrividisce e fa parola. Allora bevo, all'orlo del mondo, alla sua fontana. Esiste la musica, esiste proprio, come lenzuolo, lampada, orologio e casa, come nuvola, quel suo disumano orto di intenzione di ascoltare l'anima, esiste. Come domino, di note, che si crollano addosso e fanno insieme. Insieme si fanno e sono fatte musica. Qualcosa che abbiamo perduto o dimenticato o rotto forse per mani troppo grevi, qualcosa di spezzato. Un silenzio eseguito, un'anima di ghiaccio conservata sotto sale. Ma cosa ho perduto io mentre ti ascolto? Cara faccia del nulla, caro amore senza direzione, care ossa. Grazie, grazie, c'è stato qualcuno prima di me. È ora di affrontare la musica.

0: In Germania troviamo la nostra corrispondente Cristina Giordano. Buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Vogliamo parlare oggi dell'immagine del cancelliere tedesco Friedrich Merz che è impicchiata. E a dirlo non sono solo i sondaggi relativi al consenso del suo governo in profonda crisi. È qualcosa di più e ha a che fare con il suo modo di comunicare e come viene percepito dalla società. Cristina, insomma, Merz non piace ai tedeschi. Perché?
1: Beh, sì, diciamo che non è solo una sensazione, non è solo un vago giudizio dato dai media tedeschi internazionali che ne parlano. Intanto ci sono diversi sondaggi proprio sulla sua persona che lo dicono, non quindi sul governo. Secondo un sondaggio Forza di maggio, l'85% degli elettori tedeschi sarebbe insoddisfatto della sua politica e piacerebbe addirittura meno di Olaf Scholz, il precedente cancelliere, che è rimasto alla storia come uno dei cancellieri meno amati di sempre. Ma anche il confronto internazionale non è un granché, perché in un sondaggio americano dell'istituto Morning Consult è stato addirittura votato come il leader di un paese democratico meno amato, addirittura peggio di Erdogan e Trump. Al suo livello c'è stato solo Macron. Tutto questo per dire che appunto Merz in Germania è particolarmente impopolare e i motivi di questa sua impopolarità sono diversi. Alcuni sono prettamente politici, poi ci sono anche, diciamo, il suo modo di comunicare, le gaffe, le reazioni culturali. Allora, parto dalle pessime scelte politiche o percepite tali comunque dai cittadini, e le più importanti sono intanto la gestione della politica di immigrazione, che è ritenuta troppo vicina al partito di estrema destra AfD, e proprio per questo sono scesi in piazza milioni di cittadini. Poi c'è l'economia che non decolla e ovviamente si può dire che questo periodo di conflitti, di inflazione, di crisi energetica non sia dei migliori, ma Merz proviene dal mondo dell'economia, tanto da averlo sbandierato come un suo punto di forza anche durante la campagna elettorale, che poi lo ha portato a diventare cancelliere, e quindi da lui ci si sarebbe aspettato di più. Tra l'altro, appunto, non a caso viene chiamato BlackRock Kanzler, perché arriva dal più importante e più grande gestore patrimoniale indipendente al mondo, e invece appunto non riesce a proporre riforme efficaci. Ma forse i tedeschi non gli perdonano un'altra critica che forse va un pochino più al cuore, diciamo, della società, perché Merz ha lasciato intendere più volte che se l'economia è scarsa sarebbe colpa dei tedeschi, dei lavoratori tedeschi, che sarebbero appunto fannulloni e sempre in malattia, e quindi ci si chiede, insomma, come pensava di farla franca Merz, ed è questo anche uno dei motivi per cui appunto non è particolarmente amato.
0: Se guardiamo la sua immagine come appare, Merz risulta sempre molto freddo, distante, quasi perfino arrogante. E quanto conta questa percezione nell'impopolarità?
1: Beh, conta moltissimo. È vero, Merz risulta anche arrogante, se vogliamo, manca spesso l'empatia e come dire, non ha quello Spitzengefühl, questo gli viene rimproverato, cioè quell'intuito sottile che ti fa capire cosa dire in un dato momento, e molto, molto frequentemente inciampa in gaffe, ne ha dette tantissime. È impossibile fare una lista di tutte le sue gaffe, ma tra le più importanti c'è il fatto che, insomma, abbia detto che gli stranieri rovinerebbero l'immagine della città e i giovani stranieri sarebbero in particolare dei piccoli pashas. Oppure in Brasile, tornando dalla COP30, ha detto pubblicamente che tutta la delegazione tedesca era ben contenta di tornare a casa perché nessuno voleva restare in Brasile, il che ha provocato quasi un caso diplomatico appunto tra Germania e Brasile, e Merz ha dovuto scusarsi. La sua distanza, diciamo, rispetto all'elettorato si vede anche da altri dettagli, per esempio il fatto di spoderare spesso il suo hobby. Lui lui è un pilota e questo lo rende pilota di aerei e questo lo rende particolarmente distante dai cittadini, molti lo percepiscono come snob. A questo si unisce anche il fatto che la sua politica tende a favorire in particolar modo i ricchi e in un momento di crisi ovviamente è sentito questo aspetto e in generale il suo modo di comunicare è ritenuto totalmente inadeguato, tanto che la testata satirica del Postillon ha pubblicato tempo fa una delle loro tipiche gag che pubblica, ha pubblicato una foto con che ritrae tipo thriller poliziesco l'immagine di un cadavere che viene trasportato fuori da un edificio con scritto il consulente d'immagine di Merz trovato morto, perché evidentemente non si vede, non ha fatto un bel lavoro. Di parodie ne girano moltissime, anche il settimanale Stern alla vigilia della prima partita dei mondiali, il cui cancelliere non c'era, a differenza di Merkel che era sempre in tribuna, contro il Curaçao ha titolato «Il cancelliere non è forse il miglior portafortuna». È vero però che nel frattempo, ieri notte, la Germania è uscita dai mondiali, Merz non c'era, ma ha fatto un'altra gaffa perché ha pubblicato su X un post dove dice «Anche se fa male l'uscita dai mondiali, beh, che partita». Ovviamente le risposte dei fan sono state molto molto ironiche, ironizzavano anche sul fatto che appunto forse anche i giocatori della Germania non sono stati grandi lavoratori come lui si sarebbe auspicato.
0: In certi casi la realtà sembra sopravanzare o anticipare le parodie, ma appunto parlavi prima di parodie, citavi quella del Postillon, quali sono le parodie più divertenti sul cancelliere?
1: Ma ce ne sono tantissime. Allora, intanto c'è una che è stata sfruttata addirittura da una grande società, da un'azienda di autonoleggio tedesco, che non cito, però insomma è particolarmente famosa e spesso utilizza dei personaggi politici, delle immagini di personaggi politici. In questo caso ha scelto Merz per pubblicizzare una cabrio Mercedes. Accanto alla foto dell'auto c'è uno slogan che dice «così ci si può rifare l'immagine», e quindi anche questo è una frecciatina, diciamo, al cancelliere. Non è una parodia, ma la cito comunque perché è interessante. In Germania ogni anno c'è una sorta di sondaggio sul neologismo giovanile dell'anno, Jugendwort des Jahres, e quest'anno tra i candidati c'è anche Merzbeck-Eier. È una parola intraducibile in italiano, ma ricalca un insulto molto volgare, giusto per renderlo appunto accettabile e politically correct, ed è un insulto nato durante una manifestazione di ragazzi contro il ritorno al servizio di leva obbligatorio. Infatti lui è particolarmente odiato, se così vogliamo dire, dalla generazione dei più giovani. La mia preferita parodia però è un'altra, ed è quella che accosta Merz a Mr. Burns dei Simpson, cioè Charles Montgomery Burns, se ricordi è il proprietario della centrale nucleare appunto dove lavora Homer Simpson.
0: Non un personaggio affidabile, direi.
1: No, tra l'altro molto avaro, crudele, tanto da rubare i dolci ai bambini, e al di là della somiglianza fisica, che in effetti è sorprendente, è soprattutto la somiglianza caratteriale a rendere questa parodia, a mio avviso, perfetta. In rete ci sono molte vignette satiriche e memes che appunto lo ritraggono così, Merz come Mr. Burns, hanno anche una mimica molto molto simile, e proprio per questo motivo è stata utilizzata da moltissimi rivali politici e anche da sindacati, perché evidentemente è perfetta, come dire.
0: Abbiamo fatto il giro di Merz cercando di capire, di intuire le ragioni della impopolarità crescente del cancelliere tedesco. Grazie Cristina Giordano per questa corrispondenza dalla Germania, ci risentiamo in una prossima occasione, buona giornata.
1: Grazie a te e a tutti gli ascoltatori.

Miles Davis, John Coltrane, due monumenti musicali del XX secolo. A 100 anni dalla nascita, il racconto delle loro figure e del loro contributo all'arte nelle parole di 10 ospiti. Le architetture del suono. Questa settimana con la poetessa

0: pause right now just to tell you once again, because we don't get along.
1: I don't like him. He talks too much.
0: Ah, shut your mouth.
2: Il concerto.ch.
3: Con il Festival Organistico di Magadino. Concerti dal 30 giugno al 17 luglio.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti voi da Claudio Farinone, bentrovati a concerto.ch. La puntata di oggi è dedicata a un artista svizzero che risponde al nome di Philippe Bach. Nacque nel 1974, ha studiato corno all'Università di Musica di Berna e al Conservatorio di Ginevra e poi ha cominciato a studiare la direzione d'orchestra all'Università di Musica di Zurigo con il professore Johannes Schäffli, per poi proseguire i suoi studi al Royal Northern College of Music di Manchester con Sir Mark Elder. Philippe Bach ha vinto numerosissimi premi, tra cui per esempio il primo premio al concorso svizzero di direzione d'orchestra nel 1996, e altri premi ancora. E alcune tappe significative della sua carriera sono ad esempio quella del 2006, dove è stato per 2 anni direttore assistente al Teatro Real di Madrid e assistente a Jesus López Cobos, e poi è stato dal 2008 al 2010 anche Kapellmeister e vice direttore musicale generale al Teatro di Lubecca. Non solo, dal 2011 al 2022 direttore musicale generale della grande orchestra di corte di Meiningen e del teatro di Stato di Meiningen. E da notare anche che dal 2012 è direttore principale dell'orchestra da camera di Berna, dal 2016 direttore principale della filarmonica da camera dei Grigioni. Nel 2024 è stato nominato nuovo direttore principale dell'orchestra da camera di Friburgo. E come ospite Philippe Bach ha diretto alcune delle orchestre più importanti al mondo, per esempio la London Philharmonic, la BBC Philharmonic, la Royal Liverpool Philharmonic, ma tantissime altre, e tra queste c'è chiaramente anche l'orchestra della Svizzera italiana. E noi oggi ascolteremo la direzione di Philippe Bach proprio con la nostra compagine orchestrale, partendo da una composizione di Hans Huber. È una ouverture, si chiama Ouverture Commedia, opera 50 di questo autore, il tutto estratto dal concerto del 20 di marzo del 2015 qui nel nostro auditorio Stelleo Molo di Lugano.

Abbiamo ascoltato la Ouverture Commedia Opera 50 del compositore svizzero Hans Huber, vissuto tra 1852 e il 1921, dove morì a Locarno proprio nel giorno di Natale. Era un estratto dal concerto del 20 marzo del 2015 nel nostro auditorio Stelleomolo della RSI con Philipp Bach alla direzione dell'Orchestra della Svizzera Italiana. Ora ci spostiamo di un anno indietro, dove Philipp Bach appunto venne già a dirigere l'OSI con una composizione di Mikhail Glinka, un compositore russo vissuto nella prima metà dell'Ottocento e che ha alcune caratteristiche nel suo linguaggio che lo contraddistinguono, per esempio l'uso del canto popolare, l'idea appunto di un romanticismo con una forte impronta nazionalista e poi una nuova attenzione riservata alla musica folcloristica. Di lui ascoltiamo la Walzfantasia per orchestra in Si minore con l'Orchestra della Svizzera Italiana, capitanata dal nostro protagonista di oggi, Philipp Bach.

Abbiamo ascoltato la valse Fantasie per orchestra in si minore di Mikhail Glinka. Il tutto estratto da un concerto avvenuto nell'auditorio Stelliomolo di Lugano, il nostro auditorio della RSI, con l'orchestra della Svizzera italiana diretta da Philipp Bach. Eravamo nel 2014, il 7 di febbraio di quell'anno. Ed ora, sempre dello stesso concerto, ascoltiamo invece una suite, o meglio una parte della suite ceca di Antonín Dvořák, composizione per orchestra in re maggiore opera 39. Da queste ascolteremo la polca e il finale. Come le danze slave, anche questa suite si basa sulla musica popolare ceca e quindi c'è un collegamento col brano precedente che abbiamo appena ascoltato. In poche occasioni Dvořák ha utilizzato delle melodie preesistenti, invece ha utilizzato strutture melodiche originali create ad hoc che però ripropongono gli stessi umori e anche gli stessi ritmi. La suite ceca è articolata in 5 movimenti e dove i fiati hanno un ruolo molto significativo e segue un po' lo schema tradizionale della suite barocca. Come vi dicevo, ascoltiamo quindi la polca e il finale. L'orchestra della Svizzera italiana diretta da Philipp Bach.

Abbiamo ascoltato la polca e il finale della suite ceca di Antonin Dvořák per orchestra in re maggiore opera 39 con l'orchestra della Svizzera italiana diretta da Philipp Bach in un concerto avvenuto nel 2014 nel nostro auditorio Stelio Molo, dove Philipp Bach si ripresenterà poi nel 2017, il 27 di gennaio di quell'anno, e eseguì in quell'occasione un brano di Max Reger, un compositore, organista, pianista, insegnante di composizione tedesco, vissuto a cavallo tra 8 e 900, e ascrivibile al tardo romanticismo, e dove seppe fondere insieme i metodi barocchi classici con un nuovo linguaggio armonico e anche cromatico di quell'epoca. Di lui ascoltiamo la fuga, dalle variazioni fuga per orchestra su un tema di Mozart, in la maggiore opera 132.

la fuga da Variazioni e fuga per orchestra su un tema di Mozart in La maggiore opera 132 di Max Reger, con l'orchestra della Svizzera italiana diretta da Philipp Bach, in un concerto avvenuto il 27 gennaio del 2017 nel nostro auditorio Stelio Mono. Abbiamo ancora un paio di brani da proporvi, dedicati appunto al nostro protagonista, il direttore d'orchestra Philipp Bach, che nel nostro auditorio Stelio Mono sempre realizzò una produzione nel 2017 e in quell'occasione eseguirono un brano di Otmar Schuch, compositore e direttore d'orchestra svizzero vissuto tra 1886 e 1957, e si tratta della serenata interludio dall'opera Don Ranudo per oboe, corno inglese e orchestra d'archi, opera 27.

Abbiamo ascoltato la serenata interludio dell'opera Don Ranudo per oboe, corno inglese e orchestra d'archi opera 27 di Ottmar Schoch con l'orchestra della Svizzera italiana diretta da Philipp Bach, una produzione discografica del giugno 2017 registrata nel nostro auditorio Steliomolo. Una situazione simile avveniva invece alcuni anni prima, nel 2013, dove Philipp Bach appunto conduceva l'Osi in un'altra produzione, e dalla quale ascoltiamo un brano di un autore direi assolutamente poco noto al grande pubblico. Si tratta di Claude Delvincourt, è un parigino nato nel 1888, scomparso poi in Italia, Orbetello, nel 1954, pianista e compositore francese, da cui ascoltiamo dalla Radio Serenade per orchestra tre movimenti, ovvero Cortège, Barcarola e Minuetto.

0: Erano Cortège, Barcarolle e Minuetto dalla radio Serenade per orchestra di Claude Delvaucourt, eseguita dall'Orchestra della Svizzera Italiana in una produzione del 2013 e guidata dal nostro protagonista di oggi, il direttore d'orchestra svizzero Philippe Bach. Per oggi, per concerto.ch è tutto, ringrazio Alissa Nembrini, redazione per le scelte musicali, da Claudio Farinone un saluto e alla prossima.
1: Rete 2.
2: Con il Festival Organistico di Magadino, concerti dal 30 giugno al 17 luglio.

0: È il momento del nostro approfondimento quotidiano e accolgo in studio Matteo Ungaro. Buongiorno, ben ritrovato.
1: Buongiorno.
0: E di che cosa parliamo oggi? Beh, questa sera alle 17.30 presso il campus della SUPSI di Mendrisio si terrà l'incontro Città Inclusive, l'evoluzione degli spazi adattivi, un evento promosso dall'Istituto Scienze della Terra della SUPSI con il sostegno della rassegna di eventi e iniziative culturali Generando Visioni di Genere. La conferenza ci offre uno spunto oggi per riflettere insieme nel nostro approfondimento su cosa significhi pianificare una città oggi, su quali siano le sfide nel progettare una realtà urbana che sia flessibile, equa, accessibile e che tenga in considerazione le diversità dei cittadini e delle cittadine che questa città la vivono ogni giorno.
1: Io intanto saluto i nostri ospiti, buongiorno ad Annalisa Rollandi, ricercatrice in sviluppo territoriale per l'Istituto di Scienze della Terra della SUPSI e promotrice della conferenza di questa sera. Buongiorno e benvenuta.
2: Grazie, buongiorno e grazie dell'invito.
1: E saluto anche Alberto Vanolo, professore di geografia politica ed economica all'Università di Torino e autore del volume La città autistica, edito nel 2024 da Einaudi. Buongiorno e bentrovato anche a lei.
3: Buongiorno.
1: Ecco, io inizierei subito con Annalisa Rollandi. Partiamo dal titolo di questa conferenza, Città Inclusive. Questo inclusivo è un aggettivo che sta prendendo sempre più spazio nel lessico quotidiano, ma che tendenzialmente leghiamo agli studi di genere e alla linguistica, mentre qui non è solo questo. Ecco, che cosa significa progettare in maniera inclusiva?
2: Progettare in maniera inclusiva vuol dire di fatto mettere i cittadini al centro della progettazione, al centro del pensiero, anche critico, che si muove verso le nuove interventi o le nostre città. È un modo che abbiamo per di fatto far accedere facilmente i cittadini alle opportunità delle nostre, dei nostri territori, delle nostre città, e quindi è una dimensione di fatto che sottolinea l'importanza del benessere in tutte le sue sfaccettature. Altra componente, diciamo, particolarmente utile in questo esercizio è il fatto che il cittadino debba essere responsabile, quindi debba essere in qualche modo partecipe a queste iniziative.
1: Ecco, sempre per lei Rollandi, in che modo la conferenza di questa sera mette in evidenza questa diversità di approcci e di prospettive alla pianificazione urbana inclusiva?
2: Sì, la conferenza di questa sera è un'occasione per trattare alcuni degli aspetti dell'inclusività. Penso per esempio all'aspetto spaziale, quindi come possiamo progettare effettivamente e da che cosa dobbiamo partire per progettare spazi inclusivi, città inclusivi. Con, diciamo, i nostri ospiti, che ringrazio per aver accettato l'invito e che siamo molto contenti di avere qui al campus, andremo poi a indagare alcuni aspetti specifici. Mi riallaccio per esempio alla progettazione di spazi in favore del genere anche, quindi la questione di genere e come lo spazio pubblico può intervenire per, diciamo, in qualche modo mitigare le differenze rispetto alle esigenze che si hanno. E questo lo faremo con la dottoressa Andreola dell'Associazione di Promozione Sociale Sex and the City. Affronteremo poi un particolare aspetto legato a, diciamo, l'inclusività ambientale e quindi anche alla sostenibilità di alcuni approcci che andremo ad indagare. Lo faremo con il professor Morello del Politecnico di Milano. Ultimo ma non ultimo è sicuramente come raccontare le città, gli aspetti culturali, come gli aspetti anche che intervengono nella percezione che abbiamo delle città, e lo faremo con Daniel Vilenko, che è responsabile del podcast Le città invisibili. Sono tutti aspetti a cui daremo forma entro una narrativa comune e che ci aiutano a dare forma alla complessità proprio di questo tema in modo tale che di avere un panorama il più esaustivo, speriamo possibile, anche attraverso il confronto di pratiche, progetti e approcci rispetto alle ricerche che portiamo avanti negli ultimi anni.
0: Ecco, magari su questi temi ritorniamo con lei più avanti, Annalisa Rollandi, perché mi interessa molto per esempio questa idea di progettare una città che accolga anche la diversità di genere. Per esempio, ieri nel nostro dibattito abbiamo parlato di violenza sulle donne. Spesso le città non sono accoglienti dal punto di vista di genere per le donne in particolare, ma magari avremo modo di parlarne più avanti. Io adesso con Alberto Vanolo vorrei invece affrontare la questione della pianificazione urbana e della socialità. Ecco, lei si è occupato, Alberto Vanolo, del rapporto proprio tra pianificazione urbana, spazio pubblico, coesione sociale. Ecco, in che modo la progettazione di una città può influenzare il modus vivendi di chi questa città la abita? Alberto Vanolo.
3: Beh, grazie. Uno delle ipotesi di partenza di tutto quello che facciamo in geografia urbana è proprio l'idea che ci sia una relazione bidirezionale fra spazio urbano e società, nel senso che la società produce lo spazio, ma lo spazio plasma anche le relazioni sociali. E da questo punto di vista, quello a cui si faceva riferimento prima, ha a che fare con la stimolentissima linea di pensiero che si interroga su come modificare le città, come modificare questo spazio di convivenza e di incontro straordinario che offre la vita urbana per produrre una società migliore. E questo è un po' un classico, se ci pensiamo, tutto il pensiero utopico, per esempio, immagina, è spesso basato sull'immaginare città diverse come strategia per immaginare società diverse e migliori.
0: Città utopia, insomma. Appunto, se siamo qui oggi a discuterne, anche perché queste città evidentemente ancora non esistono, e ci si chiede anche se sia possibile. La città sembra essere un organismo che cresce da se stessa, spesso senza pianificazione, lo vediamo soprattutto in questo periodo, le grandi megalopoli, insomma sembra che non ci sia questa idea di costruire meglio, di urbanizzare meglio per costruire una società migliore. Alberto Vanolo, stiamo parlando veramente di un'utopia qui?
3: Uno dei punti fermi dell'idea stessa di pianificazione territoriale è che la città è uno spazio collettivo, un'opera collettiva. Certo, possiamo artificialmente immaginare di scinderle in tante proprietà private, però è evidente che il mercato immobiliare, per esempio, funziona con delle regole molto differenti rispetto al mercato delle commodities, degli oggetti più comuni. E quindi sono molti limiti. Io posso costruire, ma solo fino a una certa altezza, posso mettere certe cose, non altre. Uno degli aspetti di base della pianificazione territoriale è questa, perché l'idea che in assenza di regole, diceva Marx, il più forte sopravvive, e servono delle regole molto forti per produrre delle città che offrono condizioni di vita anche per chi è meno forte da questo punto di vista. Tradizionalmente siamo abituati a dire che le città erano immaginate, costruite, le città che noi viviamo erano costruite avendo in mente implicitamente o a volte esplicitamente un certo tipo di soggetto dominante, il maschio bianco con certe caratteristiche del corpo e della mente. Quello che stiamo facendo in questa, immagino si discuterà anche nel convegno di cui facevate riferimento prima, è interrogarsi su come prendere in considerazione soggetti, energie, logiche che sono sempre state lasciate ai margini o comunque dimenticate. Quindi si tratta di riflettere su come c'è stato un fiorire di libri su città delle donne, città arcobaleno, città dei 15 minuti, città dei bambini. Sono tutti modi di cercare di incorporare altri punti di vista.
0: Ecco, ma fioriscono libri, ma fioriscono anche esempi concreti di città di questo tipo. Lei vive a Torino, per esempio, non so se nella sua città ci sono esperimenti di questo tipo o altri che lei ha avuto modo di studiare o di conoscere per una città che sia più sociale, magari più attenta alle diversità, meno alienante anche, Alberto Vanolo.
3: Sì, ci sono moltissimi esempi di piccole e grandi cose, magari anche banali, che sovvertono un po' alcune logiche dominanti. Una delle logiche dominanti delle città che abbiamo conosciuto nell'ultimo secolo è per esempio l'idea che la mobilità sia essenzialmente privata attraverso l'automobile.
0: Certo.
3: Si possono sovvertire in tanti modi questa logica, per esempio appunto creando delle zone diverse. Ci sono tante città, è stato fatto abbondantemente a Barcellona recentemente, aprire zone diverse. Più che città in generale, per quello che riguarda la mia esperienza, quello che mi sono occupato, la città è molto fatta di situazioni. Difficilmente io percepisco Torino nel suo complesso. Certo. Vivo certe zone, certe situazioni, certi ambienti, e ci sono molti spazi alternativi, vuol dire tutto e niente, che però si pongono come presupposto delle logiche, mettere in campo energie e socialità di tipo differente, per esempio meno mediate dal capitale, insomma,
0: dai flussi finanziari.
3: Sì.
1: Ecco, Annalisa Rolandi, tornando a lei, l'altra parola che ha catturato la mia attenzione all'interno del titolo della conferenza di questa sera è il termine adattivo, che è un concetto che richiama immediatamente anche un'idea di dinamicità e di plasticità. Adaptive Space è peraltro anche il nome del progetto di ricerca in cui lei è attualmente impegnata e che stasera verrà presentato appunto alla SUPSI. Può spiegarci anzitutto cosa si intende con spazio adattivo e poi in che cosa consiste il suo progetto?
2: Sì, volentieri. Lo spazio adattivo, come diceva lei, è uno spazio, diciamo, dinamico, che è interposto tra la tradizione, cioè lo status quo, e quello che ci viene richiesto anche con una certa regolamentazione, e lo spazio dell'innovazione. Lo spazio adattivo si pone in mezzo a queste due, se vogliamo chiamarle, forze, e cerca di dare delle risposte, cerca di modificarsi, alterarsi per dare delle risposte alle delle domande che sono domande emergenti. È uno spazio quindi che si adatta in base alle nuove esigenze e lo fa sperimentando. Siamo partiti con questo progetto, in realtà siamo partiti da lontano, siamo partiti da vedere cosa succede ai nostri territori, soprattutto in alcune condizioni di forte stress, parlo per esempio dello stress termico in occasione dei periodi canicolari o all'opposto durante l'inverno, quando magari abbiamo situazioni e spazi urbani poco o meno illuminati di altri. E ci siamo chiesti come cambia la percezione e quindi come questa percezione, che a volte è inconsapevole, oltre che consapevole, modifica i nostri comportamenti. Il progetto parte da questa riflessione e nel farlo prende a riferimento come primo soggetto il pedone. Il pedone fa delle scelte, le fa ogni momento del suo tragitto, in ogni metro, e lo fa diciamo con al variare di alcuni parametri che, come detto, possono essere le stagioni, ma possono anche essere i giorni di uno stesso giorno. Siamo andati ad indagare come avvengono questi comportamenti in due spazi che abbiamo ritenuto di particolare interesse, per sviluppare una metodologia che poi vorremmo sperimentare in altri luoghi del nostro territorio, e quindi dare delle linee guida, se possibile, per far sì che questi spazi si possano adattare alle nuove esigenze e anche rispetto alla variazione delle condizioni ambientali e sociali che rileviamo in quegli spazi.
1: È interessante questa focalizzazione sul pedone, no? Dopo decenni di egemonia del cemento e di traffico su ruota, si ritorna a una certa lentezza. Ma restando su di lei, potrebbe darci qualche esempio concreto di cosa può essere uno spazio adattivo?
2: Uno spazio adattivo è uno spazio che, per esempio, cambia la sua funzione o ne accoglie un'altra in una porzione di spazio, e quindi fa sì che piano piano vi sia una consapevolezza nuova o si legga una nuova opportunità per quello spazio, sia da parte del progettista evidentemente, ma anche rispetto alla popolazione, che lo percepisce in maniera diversa e che probabilmente potrà avere l'occasione di coltivare nuove pratiche. uno spazio che attualmente è un parcheggio viene usato secondo alcune regolamentazioni della mobilità e della pianificazione. Quello stesso luogo che diventa un punto di sosta e di scambio avrà sicuramente delle altre regole che influenzeranno non solo quello che riguarda l'arredo, ma anche in termini di socialità, in termini di interazione, in termini proprio di percepite di vissuto di quello stesso spazio e di opportunità. E lì nascono degli interrogativi che poi portano a fare delle scelte che ricadono anche sulla nostra mobilità. Questo è stato un po' l'oggetto e un esempio di quello che abbiamo indagato e che vogliamo indagare. Il tema degli spazi pubblici e della mobilità è un tema centrale. Arriviamo ovviamente da tantissimi anni, una lunga esperienza su quello che è il traffico veicolare, così come lo conosciamo negli ultimi anni.

0: nell'obiettivo di garantire a tutti un adeguato spazio, un'adeguata sicurezza.
1: Il temibile monopattino mi è venuto in mente parlando, sentendola parlare Annalisa Rolandi. Ma Alberto Vanolo, stiamo parlando delle città, di città inclusive, di città che si adattano in qualche modo a nuovi bisogni. Ecco, tra le sfide che l'inclusività pone in ambito urbanistico, ce n'è una nello specifico su cui lei ha concentrato parte della sua ricerca negli anni, ovvero il rapporto tra pianificazione e neurodivergenza, tra psiche e città. Come si declina la pianificazione urbana secondo questo tipo di prospettiva inclusiva?
2: Beh, prima si faceva riferimento al fatto che le città sono progettate per, avendo in mente un certo tipo di corpo in mente, e solo successivamente si è tentato di adattarle un po' alle esigenze di altri corpi. Il classico caso, si parla di mobilità prima, chi ad esempio usa una sedia a rotelle si trova costantemente a negoziare le caratteristiche del proprio corpo, i propri desideri di mobilità e la forma della città. Una città, pianificata bene non disabilita la persona, mentre al contrario, se ho delle barriere ovunque, è tutto molto complesso. Questo tipo di riflessione è stata già parecchio, ci sono un sacco di problemi da risolvere, ma è un tipo di riflessione consolidata, per chi si occupa di pensare gli spazi urbani.
1: Certo.
2: È stato pensato un poco meno rispetto al mondo della neurodivergenza, che è un termine ombrello che utilizziamo per includere forme atipiche di sviluppo neurologico. Io in particolare mi sono occupato di autismo e una prima considerazione molto semplice è che se guardiamo alle ricerche sociologiche che abbiamo a disposizione, chi si trova nelle famiglie in cui vive una persona autistica con una disabilità di tipo intellettivo, non tutte le persone autistiche hanno disabilità ovviamente, tendenzialmente si sottrae allo spazio pubblico, sta a casa, frequenta poco lo spazio per un sacco di problemi perché le città sono inadatte, ma anche perché culturalmente ci sono problemi di stigma, vergogna, sentirsi fuori luogo, perché si occupa lo spazio, si vive lo spazio in modi atipici, si è magari rumorosi, sgangherati, si ha questa sensazione di essere fuori luogo. E quindi la pianificazione di una città per persone neurodivergenti, sì, ha a che fare da un lato con alcune accortezze di tipo materiale. Le persone neurodivergenti spesso hanno delle sensorialità atipiche, quindi c'è un filone di studio, di design su come utilizzare materiali, soluzioni che in qualche modo siano più amichevoli. Ed è un tema interessantissimo, ma il grosso della questione è sicuramente culturale, cioè creare come immaginare degli spazi in cui nessuno si senta fuori luogo e il senso della città, dell'integrazione. Integrazione è una parola che uso poco perché sembra presupporre che ci sia un gruppo dominante che integra.
1: Gli
2: Molto
1: altri
2: spesso
1: si
2: nei
1: devono
2: studi urbani si
1: adattare.
2: parla di rivendicare la differenza, una politica della presenza, una città dove ci sia spazio per chiunque. Questa è un po' l'idea di fondo.
1: E anche qui le chiedo, esempi concreti ce ne sono di riflessioni che poi diventano così esperienze concrete nelle città per quanto riguarda la neurodivergenza?
2: È tutto estremamente soggettivo e naturalmente ci sono, parlo come dicevo prima, di situazioni, di isole in cui la neurodivergenza è vissuta in un modo differente e in cui ci si sente meno oppressi da sguardi, da questo sentirsi fuori luogo. Io, per esempio, trovo che molti di quegli stessi spazi, cui si faceva riferimento prima, gli spazi di una socialità alternativa. Cito un esempio fra i mille possibili, gli orti urbani. Io vivo in una città dove storicamente, essendo cresciuta molto grazie a un'immigrazione che proveniva dalla campagna, le persone coltivavano un po' ovunque in ogni angolo di terra e il comune di Torino metteva in campo energie per rimuovere gli orti urbani perché erano fuori luogo nell'idea di città moderna, di città industriale. Oggi sono riscoperti, sono degli spazi regolamentati, sono spazi di socialità, spazi che non hanno un fine utilitaristico, sono degli spazi dove ci si prende cura di uno spazio pubblico. Ci sono dei fantastici, ho visitato un bellissimo spazio, per esempio, di un orto urbano che è curato da persone neurodivergenti ed è un bellissimo spazio dove sperimentare altri modi di vita e di incontro.
3: Ecco, quanto sta emergendo è che la città è un organismo vivente, complesso, policentrico. Quando la si progetta seguendo un focus specifico, però, come in questo caso.

0: professor Vanolo, la neurodivergenza, non c'è il rischio di perdere di vista altri tipi di bisogni? Come si fa a mantenere una prospettiva ampia e che permetta di comunicare anche con altri punti di vista, Annalisa Rollandi?
1: Ma io direi che il confronto è sempre la prima chiave, diciamo, per affrontare problemi che sono così complessi. Come diceva lei poco fa, la città è un organismo vivente, è uno spazio dove si muovono corpi con diverse esigenze. E quindi la ricerca ci insegna, ma anche, diciamo, il vissuto quotidiano ci insegna che dobbiamo confrontarci il più possibile con chi ha voci alternative, con chi ha altre conoscenze, per cercare di non far di tutto un po', ma allo stesso tempo tenere in considerazione altri aspetti di uno stesso campo di ricerca, di uno stesso spazio, e quindi creare dei progetti che possano essere il più possibile transdisciplinari e che possano poi avere anche un'applicabilità nel territorio, un'applicazione diretta in collaborazione con diversi attori. Quando parliamo di questioni di benessere, l'abbiamo visto sin dall'inizio, non trattiamo un unico tema che è quello della salute, ma è un benessere che parte da molto lontano e che tocca diversi punti, e questo è un po' l'approccio che ci viene sempre più richiesto nella ricerca e nella progettazione.
2: Professor Vanolo, stiamo parlando di città inclusive che dunque trovino spazio per persone che non necessariamente ce l'hanno questo spazio, per le quali la città non è stata necessariamente progettata. Ecco, però così non si rischia di creare una città, piccoli spazi, delle piccole enclave in queste città, spazi per l'uno, spazio per l'altro, dimenticando poi che la città è un luogo dove ci si incontra, uno spazio per tutti.
3: Questo è un tema importantissimo, bellissimo e difficilissimo. Cioè, è difficile stabilire a priori qual è la soglia fra una forma di segregazione, autosegregazione, difesa, e quando invece è una forma di esclusione, di ghettizzazione. E questo storicamente è avvenuto per qualsiasi gruppo minoritario. Pensiamo alla storia statunitense, soprattutto quella che si insegna di più, dei quartieri queer, di quelli che chiamavano una volta i quartieri gay, i gayborhood, nascevano come spazi di apparentemente di chiusura, ci si interrogava: sono ghetti o spazi di libertà in cui si applicano logiche di tipo differente, si sperimenta una condizione di libertà e poi col desiderio poi di espandersi al di fuori. Sicuramente laddove c'è una situazione fortemente minoritaria, può essere una strategia utile quella di aprire degli spazi temporanei in cui sovvertire le logiche. Si comincia da lì, tutto effimero, si sperimenta e poi pian piano ci si allarga altrove. Certo che l'obiettivo ultimo sarebbe ipoteticamente uno spazio coeso in cui c'è spazio per tutti, in cui ci sono possibilità per tutti, però la città è anche uno spazio sempre estremamente conflittuale. Chiunque si occupa di città lo sa: non puoi spostare un mattone senza che ci sia qualcuno che si avvantaggia, si svantaggia, qualcuno che è contento e qualcuno che non è contento. Quindi, interiorizzando anche questa dimensione del conflitto, forse è utile aprire appunto zone, compromessi, logiche di tipo differenti.
2: E quindi accogliere anche l'idea del conflitto all'interno delle città per creare spazi vivibili da chi spazi non li ha. Questo mi sembra il pensiero con il quale possiamo concludere questa nostra chiacchierata di oggi. Io ringrazio i nostri ospiti, grazie Annalisa Rollandi e grazie Alberto Vanolo.
1: Grazie a voi.
2: E grazie anche a te, Matteo.
0: Grazie.

0: Nell'estate di Rete 2, Moby Dick cambia pelle e scende nel ventre della balena. Ogni sabato fino al 29 agosto, i dibattiti più significativi dell'anno. Dalla satira svizzera ai 100 anni dell'Art Deco. Dal gotico letterario alla poesia di Bertolt Brecht. Nel ventre della balena, il meglio di Moby Dick. Sabato alle 10.35.
1: Rete 2.

0: Verde Aurora.
1: Buongiorno, benvenute, benvenuti all'ascolto. Siete in compagnia di Andrea Fazioli e stiamo per cominciare questa mattinata di Verde Aurora su Rete 2. Saremo insieme fino alle 9:30. Cominceremo ora con la nostra consueta rassegna stampa tra le 6, fra adesso dunque, fino alle 6:30. I titoli, gli editoriali, l'attualità sui quotidiani della Svizzera italiana e sui quotidiani in generale, e poi invece a partire dalle 6:30 alle 7 le pagine culturali, e poi via via incontri, interviste, collegamenti in diretta e approfondimenti. Cominciamo dunque con la rassegna stampa, prima di ascoltare il primo brano della mattinata. La rassegna stampa offre due prime pagine, due sguardi nella Svizzera italiana, con riferimento ai quotidiani della Svizzera italiana. Spesso i due sguardi sono rivolti alla stessa notizia, come accade oggi, sono comunque modi diversi e pensieri diversi di guardare la realtà. È sempre una ricchezza avere più giornali, avere più sguardi. Cominciamo dunque con uno sguardo panoramico sui due quotidiani e poi fra qualche minuto leggiamo anche gli editoriali. Il titolo principale del Corriere del Ticino: il Ticino dimezza i ristorni, un segnale a Roma e Berna. Questo è il titolo. Si legge nel sommario: la tassa sulla salute, contestata dal Ticino e confermata dalla Lombardia, produce quanto molti si aspettavano, uno strappo. Nell'ultimo giorno utile per il versamento all'Italia dei ristorni fiscali 2025, il Consiglio di Stato ha deciso di dimezzare in via cautelativa la cifra destinata a Milano, 50 milioni invece di 100, inevitabili le reazioni da una parte e dall'altra. Questo è il titolo principale. Vedremo, sarà il titolo principale anche sulla regione. Segnalo sempre sulla prima del Corriere del Ticino anche un fototesto al centro della pagina, un'immagine che mostra i danni dell'alluvione di 2 anni fa in Alta Valle Maggia. Adesso aspettiamo gli aiuti, tra virgolette. Il Consiglio di Stato si rammarica delle lungaggini della procedura federale. Il contributo straordinario per il ripristino dovrebbe giungere alle Camere federali entro fine anno, anche se ci attendevamo maggiore tempestività, così il Consiglio di Stato. Sempre sulla prima del Corriere segnalo poi un'intervista a Fabio Bossi, che comincia in prima pagina e poi prosegue in quelle interne. Fabio Bossi, delegato regionale della Banca Nazionale Svizzera: malgrado le sfide, il Ticino tiene bene. Questo è il titolo. Il Ticino economico si confronta con numerose sfide, spiega Bossi, fra cui le tensioni geopolitiche, l'aumento dei costi energetici, i dazi, l'arrivo dell'intelligenza artificiale, ma malgrado un lieve rallentamento dell'attività, le aziende resistono bene. Poi c'è l'editoriale che leggeremo fra poco, editoriale di Giona Carcano, dedicato proprio al titolo d'apertura, al Ticino che dimezza i ristorni, a questo segnale a Roma e Berna. E questo è il titolo, dicevamo, anche sulla regione, tra virgolette, come dichiarazione del governo ticinese. Il titolo dice: tassa sulla salute senza garanzie, niente ristorni. Questo è il titolo principale. E sotto una fotografia che mostra la facciata della sede del governo ticinese si legge la didascalia: il Consiglio di Stato blocca i versamenti e chiede più ascolto all'Italia e alla Confederazione. Sulla prima pagina c'è un editoriale di Giacomo Agosta, che leggeremo fra poco, dedicato proprio a questo argomento. E poi c'è un altro pezzo che parte in prima, un pezzo di Stefano Marelli, I Mondiali dal Divano, la rubrica dedicata ai Mondiali di Calcio 2026, e Stefano Marelli approfondisce la figura di Gustavo Alfaro, CT del Paraguay, e in particolare la partita Germania-Paraguay, partita vinta dal Paraguay, la squadra tedesca ha dovuto abbandonare anzitempo rispetto alle speranze i mondiali. Ad affrontarsi a Boston, scrive Marelli, sono stati due mondi divisi da distanze incommensurabili, quelle che impediscono ai ragazzini di godere di pari opportunità. Eppure a vincere sono stati i peones, quelli che giocavano scalzi sulla terra colorada sudamericana. È innegabile che parte del merito dell'exploit della Albirroja vada proprio al 62enne Santafesino Gustavo Alfaro, il CT. Lettore per nulla banale, capace non solo di citare, parlando di pallone, Borges, Hemingway e coach Pat Riley, ma pure di scrivere e dare alle stampe nel 2022 un libro intitolato Cacciatori di utopie impossibili. Poi Stefano Marelli approfondisce le personalità e la particolarità della squadra del Paraguay in questi mondiali 2026. Abbiamo visto così, con uno sguardo panoramico, le prime pagine dei quotidiani della Svizzera italiana. Ora ascoltiamo Joe Stilgo, il pianoforte e la voce del cantante britannico, e poi torniamo per leggere gli editoriali.

You Never Can Tell con Joe Stilgo. Vediamo l'editoriale di Giona Carcano sul Corriere del Ticino, sempre riferito, così come il titolo principale sulla regione e anche l'editoriale sulla regione, riferito al fatto che il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere parte del versamento dei ristorni all'Italia provvisoriamente. Il governo ha fatto la sua scelta, scrive Carcano, bloccare a titolo cautelativo circa metà dei ristorni che il Ticino versa ogni anno all'Italia, una cinquantina di milioni in tutto che verranno congelati finché la regione Lombardia non archivierà la questione della cosiddetta tassa sulla salute, una legge non ancora applicata. Il Ticino giudica la misura lombarda come una doppia imposizione e dunque lesiva dell'accordo sulla fiscalità dei frontalieri. Il Consiglio federale invece ritiene che sia facoltà di Roma introdurre una tassa di questa natura e che al contrario sarebbe proprio il blocco dei ristorni a costituire una violazione dell'accordo. Quindi c'è una reazione negativa da parte di Berna, un'opposizione da parte di Berna a questa decisione del governo ticinese. Il Ticino ha compiuto un gesto politicamente eclatante non tanto verso l'esterno, scrive Carcano, quanto piuttosto verso l'interno. Se prima le critiche verso Berna erano appannaggio quasi esclusivo della Lega, ora i rapporti sono talmente incrinati da far alzare scudi anche agli insospettabili. Il malcontento è trasversale ai partiti. Il blocco dei ristorni, prosegue Carcano, è quindi un mezzo per mettere pressione a Berna anche su altre questioni. E quali sono queste questioni? Innanzitutto, per l'editorialista del Corriere del Ticino, c'è la mancata modifica dell'ordinanza sulla perequazione finanziaria intercantonale. Il Ticino vorrebbe una revisione del calcolo del potenziale delle risorse, un indice che nel nostro cantone è artificialmente elevato dai frontalieri. Le rivendicazioni ticinesi potrebbero poi essere allargate anche agli aiuti alla ricostruzione della Valle Maggia, ai maggiori oneri che arriveranno dalla Confederazione, oppure al progetto Trasporti 45, attualmente in consultazione ma che non prevede grossi investimenti in Ticino. O ancora di riflesso al tema trito e ritrito dei continui aumenti dei premi di cassa malati. Resta da capire, conclude Carcano, se questa scelta farà davvero gli interessi del Ticino. Adottare la linea dura per un cantone periferico come il nostro è a tutti gli effetti una scommessa rischiosa. Il Ticino potrebbe restare vittima della sua decisione. Inimicarsi Berna, Roma e i comuni di frontiera che beneficiano dei ristorni è un rischio non da poco. Perché isolarsi non è mai una buona idea, scrive Carcano, specie se non si intravede una strategia definita, anche quando il blocco dei ristorni, a meno di un anno dalle elezioni, sembra piacere a tutti i maggiori partiti. Così dunque l'editoriale di Carcano, vediamo quello di Giacomo Agosta sulla regione. C'è un mix di elementi, così si apre l'editoriale, c'è un mix di elementi davanti al quale ogni ruspante difensore del prima i nostri dovrebbe avere difficoltà a contenere un certo godimento. Più tasse per i frontalieri, riduzione del loro salario reale, minore attrattività del mercato del lavoro ticinese per chi abita in Italia e conseguente riduzione della concorrenza tra lavoratore residente e lavoratore lombardo. Ecco perché si fa fatica a capire come la Lega abbia esultato al blocco parziale temporaneo dei ristorni all'Italia, una misura che non vuole bloccare definitivamente i versamenti, come chiede da tempo la Lega, ma che ha uno scopo decisamente più circoscritto e limitato, impedire all'Italia di tassare i suoi cittadini e mantenere lo status quo. Una volta appurato che la Lombardia non imporrà alcun balzello, a dirlo è stato lo stesso presidente del governo Claudio Zali, i ristorni torneranno a essere regolarmente versati. Una posizione, quella leghista, dalla quale infatti l'UDC non ha perso tempo a prendere le distanze, parlando di abbaglio clamoroso per chi si oppone a una misura che nella sua sostanza scoraggia il frontalierato. Scrive Agosta che la mossa dell'Italia, l'introduzione di una trattenuta proporzionale al reddito fino a 200 euro sul salario dei vecchi frontalieri, sia quantomeno discutibile da un punto di vista giuridico, è un dato di fatto. Il modo di procedere dell'Italia, ovvero l'introduzione unilaterale di un'imposta senza preoccuparsi troppo degli accordi sottoscritti a livello internazionale, è un discorso. La sostanza della misura, una tassa che scoraggia la fuga o l'ingresso, dipende da che parte della frontiera ci si trova, di lavoratori e sostiene il sistema sanitario nazionale, è un altro. Sul primo si può comprendere il fastidio ticinese per una mancanza di dialogo dall'Italia e di ascolto da Berna.
Sul secondo e sugli effetti non per forza negativi che la tassa sulla salute avrebbe per il mercato del lavoro del nostro cantone, sarebbe invece quantomeno auspicabile una discussione più onesta. Così Giacomo Agosta su La Regione. Ascoltiamo ora un brano della cantante brasiliana Elis Regina, Meninho das Laranjas.

The Sunshine Boys Quartet con Checking Up on My Payments, un brano inciso nel 2018, un brano che riporta alla luce il gruppo vocale statunitense che si è formato alla fine degli anni 30 in Georgia, un repertorio che iniziò con la musica country and western e poi passò a swing pop e canzoni gospel, e questo brano appunto è stato recuperato nel 2018 per un'antologia che riporta una serie di brani registrati, cioè, quindi non inciso nel 18, ma insomma riproposto nel 18. Il brano è stato inciso nel periodo di sviluppo di questo gruppo che si formò alla fine degli anni 30, ma incise soprattutto fra il 1950, intorno al 1950, fino al 1970. Vediamo altri spunti di attualità dei quotidiani. Abbiamo visto prima gli editoriali nei quotidiani della Svizzera italiana. Segnalo sul Corriere della Sera un articolo di Stefano Vicari, che è ordinario di neuropsichiatria infantile all'Università Cattolica di Roma e direttore dell'unità di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Vicari interviene nella discussione sul possibile divieto di accesso ai social media per i minori di 16 anni, che ha il merito, scrive, di avere portato all'attenzione dell'opinione pubblica un tema che non può più essere considerato marginale, perché si tratta di salute mentale. Nessuno, scrive Vicari, sostiene che internet sia la causa unica dell'aumento di ansia, depressione, autolesionismo, disturbi alimentari o ritiro sociale osservato negli adolescenti. La sofferenza psicologica nasce sempre dall'interazione tra fattori biologici, familiari, educativi e sociali. Tuttavia sarebbe altrettanto sbagliato ignorare il ruolo che un'esposizione precoce, intensa e non regolata ai social media può avere nell'amplificare vulnerabilità già presenti. La letteratura scientifica più recente indica infatti associazioni significative fra uso problematico dei social, sintomi depressivi e ansiosi, peggioramento del sonno, difficoltà attentive e maggiore rischio di dipendenza comportamentale. Il problema non riguarda soltanto il tempo trascorso davanti allo schermo, ma la funzione che quello schermo assume nella vita di una ragazza o di un ragazzo, specialmente quando i ragazzi hanno meno di 16 anni. Il cervello in sviluppo presenta infatti una maggiore sensibilità alle ricompense immediate, a tutta la costruzione che sta dietro le reti sociali. Una regolamentazione intelligente dell'accesso ai social media non dovrebbe essere interpretata come una limitazione della libertà individuale, ma come una misura di protezione analoga a quelle che la società già adotta in altri ambiti della vita dei minori. Naturalmente Vicari riconosce che una legge da sola non basta, nessuna norma può sostituire la responsabilità educativa di genitori, insegnanti e comunità, ma una buona legge può sostenere il loro lavoro. Siamo insomma chiamati a decidere se la salute mentale, il sonno, le relazioni, l'attenzione e il benessere delle nuove generazioni meritino la stessa protezione che riserviamo ad altri aspetti della loro crescita. Educare significa accompagnare gradualmente

0: decisamente verso l'autonomia, non lasciare soli bambini e adolescenti davanti a strumenti progettati per catturare attenzione e influenzare comportamenti. E quindi, insomma, secondo Vicari, per il loro bene dobbiamo avere il coraggio di difendere i nostri ragazzi anche nell'ambiente digitale, il diritto di scollegarsi. Questo è un articolo che trovate sul Corriere della Sera.
1: Mentre la sera sbriciola ricordi davanti al monumento a memoria dei caduti, seduti sul muretto del vecchio tabacchino, ci sono anziani giovani

Abbiamo ascoltato un brano con la voce di del cantautore fiumano Domenico Violi dall'album Ero Jazz e non lo sapevo del 2004. E ora ascoltiamo la cantante, musicista e compositrice francese Marie Busateau, accompagnata al violino e alla chitarra da Aurélien Guyot, con il brano L'éloge de nos différences.

0: Ilaria Gaspari è laureata in filosofia con un dottorato sullo studio filosofico delle passioni. Ha cominciato a scrivere un po' per gioco e nel 2015 ha pubblicato il suo primo romanzo Etica dell'acquario. L'ultimo lavoro, La reputazione, è del 2024. Si divide tra Roma e Parigi, insegna scrittura creativa, collabora con diverse testate giornalistiche e ha realizzato il podcast di successo Chez Proust. Ilaria Gaspari commenta i fatti dell'attualità al microfono di Andrea Fazzioli. In altre parole, da lunedì a venerdì alle 8:18.
1: Rete 2.
2: Buongiorno a tutte e a tutti voi dall'informazione da Fabio Degli Antoni in studio. In apertura il maltempo di ieri sera nella Svizzera centrale, Canton Zurigo, forti e piogge hanno reso necessari decine di interventi dei pompieri, oltre 700 le chiamate al loro centralino. Anche il concerto del gruppo rock Linkin Park allo stadio Letzigrund è stato interrotto per circa 50 minuti, con presenti 50.000 spettatori. Per circa due ore, poi, ieri sera, non si sono registrati dei colli né atterraggi all'aeroporto di Zurigo-Kloten. I voli sono stati dirottati su Basilea, Ginevra e anche a Milano. Il Canton Uri, infine, ha segnalato una colata di fango e sassi sul passo del Susten. Torniamo sul congelamento parziale dei ristori da parte del Consiglio di Stato ticinese sulle imposte pagate dai frontalieri. Secondo Bellinzona, Roma starebbe violando gli accordi internazionali. Il parere di Claudio Zali, presidente del Consiglio di Stato, nel servizio di John Robbiani.
3: Tale tributo è lesivo dell'accordo internazionale che vieta per i vecchi frontalieri la doppia imposizione, lasciando al Cantone Ticino la competenza esclusiva di prelevare imposte.
4: La base legale, il tributo italiano di cui fa riferimento il presidente del governo ticinese Claudio Zali, è la tassa sulla salute annunciata in Italia dal governo Meloni da far pagare ai frontalieri che lavorano in Svizzera per finanziare il servizio sanitario nazionale. Ma secondo il Ticino viola gli accordi internazionali, gli accordi italo-svizzeri, rappresenta cioè una doppia imposizione fiscale. E allora il Ticino ha deciso di rifarsi là dove può sui ristorni dei frontalieri, cioè sul rimborso all'Italia di una parte delle imposte che i frontalieri pagano in Ticino per il loro lavoro. Ebbene, il Ticino avrebbe dovuto ristornarne 109 milioni, ne congelerà 50, la metà. Sentiamo il consigliere di Stato Christian Vitta.
5: È stata una sospensione cautelativa in attesa dell'evoluzione adesso che ci sarà sul fronte interno italiano, dove è stata formulata la possibilità di un posticipo dell'entrata in vigore di questa tassa.
4: Il Ticino ha in mano una perizia che dice che l'Italia non potrebbe legalmente introdurre la tassa. Berra invece sostiene di avere in mano un parere giuridico in cui si dice che l'Italia ne avrebbe diritto. Claudio Zali.
3: Corre voce che sia un parere interno, probabilmente allestito per evitare di avere discussioni con l'Italia. Aggiungo però che anche su parte italiana le organizzazioni sindacali hanno fatto allestire un parere che conclude nello stesso senso di quello fatto allestire dal Cantone.
4: Chiudiamo con una curiosità: i 50 milioni che vengono sospesi dal Ticino sono tutti ristorni destinati alla Lombardia. La regione Piemonte ha infatti già detto che non applicherà la tassa sulla salute, non a breve almeno.
2: E Berna si allinea a Roma per un invito al dialogo, l'intervista alla consigliera federale Karin Keller-Sutter dalla corrispondente Francesca Torrani.
6: Monsieur Giorgetti e moi, au niveau politique, on était tout à fait d'accord.
7: Il ministro Giorgetti e io sul piano politico siamo perfettamente d'accordo nel proseguire il dialogo. Non vogliamo che i rapporti tra la Svizzera e l'Italia si deteriorino a causa di una questione che può essere risolta e siamo entrambi determinati a farlo. Vi ho detto che la Svizzera ha tutto l'interesse a rivedere l'accordo sulla doppia imposizione. Il ministro Giorgetti era pronto a condurre le trattative, ma adesso è necessario risolvere questo problema. È un po' un peccato che adesso si parli del Canton Ticino. Non voglio dire che la questione ticinese blocchi l'accordo sulla doppia imposizione, ma forse rallenta un po' il processo e per la Svizzera è di interesse generale poter rivedere questo accordo sulla doppia imposizione.
8: L'accord sulla doppia imposizione.
9: Ma c'è un problema adesso tra Berna e il Ticino?
8: Moi je vois pas de problème. On peut toujours avoir.
7: Io non vedo alcun problema, insomma, si può sempre parlare. Sinceramente non vedo proprio quale sia il collegamento tra questo contributo sanitario e la politica di Berna. In Insomma, non capisco quale sia il nesso, soprattutto perché questa misura non viene nemmeno ancora applicata. È un po' difficile vedere un problema in qualcosa che non c'è e non viene ancora fatto.
9: E però per il Ticino è un problema, quindi...
7: Sì, ma il contributo non viene applicato. Allora, vedete, se si parla di una materia o di un tema ipotetico, la cosa si complica un po'.
9: Giorgetti ha proposto di riunire Lombardia e Ticino per parlare e risolvere la situazione.
2: Segniamo al governo venezuelano che avverte sciacalli e chi intenda dirottare gli aiuti umanitari destinati alle popolazioni colpite dai terremoti di ormai una settimana fa del 24 giugno che rischiano condanne da 4 a 8 anni. E anche dopo una settimana c'è ancora speranza e le squadre di soccorritori internazionali tentano l'impossibile. Il bilancio comunque dei morti è in salita, ora è di 1943, 10.500 i feriti, circa 59.000 gli edifici distrutti o danneggiati, secondo una prima valutazione dalle immagini satellitari. Ricordiamo che la catena della solidarietà sta raccogliendo fondi da destinare alle organizzazioni non governative proprio sul posto, elvetiche. Domani, poi giovedì, è prevista la giornata nazionale di raccolta fondi della catena. Comunque vi riferiremo i dettagli. Stati Uniti, la Corte Suprema mantiene lo ius soli infliggendo un colpo a Donald Trump. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita è stato uno dei cavalli di battaglia della sua campagna elettorale, uno dei primi provvedimenti da lui firmati. Al contrario, sempre la Corte Suprema ha confermato le leggi statali che vietano alle atlete transgender di partecipare a competizioni sportive femminili. 1° giugno 2026, dopo la notte abbastanza serena al sud e temporalesca al nord, la giornata sarà variabile, ma via via con rovesci al sud e lungo le Alpi, sulle quali si abbatteranno forti temporali. Al nord invece abbastanza soleggiato, temperature comprese tra 17 e 31 gradi, isoterma di 0 gradi, in ribasso dai 4.300 ai 3.900 metri. L'informazione continua, a voi una felice giornata anche con la RSI.
10: Lo sport.
11: Dopo la Norvegia anche Francia e Messico agli ottavi. Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto da Giordano De Lucia. Una doppietta di Mbappé, gli assist di Olise, un dominio quasi totale ieri a New York. La Francia ha facilmente battuto la Svezia col punteggio di 3-0, raggiungendo così gli ottavi di finale che vedranno i transalpini affrontare il Paraguay. In precedenza 2-1 della Norvegia sulla Costa d'Avorio, con rete decisiva nel finale di partita di Holland. Norvegia che sarà l'avversaria del Brasile. E poco fa, quarta vittoria su 4 partite a questo mondiale del Messico, che ha superato 2-0 l'Ecuador. Oggi in campo alle 18 Inghilterra-Congo e alle 22 Belgio contro Senegal. Nel tennis, per la sua ultima volta a Wimbledon, Stan Wawrinka è stato eliminato al primo turno dall'italiano Berrettini, impostosi in 4-7 col punteggio di 7-6, 6-7, 6-7, 6-7. Match combattuto è durato ben 4 ore e 19 minuti, fuori anche Serena Williams, che dopo 4 anni di inattività e a 44 anni di età è stata eliminata in 3 set dall'australiana Joint. Oggi, non prima delle 17, per il secondo turno, in campo Belinda Bencic, che affronta la cinese Wang.
10: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: party. Og fremvært det skjønt hengte hvis det bra.
1: Sono le 6:41 e abbiamo ascoltato la voce di John Dolgin insieme alla fisarmonica e il clarinetto di Michael Winograd. Siamo al momento della nostra rassegna stampa culturale e cominciamo, così come abbiamo cominciato mezz'ora fa la rassegna stampa dedicata all'attualità, con i quotidiani della Svizzera italiana. Sul Corriere del Ticino segnalo un articolo di Paolo Repetto che presenta una mostra, un'esposizione alla Fondazione Luigi Rovati di Milano. Una rara occasione di felice studio, lo definisce Paolo Repetto, storia di un gesto, il mito di Meleagro dall'arte classica a Warburg a Picasso, a cura di Salvatore Settis, visitabile in Corso Venezia a Milano fino al 4 ottobre 2026. Warburg, uno dei più grandi storici dell'arte e della cultura visiva di tutti i tempi, era convinto che nel mondo occidentale l'arte antica, soprattutto greca, avesse concepito dei modelli iconografici che, ripresi e rielaborati a partire dal Rinascimento italiano, caratterizzano tutta la storia dell'arte fino ai nostri giorni. Esponendo un sarcofago romano in marmo del secondo secolo d.C., la mostra inizia, facendo sue queste premesse, inizia narrando il mito di Meleagro, che dopo aver ucciso il cinghiale Calidonio ne offre le spoglie all'amata Atalanta, suscitando l'ira degli zii materni. Nello scontro che segue Meleagro li uccide e la madre Altea, sconvolta dal dolore, brucia il tizzone al quale è legata l'esistenza del figlio, provocandone la morte e togliendosi poi la vita. Il mito si conclude con la trasformazione delle sorelle di Meleagro in uccelli per mano di Artemide, impietosita dalla loro inconsolabile pena. E questo è il mito che viene rappresentato nel sarcofago, che appunto narra questa morte di Meleagro, ricordo del secondo secolo d.C., e sul basso rilievo del sarcofago spicca una donna che accorre con le braccia violentemente gettate all'indietro in un gesto di massima disperazione, e questo gesto era già apparso in una piccola coppa d'argento del primo secolo d.C. rinvenuta a Pompei. Questo gesto è il tema centrale dell'esposizione, è stato ripreso dopo una lunga pausa di 1000 anni da prima da Nicola Pisano nella strage degli innocenti del pulpito del Duomo di Siena nel 1265 circa, e poi da Giotto nella deposizione della Cappella degli Scrovegni nel 1305 circa, e poi la mostra rintraccia nel corso dei secoli moltissime altre riapparizioni di questo gesso. È un gesto che torna nel 500, ma ancora nel 1937 nel celebre Guernica di Picasso, meticoloso e atroce intarsio in bianco e nero di possenti figure, e quindi fino al presente questa piccola folgorazione della sofferenza torna. Un gesto esagerato, scrive Paolo Repetto, enfatico, in qualche modo teatrale, che tuttavia sa concentrare in sé una monumentale estrema sofferenza, qualcosa di innaturale che rivela una natura profondamente provata, sconvolta, ferita, il massimo dell'artificio a definire la più spietata e dolorosa realtà. Questo è un articolo che trovate sul Corriere del Ticino. Fra qualche minuto leggiamo un articolo anche dalle pagine culturali della Regione.
2: Frena, c'è qualcosa che non va. Frena, ritorna qua. Scema, pian piano la coscienza mia che come crema scivola via. E via incondizionatamente dall'amore che non dai. Voglio mani, sguardi e bocche di poesia. La mia bellezza gemma intrappolata nel via vai del labirinto cieco insieme a te. Da questa coda coi punti non c'è verso, amore mio. Devi equilibrare il piede per partire insieme a me. Da questa coda coi punti in discesa, amore mio. C'è una via che porta un

me, verso la mia fantasia, quella stessa che ora uccidi e ti incantò. Hai maltrattato ogni mio tempo, scolorando ogni visione, se non schiaffo in una notte di magia.

Abbiamo ascoltato una canzone che ci ha portato fino alle 6:48, una canzone con la voce della cantante palermitana Aida Satta Flores, Stacco e Stacco, il titolo è tratto dall'album Ballandare del 2015. Vediamo sulle pagine culturali della regione la presentazione di un libro firmata da Gianni Montieri. È un libro scritto da Giri Nathan, Cambio Campo, un libro dedicato al tennis, edito in Italia da Il Post nella collana Altre Cose, con la traduzione di Luca Soffri. Gianni Montieri scrive che c'è stata una lunga fase nella quale i tre fenomeni Federer, Nadal e Djokovic sembravano sempre sul punto di smettere uno dopo l'altro, i tre dominatori del tennis mondiale. E infine ha smesso di giocare Federer, ha smesso poi Nadal, Djokovic è un po' come se avesse smesso, e a un certo punto sono spuntati dal nulla altri due, Alcaraz e Sinner, e non li hanno visti arrivare, né loro né gli addetti ai lavori, che ancora non riescono a spiegarsi del tutto questo successo. Si fa fatica, scrive Montieri, a individuare il momento in cui gli appassionati hanno capito che chi avrebbe preso il posto di quei tre era arrivato. E il giornalista sportivo e scrittore nordamericano Giri Nathan parte proprio da qui per scrivere quello che Montieri definisce uno dei più bei libri sul tennis degli ultimi anni. Cambio Campo è considerato, dice, è considerato dal New Yorker uno dei migliori libri del 2025 e faremmo fatica, dice Montieri, nel non trovarci d'accordo. Giri Nathan ha scritto sì un libro sul tennis e sul suo più importante cambiamento negli ultimi anni, ha scritto però anche un testo in cui forma linguaggio, capacità di visione e di racconto, precisione e fantasia messe al servizio dello sport e dei lettori rappresentano un vero incanto, una dimostrazione di bellezza, una lezione infine ulteriore su quante siano le possibilità della letteratura sportiva, di come nasca da disciplina e talento, di come si tratti, fuori dai luoghi comuni, di letteratura vera e propria, ogni tanto altissima. E Giri Nathan apre il libro con una poesia di Philip Larkin. E poi parla di silenzio, quello del pubblico, e a quel proposito scrive che quel tipo di pubblico che si fa così silenzioso prima del servizio da farmi sentire come se fossi entrato nel bosco la mattina dopo una nevicata. Parla di queste sensazioni, scrive Montieri, parla di racchette, di scambi, di match formidabili, di attese, di delusioni, di chi a un certo punto immagina di poterli battere e invece poi no. Parla di due ragazzi che crescono e diventano più bravi di partita in partita. Thank you.

Il cantante e chitarrista inglese Michael Kiwanuka con The Rest of Me dall'album Small Changes del 2024. Sul Corriere della Sera Marzio Breda presenta un saggio di Giorgio Dell'Arti, edito da Garzanti, intitolato America nuda e cruda. Un saggio impeccabile, scrive, che smonta retorica e ipocrisie per spiegare come la parabola statunitense sia arrivata dai padri pellegrini a Donald Trump, passando cioè dall'utopia alla situazione che oggi sembra il suo contrario, la distopia. Marzio Breda ricorda quando nel 1889 il miliardario statunitense Andrew Carnegie pubblica il Vangelo della ricchezza, facendosi apostolo della filantropia come dovere morale. La sua tesi è che non è una vergogna diventare ricchi, ma morire ricchi. È coerente con se stesso quando nel 1901 si ritira dagli affari, ha già donato il 90% del proprio patrimonio a università, biblioteche, musei e opere di carta. Questa però è una favola, perché in genere, tranne eccezioni, l'aristocrazia del denaro degli Stati Uniti è cresciuta soprattutto grazie a ipocrisie, imbrogli, spietatezze, concedendosi quote di mecenatismo come medaglie al merito da ostentare, una zavorra etica sulla quale la nazione ha prosperato, indifferente ai riflessi di ciò che ha avuto su economia, politica, cultura, scienza, il che acuisce il disincanto sui miti fondativi della superpotenza mondiale. Dall'analisi storica, scrive Marzio Breda, emerge un dato. Perfino il tabù della corruzione politica ed economica può svaporare negli Stati Uniti. Infatti, quando bisogna riavviare il motore dello sviluppo, ammutolisce la riprovazione sociale nei confronti dei corrotti che non rispettano le regole. Lo verificò di persona l'ambiziosissimo e spregiudicato magnate dei trasporti Cornelius Vanderbilt, che in nome della libera concorrenza interpretò nella maniera più dura e feroce il capitalismo delle origini, ricavandone rare controversie e moltissimi elogi con la medaglia d'oro del Congresso. Le radici culturali dell'America, scrive Breda, citando a Giorgio Dell'Arti, sono ancora impregnate dell'ossessione del successo, che per essere consacrato deve andare in scena nel più spettacolare dei modi. Lo si verifica anche con l'individualismo esasperato e la smania per gli affari del narcisista radicale Donald Trump, il quale si dimostra il seguace migliore, scrive Breda, del suo mentore, l'avvocato maccartista Roy Cohn, applicando perfettamente i suoi tre precetti: attacca sempre, nega tutto, dichiara di avere vinto anche quando hai perso.

0: Negli Stati Uniti la Corte Suprema conferma lo ius soli, il diritto alla cittadinanza per chi nasce nel paese. Donald Trump lo voleva abolire per i figli di immigrati senza documenti. Protezione dell'infanzia, codice stradale, sanità e molto altro. In Svizzera da oggi in vigore tante nuove norme. Tra le novità non buone a proposito di tasse, aumentano quelle per i documenti cantonali. A Zurigo torna un attentato che aveva scosso la città e la Svizzera 2 anni fa. A processo da oggi un 15enne radicalizzato che aveva più volte accoltellato un ebreo ortodosso nel centro della città. Ai mondiali di calcio Norvegia e Francia e Messico accedono agli ottavi. Nel tennis Stan Wawrinka fuori al primo turno a Wimbledon. Primo giorno di luglio, dopo la notte abbastanza serena a sud e un po' temporalesca a nord, la giornata sarà variabile, con rovesci a sud e lungo le Alpi, sulle quali si abbatteranno forti temporali. A nord invece abbastanza soleggiato. Temperature comprese fra 17 e 31 gradi, isoterma di 0 gradi, in abbassamento dai 4.300 ai 3.900 metri.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: te tusso. Andiamo a cavallo per le montagne, canta Guillermo Portables, e cominciamo anche noi così questa mattinata a cavallo, ma con un dondolio di ritmo cubano. La canzone El Carretero è del 1947, pensate, Guillermo Portables, autore del testo, delle parole e anche interprete con la voce e con la chitarra. Sono le 7:05, state ascoltando Verde Aurora con Andrea Fazioli su Rete 2, e dopo la prima ora che dedichiamo alla rassegna stampa è il momento di viaggiare, e oggi la nostra corrispondenza ci porta fino a Bologna. Oggi a Bologna in particolare vogliamo entrare in un posto difficile, ma che ha una stanza bellissima, una stanza piena di libri. È la nuova biblioteca dell'Istituto Penale Minorile, nata dall'idea di un cappellano e diventata realtà grazie ai cittadini. Con chi ne parliamo? Naturalmente con il nostro corrispondente da Bologna, Alessandro De Bon. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno Andrea, buongiorno, grazie. Sì, è una storia decisamente primaverile, anche se in questi giorni di caldo estremo sembra strambo dirlo, però per tempistica, per indole e per forza generatrice lo è. È un'idea che è nata a marzo e poi è sbocciata qualche settimana fa, proprio appena prima che il sole cominciasse a bruciare la città. È la storia di Letti in flagranza, questo è il bel nome dell'idea di Don Domenico, che è il cappellano dell'Istituto Penale Minorile di Bologna, e che ha proposto prima all'istituzione e poi alla città di partecipare alla realizzazione di un posto libero all'interno di un carcere, perché Letti in flagranza appunto è stata la costruzione civica e partecipata di una biblioteca. L'istituto ha allestito una stanza vuota con scaffali vuoti e la città li ha riempiti.
0: Quindi l'istituto prima non aveva una biblioteca, che ora invece ha.
1: Sì, e a riempirla appunto sono stati cittadini e cittadine che per 2 mesi sono andati in una delle librerie COP che ha sostenuto, aderito e evoluto insieme all'istituto questo progetto, cittadini che hanno quindi partecipato al progetto Letti in flagranza, trovando nelle librerie un elenco di 500 libri da comprare e regalare all'istituto. C'era anche la possibilità di lasciare un messaggio dentro al libro che si sceglieva di comprare, un messaggio di un segnalibro da consegnare idealmente al ragazzo, la ragazza che poi all'interno dell'istituto avrebbe trovato, scelto e letto quel libro. I libri in poche settimane sono stati comprati tutti e 500 sono stati scelti, acquistati con un piccolo sconto e donati all'istituto, ma in più sono arrivati anche libri di autori e autrici che hanno voluto partecipare con le proprie opere al progetto. Silvia Vallone li ha portati addirittura a mano all'istituto regalandoli, e nelle prossime settimane, in queste settimane, dovrebbero arrivare anche quelli della Bologna Children's Facebook, che ha voluto occuparsi soprattutto della parte di letteratura in lingua. Nel frattempo, in via del Pratello, dove ha sede l'istituto, i ragazzi appunto allestivano la biblioteca, dipingevano i muri, che adesso sono un gigantesco arcobaleno, e prepararono gli scaffali che già non bastano più e andranno allargati.
0: Sono curioso, stiamo parlando di libri, e allora diciamo qualche titolo. Quali libri in particolare sono arrivati?
1: Ma è arrivato di tutto, è arrivato da 20.000 lighe sotto i mari a Tentarus, dai demoni di Dostoevsky alla scienza del male di Simon Baron Cohen. È una biblioteca che sa essere esattamente quello che è una biblioteca, quindi gratuita e per chiunque, civica e popolare, e questo forse è la parte del racconto più prezioso di questa storia, perché il valore di una biblioteca che già di suo è enorme, in un carcere può raddoppiare, in un carcere minorile triplica. È il luogo in cui nessuno può o deve sentirsi fuori luogo, sbagliato. È un luogo pensato per la libertà, no? Di pensiero, di opinione e di sapere, un luogo in cui soprattutto si può crescere, capire, evolvere, capirsi o scoprirsi un posto in cui secondo me il concetto di sicurezza può smettere di essere pensato esclusivamente come regola e può essere invece immaginato come opportunità, non più quindi un concetto stretto ma un concetto largo, e in un luogo come quello quanto è potente immaginare che quella stanza di 10 metri per 5 nel luogo chiuso per eccellenza abbia trovato invece una dimensione infinita, no? La dimensione infinita di ogni singolo libro e del suo immaginario.
0: Probabilmente è una visione che dovrebbe fare parte di un, chiamiamolo, di un ripensiero, di un ripensamento generale delle carceri, e ancora di più se carceri minorili.
1: Ma sì, in Italia è un pensiero che dovrebbe accendersi da decenni, di cui si parla poco o semplicemente solo ogni tanto a seconda della cronaca. Sono un po' luoghi imbuto o vicoli ciechi che troppo spesso tendono inesorabilmente a un'archiviazione che suona un po' come, vabbè, è il destino, un così è stato definitivo e irreparabile. Se stiamo proprio sui libri, perché quei ragazzi e quelle ragazze dovrebbero coincidere con un solo momento della loro vita e non invece avere la possibilità di costruirne altri? Cioè, quale libro finisce dopo il secondo o il terzo capitolo? Perché non possono scriverne altri, andare avanti nella loro storia e non rimanere inchiodati a quello che li ha portati in quel posto?
0: E a proposito di andare avanti, letti in flagranza continuerà, oppure costruita e riempita la biblioteca, il progetto si è concluso?
1: No, intanto continua nella sua gestione quotidiana, che è affidata proprio ai ragazzi e alle ragazze che si occupano dell'etichettatura e catalogazione dei libri che arrivano, e poi continua nell'intenzione di fare di quella biblioteca non solo un luogo di lettura, ma anche un luogo di incontro. Proprio Silvia Avallone e Pino Cacucci saranno i primi due autori che presto incontreranno i ragazzi e le ragazze dell'istituto, e l'idea è quella appunto di non fermarsi a quello che è stato fatto, che ha già un valore e una potenza significativi, ma di renderlo un luogo proprio culturalmente vivo, al di là della carta, e soprattutto un luogo ponte tra il dentro e il fuori, perché se loro fuori non possono uscire, nessuno vieta ad altri di entrare e di incontrarli. La biblioteca è stata un'idea semplice ma potente per portare diversi livelli di libertà in un luogo che per forza di cose è gestito dalle regole.
0: Alessandro De Bon, grazie per averci raccontato di questa iniziativa, di questa storia, di questo soffio di libertà all'interno, di un carcere. Grazie mille, ci risentiamo per una prossima corrispondenza e buona giornata.
1: Grazie a voi, buona giornata.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Colorado, una canzone con la voce e il pianoforte di Sergio Cammariere dall'album Una sola giornata, pubblicato nel 2023. E ora un brano tratto da un'antologia curata dalla Sony che celebra la collaborazione fra Steven Spielberg e il compositore John Williams, che spesso ha lavorato ai film del regista. E di Williams ascoltiamo una incisione alla testa della Recording Arts Orchestra di Los Angeles, Dry Your Tears Africa, è un brano da Amistad.

0: La musica di John Williams per il film Amistad di Steven Spielberg con il Los Angeles Children's Chorus e la Recording Arts Orchestra di Los Angeles diretta dallo stesso John Williams.
1: L'agenda.
0: Parliamo di Jazz Ascona, la serata che si preannuncia in questo mercoledì 1 luglio è una delle più attese del festival. Il centro della scena è per Fred Wesley, che sarà alle 20 sullo Stage New Orleans, una leggenda del funk e anche storico trombonista di James Brown. Debutta poi alle 20:30 sullo Stage Helvetia la Molotov Brass Orchestra, una formazione che mescola brass band e ritmi balcanici. Un altro debutto è quello del Sylvan Zing Quartet featuring Peter Verhaas alle 21:30 alla Blue Llama Terrace, una miscela di boogie-woogie e swing. Per chi ama sonorità più acustiche, da segnalare anche lo Zaltron & Lopez Hot Duo alle 22 al Piazzale Helvetia, un duo Gypsy Jazz. Jazz Ascona si allarga anche fuori dal borgo. A Orselina ci sarà The Jungle Jazz Band alle 21 al Parco di Orselina e dal Gambarogno arriva l'esperienza della crociera jazz sul lago con Frog and Henry, partenze fra le 18:55 e le 19:40, ritorno da Ascona alle 23:15. Tutti i dettagli su jazzascona.ch. Serata inaugurale oggi a partire dalle 18 per l'edizione 2026 del Garten Festival alla Fondazione Claudia Lombardi per il Teatro a Lugano Figino. Ad aprire il festival sarà Alba Marea di Corpo Sonoro, un incontro fra trapezio e musica dal vivo. E poi seguirà Take a Bite Before You Judge di Anna Rosito e Luca Gerber, una performance che riflette sull'incomunicabilità nelle relazioni contemporanee, e poi Bucato di ricordi di Pauline Mozzini, una fiaba poetica sull'amicizia e la memoria, e ancora I Wanna Be Yours di Fabiana Angela Grandin e Flamur Shabanai, che affronteranno le dinamiche delle relazioni tossiche, alternando leggerezza e tensione emotiva. A chiudere la prima serata, un'evaporazione fragile del collettivo Sozzora, una performance che rilegge La Bella e la Bestia, tutto a partire, lo ripeto, dalle ore 18. Segnalo anche un appuntamento di musica classica, Apollo e Daphne, con l'ensemble in residenza Carona Antica, a Carona, nella piazza Montà, alle ore 20, nell'ambito di Carona Antica, festival estivo, dialoghi, Hélène Walter soprano, Alessandro Ravasio basso, pagine di Handel. E infine a Bellinzona, al Museo di Villa dei Cedri, dalle ore 10, Casa Mia, opere di Zilla Leuteneggar.

How High the Moon, con la voce della cantante americana Robin McHale dal suo album Impressions of Ella del 2023, un omaggio a Ella Fitzgerald. E ora ascoltiamo un brano di Nicola Arigliano, nato nel 1923, morto nel 2010, fra i maggiori interpreti della canzone italiana del secondo dopoguerra, forse il più sensibile al jazz, allo swing, alla musica americana. Di Arigliano ascoltiamo Marilou.

0: Rita ed Elisa, stufe di notiziari ansiogeni e programmi noiosi, riaccendono la loro fame di suono trasformando l'appartamento in una centrale d'ascolto. Il condominio diventa un'invisibile scena teatrale. Famiglie perfette solo in apparenza. Segreti inconfessabili, desideri repressi, colpi di scena. Un mondo dove la realtà supera la finzione, dove il pettegolezzo affronta il dilemma morale. Le ascoltatrici di Sara Flood, oggi in Alphaville.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Franco Cristini. Negli Stati Uniti la Corte Suprema conferma lo ius soli, il diritto alla cittadinanza per chi nasce nel paese. Donald Trump lo voleva abolire per i figli di immigrati senza documenti. Protezione dell'infanzia, codice stradale, sanità e molto altro. In Svizzera da oggi in vigore tante nuove norme. Tra le novità non buone, una a proposito di tasse: aumentano quelle per i documenti di cantoni e municipi. A Zurigo torna un attentato che aveva scosso la città e la Svizzera 2 anni fa. A processo da oggi un 15enne radicalizzato che aveva più volte accoltellato un ebreo ortodosso in centro città. Ai mondiali di calcio, Norvegia e Francia e Messico accedono agli ottavi. Nel tennis, Stan Wawrinka fuori al primo turno a Wimbledon. Negli Stati Uniti dunque bocciatura per Donald Trump da parte della Corte Suprema. Con 6 voti contro 3, la maggioranza dei giudici ha bloccato il tentativo del presidente statunitense di limitare lo ius soli, il diritto di cittadinanza per chi nasce nel paese. Andrea Vosti, nostro corrispondente a Washington, dici perché questa sentenza è un duro colpo per il presidente americano.
4: Beh, un duro colpo poiché l'abolizione dello ius soli era uno dei grandi temi di campagna elettorale per Donald Trump, che non a caso aveva firmato l'ordine esecutivo per abolire il diritto di cittadinanza alla nascita il giorno stesso del suo insediamento, il 20 gennaio 2025. Trump, insomma, non aveva perso tempo.
5: This next order relates to the definition of birthright citizenship under the 14th Amendment of the United States.
6: That's a good one. Birthright. That's a big one.
4: Come detto, la Corte ha deciso con voto 6 contro 3, insieme alle 3 giudici liberal. Decisiva è stata dunque la posizione di 3 dei 6 giudici conservatori, John Roberts, Brett Kavanaugh e Amy Coney Barrett. Questi ultimi 2 nominati proprio da Donald Trump nel corso del suo primo mandato. Inutile dire che Trump non l'ha presa affatto bene. La conferma dello ius soli è un male per il paese, ha commentato su Truth Social il presidente statunitense, il cui decreto esecutivo, ritenuto incostituzionale dalla Corte, mirava ad abolire il diritto di cittadinanza per i figli di immigrati illegali e di lavoratori con un visto temporaneo. Ora Trump chiede al Congresso di correre ai ripari, di mettere in qualche modo una pezza e di trovare una via legislativa, se non per abolire, almeno per limitare la garanzia costituzionale dello ius soli.
3: Ecco, Andrea Vosti, con la decisione di ieri non è la prima volta che la Corte Suprema, pur avendo una solida maggioranza conservatrice, si schiera contro il presidente. Altre volte, va detto, si schiera anche a favore. Ma che bilancio si può tirare delle decisioni più importanti prese fin qui da quando Trump è tornato alla Casa Bianca?
4: Ma diciamo che se qualcuno tempo fa temeva che una corte nettamente sbilanciata a destra sarebbe stata ossequiosa verso il presidente, ebbene è stato smentito dai fatti. Se nella maggioranza dei casi la Corte Suprema ha dato ragione all'amministrazione, questo è innegabile, in più di una circostanza i giudici hanno dato prova della loro indipendenza dal potere esecutivo, bocciando il presidente. Il caso più eclatante, oltre a quello di ieri dello ius soli, è stata in febbraio la bocciatura dell'intera impalcatura dei dazi doganali giudicati incostituzionali. Ma come dicevo, Donald Trump ha anche ottenuto delle vittorie decisive, per esempio sull'espansione dei poteri presidenziali e sulla pressoché totale immunità per decisioni prese nell'esercizio della sua carica. Una sentenza questa che aveva di fatto chiuso l'inchiesta penale in cui Trump era accusato di interferenza elettorale per l'assalto al Congresso del 6 gennaio. Ma insomma, in questa fase storica in cui la democrazia americana è sottoposta a grandi torsioni, a grandi tensioni, con un congresso che ha di fatto abdicato al suo ruolo, il potere giudiziario rimane l'unico guardiano del potere esecutivo.
3: Grazie Andrea Vost, in linea da Washington. E a proposito di Donald Trump, una cifra: 1,2 miliardi di dollari è quanto avrebbero guadagnato il presidente statunitense e la sua famiglia grazie agli investimenti in attività legate alle criptovalute nel 2025, lo affermano diverse fonti giornalistiche in base alle più recenti dichiarazioni finanziarie del presidente statunitense. Sono entrate che superano quelle legate alle attività nel ramo immobiliare della famiglia Trump. La Casa Bianca respinge ogni preoccupazione d'ordine etico ed eventuali accuse di conflitti di interesse. In Medio Oriente, fine degli attacchi militari e delle ritorsioni degli scorsi giorni, Iran e Stati Uniti tornano a trattare. Oggi a Doha riprendono i colloqui tecnici tramite i mediatori del Qatar. Sul posto sono arrivati gli inviati della Casa Bianca Steve Witkoff e Jared Kushner, genero del presidente Trump. Intanto in Libano cresce l'opposizione all'accordo firmato venerdì con Israele, definito una capitolazione. Gli aggiornamenti con Bettina Müller.
7: Un diktat, un testo del tutto inapplicabile. Non è solo Hezbollah che si oppone all'accordo firmato a Washington tra Libano e Israele, ma sempre più partiti ed esponenti della società civile. Due i punti più criticati: quello che fa del disarmo completo di Hezbollah la condizione del ritiro di Israele dal sud del Libano. Un obiettivo difficile da raggiungere che Israele non è riuscito ad ottenere con l'invasione, i bombardamenti e la distruzione di una settantina di villaggi e che ora si affida all'esercito libanese. Non aiuta a dare credibilità al testo il fatto che il ministro della difesa israeliano Katz preveda un'occupazione a lungo termine del sud del Libano. Altro articolo controverso dell'accordo: il Libano rinuncia ad ogni azione ostile o pregiudizievole di fronte alle istanze politiche o giudiziarie internazionali. Vale a dire, si consacra l'impunità di Israele per le azioni compiute in questa guerra in cui sono stati uccisi migliaia di civili. La priorità era fermare la guerra, si difendono i negoziatori libanesi, che hanno presentato l'accordo come un inizio di ritorno alla sovranità in un paese dove i principali attori politici sono legati a influenze esterne. L'Iran, padrino degli Hezbollah, finora si è mostrato disposto a mandare all'aria ogni negoziato con gli Stati Uniti che non comprendesse anche la pace in Libano e il ritiro di Israele. Ma oggi a Doha, nei negoziati indiretti, si dovrebbe discutere dello scongelamento dei beni iraniani all'estero. Vedremo se la fermezza nel difendere gli Hezbollah sarà mantenuta di fronte all'alta posta in gioco per Teheran.
3: Passiamo ad altro. Mercoledì 1 luglio, quindi oggi, in Svizzera entrano in vigore diverse norme disciplinate da leggi nuove o riviste e che riguardano vari settori. A Berna c'è Alessio Veronelli. Allora Alessio, da dove vogliamo partire?
8: Dalla protezione dell'infanzia. Da oggi infatti il principio di un'educazione non violenta dei figli sarà inserito nel codice civile. Punizioni corporali e altri trattamenti umilianti saranno dunque vietati. Ai cantoni mettere a disposizione delle famiglie servizi di consulenza educativa facilmente accessibili. Altro tipo di protezione: il trasporto di animali sarà da oggi consentito anche di notte, e questo per evitare temperature elevate e tempi di percorrenza prolungati a causa degli ingorghi. Ingorghi uguale strade, multe più salate per sorpassi a destra in autostrada e strada principale e contromano in rotonda. E poi, nulla a che vedere, ma sempre in tema automobili, in Svizzera da oggi non è più in vigore il divieto per corse automobilistiche su circuito.
3: Ecco, e poi Alessio Veronelli, ci sono novità in vista anche in tema sanità o per le telefonate indesiderate?
8: Sì, partiamo da queste. Gli operatori dovranno da oggi contrassegnarle, anche se provenienti da cellulari, come sconosciute oppure bloccarle direttamente, una misura voluta per ridurne il numero da parte di call center stranieri. Sanità ora, gli assicuratori, e parliamo di cassa malati, saranno autorizzati a informare i propri clienti in modo mirato sulle prestazioni meno costose, proponendo ad esempio farmaci generici, mentre sempre da oggi le app sanitarie digitali destinate al trattamento della depressione, se prescritte da un medico, saranno coperte dall'assicurazione di base. E infine i laboratori non addebiteranno più spese di servizio ai medici per le analisi e le tariffe delle 10 analisi più fatturate saranno riviste al ribasso. Previsti qui risparmi per circa 85 milioni di franchi all'anno.
3: A proposito di novità, aumentano anche i costi di diversi documenti emessi dagli uffici cantonali dello Stato civile. Sposarsi e riconoscere un figlio costeranno così un centinaio di franchi in più. Ce ne parla Anna Riva.
9: Preparazione del matrimonio, da un centinaio di franchi a 250. Matrimonio in sé, inclusi eventuali costi aggiuntivi, da un massimo di 275 franchi a oltre 300. E infine, riconoscimento di un figlio, da 75 a 170 franchi. È sostanziosa la crescita dei costi che riguarda una serie di documenti ottenibili presso gli uffici cantonali dello Stato civile. All'origine dell'aumento, il Consiglio federale, preoccupato per la situazione finanziaria di questi uffici, vuole fare in modo, adattando un'ordinanza, che possano arrivare a coprire circa il 60% dei loro costi, mentre ora non ne coprono neanche la metà. Non è d'altro canto la prima volta che lo stato delle finanze di questi enti allarma la politica. Già 4 anni fa la Commissione degli Affari Giuridici del Consiglio degli Stati aveva chiesto al Consiglio federale di intervenire in questo senso. E anche il Canton Soletta, ricorda il Blick, aveva tentato di ottenere il medesimo risultato con un'iniziativa cantonale. Ma la modifica dell'ordinanza deve anche, sempre secondo Berna, contribuire al finanziamento del registro elettronico dello Stato civile gestito dalla Confederazione. Insomma, notizie poco allegre per i cittadini in cerca di questo o quel documento. Anche chi desidera modificare il nome o il sesso dovrà pagare ben 100 franchi, non più gli iniziali 75.
3: È un attentato che ha scosso la Svizzera e che poteva avere conseguenze ben più pesanti. Nel marzo di 2 anni fa un 15enne radicalizzato ferì gravemente a colpi di coltello un ebreo ortodosso in centro di Zurigo. Oggi il minorenne svizzero-tunisino deve presentarsi a processo. Gianluca Olgiati.
10: È la storia di una progressiva radicalizzazione avvenuta online, quella riassunta nell'atto d'accusa della procura dei minorenni zurighese, di un giovane sempre più risucchiato nel mondo virtuale, dalla propaganda jihadista fino a giurare fedeltà all'ISIS. 17 volte ha colpito a coltellate un ebreo ortodosso incontrato in strada a Zurigo. L'uomo è sopravvissuto grazie all'intervento di passanti, ma ha riportato ferite gravi dalle quali non si è ancora ripreso. Il 50enne padre di famiglia era appena uscito dalla sinagoga ed era quello il vero obiettivo scelto dal giovane attentatore che poche ore prima aveva caricato online un video in cui annunciava di voler uccidere per il califfato il più alto numero possibile di ebrei. Ha tentato di entrare nella sinagoga dove si trovavano 50 fedeli, trovando le porte sbarrate ha cercato un nuovo obiettivo per strada. Oggi davanti al tribunale dei minorenni di Dilsdorf dovrà difendersi tra l'altro dall'accusa di tentato omicidio plurimo. La procura chiede 1 anno di detenzione, la pena massima per un minore di 16 anni, oltre al collocamento in un istituto chiuso che può essere ordinato fino al 25esimo anno di età. La tesi della difesa non è ancora nota.
3: Nel canton Zurigo forti piogge hanno reso necessario decine di interventi dei pompieri, oltre 700 le chiamate al loro centralino. Le precipitazioni intense e a lento spostamento hanno causato l'esondazione di corsi d'acqua e il traboccamento di fognature e strade, oltre ad allagare sottopassi e cantine in diverse località. Anche il concerto del gruppo rock Linkin Park allo stadio Letzigrund è stato interrotto per circa 50 minuti con presenti 50.000 spettatori. Il maltempo ha causato disagi anche nello spazio aereo, con decolli e atterraggi bloccati per un paio d'ore all'aeroporto di Zurigo o deviati altrove. A proposito di maltempo, segnaliamo anche una colata di fango e sassi sul passo del Susten nel Canton Uri. Agli automobilisti è consigliato di evitare l'area interessata. Sempre nel Canton Uri è stata chiusa ieri sera anche l'autostrada A2 per un'inondazione non lontano dalla galleria del Seelisberg. La nuova identità elettronica gratuitamente a disposizione dei cittadini si fa attendere. La sua introduzione non avverrà nella seconda parte di quest'anno, come inizialmente previsto, lo comunica l'Ufficio Federale di Giustizia. L'infrastruttura tecnica sarà a disposizione dal 2027, non c'è però ancora una data per il suo rilascio. I motivi riguardano il rafforzamento della sicurezza. I dettagli da Berna con Gianpaolo Driussi.
11: Era stata approvata in votazione popolare, la seconda, col 50,4% di voti, un margine talmente risicato, quello scaturito dalle urne lo scorso settembre, da aver indotto le autorità a prendere particolarmente sul serio timori e criticità di chi aveva votato no. Detto, fatto, la nuova identità elettronica non verrà introdotta prima di aver ulteriormente rafforzato le misure di sicurezza nel processo di rilascio online. A comunicarlo è l'Ufficio Federale di Giustizia, che spiega: si è deciso di dare priorità alla protezione dei dati sul rispetto dei tempi originariamente previsti, ovvero la seconda parte del 2026, con l'adozione di ulteriori misure tecniche per rendere più difficile l'introduzione dei virus nei dispositivi finali e potenziare il rilevamento dei deepfake, ovvero la manipolazione digitale di foto e video. La sottoscrizione di contratti a distanza, la patente elettronica sul telefonino, l'ordinazione di alcolici online e tutti i potenziali utilizzi dell'EID si farà dunque attendere ancora un po'. Il nuovo termine non è ancora conosciuto. Indipendentemente da questi sviluppi, l'Ufficio Federale di Giustizia fa sapere che le infrastrutture per la sua gestione, a disposizione di Confederazione, Cantoni, Comuni e privati, sarà operativa dalla prima metà del 2027.
3: Ora lo sport, noi torniamo fra un'ora.
1: La meteo.
12: Diamo uno sguardo alle previsioni fino a stasera. A sud delle Alpi sarà abbastanza soleggiato, nel pomeriggio però divamperanno alcuni rovesci o temporali, lungo le Alpi più nuvoloso, con pioggia già durante la mattinata. In serata una breve fase con forte vento da nord. A nord sarà solo in parte soleggiato, con pioggia, temporali sparsi, temperatura massima 28 gradi a sud, tra 22 e 26 gradi a nord. Domani giovedì a sud sarà soleggiato e nuovamente più caldo. A nord, lungo le Alpi e nelle regioni orientali, dapprima ci saranno delle nuvole e ancora un po' di pioggia, per il resto sarà in prevalenza soleggiato. Le temperature domani saranno comprese fra 18 e 32 gradi a sud, fra 15 e 26 a nord.

Abbiamo ascoltato la voce e il violoncello della cantante franco-algerina Nasrin con Kan Yam Kan, un brano del 2024. E ora diamo uno sguardo a quello che potrete ascoltare più tardi su Rete 2, in particolare tra le 11 e mezzogiorno. Oggi apriremo la nostra puntata di Alphaville insieme ad Anna Schlossbauer e Lara Ricci, le direttrici artistiche di Babel. Si è infatti tenuta ieri pomeriggio la conferenza stampa di presentazione della 21esima edizione del Festival di Letteratura e Traduzione, che si svolgerà a Bellinzona in settembre. Insieme a loro scopriremo alle 11.05 le novità della nuova edizione dal titolo Lingue per mondi possibili. Alle 11.45 ci concentreremo invece su quanto avviene a Écon, in Canton Vallese, la patria della fraternità sacerdotale San Pio X. I Lefebvriani, come sono noti nel mondo, hanno infatti confermato la cerimonia di consacrazione episcopale nonostante l'alt del Vaticano e l'appello del Papa. La conseguenza di queste eventuali ordinazioni sarebbe la scomunica. E per capire dunque se si tratta di un vero scisma e per rileggere le posizioni più tradizionali e più tradizionaliste all'interno della Chiesa, sarà nostro ospite lo storico del cristianesimo Alberto Melloni, professore all'Università di Modena e Reggio Emilia.

Manca una manciata di secondi alle 7:56, abbiamo ascoltato un classico di Cole Porter, Begin the Begin, che fu un vero e proprio successo dei primi decenni del Novecento. La versione in cui l'abbiamo ascoltato è quella di Claire Till, la cantante accompagnata dalla Sid Lawrence Orchestra, rese tributo al repertorio di Ella Fitzgerald nel 2016 e fra i vari brani che interpretò c'è anche questo classico Begin the Begin. Fra poco, dopo le 8, dopo i titoli dell'informazione, un breve momento di rassegna stampa e poi alle 8:18 Ilaria Gaspari, la nostra ospite, la scrittrice che questa settimana ci accompagna giorno dopo giorno a In altre parole, commentando ogni giorno uno spunto legato all'attualità. Ma prima ascoltiamo un brano con il mandolinista americano David Grisman, è una incisione del 1983.

0: Confermato lo ius soli negli Stati Uniti, la Corte Suprema boccia il tentativo di abolirlo per i figli di immigrati senza documenti. I tentativi di pace in Medio Oriente, nuovi colloqui tecnici fra Iran e Stati Uniti, in Libano tanto scetticismo sulla pace firmata con Israele. A Zurigo un attentato che aveva scosso la città 2 anni fa, a processo un 15enne radicalizzato che aveva più volte accoltellato in centro un ebreo ortodosso. Per i mondiali di calcio Norvegia e Francia e Messico accedono agli ottavi. Uno sguardo al tempo, a sud oggi abbastanza soleggiato, nel pomeriggio potrebbero divampare dei temporali, lungo le Alpi più nuvoloso, con pioggia già durante la mattinata. In serata vento da nord. A nord solo in parte soleggiato, con pioggia e temporali sparsi, temperatura massima 28 gradi a sud, fra 22 e 26 a nord.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: joli môme.
1: La voce di Juliette Gréco con Joli Môme, un classico di Léo Ferré, ci porta alle 8:04, un brano tratto dall'album On n'oublie rien, pubblicato nel 1961. State ascoltando Verde Aurora con Andrea Fazzioli, benvenute e benvenuti all'ascolto, o ben rimasti all'ascolto se ci ascoltaste fin da stamattina alle 6. Abbiamo cominciato con la nostra rassegna stampa fra le 6 e le 7, poi interviste e collegamenti in diretta fra le 7 e le 8, e fra poco di nuovo un'intervista alle 8:18 con Ilaria Gaspari, la scrittrice che questa settimana è ospite di In altre parole. Uno spunto intanto dai giornali, in particolare da La Regione, dove c'è un articolo dello scrittore Gianni Montieri che presenta il libro Cambio campo di Giri Nathan, un libro pubblicato in italiano da Il Post con la traduzione di Luca Sofri. È un libro che parla di tennis e che trasfigura il tennis grazie alla letteratura, una lezione secondo Montieri di quante siano le possibilità della letteratura sportiva, di come nasca da disciplina e talento, di come si tratti fuori dai luoghi comuni di letteratura vera e propria, ogni tanto altissima. In particolare Giri Nathan parla della lunga fase, o parte diciamo da questo, della lunga fase nella quale i tre fenomeni Federer, Nadal e Djokovic sembravano sempre sul punto di smettere uno dopo l'altro e alla fine hanno smesso di giocare, prima Federer, poi Nadal. Djokovic è un po' come se avesse smesso e a un certo punto sono spuntati dal nulla altri due, Alcaraz e Sinner, e non li hanno visti arrivare, né loro né gli addetti ai lavori. E si fatica a individuare il momento in cui gli appassionati hanno capito che chi avrebbe preso il posto di quei tre era già arrivato. Ecco, questo momento di passaggio storico è quello da cui parte Giri Nathan. Poi Gianni Montieri cita anche un passaggio in cui Nathan parla di silenzio, il silenzio del pubblico, e a quel proposito scrive: quel tipo di pubblico che si fa così silenzioso prima del servizio da farmi sentire come se fossi entrato nel bosco la mattina dopo una nevicata. Che meraviglia, annota Gianni Montieri. E in effetti le parole, quando sono usate bene, hanno il potere di portarci via dal qui e ora, di portarci via da una partita di tennis, dalla lettura, anche da una rassegna stampa mattutina, e di schiudere la possibilità di un altrove, di una fantasticheria. Ho letto qualche passaggio da un articolo di Gianni Montieri che si trova sul quotidiano La Regione.

Briciolo d'anima, un singolo della cantante italiana Moa, è pubblicato nel 2025. E ora la chitarra del parigino Ciavolo Schmidt.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Thank you.

Abbiamo ascoltato il brano Senza paura, un brano composto da Tocchigno con il testo italiano di Sergio Bardotti e riproposto dal gruppo Sese Mamà nel suo esordio discografico del 2018, che aveva lo stesso nome del gruppo, è un quartetto vocale femminile napoletano. Sese Mamà, il gruppo e l'album inciso nel 2018 con questo Senza paura. Intanto si sono fatte le 8:18.

0: In altre parole.
1: Accogliamo e salutiamo anche oggi la nostra ospite Ilaria Gaspari, buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno Andrea, grazie, grazie mille.
1: Vogliamo oggi affrontare uno dei grandi misteri dell'estate, e non si parla dei gialli che disseminano le pagine dei libri e anche quelle dei giornali, ma di quel frutto che rinfresca le nostre estati, che potremmo chiamare anguria oppure cocomero. Però poi va detto che a volte lo si chiama anguria, a volte lo si chiama cocomero, ma chi conosce i fumetti di Charles Schulz, i Peanuts, sa che Linus aspetta in novembre, notte dopo notte, il grande cocomero, che in realtà è una zucca, The Great Pumpkin, e questo è un problema di traduzione, in realtà non ha a che fare col frutto estivo. Però insomma c'è qualcosa di misterioso nel

0: altro di cocomero, ma ci sono anche tantissimi altri nomi.
1: Sì, qui
0: E
1: nella
0: c'è un
1: Svizzera
0: altro.
1: italiana si dice anche, io
0: Infatti,
1: credo,
0: quello che.
1: anguria per lo più, insomma, se non siamo nordici noi.
0: Esatto, pare che sia in effetti molto diffuso al nord questo nome, mentre ci sono però delle regioni, per esempio la Liguria e anche la Calabria, dove viene chiamato pasteca, che è lo stesso nome che poi ha in realtà anche in francese, dove si chiama pastèque. E io quando, insomma, io ho vissuto qualche anno in Francia e quando l'ho sentito chiamare per la prima volta pastèque mi è sembrata una parola così strana, così poco francese. Infatti è una parola che in realtà viene dal portoghese e prima ancora ha una origine araba, perché in effetti il cocomero viene dall'Oriente. Tra l'altro, in questo periodo storico è tornato, in realtà è una valenza che ha già dagli anni 60, fine anni 60 probabilmente, come simbolo di Gaza, no? Della bandiera, in realtà sostituisce la bandiera perché ha gli stessi colori e sui social si è diffuso tantissimo in questi anni perché aggira appunto anche le censure di Meta, eccetera, perché si può diffondere questo simbolo, diciamo apparentemente, esule dal contesto politico e invece che rappresenta appunto la popolazione di Gaza. E in effetti è molto interessante perché è un frutto che racchiude tantissimi simbolismi, a partire da uno che ha fin dall'antichità, appunto, e che raccoglie anche nei suoi nomi, per cui in certe regioni, soprattutto del sud Italia, viene chiamato lo zio parroco perché. Secondo alcuni, secondo Alfredo Cattabiani, il suo florario, perché ha l'aria di una faccia rubizza, no? Di un signore, diciamo, molto goloso che a fine pasto ha la faccia tutta rossa e quindi, come dire, come il cocomero. Secondo altri, invece, perché il rosso della polpa con i semini neri simula, diciamo, certe vestiti appunto del clero che avrebbero appunto il fondo rosso, più cardinalizi forse, e questi bottoncini che si aprono. Però diciamo sicuramente raccoglie tantissime, tantissime leggende, tantissime rappresentazioni, ma in realtà appunto il suo nome latino, che è quello di Citrullus lanatus, è in realtà in moltissimi dialetti, in moltissime regioni italiane. Non so se anche da voi nella Svizzera italiana. Però il citrullo è lo stupido, è lo sciocco, è diventato quindi nel tempo anche un simbolo di stupidità, secondo la maggior parte degli esperti, per via della sua straordinaria fertilità. Cioè il cocomero, così come il cetriolo e anche il melone, diciamo cosiddetto melone di pane, cioè il melone giallo, quello dolce, hanno tantissimi semi. A partire da questa constatazione del fatto che effettivamente da un frutto possono nascere potenzialmente moltissime piante, questa sua fertilità leggendaria è diventata in qualche modo oggetto di una, beh, in qualche modo di una. Di una presa in giro, in qualche modo si è attirato una cattiva fama il povero cocomero, perché è considerato appunto. Come se fosse, diciamo, a livello popolare, ovviamente anticamente, oggi questa cosa ce la siamo dimenticata, però magari ricorre senza che ce ne rendiamo conto nel linguaggio comune, come appunto nell'aggettivo citrullo, nell'epiteto di citrullo, è diventato un segno appunto di una sorta di irriflesso piacere per la vita. Ma questo è molto interessante, che però appunto passa per l'essere un po' sciocchi, per il non badare tanto a dove si mettono radici, per l'appunto. Ed è molto interessante, secondo me, questo, insomma, da studiosa di filosofia lo trovo interessantissimo, perché c'è tutto una forma di disprezzo per il corpo, per i cosiddetti bassi istinti della vita, che in realtà in un innocente frutto, che peraltro, secondo alcuni, appunto, questo legame con la stupidità nasce anche da questo, cioè un frutto che contiene moltissima acqua e quindi, no, c'è questa idea che sia sciocco effettivamente, che significa letteralmente poi il senza sale, no? E quindi che non abbia sapere, che non abbia sapore, quindi non abbia sapere. E quindi in realtà dentro questo innocente frutto si condensano secoli e secoli anche di investigazioni di quello che significhi pensare, per esempio, avere una mente che si può riempire di cose, che si può riempire di sapore, quindi di sostanza. E tutto questo sul cocomero.
1: In un frutto, sì, beh, in effetti non so se poi i frutti siano tanto innocenti. Dai tempi dell'Eden, usiamo
0: È
1: i
0: vero, è
1: frutti
0: verissimo.
1: per rappresentare dei nodi irrisolti dentro di noi. Poi citrullo ci ha portato anche a evocare il cetriolo. Io non so quale sia l'origine, non voglio nemmeno addentrarmi nel.

0: origine etimologica, se ci sia qualcosa in comune. Mi sembra di avere letto che di per sé il termine anguria deriva dal greco angurion, con i quali però i greci designavano il cetriolo, e quindi questo ci porta ancora in un altro ginepraio etimologico. Ma al di là del cetriolo e dell'anguria, c'è poi l'altro frutto estivo per eccellenza, che è il melone. E quello si chiama ovunque melone, credo.
1: Allora, il melone si chiama ovunque melone, sì, ma anche con qualche variante in
0: Eh beh,
1: realtà, perché per
0: immaginavo,
1: esempio
0: sì, sarebbe stato
1: solo in
0: troppo
1: Italia,
0: bello.
1: cioè, esatto, e diciamo che se diciamo melone ci capiamo,
0: Sì.
1: a differenza appunto di cocomero, anguria, che appunto hanno proprio delle radici molto diverse. Poi c'è appunto il citrullo, che come cetriolo effettivamente anche lui si è appropriato, no, di questa accezione, diciamo, negativa, anche un po' spregiativa rispetto all'intelligenza appunto di chi viene associato a questo ortaggio. Però, per esempio, il melone, solo il melone retato, in Italia si chiama talento, macigno o sogno, mentre invece appunto altri nomi che ha riguardano, per esempio, Cantalupo riguarda una certa zona di coltivazione sui colli di Roma, oppure c'è la denominazione di melone di pane, che lo contrapporrebbe al melone d'acqua. Il melone d'acqua sarebbe appunto quello che appunto in inglese è watermelon, che è il cocomero o l'anguria, mentre invece il melone di pane, per via della consistenza della polpa, si configurerebbe con questa associazione a un alimento che è un alimento appunto anche molto molto semplice, molto diffuso, e quindi diciamo il melone di pane diventa l'altro nome del melone, quello dolce, ecco, diciamo quello con la polpa gialla o aranciata. E la cosa curiosa del melone è che appunto, fra l'altro, tutti questi frutti compaiono fin nei trattati antichi, anche con delle indicazioni, perché effettivamente hanno rispetto alla digeribilità e al fatto che vengono mangiati consumati in grande quantità appunto nell'estate, hanno anche delle controindicazioni. Ma per esempio sul melone, diciamo il Cantalupo, c'è un aneddoto molto interessante, che ci racconta che per esempio Alexandre Dumas fosse appassionatissimo di meloni, tanto da farsi dare da una biblioteca francese un vitalizio, una fornitura vitalizia di meloni per tutte le estati della sua vita. Quindi c'è chi appunto arriva per questi frutti che hanno questa, come dire, hanno attecchito così tanto nella fantasia fino a diventare delle denominazioni che indicano anche un modo di stare al mondo. C'è chi concepisce, devo dire, io lo capisco, Dumas, una passione così, così forte. Ma c'è anche un altro aspetto della golosità di questi frutti che è stato utilizzato in realtà in senso fortemente spregiativo nel corso del XIX secolo, ma arrivando in realtà fino ad oggi, perché è stato usato in senso denigratorio anche ai tempi della campagna di Barack Obama, cioè lo stereotipo dell'afroamericano, in particolare nasce nell'epoca della schiavitù negli Stati Uniti, come eccessivamente goloso di meloni e soprattutto di cocomeri. C'è una vastissima produzione di fotografie, ma anche veniva utilizzato nelle canzoni di questi menestrelli americani per prendersi gioco appunto della semplicità, presunta semplicità dei bisogni, diciamo, elementari di queste persone che erano inizialmente in schiavitù e poi, dopo l'emancipazione, rimangono oggetto, soprattutto appunto negli stati che si erano opposti all'abolizione della schiavitù, rimangono oggetto di dileggio ancora a lungo e vengono raffigurati come golosissimi di melone. Tanto che qua c'è una curiosità che riguarda in realtà l'incontro che abbiamo fatto ieri, insomma l'intervista che abbiamo fatto ieri su Via Col Vento. Nel film di Via Col Vento originariamente doveva esserci una scena in cui Prissy, che è appunto la schiava che assiste, la piccola schiava, perché è una ragazzina che assiste Rossella O'Hara, doveva mangiare un cocomero, e l'attrice si rifiutò di interpretarla perché ricalcava troppo forte questo stereotipo.
0: Siamo riusciti magicamente a ricucire le due interviste. Chi l'avrebbe mai detto che
1: Chi se
0: saremmo ricaduti in
1: l'aspettava?
0: Via Col Vento? È proprio vero che c'è qualche cosa in questo classico che persiste nel tornare anche quando si parla d'altro. Abbiamo fatto un excursus dunque tra, se me li ricordo tutti, tra meloni, cocomeri, cetrioli, angurie. Fra l'altro il fatto che il melone venga chiamato sia macigno sia sogno, così con un estremo di pesantezza. È un estremo di leggerezza, è anche
1: È
0: molto bello.
1: bello, è poetico, sì.
0: È proprio
1: Ma
0: vero
1: le piante,
0: che
1: in effetti, sì, Sì, hai ragione, sono delle metafore, delle
0: sì.
1: allegorie vive poi, fra l'altro.
0: Basta soffermarsi su un frutto, su un ortaggio, e all'inizio si crede di parlare di giardinaggio e poi si scopre che stiamo sempre parlando di noi, e anche questo è il bello. Grazie Ilaria Gaspari per l'intervista di oggi, ci risentiamo domani mattina alle 8:18, buona giornata.
1: Grazie, buona giornata.
2: Rete 2.

Due violenti terremoti hanno scosso il Venezuela. Si tratta dei terremoti più potenti che il paese abbia mai subito da oltre un secolo. La situazione è drammatica per migliaia di persone che già vivono in condizioni molto precarie. La catena della solidarietà lancia un appello alle donazioni per sostenere la popolazione venezuelana in questa tragedia. Abbiamo bisogno di voi. Potete fare le vostre donazioni attraverso il sito catenadellasolidarietà.ch o presso uno sportello postale con la menzione Terremoto in Venezuela. E grazie, sin da ora, per il vostro aiuto.

0: Buongiorno da Franco Cristini. Confermato lo ius soli negli Stati Uniti, la Corte Suprema boccia il tentativo di abolirlo per i figli di immigrati senza documenti. I tentativi di pace in Medio Oriente, nuovi colloqui tecnici tra Iran e Stati Uniti. In Libano tanto scetticismo sulla pace firmata con Israele. A Zurigo un attentato che aveva scosso la città 2 anni fa, a processo un 15enne che aveva più volte accoltellato un ebreo ortodosso in centro. Per i mondiali di calcio, Norvegia, Francia e Messico accedono agli ottavi. Negli Stati Uniti dunque bocciatura per Donald Trump da parte della Corte Suprema, con 6 voti contro 3 la maggioranza dei giudici ha bloccato il tentativo del presidente statunitense di limitare lo ius soli, il diritto di cittadinanza per chi nasce nel paese. La sentenza costituisce un duro colpo per il presidente americano, come spiega il nostro corrispondente da Washington Andrea Vosti.
1: Beh, un duro colpo poiché l'abolizione dello ius soli era uno dei grandi temi di campagna elettorale per Donald Trump, che non a caso aveva firmato l'ordine esecutivo per abolire il diritto di cittadinanza alla nascita il giorno stesso del suo insediamento, il 20 gennaio 2025. Trump insomma non aveva perso tempo.
2: This next order relates to the definition of birthright citizenship under the 14th Amendment of the United States.
3: That's a good one. Birthright. That's a big one.
1: Come detto, la Corte ha deciso con voto 6 contro 3, insieme alle 3 giudici liberal. Decisiva è stata dunque la posizione di 3 dei 6 giudici conservatori, John Roberts, Brett Kavanaugh e Amy Coney Barrett. Questi ultimi 2 nominati proprio da Donald Trump nel corso del suo primo mandato, inutile dire che Trump non l'ha presa affatto bene. La conferma dello ius soli è un male per il paese, ha commentato su Truth Social il presidente statunitense, il cui decreto esecutivo, ritenuto incostituzionale dalla Corte, mirava ad abolire il diritto di cittadinanza per i figli di immigrati illegali e di lavoratori con un visto temporaneo. Ora Trump chiede al Congresso di correre ai ripari, di mettere in qualche modo una pezza e di trovare una via legislativa, se non per abolire, almeno per limitare la garanzia costituzionale dello ius soli.
0: A proposito di Donald Trump, 1,2 miliardi di dollari è quanto avrebbero guadagnato lui e la sua famiglia grazie agli investimenti in attività legate alle criptovalute nel 2025. Lo si evince dalle più recenti dichiarazioni finanziarie del presidente statunitense. La Casa Bianca respinge ogni preoccupazione d'ordine etico ed eventuali accuse di conflitti di interessi. I tentativi di pace in Medio Oriente dopo gli attacchi militari e le ritorsioni degli scorsi giorni, Iran e Stati Uniti tornano a trattare con nuovi colloqui tecnici in Qatar. Intanto in Libano cresce l'opposizione all'accordo firmato venerdì con Israele. Gli aggiornamenti con Bettina Müller.
4: Un diktat, un testo del tutto inapplicabile. Non è solo Hezbollah che si oppone all'accordo firmato a Washington tra Libano e Israele, ma sempre più partiti ed esponenti della società civile. 2 i punti più criticati. Quello che fa del disarmo completo di Hezbollah la condizione del ritiro di Israele dal sud del Libano. Un obiettivo difficile da raggiungere che Israele non è riuscito ad ottenere con l'invasione, i bombardamenti e la distruzione di una 70ina di villaggi e che ora si affida all'esercito libanese. Non aiuta a dare credibilità al testo il fatto che il ministro della difesa israeliano Katz preveda un'occupazione a lungo termine del sud del Libano. Altro articolo controverso dell'accordo: il Libano rinuncia ad ogni azione ostile o pregiudizievole di fronte alle istanze politiche o giudiziarie internazionali. Vale a dire, si consacra l'impunità di Israele per le azioni compiute in questa guerra in cui sono stati uccisi migliaia di civili. La priorità era fermare la guerra, si difendono i negoziatori libanesi, che hanno presentato l'accordo come un inizio di ritorno alla sovranità in un paese dove i principali attori politici sono legati a influenze esterne. L'Iran, padrino degli Hezbollah, finora si è mostrato disposto a mandare all'aria ogni negoziato con gli Stati Uniti che non comprendesse anche la pace in Libano e il ritiro di Israele. Ma oggi a Doha, nei negoziati indiretti, si dovrebbe discutere dello scongelamento dei beni iraniani all'estero. Vedremo se la fermezza nel difendere gli Hezbollah sarà mantenuta di fronte all'alta posta in gioco per Teheran.
0: Nel canton Zurigo forti piogge hanno reso necessarie decine di interventi dei pompieri. Ieri e nella notte oltre 700 le chiamate al loro centralino, le precipitazioni intense e a lento spostamento hanno causato esondazioni di corsi d'acqua, traboccamento di fognature e strade, allagamenti di sottopassi e di cantine in diverse località. Allo stadio del Letzigrund il concerto del gruppo rock Linkin Park è stato interrotto per una cinquantina di minuti con presenti 50.000 spettatori all'aeroporto di Zurigo. Atterraggi e decolli sono stati interrotti per 2 ore o deviati altrove. E a proposito di maltempo, si registra anche una colata di fango e sassi sul passo del Susten nel canton Uri. Agli automobilisti è consigliato di evitare l'area interessata. Sempre nel canton Uri è stata chiusa ieri sera anche l'autostrada A2 per un'inondazione non lontano dalla galleria del Selisberg. È un attentato che ha scosso la Svizzera e che poteva avere conseguenze ben più pesanti. Nel marzo di 2 anni fa un quindicenne radicalizzato ferì gravemente a colpi di coltello un ebreo ortodosso in centro a Zurigo. Oggi il minorenne svizzero-tunisino deve presentarsi a processo. Ce ne parla Gianluca Olgiati.
5: È la storia di una progressiva radicalizzazione avvenuta online, quella riassunta nell'atto d'accusa della Procura dei minorenni zurighese, di un giovane sempre più risucchiato nel mondo virtuale, dalla propaganda jihadista fino a giurare fedeltà all'ISIS. 17 volte ha colpito a coltellate un ebreo ortodosso incontrato in strada a Zurigo. L'uomo è sopravvissuto grazie all'intervento di passanti, ma ha riportato ferite gravi dalle quali non si è ancora ripreso. Il cinquantenne, padre di famiglia, era appena uscito dalla sinagoga ed era quello il vero obiettivo scelto dal giovane attentatore che poche ore prima aveva caricato online un video in cui annunciava di voler uccidere per il califfato il più alto numero possibile di ebrei. Ha tentato di entrare nella sinagoga dove si trovavano 50 fedeli. Trovando le porte sbarrate, ha cercato un nuovo obiettivo per strada. Oggi, davanti al tribunale dei minorenni di Dilsdorf, dovrà difendersi tra l'altro dall'accusa di tentato omicidio plurimo. La procura chiede un anno di detenzione, la pena massima per un minore di 16 anni, oltre al collocamento in un istituto chiuso che può essere ordinato fino al 25° anno di età. La tesi della difesa non è ancora nota.
0: In chiusura allo sport, ai mondiali di calcio, trascinata dalla doppietta di Mbappé, la Francia ha battuto facilmente la Svezia 3-0, raggiungendo gli ottavi di finale dove i transalpini affronteranno il Paraguay. Sempre ieri notte la Norvegia ha sconfitto 2-1 la Costa d'Avorio con rete decisiva di Haaland e negli ottavi se la vedrà con il Brasile. Questa mattina quarta vittoria su 4 del Messico che ha superato 2-0 l'Ecuador. Oggi in campo alle 18 ci saranno Inghilterra e Congo, alle 22 Belgio e Senegal, nella notte poi Stati Uniti e Bosnia. Nel tennis ancora, perché per la sua ultima volta a Wimbledon, Stan Wawrinka è stato eliminato al primo turno dall'italiano Berrettini, impostosi ieri sera in 4 set col punteggio di 7-6, 6-7, 6-7, 6-7, quindi un match combattutissimo durato 4 ore e 19 minuti, fuori anche Serena Williams.

0: Harry Belafonte, un classico del 1961, un grande classico del calypso, composto da Lord Kitchener e portato al successo internazionale appunto da Harry Belafonte.
1: La rivista.
0: Oggi parliamo di una rivista che ancora chi ci ascolta non conosce e che vogliamo presentare al nostro pubblico. Si tratta di un sito, thrillernord.it, questo è l'indirizzo, una parola sola, thrillernord.it, un sito che vi invito ad andare a vedere e vi invito a curiosare all'interno del sito, perché è uno dei più rappresentativi in Italia per quanto riguarda la letteratura di genere poliziesca. È un sito che presenta diversi approfondimenti, oltre naturalmente alle recensioni delle novità, ma anche diverse rubriche tutte da scoprire, e noi ne vogliamo parlare stamattina con Fiorella Carta. Buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno a voi e grazie per per ospitarci oggi.
0: Thriller Nord è veramente un'istituzione per quanto riguarda i siti dedicati alla letteratura thriller, gialla, noir, poliziesca, con tutte le sfaccettature che si possono immaginare. E vediamo di capire come sia nata nel tempo questa avventura.
2: Allora, il sito è nato una decina di anni fa, sì, ormai è più di dieci anni che siamo online. Nasce come sito specializzato in letteratura nordica, ecco perché poi il nome è rimasto quello, Thriller Nord. Successivamente abbiamo, diciamo, ampliato gli orizzonti verso tutta la letteratura di genere mondiale, e poi piano piano abbiamo aperto le diverse sezioni che riguardano interviste speciali riguardanti le serie TV, le nuove penne, quindi una sezione dedicata anche agli esordienti, e abbiamo una sezione molto particolare di narrativa, con una parte dedicata alla narrativa americana e altre sezioni dedicate anche alle real stories.
0: Quindi abbracciate proprio la storia di mistero in tutte le sue sfaccettature, non rifiutando niente, ma cercando di mettere ordine in questo mare così vasto e così variegato.
2: Esatto, cerchiamo di selezionare, di dividere non tanto per genere quanto per storie particolari come quelle del true crime, le serie TV dedicate proprio a questo genere, oppure serie TV tratte dai libri, ad esempio.
0: Ed è anche un lavoro, immagino, impegnativo, perché bisogna tenere d'occhio un flusso di novità apparentemente inarrestabile, sì. E nello stesso tempo però bisogna anche poi non perdere di vista i classici, i capisaldi del genere, perché comunque è un lavoro culturale che impegna a tenere d'occhio il fronte e dare uno sguardo alle radici.
2: Esatto, è un lavoro certosino, però devo dire che abbiamo dei collaboratori eccezionali. Senza di loro il sito ovviamente non potrebbe andare avanti, perché senza le persone che leggono non ci sarebbero le recensioni, e abbiamo dei collaboratori che sono per noi la Bibbia, proprio per quanto riguarda i classici e tutto ciò che alla fine rimane di questo tipo di letteratura. E poi va fatto un lavoro dietro, un lavoro abbastanza particolare per quanto riguarda le novità, le case editrici, le collaborazioni con le case editrici, e selezionare, insomma, ciò che riteniamo valido e per gli standard, insomma, del nostro sito.
0: Spesso ci si lamenta che oggi, in tempo di reti sociali, ci sia una frammentazione della critica, ognuno in fondo può postare le recensioni a partire dai propri account e manchino delle autorità. Ecco, in questo senso voi siete un'autorità nella letteratura di genere, ma lo siete a partire poi dalle singole voci dei collaboratori, e non rinunciate alla presenza sulle reti sociali.
2: No, assolutamente, noi senza i collaboratori non esisteremmo, è vero, c'è uno staff dietro che si occupa di tutto ciò che dietro le quinte non si vede, ma che porta a ciò che poi si, La gente guarda nel sito e visita, però senza i collaboratori, senza una stretta e costante quotidiana comunicazione anche attraverso i social come il gruppo Facebook o la pagina di Tellernor Community oppure il canale WhatsApp, non ci sarebbe assolutamente tutto questo, anche perché la letteratura io ho sempre sostenuto che deve unire e non dividere, e quindi nell'unione, nella collaborazione si creano, insomma, cose, diciamo, abbastanza produttive come il nostro sito. Ecco, non devo essere io a dire che siamo un'autorità, però abbiamo ricavato il nostro posto all'interno insomma, di questo tipo di comunicazione.
0: E siete poi attenti anche alle nuove modalità di comunicazione, dicevamo della vostra presenza sulle reti sociali e anche il vostro modo di presentarvi con delle dirette a chi vi segue e quindi di fornire anche questo tipo di comunicazione che aveva avuto un certo successo durante la pandemia, ma poi spesso è stata accantonata e voi invece con discernimento, cercando di dare spazio alle cose che valgono, continuate anche con questa modalità di comunicazione.
2: Sì, è la nostra ciliegina sulla torta, ci lavoriamo tantissimo perché comunque dietro le quinte un libro va letto, va quasi scarnificato, vanno preparate le domande, va fatto un lavoro abbastanza importante. Sì, diciamo che durante il lockdown abbiamo dato tantissimo spazio agli autori proprio perché nella vita reale non c'erano presentazioni, non c'erano comunicazioni dal vivo. Successivamente abbiamo deciso di selezionare un po' quelli che sono gli autori da portare in diretta e questo ci ha dato grandissima soddisfazione perché siamo arrivati anche agli autori stranieri come Olivier Norek o Glenn Cooper, fino a passare ai nostri, che sono comunque importantissimi, come Maurizio De Giovanni, Antonio Manzini, insomma, autori di un certo calibro, ecco.
0: Sì, una cosa interessante di Thriller Nord è che date giusto spazio agli esordienti assoluti, ai giovani, e poi riuscite però ad avvicinare anche gli autori più noti del genere, sia quelli più venduti, ma anche quelli con una maggiore capacità letteraria, che magari restano di nicchia, ma che fanno la storia del genere. Ecco, in questo senso, da osservatrice privilegiata del genere noir, thriller e giallo, Fiorella Carta, che periodo sta vivendo? Sembrerebbe una grande fioritura, però è una fioritura che avviene comunque all'interno di un periodo in cui, per chi legge in italiano, ci sono delle difficoltà, insomma, i lettori sono pochi, ecco, in Italia, e quindi è un genere fortunato in un periodo sfortunato, si potrebbe dire.
2: Allora, la critica che io faccio sempre è questa: ci sono tantissimi scrittori e pochissimi lettori, che
0: Eh
2: puoi
0: già, è
2: andare a
0: un
2: vedere
0: problema annoso, sì.
2: le nostre visite sul sito, in realtà diciamo, ma alla fine i lettori non sono così pochi, è che ci sono tantissimi scrittori, tantissime case editrici e quindi bisogna discernere un attimino la qualità dalla quantità e questo sta diventando un lavoro sempre più difficoltoso, diciamo. Credo che il tempo ci dia la giusta scrematura per capire chi rimane veramente e chi poi, insomma, resta indietro.
0: E allora, magari per concludere questa conversazione, poi in futuro ci risentiremo magari per approfondire delle recensioni, delle interviste più nello specifico. Fiorella Carta, qualche contenuto da suggerire a chi, dopo averci ascoltato, andrà sicuramente a curiosare all'interno del sito?
2: Allora, una sezione molto molto interessante è quella delle real stories, quindi basata proprio sul true crime, che è organizzata dalla nostra Kate Ducci, quindi io consiglio quella
0: Quindi
2: e
0: si
2: anche
0: tratta,
2: quella
0: per
2: che guarda.
0: spiegare a chi non conoscesse, si tratta proprio di racconto di delitti avvenuti veramente nella realtà.
2: Esatto, partendo comunque da dei saggi, delle testimonianze di giornalisti, avvocati, criminologi, quindi si parte comunque dal libro per poi arrivare ad analizzare veramente tutto ciò che c'è dietro le storie vere.
0: E quindi ci teniamo questo consiglio, andate a cercare questa sezione su Thriller Nord, thrillernord.it l'indirizzo, lo ricordo, e lo trovate però poi anche nelle varie reti sociali, andate a cercare questa sezione e anche le altre. Grazie intanto Fiorella Carta per averci presentato questo sito, la sua storia, la sua vocazione e l'entusiasmo che gli permette di, lo posso dire io visto che non lo faccio dire a chi lo fa, di essere diventato un'autorità nel campo della letteratura di genere in Italia. Grazie mille, buona giornata e alla prossima.
2: Grazie a voi, buona giornata.
3: C'ho l'anni del cucco, me scrocchiano l'ossa, so vecchio bacucco, sto in pizza la fossa. Si faccio le scale, ci arrivo sfiatato, se prova a chinarmi rimano piegato. Son mezzo ciecato, me guarda allo specchio, per quello che vedo son povero vecchio, so rotto, uno sforzo è davvero, c'è il caso sicuro che qui faccio il botto.

c'ho l'anni del cucco, me scrocchia, non lo sa, so vecchio bacucco, sto in pizza la fossa, so stanco, so brutto, non c'ho più capoccia, me scordo di tutto, ma sai che me scoccia? Che dicono bravo, la prendi con calma, e ben se capisce, so quasi una salma,

La voce di Gigi Proietti con il brano Il Bacucco da I Sette Re di Roma, leggenda musicale di Luigi Magni, andata in scena per la prima volta al Teatro Sistina di Roma nel 1989 con la musica di Nicola Piovani e Gigi Proietti, che ha cantato appunto la canzone che abbiamo appena ascoltato. E ora il pianista di New Orleans, Jean-Baptiste.

Sono passate da poco le 9, è ora di salutarci. Finisce qui Verde Aurora. Da Andrea Fazioli l'augurio di passare una splendida giornata. Finisce qui, per modo di dire, perché in realtà abbiamo l'ultimo e importantissimo appuntamento della mattinata. Vi ricordo, siamo in onda ogni giorno con Verde Aurora dalle 6 fino alle 9:30, e da adesso fino alle 9:30 ascolteremo insieme un approfondimento, l'approfondimento di Laser, che è un incontro con l'ultra trailer ticinese Tommaso Bontognali, un geologo che vive con la famiglia a Neuchâtel e che corre per chilometri e chilometri, giorni e notti.

0: partiamo da Esse e andiamo lì a Moschere, riscendiamo. Una cosa corta e vicina, ma che vai già su un po' in altezza con un po' di dislivello.
1: Va bene. Non preoccuparti.
2: C'è chi corre per scappare da e chi corre per andare verso. E poi c'è chi, come Tommaso Bontognali, corre per scoprire il mondo che ci ospita. Esploratore della Terra e del cosmo, di se stesso e dei propri limiti, Tommaso è un geologo ticinese che vive a Neuchâtel con la sua famiglia e studia le forme di vita nascoste tra le pietre. Da 5 anni, da quell'età lunga quanto i chilometri di una maratona, Tommaso corre distanze lunghissime, giostrandosi in gare tra dislivelli, discontinuità del sonno, alimentazione controllata e scarpe di riserva. Se parliamo di ultra trail, sono molti i limiti che si superano, le soglie che gli ultra runner attraversano, le barriere che abbattono. La gara è spesso con se stessi e per se stessi. In questa passeggiata, che batte parte del percorso di allenamento che Tommaso fa con la figlia Marta, anche lei ha iniziato a correre lunghe distanze, conosciamo meglio questo mondo e scopriamo che c'è una soglia più importante di tutte le altre, quella che ci permette, come la meditazione, di scioglierci nella natura. E quindi accendiamo il nastro, seguiamo la musica e la salita sarà meno dura.

0: sono Tommaso Bontognali, ho 46 anni, vivo a Neuchâtel ma sono cresciuto a Coreglia in Ticino e di lavoro faccio il geobiologo e negli ultimi più o meno 10 anni ho dedicato la maggior parte del mio tempo alla preparazione di una missione spaziale che si chiama ExoMars, che ha l'ambizioso obiettivo di trovare tracce di vita su Marte. Sono un ultra runner, ma a livello amatoriale, perché le cose che faccio sono ad anni luce dalle performance dei professionisti. L'ultra running definito da fare delle corse che sono più lunghe oltre la distanza della maratona, che è di 42 e un po' chilometri. E poi il trail running, che è la corsa sui sentieri, può essere fatto anche corto, quindi non è necessariamente un ultra, però tante delle gare, delle corse di trail running tendono a essere a coprire delle distanze e soprattutto dei dislivelli molto impegnativi e quindi cadono nella categoria dell'ultra running.
1: Quando è che hai iniziato a correre sul serio?
0: Correre in sé mi è sempre piaciuto, però ho un momento preciso che potrei dire che è stato l'inizio di questa come passione più recente. 5-6 anni fa ho partecipato a come una specie di viaggio, lavoro di terreno con i team scientifici della missione per la quale lavoro io, ExoMars, e per un'altra missione della NASA che si chiama Mars 2020, e siamo andati in Australia in un deserto dove ci sono delle rocce che contengono tra le tracce più antiche che testimoniano la presenza della vita sulla Terra. E il capo della missione della NASA era un ultra running. E io non sapevo neanche cosa volesse dire e poi ne ho parlato direttamente con lui e io gli ho detto che in sé era una cosa che mi piaceva come idea, ma che ho sempre avuto un problema: quando io correvo più di 10 chilometri mi faceva male come il lato di un ginocchio sinistro. E lui mi ha spiegato che assolutamente si poteva risolvere con degli esercizi di rinforzamento, e quindi è stato lì un po' che mi ha messo questo seme, cioè un po' il rispetto e l'ammirazione per lui, che era il capo di questa missione molto importante. Il posto dove eravamo, che era bellissimo, questo deserto in Australia, questo outback che dava proprio voglia di continuare a correre all'infinito. E poi c'era il fatto che il problema principale è la nutrizione, perché tu dopo un po' finisci lo zucchero che hai nei muscoli e devi mangiare, altrimenti non riesci più a avanzare, e però una volta che sei stanco mangiare è molto difficile. E quindi una delle cose chiave, o la ragione per la quale tanti non finiscono le corse, è perché iniziano a avere dei problemi gastrointestinali. E visto che mia moglie è scienziata alimentare, c'erano tutte queste cose: il momento, questa persona che ammiro, che ammiravo e ammiro ancora, e questo legame con la nutrizione. Queste tre cose qua credo che hanno gettato il seme di questa mia passione per il trail running. Se è un'ora e mezza, anche no. Poi dipende se è d'estate, se è caldo, sì. D'inverno così no.
1: Ma quelle borracce sacchettino?
0: Quelle quando facciamo le cose più lunghe, sì. O se no quando ti alleni per qualcosa di specifico che vuoi vedere, come adesso quando siamo andati a fare questa gara in Arizona, la Marta ha deciso di farla con una cintura e allora abbiamo fatto delle corse apposta per testare bene la cintura, e la Maritza gliel'ha cucita due volte per restringerla, perché anche la XS per la Marta è troppo. Mi sono detto che per i miei 42 anni avrei corso una maratona. Io abito a Neuchâtel, lungo il lago, da solo il giorno del mio compleanno, e questa cosa poi ha dato il là a una passione che è ancora nel pieno adesso.
1: Ok, che cos'è che ti affascina? Non c'è solo la corsa, immagino.
0: Il fatto che per fare queste corse, che poi sono poche, se ne fanno un paio l'anno di solito, di queste molto lunghe, ma ci si deve allenare tanto, quindi si passa tantissimo tempo nella natura. Questa è la cosa come principale che mi piace di più, e probabilmente se non hai l'obiettivo di una corsa non avresti anche la disciplina di andare così tanto.
1: Per fare queste corse quante volte ti alleni durante la settimana?
0: 3 mesi prima di una corsa lunga di solito si corre dalle 9, almeno io, e dopo chi corre ad alto livello fa molto di più, ma per finire una corsa più lunga di 100 km bisogna allenarsi più o meno tra le 9 e le 12 ore a settimana, e di solito lo si fa in 5 o 6 giorni.
1: Ti alzi alle 5?
0: No, perché non mi piace alzarmi al mattino presto, però quando ci sono stati dei momenti che vado a correre dopo cena, quando le mie figlie sono a letto, così, invece quel momento che magari sì, guardi la tele, così, che vado e corro, che io ho il bosco vicino, dietro casa nostra, e quindi sembra strano perché soprattutto d'inverno nessuno avrebbe voglia dopo cena di uscire e andare a correre, però è un momento che mi piace molto, a dire il vero, anche andare di notte nel bosco con la luce

0: per esempio una cosa che può sembrare strana e che di solito aspetti dopo aver mangiato per correre. Io avevo fatto un periodo che andavo a che mangiavo correndo a mezzogiorno, sul lavoro facevo la pausa lavoro correndo per imparare a assimilare le calorie sotto sforzo, che è una cosa fondamentale ma che sembrava strano, no? Che corri col panino. E dopo invece facciamo anche delle corse più lunghe dove mangiamo dei gel che sono più facili da digerire così, ma e che sono anche strani, il gusto è un po' strano, è così che ti devi abituare, e lì è bene provare a mangiare magari 4-5 di fila, perché il problema è che quando sei sotto sforzo fai fatica, ci vuole energia anche per assimilare queste calorie e renderle disponibili.
1: Ogni volta si tratta anche di superare come un limite, perché ogni volta si tende a voler fare di più.
0: Cioè, direi che un po' il bello, la cosa anche intrigante o che crea quell'emozione che ti fa poi anche fare tutto l'allenamento per superare questo obiettivo, necessita che ti poni un obiettivo che sei sinceramente non sicuro di poterlo superare. Questo stress che non sai se ti capiterà qualcosa, se soffrirai, se non ce la farai, è un po' anche il clou della bellezza di questo sport, sì. È che quando fai quelle corse lunghe sei sicuro che qualcosa capiterà, è molto improbabile che tutto vada liscio e quindi tu sai che inizi e non sai ancora cosa sarà, ma ci sarà qualcosa che dovrai superare. Devi partire con un'inquietudine, no? Se pensi che tutto andrà bene, toglie un po' la parte del piacere, dell'emozione, diventerebbe meno emozionante.
1: Ti capita che da fuori ti dicano ma è follia?
0: Sì. Sì, perché sembra molto lungo e poi anche a differenza di altri sport è una cosa che la gente si può immaginare, perché in qualche modo tutti camminano o corrono. Mentre ci sono altri sport dove il livello è altissimo, ma fai fatica a immedesimarti, sì. Quando dici corri per 170 chilometri possono immaginarlo bene.
1: Parlando dei trail che hai fatto, ce ne sono stati alcuni che ti hanno dato particolari soddisfazioni, oppure uno molto difficile, uno in cui ti sei sentito un eroe?
0: Se dovessi dire la corsa più bella è una che ho fatta su un'isola, la Graziosa, Lanzarote. Sono andato con una barca che ripartiva poi a un certo orario e io ho deciso da solo di fare tutto il giro di quest'isola, che è bellissima proprio da un punto di vista naturale e fantastica, solo che non sapevo bene com'era con l'acqua, se ne avevo presa abbastanza, e in più non sapevo bene se sarei ritornato in tempo per tornare poi sull'isola principale, quindi avventura totale, che non c'era neanche bene il sentiero, il paesaggio era veramente fantastico. E poi un'altra che sicuramente è stata importante era l'Ultra Trail du Mont Blanc, che è una gara molto famosa nel campo del trail running, che è un po' la finale dei campionati del mondo di trail, della distanza delle 100 miglia, e che la particolarità anche di queste gare di trail è che alla stessa gara che partecipano i professionisti, l'elite, c'è anche un numero di posti a disposizione degli amateur come me, indimenticabile, incredibile. Sì.
1: La rifaresti?
0: Sì, penso di sì.
1: C'è un legame tra questa performance e il lavoro che fai?
0: Ma bon, ci sono il paesaggio, che chiaramente si vanno in paesaggi naturali, incontaminati, e c'è il lato dell'esplorazione, sia l'esplorazione del paesaggio e in sé di te stesso allo stesso momento, sì. Quindi sì.
2: Perché spesso facciamo dopo una gara facciamo tipo una settimana andiamo più lenti e corriamo di meno. Io questa volta non ero veramente male dappertutto, che non riuscivo a camminare.
1: Quanto è importante avere attorno a te delle persone che seguono la tua gara, che ti incontrano lungo il cammino, ti danno la forza, sanno di cosa hai bisogno?
0: Si può pensare che è uno sport individuale, ma il fatto di avere un team quando si fanno queste corse molto lunghe, che si incontra ogni tanto, è fondamentale, dà una forza pazzesca, è fondamentale. Io in queste corse lunghe, i momenti che vedo la mia famiglia, le mie figlie, mia moglie, o anche come durante l'Ultra Trail du Mont Blanc avevo una mia collega che mi ha fatto proprio da l'assistenza portandomi le cose da mangiare, così, ed è impressionante come è importante. È quasi come una corsa di Formula 1 dove hai i pit stop che
3: ti cambiano le ruote.
0: Se non arrivano, sì, se non arrivano in tempo, e così la corsa può essere completamente compromessa. Ed è incredibile come è bello anche fare da assistenza agli altri, perché si vive la corsa comunque in un modo molto molto importante. Ed è incredibile anche la preparazione, non si può immaginare, perché si potrebbe pensare basta correre, una cosa semplicissima, e invece ci sono anche un sacco di cose tecniche nell'attrezzatura, nel mangiare, così, che non si sa bene, perché c'è uno scenario ideale ma poi possono capitare un sacco di imprevisti e bisogna essere pronti con il materiale o il piano B, C, D. E quasi mai si finisce col piano A. Per esempio, se viene un temporale fortissimo e hai le scarpe bagnate, diventa difficile, quindi tu devi avere magari tre paia di scarpe con le quali hai già corso almeno 100 km ognuna, che sono distribuite in punti lungo la gara, o che ce li ha qualcuno che sai che se l'hai bisogno te le porta.
3: Sì.
1: Cosa fai prima di un ultra trail? Ci sono dei rituali con la tua famiglia o per te stesso?
0: Finora è sempre stato come un bellissimo momento, perché finalmente arriva la cosa per la quale ti sei preparato. E c'è anche quel lato un po' di vacanza, perché spesso vai da qualche parte per iniziare. Spesso faccio anche queste corse con degli amici, quindi è un bellissimo momento.
1: Sì. Tu comunque ti metti in situazioni estreme, si può dire, cioè la privazione del sonno, il corpo che non si può riposare, l'alimentazione di cui abbiamo appena parlato. Sembra tutto innaturale. Eppure io ho come l'impressione che si raggiunga durante queste gare una sorta di naturalezza e tu ti senti parte naturale del luogo che stai attraversando.
0: Questa è una cosa conosciuta e anche raccontata da tanti che fanno queste imprese molto lunghe e molto faticose. E quello che capita, non solo a me appunto, che viene raccontato da molti, è che quando si fanno questi sforzi molto lunghi arrivano a un certo punto delle barriere che sembra che è impossibile andare avanti, e poi di colpo, come miracolosamente, si ritrovano le energie. Ma c'è anche qualcosa che capita, si va come un po' in un'altra dimensione e si sente come un contatto, un rapporto, una comunione col paesaggio, con la natura, che è nettamente più intenso di quello che si ha quando non si ha fatto tutto questo sforzo, sì.
1: Pensi che sia lo sforzo o anche la mancanza di sonno che ti permette di togliere tutte delle barriere in un certo senso?
0: Non so esattamente cos'è, ma è una cosa chiara e che ho provato in modo molto intenso, ma solo poche volte dopo questi sforzi molto molto lunghi, che ci si sente proprio, come forse la parola più giusta, è sciolti nelle rocce, nel paesaggio attorno a te. Quindi, in un modo molto emozionante.
1: Quindi, se dovessimo pensare alla parola soglia, è un po' questa quella che si supera anche?
0: Sì, senz'altro, sì. C'è qualcosa che capita e che non capita sempre. Come l'anno scorso ho rifatto una gara molto lunga, speravo di arrivare in questa situazione così di quasi mistica, e invece non è arrivata e ho sofferto fino in fondo. E non sono l'unico, ed è interessante anche come quando si racconta di questa cosa, che anche è un po' intima, è difficile esplicitarla, no? Sembra, faccio fatica a trovare delle parole adeguate, ma quando parli con qualcuno che l'ha vissuta, è chiaro che ha vissuto esattamente questa cosa qua.
1: Ti è mai capitato in quei momenti o in altri di avere anche delle allucinazioni?
0: Sì, in particolare proprio durante l'Ultra Trail du Mont Blanc, la seconda notte, perché lì si parte la sera, quindi chi impiega relativamente tanto come me fa due notti in bianco. E durante la seconda parte della seconda notte ho iniziato a avere delle allucinazioni molto forti, a dire la verità.
1: Hai avuto paura?
0: No, non erano inquietanti, non facevano paura, però era anche molto intenso, molto particolare.

0: venire, no? Il fatto di dire sono riuscito ad arrivare fino in fondo è l'obiettivo. I professionisti cercano un tempo, assolutamente, c'è anche uno sport classico.
1: C'è una comunità o siete ognuno per se stesso?
0: Allora, io e degli amici e altri colleghi che ogni tanto ci vediamo a fare delle corse assieme, condividiamo la stessa passione, che è molto bello. E poi però c'è anche tanto questa idea di una comunità di chi fa questo sport, e visto che tanti che partecipano non lo fanno per competizione, è un po' come se ti ritrovi un gruppo di persone per fare un'esplorazione, una scesa in montagna, e quindi c'è questo aspetto di condivisione di gruppo.
1: Quindi vi sostenete tra di voi, per esempio prima hai detto tantissimo. È importante aiutare anche gli altri nelle tantissimo. Gare, ti è successo di aiutare qualcuno?
0: È addirittura obbligatorio, non si può lasciare qualcuno come in difficoltà.
1: È utile che ci sia qualcuno che corra con te?
0: Quella è una cosa particolare, perché mi è già capitato di avere in momenti precisi durante queste gare delle discussioni con degli sconosciuti, anche di cose molto intime, di cose molto intense, forse perché sei anche in questa dimensione di cui parlavo prima, molto esposti da qualche parte. E poi però è molto molto raro che si ha lo stesso ritmo, e spesso tu fai, non so, 2 o 3 ore con qualcuno, magari anche 6, e poi però a un certo punto le strade si ridividono. Uh-huh. Ed è interessante perché si sviluppano quasi queste amicizie che durano molto intense, ma che durano 2 o 3 ore, e poi sì, magari ti rivedi al traguardo e così, ma non c'è neanche l'aspettativa che questa amicizia debba per forza continuare.
1: Non vi scambiate i numeri?
0: No, non ci scambiamo i numeri, o io magari.
1: Non c'è più il vento. Wow.
2: Ma fai vedere, perché qua sulle montagne c'è tipo diversi specie, quindi qua non ci sono più quasi alberi, sono più arbusti. Poi giù c'è una parte con tantissime betulle, e poi ancora giù c'è tipo la parte con i castagni e così.
1: Sì.
2: Quindi che su queste montagne vedi come le specie di alberi che diventano differenti. Quindi.
1: Come è cambiato il tuo modo di affrontare il mondo, la corsa? Ti senti diverso da quando la fai? Ti sembra di avere una sorta di superpotere?
0: No, superpotere no, però no, ho sentito, quando ho aumentato il volume, che ho iniziato a correre tante ore, senti un grandissimo benessere, come se stai fisicamente, anche quando ti alzi, c'è come una stanchezza spiacevole che ti fa sentire bene. E poi anche come psicologicamente, è come se il fatto di correre, spesso anche quando hai dei problemi, delle cose di lavoro che quasi tutti hanno, è come se hai il tempo, intanto che corri, di snocciolarli, e spesso quando arrivi alla fine della corsa il problema è già meno importante di prima, è come se lo relativizzi, quasi come una meditazione.
1: E nell'affrontare i problemi, a parte il fatto che li puoi elaborare mentre corri, ma hai un atteggiamento diverso rispetto alle problematiche che ti possono arrivare nella vita, oppure non è cambiato nulla?
0: Ci sono dei momenti quando fai queste corse lunghe che dici è impossibile, non finirò mai, e poi tieni duro e la situazione cambia in un modo completamente inaspettato, che mezz'ora prima non avresti mai pensato che le cose potessero trasformarsi da così negative a così positive. E quindi questa cosa un po' si propaga sulla quotidianità, che quando hai delle cose che proprio sembrerebbe non vedi, non riesci a vedere una soluzione positiva, non puoi immaginare che questa cosa possa avere un risvolto positivo, ti dici quando ho fatto quella corsa è capitato, speriamo che.
1: A me viene in mente il parto, hai questa cosa che tu pensi che non ce la farai mai e poi invece succede.
0: Non ho mai partorito. Però c'è una cosa che forse è simile, è che quando fai quelle corse, a me è sempre arrivato un momento che mi sono detto, ma com'è possibile che ho scelto io di fare questa cosa, come dura, e che addirittura paghi l'iscrizione per questa cosa che è quasi una tortura. E spesso quando arrivi sei molto contento, ma mi dico sempre l'ultima volta, e dopo il subito, tipo già il giorno dopo, è incredibile come ti viene subito voglia, no?
3: Di ricominciare.
0: Quindi c'è come quasi qualcosa che cancella la parte.
1: Visto che stiamo parlando del dopo, come ci si sente dopo una gara? Dopo una gara così, dopo una prova così, parliamo di quelle proprio di più giorni, notti in bianco, sforzo estremo.
0: Si è così contenti di essere arrivati.

0: che comunque prevale qualcosa di positivo, di soddisfazione. Poi è bellissimo andare a letto dopo magari le 2 notti in bianco e di solito il giorno dopo si sta proprio benissimo. A me è sempre capitato di avere 2 o 3 giorni di un benessere
1: Endorfine.
0: straordinario, non lo so, però che è netto.
1: Come vive la tua famiglia questa passione?
0: E bisogna chiederlo a loro.
1: Allora, abbiamo la fortuna di avere qua una figlia, Marta Bontoniali, anche lei corre, ma come vivevi all'inizio questa passione del papà?
2: Lui ci portava anche a volte a correre quando faceva delle cose corte, che a me all'inizio mi sembrava tipo impossibile che facesse delle cose talmente lunghe così.
1: Wow! Ma è meraviglioso! È tutto il lago di Lugano, vero?
2: Cos'è la montagna più alta?
1: Siete appena tornati da una gara importante.
0: Siamo appena stati in Arizona dove la Marta ha potuto correre una gara di 51 chilometri che in Europa di solito non lasciano perché la Marta ha 12 anni e non lasciano fare queste gare molto lunghe. E invece lì abbiamo parlato con l'organizzatore, col race director e così e erano aperti, hanno visto che sapeva cosa stava per fare, che era allenata adeguatamente e quindi l'hanno lasciata partecipare. Però la cosa che ha fatto come notizia è che io a un certo punto ho avuto dei crampi e ho dovuto fermarmi e invece la Marta ha finito ed è arrivata da sola e quindi tutti c'era un po' questa cosa del papà che spinge la figlia a fare questa cosa esagerata e così, ma quello che è capitato è che la figlia che ha lasciato indietro il papà nel deserto ed è arrivata da sola alla fine di questa gara.
1: Com'è che ci siete arrivati a questa gara in Arizona?
0: L'anno scorso abbiamo partecipato a una corsa che si chiama Community Run e a metà corsa mi hanno chiesto se ero io il suo papà e che hanno detto che erano interessati a sponsorizzarla. E adesso questa gara in Arizona, il Black Canyon, e allora hanno chiesto anche a Marta se voleva andare anche lei.
1: E Marta, però questo me lo devi dire tu, come tu prima hai detto, ci portava a fare delle distanze che non avrei mai pensato di poter fare e sicuramente non erano 50 chilometri.
2: Erano tipo delle corsette di 4 chilometri, delle cose cortissime.
1: E adesso cosa vuol dire per te fare 50 chilometri?
2: È comunque una cosa lunga, però la cosa che mi piace è che è una cosa che non c'è un limite. Puoi aggiungere un po', fare la distanza che vuoi tu. Prima mi sarei detta che non sarei mai, mai, mai riuscita a fare. Col tempo, aggiungendo i chilometri alle cose che avevo già fatto, mi sono detta che era possibile.
1: Hai superato anche tu la soglia dei 50 chilometri.
2: Sì.

0: così.
1: Perché?
0: Perché è un po' molle.
2: In particolare,
0: perché anche se cadi un po' come vedi, quasi da calcio ma finti. Sembra una moquette che può correre. Che bellissimo correre sulle moquette. Non so se sono solo io.

0: Rete 2.
1: Abbiamo sentito la puntata di Laser sciogliersi nelle rocce, incontro con l'ultra trailer Tommaso Bontognoli, puntata a cura di Valentina Grignoli, che potete riascoltare anche sul sito rsi.ch o su Play RSI.
0: Lo swing non è solo una sequenza ritmica tra walking bass e ride. È un modo di percepire e condividere il tempo, oltre qualsiasi formula. Dallo swing da manuale delle big band a quello moderno dei jazz messengers, fino a forme più liriche, sospese, elettriche, dove il jazz respira, prende il volo. Un viaggio musicale che attraversa epoche e linguaggi. Bourbon Street. Senza swing non c'è jazz. A cura di Lorenzo De Finti. Oggi alle 14.30.
2: Rete 2.
3: Il radiogiornale.
4: Buongiorno da Franco Cristini. Tentativi di pace in Medio Oriente, nuovi colloqui tecnici oggi tra Iran e Stati Uniti. In Libano, tanto scetticismo sull'accordo firmato venerdì con Israele. A Zurigo, un attentato che aveva scosso la città 2 anni fa, processo da oggi un 15enne radicalizzato che aveva più volte accoltellato un ebreo ortodosso in centro città. In Svizzera, sempre da oggi in vigore tante nuove norme, tra le novità non buone l'aumento delle tasse per alcuni documenti cantonali. Per lo sport e i mondiali di calcio, Norvegia, Francia e Messico accedono agli ottavi. Iniziamo dunque dai tentativi di pace in Medio Oriente. Dopo gli attacchi militari e le ritorsioni degli scorsi giorni, Iran e Stati Uniti tornano a trattare con nuovi colloqui tecnici oggi in Qatar. Intanto in Libano cresce l'opposizione all'accordo firmato venerdì con Israele. Gli aggiornamenti sono di Bettina Müller.
5: Un diktat, un testo del tutto inapplicabile. Non è solo Hezbollah che si oppone all'accordo firmato a Washington tra Libano e Israele, ma sempre più partiti ed esponenti della società civile. Due i punti più criticati: quello che fa del disarmo completo di Hezbollah la condizione del ritiro di Israele dal sud del Libano, un obiettivo difficile da raggiungere che Israele non è riuscito ad ottenere con l'invasione, i bombardamenti e la distruzione di una settantina di villaggi e che ora si affida all'esercito libanese. Non aiuta a dare credibilità al testo il fatto che il ministro della difesa israeliano Katz preveda un'occupazione a lungo termine del sud del Libano. Altro articolo controverso dell'accordo: il Libano rinuncia ad ogni azione ostile o pregiudizievole di fronte alle istanze politiche o giudiziarie internazionali. Vale a dire, si consacra l'impunità di Israele per le azioni compiute in questa guerra in cui sono stati uccisi migliaia di civili. La priorità era fermare la guerra, si difendono i negoziatori libanesi, che hanno presentato l'accordo come un inizio di ritorno alla sovranità in un paese dove i principali attori politici sono legati a influenze esterne. L'Iran, padrino degli Hezbollah, finora si è mostrato disposto a mandare all'aria ogni negoziato con gli Stati Uniti che non comprendesse anche la pace in Libano e il ritiro di Israele. Ma oggi a Doha, nei negoziati indiretti, si dovrebbe discutere dello scongelamento dei beni iraniani all'estero. Vedremo se la fermezza nel difendere gli Hezbollah sarà mantenuta di fronte all'alta posta in gioco per Teheran.
4: 1,2 miliardi di dollari è quanto avrebbero guadagnato Donald Trump e la sua famiglia grazie agli investimenti in attività legate alle criptovalute nel 2025. Lo si evince dalle più recenti dichiarazioni finanziarie del presidente statunitense. Si tratta di entrate che superano quelle legate alle attività della famiglia Trump nel ramo immobiliare. La Casa Bianca respinge ogni preoccupazione d'ordine etico ed eventuali accuse di conflitto di interesse. L'Europa alle prese con il caldo. In Spagna nel mese di giugno sono stati registrati almeno 1028 decessi attribuibili al caldo e alle ondate di canicola. Secondo i dati pubblicati mercoledì, dunque oggi, dall'Istituto di Salute Carlos III di Madrid. A titolo di confronto si tratta di più del doppio rispetto ai 407 decessi attribuibili alla stessa causa nel giugno dello scorso anno, che secondo l'agenzia meteorologica spagnola era stato già il giugno più caldo dall'inizio delle serie statistiche. Veniamo alla Svizzera. È un attentato che aveva scosso il paese e che poteva avere conseguenze ben più pesanti. Nel marzo di 2 anni fa un quindicenne radicalizzato ferì gravemente a colpi di coltello un ebreo ortodosso in centro a Zurigo. Oggi questo minorenne svizzero-tunisino deve presentarsi a processo. Ce ne parla Gianluca Olgiati.
6: È la storia di una progressiva radicalizzazione avvenuta online, quella riassunta nell'atto d'accusa della procura dei minorenni zurighese, di un giovane sempre più risucchiato nel mondo virtuale, dalla propaganda jihadista fino a giurare fedeltà all'ISIS. 17 volte ha colpito a coltellate un ebreo ortodosso incontrato in strada a Zurigo. L'uomo è sopravvissuto grazie all'intervento di passanti, ma ha riportato ferite gravi dalle quali non si è ancora ripreso. Il cinquantenne padre di famiglia era appena uscito dalla sinagoga ed era quello il vero obiettivo scelto dal giovane attentatore, che poche ore prima aveva caricato online un video in cui annunciava di voler uccidere per il califfato il più alto numero possibile di ebrei. Ha tentato di entrare nella sinagoga dove si trovavano 50 fedeli. Trovando le porte sbarrate, ha cercato un nuovo obiettivo per strada. Oggi, davanti al tribunale dei minorenni di Dilsdorf, dovrà difendersi tra l'altro dall'accusa di tentato omicidio plurimo. La procura chiede un anno di detenzione, la pena massima per un minore di 16 anni, oltre al collocamento in un istituto chiuso che può essere ordinato fino al 25° anno di età. La tesi della difesa non è ancora nota.
4: Mercoledì 1 luglio, dunque oggi, in Svizzera entrano in vigore diverse norme che saranno disciplinate da leggi nuove o leggi riviste. Riguardano settori come quello della protezione dell'infanzia, del codice stradale, della sanità e molti altri. Tra le novità c'è poi anche l'aumento dei costi per diversi documenti emessi dagli uffici cantonali dello Stato civile. Sposarsi e riconoscere un figlio, per esempio, costeranno un centinaio di franchi in più. I dettagli con Anna Riva.
7: Preparazione del matrimonio, da un centinaio di franchi a 250. Matrimonio in sé, inclusi eventuali costi aggiuntivi, da un massimo di 275 franchi a oltre 300. E infine, riconoscimento di un figlio, da 75 a 170 franchi. È sostanziosa la crescita dei costi, che riguarda una serie di documenti ottenibili presso gli uffici cantonali dello Stato civile. All'origine dell'aumento, il Consiglio federale, preoccupato per la situazione finanziaria di questi uffici, vuole fare in modo, adattando un'ordinanza, che possano arrivare a coprire circa il 60% dei loro costi, mentre ora non ne coprono neanche la metà. Non è d'altro canto la prima volta che lo stato delle finanze di questi enti allarma la politica. Già 4 anni fa la Commissione degli Affari Giuridici del Consiglio degli Stati aveva chiesto al Consiglio federale di intervenire in questo senso. E anche il Canton Soletta, ricorda il Blick, aveva tentato di ottenere il medesimo risultato con un'iniziativa cantonale. Ma la modifica dell'ordinanza deve anche, sempre secondo Berna, contribuire al finanziamento del registro elettronico dello Stato civile gestito dalla Confederazione. Insomma, notizie poco allegre per i cittadini in cerca di questo o quel documento. Anche chi desidera modificare il nome o il sesso dovrà pagare ben 100 franchi, non più gli iniziali 75.
4: La nuova identità elettronica gratuitamente a disposizione dei cittadini si fa attendere. La sua introduzione non avverrà nella seconda parte di quest'anno come inizialmente previsto, lo comunica l'Ufficio federale di giustizia. L'infrastruttura tecnica sarà a disposizione dal 2027, non c'è però ancora una data per il suo rilascio. I motivi riguardano il rafforzamento della sicurezza. Da Berna, Gianpaolo Driussi.
8: Era stata approvata in votazione popolare, la seconda, col 50,4% di voti, un margine talmente risicato, quello scaturito dalle urne lo scorso settembre, da aver indotto le autorità a prendere particolarmente sul serio timori e criticità di chi aveva votato no. Detto fatto, la nuova identità elettronica non verrà introdotta prima di aver ulteriormente rafforzato le misure di sicurezza nel processo di rilascio online. A comunicarlo è l'Ufficio Federale di Giustizia, che spiega: si è deciso di dare priorità alla protezione dei dati sul rispetto dei tempi originariamente previsti, ovvero la seconda parte del 2026, con l'adozione di ulteriori misure tecniche per rendere più difficile l'introduzione dei virus nei dispositivi finali e potenziare il rilevamento dei deepfake, ovvero la manipolazione digitale di foto e video. La sottoscrizione di contratti a distanza, la patente elettronica sul telefonino, l'ordinazione di alcolici online e tutti i potenziali utilizzi dell'EID si farà dunque attendere ancora un po'. Il nuovo termine non è ancora conosciuto. Indipendentemente da questi sviluppi, l'Ufficio Federale di Giustizia fa sapere che le infrastrutture per la sua gestione, a disposizione di Confederazione, Cantoni, Comuni e privati, sarà operativa dalla prima metà del 2027.
4: Ora lo sport a voi, buona giornata.
3: Lo sport.
1: Dopo la Norvegia anche Francia e Messico agli ottavi. Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto. Una doppietta di Mbappé, gli assist di Olise e un dominio quasi totale. Ieri a New York la Francia ha dato spettacolo mantenendo fede al suo ruolo di grande favorita di questo mondiale, battendo 3-0 la Svezia e raggiungendo così alla grande gli ottavi di finale che vedranno i transalpini affrontare il Paraguay. Mentre nell'altra parte di tabellone la Norvegia, dopo aver battuto 2-1 la Costa d'Avorio, ha raggiunto il Brasile. Suo prossimo avversario protagonista ancora una volta Erling Haaland, autore della rete decisiva nel finale di partita. E in mattinata quarta vittoria su 4 del Messico, che ha superato 2-0 l'Ecuador.
9: È un Messico a lungo spettacolare, quello che sotto la pioggia battente dell'Azteca si è liberato di un'ossessione, tornando a vincere la quarta partita del suo mondiale come non gli riusciva da oltre 30 anni. 2-0 perentorio, costruito già nella prima mezz'ora, una mezz'ora fatta di ritmo, pressing, occasioni e soprattutto dalle due reti di Quiñones al terzo sigillo personale di Jiménez, centravanti stanotte, assolutamente immarcabile. L'Ecuador ha fatto una gran fatica a entrare nel match e quando ci è riuscito si è pure creato qualche opportunità, ma troppo a lungo sono state estemporanee e fiammate in un contesto fatto per lo più di apnea e sofferenza, oltre che di impotenza nella corsa della ripresa. Il meglio, insomma, la formazione di Beccasese l'aveva già data contro la Germania, fuori dunque senza troppi rimpianti, seconda sudamericana che dice addio al mondiale dopo l'Uruguay. Al decimo risultato utile consecutivo nel proprio stadio simbolo, dove la Coppa del Mondo non ha mai perso e con Rangel ancora imbattuto dopo 360 minuti, con la quarta vittoria su 4 come fin qui solo la Francia, il Messico si regala dunque con pieno merito l'ottavo di finale, probabilmente contro l'Inghilterra, e in programma già domenica. Dopo l'ennesimo record di pubblico televisivo ed un crescendo di entusiasmo collettivo come non succedeva da una vita.
1: Contributo firmato da Omar Gargantini. Oggi in campo dalle 18 Inghilterra contro Congo e alle 22 Belgio-Senegal. Poi nella notte Stati Uniti che affronteranno la Bosnia. Noi chiudiamo con il tennis perché per la sua ultima volta a Wimbledon Stan Wawrinka è stato eliminato ieri al primo turno dall'italiano Berrettini, impostosi in 4-7 col punteggio di 7-6, 6-7, 6-7, 6-7. Match combattuto è durato 4 ore e 19 minuti. Fuori anche Serena Williams, che dopo quasi 4 anni di inattività e a 44 anni di età è stata eliminata in 3 set dall'australiana Joint. Oggi, non prima delle 17:30, per il secondo turno, Belinda Bencic affronta la cinese Wang.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Parade. Tutta la musica che gira intorno.
1: Un caro saluto e ben ritrovate, ben ritrovati a Parade. Martino Dont vi dà il benvenuto ad un mercoledì mattina pieno, come sempre, di ascolti musicali. Daremo anche uno sguardo ad appuntamenti di agenda, articoli di giornale e molto altro questa mattina. Vogliamo iniziare tuttavia dalla musica, con i quartetti d'archi di Leopold van der Pals, che ci terranno compagnia in questa prima parte di programma. E come si evince facilmente anche dal nome van der Pals, si tratta di un compositore proveniente dai Paesi Bassi, che però ha origini anche danesi da parte di madre, e nacque tuttavia e visse la prima parte della sua vita in nessuno di questi due paesi che ho appena citato, bensì in Russia, a San Pietroburgo. Nacque nel 1884 e restò a San Pietroburgo fino all'inizio del XX secolo, quando si spostò a Losanna per studiare. Fece tra l'altro sempre a Losanna l'amicizia con Ernest Ansermet, il direttore d'orchestra svizzero. Fu poi attivo come compositore a Berlino e compì anche molti viaggi. Tornò in Svizzera a più riprese a Arlesheim durante la Prima Guerra Mondiale e successivamente, dagli anni 30 in poi fino al 66, passò la sua vecchiaia a Dornach in Canton Soletta, soggiornando occasionalmente anche a sud delle Alpi, sulle rive del Lago Maggiore, ad Ascona. Van der Pals si distingue per uno stile romantico che guardava già verso l'espressionismo e l'impressionismo, e noi vogliamo loro ascoltare qualche estratto questa mattina da un'uscita per CPO del 2026 con il Van der Pals Quartet. Sentiamo subito allora questo allegro quarto tempo da Vier kleine Stücke per quartetto d'archi di Leopold van der Pals.

Allegro da Vier kleine Stück per quartetto d'archi di Leopold van der Pals, questo compositore originario dai Paesi Bassi, per via paterna e per via materna invece dalla Danimarca, che crebbe però alla fine del XIX secolo in Russia e poi visse tra Germania e Svizzera. Noi continueremo tra poco ad ascoltare altre pagine sempre con il van der Pals Quartetto, questo disco per CPO del 2026, e diamo però anche uno sguardo ad alcune notizie di carattere musicale che ci arrivano quest'oggi. Partiamo in verità da una notizia triste che troviamo nel Giornale della Musica Svizzera, che riporta la scomparsa di Hector Herzig, un imprenditore nonché politico della Svizzera, del nord della Svizzera, che è scomparso pochi giorni fa. Lo ha reso noto la famiglia. Hector Herzig era stato uno dei promotori dell'iniziativa musicale della cultura che venne accettata diversi anni fa. Era il 23 settembre 2012 quando venne inserita nella Costituzione federale il nuovo articolo 67A, formazione musicale nella Costituzione federale. Ecco, Hector Herzig era uno dei promotori che si era impegnato molto per, diciamo, per la promozione di questa iniziativa. Era stato attivo anche a livello di politica comunale, soprattutto nel comune di Langerbrook, di cui ha assunto anche la presidenza nel 2008. Dunque, questa scomparsa di una persona che ha sicuramente dato anche molto a tutto l'ambito culturale e sociale e musicale, naturalmente, nella Svizzera. Passiamo ora invece a una notizia che ci arriva o meglio un articolo di approfondimento che troviamo sul New York Times. A 250 As America Delivered on Its Classical Music Promise, ovvero a 250 anni l'America ha soddisfatto la promessa della musica classica. La tradizione della musica classica negli Stati Uniti è stata importata dall'Europa, ma pochi avrebbero potuto prevedere quanto sarebbe rimasta europea. Questo è il titolo e sottotitolo dell'articolo firmato da Joseph Horowitz, che sostiene che a 250 anni dalla nascita degli Stati Uniti, ricordiamo che tra pochi giorni, il 4 di luglio, si terrà proprio la celebrazione per i 250 anni dall'indipendenza degli Stati Uniti d'America. Dunque, a questo traguardo, a questo grande anniversario, la musica americana classica rimane in gran parte un'eredità europea. Questo è quello che constata Joseph Horowitz, l'autore, che ricorda come tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento figure come Henry Lee Higginson o Theodore Thomas a Chicago e molti altri fondarono istituzioni musicali di altissimo livello, importando e sviluppando la tradizione classica del vecchio continente. Quell'ambizione portò anche alla creazione di grandi orchestre, grandi sale da concerto, ma il repertorio eseguito negli Stati Uniti continuò a essere prevalentemente europeo. E naturalmente, come non ricordare Antonín Dvořák, che si recò all'inizio del Novecento a New York per insegnare al nuovo conservatorio, e Dvořák, che vedeva nelle tradizioni musicali afroamericane il seme di una grande scuola concertistica americana tutta da costruirsi nel secolo appena iniziato. Beh, un po' ci aveva visto giusto, ovviamente, perché la musica afroamericana ha segnato nel profondo la musica del XX secolo, ma non quella classica, o se vogliamo solo una piccola in parte minore, quella classica che resta ancora oggi ancorata, diciamo nell'estetica europea. Sebbene quelle influenze abbiano contribuito alla nascita di generi popolari americani conosciuti in tutto il mondo, diciamo infatti, non è emerso un vero e proprio canone di musica classica americana comparabile a quello europeo. L'autore attribuisce ciò a una cultura dell'esecuzione che ha privilegiato direttori d'orchestra, interpreti, celebri, più dei compositori, e osserva che la scomparsa delle grandi generazioni di musicisti immigrati è diventato dunque ora più difficile preservare le tradizioni europee, sia sviluppare radici artistiche autenticamente americane. Quindi naturalmente si va molto più in profondità. Se volete approfondire questo articolo, lo trovate anche online sul New York Times, naturalmente in inglese.
Che offre naturalmente diversi spunti di riflessione su quanto riguarda la scena tra passato e presente a livello di musica classica nel Nord America. Noi ora ci ascoltiamo un'altra pagina di Van der Pals e subito dopo continuiamo con un altro o qualche altra segnalazione.

L'allegretto dal quintetto per flauto e quartetto d'archi di Leopold van der Pals, dal disco Leopold van der Pals String Quartets volume 2, con il van der Pals Quartet e il flauto di Ulla Milman. E dopo questo ascolto, tra poco torneremo ancora una volta su queste pagine di van der Pals, ma diamo prima uno sguardo a un articolo dal Giornale della Musica che ci parla dei 30 anni del Elba, Isola Musicale d'Europa, il festival dell'Isola d'Elba di musica classica che celebra proprio quest'anno, 2026, la sua 30ª edizione, con un programma diffuso nei vari luoghi dell'isola che si terrà dunque dal 28 agosto fino al 13 settembre. Appena stata resa nota la scaletta, diciamo, del festival di questa edizione. Il Festival Internazionale Elba Isola Musicale d'Europa celebra dunque questo importante traguardo, confermando il ruolo dell'isola come luogo di incontro tra musica, natura e patrimonio storico. La rassegna è diretta da George Edelman, coinvolgerà tutti i comuni elbani e il cartellone riunirà oltre 70 musicisti di ben 24 nazionalità diverse attraverso musica barocca, repertorio cameristico contemporaneo e musica jazz. Tra i grandi nomi spiccano Marta Argerich, Mario Brunello, Gidon Kremer, la pianista argentina in particolare chiuderà il festival il 13 settembre. Ma l'apertura sarà invece dedicata ai 400 anni della nascita di Louis Couperin, con Giulia Nuti al clavicembalo e l'Elba Festival Orchestra Strings, questo dunque il primo giorno del festival, il 28 agosto. E il festival ricorderà anche Carl Maria von Weber con il quartetto Indaco il 4 settembre, Benjamin Britten con Giovanni Gnocchi e Alessandro Stella l'8 settembre. Il jazz invece avrà spazio rilevante nella programmazione di Elba Isola Musicale d'Europa 2026 con Danilo Rea, Chaka Lindberg, il chitarrista statunitense Peter Bernstein e molti altri. Tutte le informazioni su questa 30ª edizione si possono trovare sul sito della manifestazione Elba Isola Musicale d'Europa. E dunque, a cui rimando ovviamente per tutti interessati, allora ancora una volta ricordiamo dal 28 agosto fino al 13 settembre. E noi, dopo questo spazio di attualità musicale, ascoltiamo ancora un'ultima volta la musica di Leopold van der Pals. Questa volta sentiamo lo scherzo vivace dal quartetto d'archi incompiuto di van der Pals, sempre con il suo quartetto van der Pals, in questa uscita per CPO 2026 dedicato ai suoi quartetti d'archi, volume 2.

E questa ouverture che proviene direttamente da un'opera di Handel, in questo caso da Apollo e Daphne, in questa incisione per Pentatone Music del 2022 con il Pomodoro e Francesco Corti, che ci portano a parlare anche nel nostro spazio di agenda di Carona Antica, edizione 2026, il festival di musica antica che si tiene a Carona proprio, che è in corso in queste settimane, e questo concerto di stasera sarà il penultimo in verità di questa stagione. Carona Antica ritorna con un ricco programma all'insegna della riscoperta, il repertorio antico su strumenti originali, con un connubio tra bellezza storica e di architettonica, naturalmente, del nucleo storico di Carona, animato come sempre dall'ensemble in residenza di Carona Antica, che esplora il dialogo tra solisti strumentali e concerti doppi del Settecento. Il concerto di stasera invece, sotto le stelle di Piazza Montà, vedrà partecipi, oltre all'ensemble in residenza, le voci di Hélène Walter, soprano, e Alessandro Ravasio, basso, per un gran finale dedicato al dialogo tra voci della cantata di Georg Friedrich Händel, Apollo e Daphne, da cui abbiamo appunto proprio sentito questo ouverture. Segnaliamo anche qualche altro appuntamento d'agenda per questo mercoledì 1 luglio, ad esempio un po' più distante in questo caso a Zurigo, all'Opern House di Zurigo. Questa sera alle 19 ci sarà una recita dell'opera Werther di Jules Massenet, dramma lirico in 4 atti, 5 immagini, su libretto di Edouard Blau, Paul Millet e Georges Hartmann, sul soggetto naturalmente di Johann Wolfgang von Goethe, in scena ancora fino al 10 luglio. E naturalmente non possiamo non menzionare Jazz Ascona, in corso in queste serate, in questi giorni. Se ne parlerà però, possiamo già anticiparlo, questo pomeriggio a Montmartre. Tra poco diremo anche di più su questo argomento. Noi per ora vogliamo continuare nel frattempo con la musica di Handel, in questo caso la Water Music, la musica sull'acqua, una serie di 3 suite composte da Georg Friedrich Handel, proprio in occasione, era il mese di luglio del 1717, su richiesta di re Giorgio I, Handel scrive queste suite per accompagnare il re che navigava sul Tamigi, su una chiatta reale, e il concerto fu eseguito da ben 50 musicisti che suonavano su un'altra chiatta in prossimità di quella reale, da cui il re poteva ascoltare. Dunque un concerto estivo in qualche modo, che questo 17 luglio del 1717, in cui venne eseguita questa Wassermusik, Water Music, per la prima volta. Noi sentiamo un estratto dalla prima suite, quella in fa maggiore. Sentiamo un primo estratto con l'ensemble Zefiro e Alfredo Bernardini alla direzione.

Dava a quel 17 luglio del 1717 in cui re Giorgio I fece salire 50 musicisti su una chiatta per farsi accompagnare, mentre anche lui sulla chiatta reale scendeva lungo il Tamigi, eseguendo questa musica che abbiamo appena sentito, composta proprio per l'occasione da Georg Friedrich Händel. Forse una delle composizioni barocche estive per eccellenza. In questo senso, noi ora continuiamo con alcune segnalazioni per quanto riguarda la programmazione di Rete 2 di questo pomeriggio, ad iniziare dagli arpeggi. Questo pomeriggio alle 15:15 tornano la serie Cambiar mantello alla musa, ovvero la nobile arte di tradurre canzoni e cantarle in italiano, con Davide Riondino e Claudio Farinone, chitarra arrangiamenti. Naturalmente Davide Riondino, che purtroppo ci ha lasciato negli ultimi mesi, e sarà dunque anche un momento per ricordarlo. Dunque questa serie è quella della tradizione, della traduzione, scusate, un antico esercizio che viene a frequentare anche perché permette di scoprire aspetti di un testo che a un primo ascolto magari sfuggono. È in questa antologia, che può somigliare a una playlist di canzoni molto amate, che in qualche modo traducendo faccio mie. Queste erano le parole proprio di Davide Riondino con cui introduceva questa serie. Questa puntata odierna del 1 luglio sarà dedicato a un brano di Paco Ibanez. Ci faremo dunque stupire alle 15:15, alle 16 invece ci saranno gli incontri d'estate e dunque Lucia Bentoglio accoglierà per un'intervista il trombettista Nolan Quinn, che oltre a essere un apprezzato musicista, trombettista, tra i più apprezzati musicisti jazz della Svizzera italiana, è anche il direttore artistico di Jazz Ascona, e dunque ci parlerà proprio anche dell'edizione 2026 di Jazz Ascona, in corso proprio in questi giorni. E infine la serie di Montmartre, che va in onda questa settimana, di Gian Gilberto Monti, in Musicomica, un secolo di canzoni, canzonette, canzonacce umoristiche, un radioracconto che ripercorre il meglio della creazione comica in musica. Ci sono tutti, da Ettore Petrolini fino a Renzo, Arbore, gli Squallor, Elio le storie tese, con brani sarcastici, goliardici, a tratti grotteschi, che mescolano poesia e idiozia. Invenzioni ironiche o grossolane cadute di stile, nonsense surreali e ritornelli da classifica. Gian Gilberto Monti, che in quasi mezzo secolo di carriera ha firmato dizionari, saggi, performance teatrali, idee musicali, che ci dimostra la sua passione verso un genere spesso poco considerato ma amatissimo dal pubblico di ogni epoca. Noi ora continuiamo ascoltando un lead composto da Alma Mahler, che è nota soprattutto per essere anche la moglie di Gustav Mahler, ma che compose anche molte pagine, soprattutto repertorio lideristico. E noi sentiamo allora di Alma Mahler in Meinen Vaters Garten, su testo di Otto Erich Erdleben. Sentiamo questa pagina interpretata dal soprano che è Katharina Kröger, e al pianoforte troviamo invece Monica Lonero.

0: Donna divina, madre, Penelope, fatale, ma anche rivoluzionaria, regina del ballo. Un viaggio nel continente latinoamericano per approfondire l'evoluzione della donna nella musica proveniente da quelle culture. Partendo da archetipi e stereotipi femminili, sia positivi che negativi, dai modi in cui la donna è stata raccontata o lei stessa si è raccontata, nel passato e nel presente. Cuentos de Latinas, storie e suoni al femminile, a cura di Leiani Prieto Perez. Domani alle 14.30.
1: Rete 2.
2: In studio Raffaele Pedrazzini. Il maltempo ha colpito ieri sera la Svizzera centrale con frane, allagamenti e disagi alla circolazione. A Uri diverse strade sono state chiuse per colate di fango e smottamenti, mentre a Obwalden un temporale ha interrotto il traffico ferroviario. A Zurigo la pioggia ha sospeso per quasi un'ora il concerto dei Linkin Park. Quasi 1000 accessi in pronto soccorso in Ticino legati alla canicola. Secondo l'ente ospedaliero cantonale, tra fine maggio e fine giugno sono stati 964 i pazienti vulnerabili al caldo, soprattutto anziani. Come riporta Ticino Online, i giorni più critici si sono registrati fino a 66 accessi al giorno e oltre il 40% dei pazienti ha richiesto un ricovero o una presa in carico specialistica. E sempre in ambito di cambiamenti climatici si registra un nuovo record per la temperatura degli oceani. Secondo il programma europeo Copernicus, il 21 giugno i mari hanno registrato la temperatura superficiale più alta mai rilevata per questo periodo dell'anno. Questo ci riguarda da vicino perché oceani più caldi aumentano il rischio di eventi meteorologici estremi e mettono sotto pressione gli ecosistemi marini. Da oggi entra in vigore il nuovo scudo europeo per l'acciaio. L'Unione Europea riduce le quote di importazione senza dazi e porta al 50% il dazio sui volumi eccedenti. La misura riguarda anche la Svizzera, che non ha ottenuto la deroga richiesta a Bruxelles. Per la Confederazione le quote di acciaio esenti da dazi saranno ridotte di circa un terzo. Questo avrà ovviamente ripercussioni su aziende e impieghi in Svizzera. Bilancio positivo a 3 mesi dall'apertura dello spazio per il consumo controllato di droghe a Coira. Ogni giorno la struttura accoglie una trentina di persone e gli utenti registrati sono già oltre 90. Secondo le autorità, spostare il consumo dalla strada al centro ha contribuito a ridurre i disagi nello spazio pubblico, anche se lo Stadtpark resta un punto di ritrovo della scena della droga. Da oggi il principio dell'educazione non violenta entra nel codice civile svizzero. La legge vieta esplicitamente punizioni corporali e trattamenti umilianti nei confronti dei figli. Pro Juventute accoglie con favore la novità e ricorda che in 5 anni le richieste d'aiuto per violenza domestica su minori sono triplicate. Negli Stati Uniti resta in vigore lo Ius Soli. La Corte Suprema ha bocciato il decreto con cui Donald Trump voleva negare la cittadinanza automatica ai figli di immigrati irregolari o con visto temporaneo nati sul territorio americano. Secondo i giudici, il provvedimento viola il 14° emendamento della Costituzione. Sempre negli Stati Uniti, le attività del presidente Trump nel settore delle criptovalute gli avrebbero fruttato oltre $1 miliardo nell'ultimo anno. Lo rileva la sua più recente dichiarazione finanziaria. I principali guadagni arrivano dalla vendita di token e dalla sua criptovaluta personale, lanciata poco prima del ritorno alla Casa Bianca. Previsioni fino a stasera: al sud abbastanza soleggiato con qualche rovescio, temporale nel pomeriggio, più nuvoloso lungo le Alpi, al nord cielo variabile con rovesci e temporali sparsi. Domani invece al sud tornerà il sole con temperature in aumento, al nord qualche nube lungo le Alpi e nelle regioni orientali, poi tempo in prevalenza soleggiato.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Ed eccoci allo spazio dedicato all'anticipazione del concerto appunto CH che andrà in onda questo pomeriggio alle 13.30. Sentiremo oggi una puntata tutta dedicata all'orchestra della Svizzera Romanda, l'orchestra della Swiss Romande. In particolare sentiremo una puntata tutta dedicata al repertorio di Béla Bartók, almeno in gran parte dedicato a Béla Bartók, a moderazione di Barbara Tartari. E ricordiamo che l'orchestra della Svizzera Romanda venne fondata proprio da Ernest Ansermet, che abbiamo già citato in questa puntata di Parade verso l'inizio. Lui fondò l'orchestra nel 1918, poi si è esibita stabilmente sempre alla Victoria Hall di Ginevra, diretta dal suo fondatore. Diverse le prime esecuzioni di compositori svizzeri, tra cui Arthur Honegger e Frank Martin. Sentiremo oggi dunque l'orchestra alle prese con Béla Bartók, ma l'abbiamo già sentita pochi istanti fa alle prese con un altro compositore ungherese, Zoltán Kodály. Se Béla Bartók è famoso per l'utilizzo di una musica folcloristica o di anche aspetti proprio dalla musica folk dei paesi dell'est europeo, anche Zoltán Kodály fece operazioni simili, ad esempio nelle famose danze di Galanta, ma quello che noi sentiamo qua, che abbiamo ascoltato qua, è un piccolo estratto dalla suite per orchestra della sua opera Ari János. In particolare abbiamo sentito l'orologio musicale viennese, l'orologio musicale viennese, l'allegretto, e sentiamo ora, per concludere questo spazio, anche l'intermezzo andante maestoso ma con fuoco, sempre dalla suite per orchestra Ari János di Zoltán Kodály. Dirige in questo caso Jonathan Knott, l'orchestra della Svizzera Romanda, che ritroveremo questo pomeriggio al concerto.ch.

0: L'intermezzo orchestrale della suite di Ari Janosch di Zoltán Kodály. Abbiamo sentito l'orchestra della Svizzera romanda sotto la direzione di Jonathan Knott. Un rimando dunque alla puntata di Concerto.ch questo pomeriggio alle 13.30, che sarà proprio tutta dedicata all'orchestra della Suisse romande. Noi siamo in chiusura ora di Parade e ci salutiamo con un brano di Augusta Holmes. Symphonic Poems con la Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz sotto la direzione di Michael Francis, un'uscita per CPO del 2024. La compositrice in questione nacque a Parigi, fu attiva a Parigi, ma è figlia dell'irlandese Charles William Scott Dalkeith Holmes dalla contea di Cork. E nonostante un talento precoce al pianoforte, non le fu permesso di studiare al Conservatorio di Parigi, ma prese lezioni private, mostrò alcune delle sue prime pagine addirittura a Franz Liszt, ma divenne più tardi allieva di César Franck, che verrà considerato il suo vero e proprio maestro. Holmes pubblicò alcune delle sue prime opere con lo pseudonimo maschile di Hermann Zenta, perché naturalmente nella società europea alle donne era molto difficile pubblicare le proprie composizioni e venne scoraggiata naturalmente ogni tentativo di sfondare nell'editoria, e anche Augusta Holmes dovette faticare parecchio. Riuscì tuttavia a pubblicare più tardi anche sotto il suo reale nome e più tardi anche per il centenario della Rivoluzione francese del 1889 le venne commissionata una ode trionfale che venne poi eseguita per l'Esposizione Universale di Parigi, era il 1889. Noi qui sentiamo un omaggio alla sua terra natia, l'Irlanda, diciamo, che più tardi visitò, anche se lei non nacque direttamente a Parigi, più tardi ebbe modo di tornare nel paese di suo padre e dedicò su fantasie, su melodie popolari, questa fantasia di suoni e reminiscenze irlandesi, in pieno stile dei poemi sinfonici tardo-romantici. Con questo ascolto termina Parade, non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di ascolto e un caro saluto da Martino Dont.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Alphaville.
1: Buongiorno, ben ritrovate, ben ritrovati all'ascolto. Sono le 11:49 secondi, inizia la puntata del mercoledì di Alphaville. Io sono Mattia Pelli, staremo insieme fino alle 13. Oggi apriremo la nostra puntata di Alphaville insieme a Danna Schlossbauer e Lara Ricci, le direttrici artistiche di Babel. Si è infatti tenuta ieri pomeriggio la conferenza stampa di presentazione della 21esima edizione del Festival di Letteratura e traduzione. Oggi alle 11:30 ci andrà Livia Candiani per la nostra serie estiva Le architetture del suono, dedicata a Miles Davis e John Coltrane. Ci propone la lettura di prose tratte da Il silenzio è cosa viva e da I visitatori celesti, due sue opere. A Econa, in Canton Vallese, i lefevriani, i cattolici conservatori, hanno consacrato da pochissimi minuti, e anzi la cerimonia è ancora in corso, 4 nuovi vescovi, nonostante l'alt del Vaticano e l'appello del Papa. La conseguenza di queste ordinazioni sarà la scomunica. Ne parliamo alle 11:45 con Alberto Melloni, storico del cristianesimo. Cercheremo di capire che significato ha questa sfida dei lefevriani al Papa. Genere e tecnologia. Internet non è un posto per femmine, così si intitola l'ultimo saggio di Silvia Semenzin, pubblicato per Einaudi e dedicato al rapporto tra tecnologia e genere, ed è questo il tema dell'approfondimento che vi riproponiamo oggi alle 12 con la sociologa Silvia Semenzin, autrice del volume, con Marisa Marraffino, avvocata esperta in reati informatici, privacy aziendale e nuove tecnologie. Infine alle 12:35 circa, appuntamento con la nostra serie audio fiction in 10 puntate, Le ascoltatrici di Sara Flatt. Vi ricordo anche che potete scriverci via WhatsApp, il modo più semplice e diretto per comunicare con noi. Il numero da salvare sul vostro smartphone è 079 382 6765, 079 382 6765. Iniziamo anche con la nostra scaletta musicale, il primo brano con Pochi Lafarge, Run Run Run.

0: Pochi Lafarge con un brano intitolato Run, Run, Run. Sono le 11 e quasi 7 minuti, parliamo della 21esima edizione di Babel, perché ieri si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della 21esima edizione appunto di questo festival di letteratura e traduzione che dal 16 al 20 settembre prossimi trasformerà Bellinzona in un crocevia culturale internazionale. Il tema scelto per quest'anno è di attualità, con il titolo Lingue per mondi possibili. Si tratta di una riflessione che esplora con le parole che usi come le parole che usiamo influenzino il nostro modo di pensare, anche di percepire la realtà e di costruire le nostre società. Per entrare nel vivo del festival e delle novità, oggi ad Alphaville siamo in compagnia delle due nuove direttrici artistiche della manifestazione che saluto e ringrazio. Si tratta di Anna Schlossbauer. Buongiorno. Anna Schlossbauer, ci sente? Dice che la sento però lontana, allora aspettate un secondo che a questo punto... salutiamo allora Lara Ricci. Buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno a tutte e a tutti, grazie.
0: Buongiorno, allora abbiamo qualche problema con la sua collega, ma a questo punto inizierei con lei e direi di entrare subito nel vivo di questa edizione. Il titolo che avete scelto è Lingue per mondi possibili, con una domanda al centro tanto importante quanto poco indagata, che vorrei girare a voi, alle mie ospiti di oggi. La lingua che parliamo, le parole che usiamo influenzano il nostro modo di pensare, così Lara Ricci.
1: Sì, allora questa è una vecchia questione filosofica, sì. Aveva già iniziato a pensarci Platone, era una delle tesi di Wittgenstein, è tornata d'attualità con l'ipotesi di Sapir-Whorf. Però noi ci siamo resi conto, in questo momento ci siamo resi conto che è una questione centrale, perché pensiamo ad esempio a tutte le persone che chiedono una lingua inclusiva o una lingua decolonizzata che non rispecchi i rapporti di forza disomogenei, oppure non antropocentrica, che non metta al centro l'uomo. Queste sono domande che possono essere questioni di forma, ma diventano anche questioni di sostanza se davvero la lingua influenzasse il nostro modo di pensare. E è ancora più d'attualità se pensiamo all'intelligenza artificiale, che produce un impoverimento linguistico sia nella produzione, cioè sia nell'utilizzo delle parole, perché utilizza le parole più frequenti e per la resa cognitiva che genera nelle persone fa sì che anche poi le persone ne usino meno, ecco. Quindi noi abbiamo pensato che questa era una domanda centrale da porsi in questo momento e ce la siamo posti sia con scrittrici, scrittori, artisti che hanno lavorato su questo, ma per la prima volta a Babel abbiamo anche voluto chiamare dei ricercatori che proprio cercano con i metodi della scienza di capire quanto questo sia vero e quale sia la portata di questa influenza, se c'è.
0: È dunque un'ipotesi di cui si discute da tantissimo tempo, no? Quanto il linguaggio possa in realtà influenzi il nostro modo di pensare. E tra l'avvento delle intelligenze artificiali, le spinte verso linguaggi sempre più inclusivi, la necessità di decolonizzare il nostro sguardo e anche la nostra lingua, allora qual è la sfida più urgente che la lingua si trova ad affrontare oggi per non perdere la sua forza trasformativa? Lo chiederei a questo punto a Anna Schlossbauer, che credo sia in contatto con noi. Anna Schlossbauer.
2: Vediamo se mi sentite.
0: Sì, la sentiamo.
2: Benissimo. Bene, ottimo. Allora, è una grossa domanda questa. Io credo che c'è chi si rifiuta di cambiare magari il modo di parlare e chi magari vuole invece forzare altri. Io penso che prima di tutto ci sia bisogno di restare appunto con uno spirito d'apertura, di ascolto, ed è per questo che anche al festival non è che diamo ora con un programma delle soluzioni, ma poniamo la domanda e vogliamo appunto discuterne con queste persone che hanno esplorato modi di trasformare il linguaggio e vedere quello che può fare avere come impatto anche per il pubblico. Quindi contiamo anche nella forza trasformativa della letteratura e di quello che può passare come messaggio al nostro pubblico.
0: Ecco, questa è la vostra prima edizione, la prima edizione di entrambe alla guida di Babel come co-direttrici artistiche. Qual è l'impronta che avete voluto dare al festival? Continuerei magari con Lara Ricci.
1: Sì, allora, abbiamo dei grossi obiettivi che sono quelli di andare incontro al territorio, incontro alle persone e aiutarle anche ad affrontare, o meglio, affrontare insieme un po' i problemi che stanno nascendo, che sono quelli dell'isolamento, della giustizia sociale, e quindi abbiamo cercato di dare un'impronta che sia inclusiva, che parli a tutte e a tutti e che cerchi di riportare le persone insieme a parlarsi, a discutere insieme di come vogliamo questa società che abbiamo l'impressione ci stia un po' sfuggendo di mano e sia sempre più eterodeterminata.
0: Tornare a parlare la stessa lingua, potremmo dire, così facendo un gioco di parole. Ma allora, entriamo un po' nello specifico del festival, facciamo anche qualche nome. Tra gli ospiti più attesi c'è lo scrittore palestinese Nasser Abu Sroor, lo avrete a Bellinzona. Nasser Abu Sroor ha scritto il suo libro rivolgendosi al muro della sua cella durante 32 anni di prigionia. La sua è la ricerca di una lingua che restituisca verità all'esperienza. Cosa rappresenta la sua presenza a Babel quest'anno? Forse con Anna Schlossbauer?
2: Sì, è un autore che abbiamo incontrato cercando appunto degli scrittori e di scrittrici che avessero questa forza nella scrittura, quindi certamente è un autore palestinese che ha fatto della prigione, ma lo invitiamo anche proprio per quello che è riuscito ad attraversare con questo libro, perché con Pagine di Fortuna che ha trovato è riuscito a creare un libro molto metafisico che riesce appunto a restituire, come ha detto, la verità, l'esperienza e ad andare al di là di un racconto solo personale o anche un racconto della Palestina e della storia della Palestina, ma per raccontare quello che significa cercare di ritrovare una parola quando tutto sembra essere perso.
0: E dunque uno degli autori che saranno presenti a Babel, un'altra presenza importante sarà la poeta americana Claudia Rankine, che indaga le microviolenze nascoste tra le parole e l'immaginario razzista negli Stati Uniti. Ecco, come si traduce, come si porta all'orecchio del pubblico europeo una violenza linguistica che è così nello specifico legata alla cultura e alla storia americane? Chi risponde? Forse Lara Ricci?
1: Sì, allora in realtà leggendo i suoi libri ci si rende conto che quell'immaginario lo abbiamo anche noi ed è molto più profondamente radicato di quello che crediamo. E quindi lei, il centro del suo lavoro è stato, uno dei centri, chiedersi cosa vuol dire essere bianchi. Solo se noi capiamo le implicazioni che ha essere bianchi, che non è assolutamente solo un colore di pelle, possiamo capire cosa stiamo facendo agli altri, cosa pretendiamo dagli altri, cosa ci aspettiamo dagli altri e il pregiudizio che rivoltiamo sugli altri per questo nostro biancocentrismo, se vogliamo chiamarlo con una parola, nuova parola, ecco.
0: E poi sabato mattina all'interno di Babel ci sarà un incontro trasmesso in diretta proprio qui su Rete 2 all'interno della nostra trasmissione Moby Dick, un incontro dedicato a Ursula Le Guin e Verena Stefan. Si tratta di due autrici che hanno scardinato il sessismo della lingua già negli anni 70, tra l'altro Ursula Le Guin è una delle mie scrittrici preferite, ricordo La mano sinistra delle tenebre oppure I reietti dell'altro pianeta, insomma una scrittrice di fantascienza e anche di fantasy che ha portato temi straordinariamente centrali oggi già negli anni 70. Ecco, dialogheranno sulle loro opere la critica letteraria Giuliana Misserville e le traduttrici Livia Bevilacqua e Lorenza Pampaloni. Lara Ricci, dici, o se vuole rispondere anche Anna Schlossbauer, ma perché le riflessioni di queste due autrici sulla necessità di una lingua inclusiva sono ancora così attuali oggi a distanza di 50 anni? Forse Lara Ricci?
1: Sì.
0: No.
1: Sì, posso rispondere.
0: Ah, prego,
1: io.
0: Prego.
1: Sì, questo incontro è anche interessante perché sarà un viaggio nella storia del combattimento delle donne, perché proprio come dice lei, nonostante loro avessero già messo in evidenza con tanta chiarezza queste idee negli anni 70, queste idee ancora ci parlano e ancora hanno tutta la loro potenza in luce, perché ancora queste idee non fatte alla società. E quindi parlare con Giuliana Misterville, che ha aiutato proprio a togliere Ursula Le Guin dal ghetto in cui era stata messa di scrittrice di genere, di scrittrice, certo, di fantascienza, ma invece a rivendicarne tutta la potenza trasformativa, tutte le sue idee, ci aiuterà e ci permetterà anche proprio di fare questo escurso, di capire cosa è successo in questi 50 anni che ha fatto sì che queste idee non riuscissero a entrare a far parte della nostra quotidianità. E lo stesso con le traduttrici di Verena Stephen, perché loro sono le traduttrici della prima edizione. Allora erano delle giovani militanti femministe nella Berlino della liberazione sessuale e adesso sono anziane e ci sapranno, immagino che si siano un po' interrogate tutta la vita di che cosa è successo da quel momento in cui sembrava esserci questa grande apertura, questa grande possibilità che invece si è spenta. Ecco, voglio solo citare, visto che abbiamo parlato di lei, una frase di Ursula Le Guin che ha detto nel suo discorso di accettazione del National Book Award alla carriera: la resistenza e il cambiamento cominciano spesso con l'arte e ancora più spesso con la nostra arte, l'arte delle parole. Per questo noi siamo molto fiduciosi nella possibilità di Babel di instillare nuove idee e darci nuovi spunti di riflessioni.
0: Tra l'altro l'opera di Verena Stephan, Cambiare pelle, autobiografia di una femminista, uscirà in una nuova traduzione proprio a cura di Lilia Bevilacqua e Lorenza Pampaloni per le edizioni Casa Grande. Infine, come di consueto, a Babel non ci sono soltanto incontri con gli autori, ma anche workshop di traduzione, mostre, proiezioni cinematografiche. Insomma, Babel si allarga sempre di più. Ecco, vogliamo dare un'idea, magari qualche novità di questa edizione. Non so se vuole rispondere Lara Ricci o Anna Schlossbauer.
2: Posso continuare?
0: Prego, prego, prego.
2: Certo, sì, i workshop di traduzione magari vanno, ci teniamo a sottolinearlo qui perché è qualcosa che esiste da sempre, però anche qui effettivamente si sono allargati, ogni anno si è aggiunta una lingua, quest'anno aggiungiamo l'arabo, ci sarà anche un modulo per tutti i partecipanti ai workshop confronto con l'utilizzo della intelligenza artificiale e le sfide che questo comporta anche a livello giuridico, contrattuale per i traduttori e traduttrici. E invece più in generale una cosa anche molto nuova di quest'anno è che il festival sarà in parte itinerante, manterremo un centro al Teatro Sociale dove gli incontri si terranno la domenica, però il sabato per esempio saremo in diversi spazi, saremo la mattina nelle cantine Mani Matte di Luca Locatelli e Anna Maspoli, che hanno creato una piccola cantina viticola con un bellissimo spazio che accoglierà appunto proprio l'incontro di Rete2, e nel pomeriggio saremo all'Officina Nefos di Nicola Colombo e Monica Carini. Ci sarà una mostra di cui si è accennato prima parlando di Claudia Rankin, allo spazio 5B, in cui ci sarà una mostra fotografica dell'artista Mark Patterson, un artista fotografo statunitense che ha esplorato il tema del suprematismo bianco negli Stati Uniti. Esatto, quindi questo è anche proprio a livello geografico di luoghi, ci espandiamo.

Paul Carrack, cantante inglese accompagnato dall'orchestra jazz tedesca da Südwest Rundfunk con questa Frame from Source. Sono le 11.25, parleremo tra poco alle 11.45 di quanto sta succedendo ed è successo in Vallese a Decon, perché proprio oggi sono stati consacrati 4 nuovi vescovi lefevriani senza aver recepito l'appello del Papa a fermarsi. Questo atto comporta la scomunica automatica e conseguentemente lo scisma dalla Chiesa Cattolica. La comunicazione formale del Vaticano, dicono le agenzie che stanno raccontando la vicenda, potrebbe esserci già in giornata o comunque nel giro di qualche giorno. I vescovi ordinati proprio qui in Svizzera senza mandato del Papa sono l'abate Pascal Schreiber, che è uno svizzero, l'abate Michael Goldaid, statunitense, l'abate Michel Poincinet, francese, e l'abate Marc Anapier, francese. Il primo atto della consacrazione, leggiamo sulle agenzie, nel corso di una cerimonia alla quale stanno assistendo 17.000 fedeli, è stata l'imposizione delle mani sul capo dei nuovi vescovi da parte del celebrante Monsignor Alfonso de Gallarreta e da Monsignor Bernard Fellay, consacrante. Quanto capitato oggi era già successo esattamente 38 anni fa, il 30 giugno dell'88, infatti Marcel Lefebvre consacrò 4 vescovi senza l'autorizzazione di Giovanni Paolo II. Nei giorni successivi la Santa Sede dichiarò la scomunica di Lefebvre, del vescovo co-consacrante Antonio de Castromeyer e dei 4 nuovi vescovi di allora, tra cui proprio Fellay e de Gallarreta, che hanno ordinato oggi i nuovi

nuovi quattro vescovi. Giovanni Paolo II parlò di un atto di disobbedienza, lo qualificò come atto scismatico. E noi parleremo delle conseguenze di tutto questo per la Chiesa con Alberto Melloni, storico del cristianesimo, attorno alle 11.45. Adesso un po' di musica con Luc Moindranzé, Carugia e il brano Nation.

0: Questa settimana per la serie Le architetture del suono, cura di Enrico Bianda, la nostra ospite è la poeta Chandra Livia Candiani, tra le più apprezzate in Italia, traduttrice di testi buddisti, e tra i suoi libri ricordiamo Il silenzio e Cosa viva e, le raccolte di poesia La bambina pugile e Pane del bosco, tutte uscite per Einaudi. Questa settimana anche lei si confronta con il tema di questa serie che ci accompagna per tutta l'estate, per celebrare Miles Davis e John Coltrane, 100 anni dalla loro nascita, nel segno della musica, del silenzio e della trascendenza. Oggi Chandra Livia Candiani ci propone la lettura di prose tratte da Il silenzio e Cosa viva e da I visitatori celesti.
1: Le architetture del suono, a 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane, di Chandra Livia Candiani.
2: In India mi è stata raccontata una storia dei mistici Baul. I Baul, che in sanscrito significa matti, pensano che il divino sia gioia, e per questo vanno in giro cantando, ballando e suonando. C'era una volta un angelo a cui erano state decantate le bellezze del mondo terreno, le montagne assolate e le buie foreste, i fiumi, il vento, gli animali feroci e miti e lo splendore dell'uomo. L'angelo, incuriosito, decise di scendere sulla terra e, sentendo la musica del cuore umano, il canto dell'anima, si intimorì e si innamorò del loro mistero al punto da non riuscire più ad andarsene. Scaduto il suo tempo sulla terra, decise che sarebbe stato più facile lasciarla facendo un dono ai primi esseri umani che avrebbe incontrato quel giorno, esaudendo il loro più profondo desiderio. Il primo che incontrò, a cui disse di poter esaudire il desiderio più antico del suo cuore, rispose di essersi sforzato così tanto alla ricerca della verità divina che ora, stanchissimo, voleva solo la pace dello spirito. L'angelo gli domandò se non fosse proprio la ricerca una delle gioie più sublimi della vita. L'uomo ripeté di essere stanchissimo. L'angelo allora stese le sue ali su di lui. L'uomo scomparve e al suo posto apparve una bella mucca che brucava tranquilla. Il secondo essere umano in cui l'angelo si imbatté, alla sua offerta rispose: «Dio è puro, io no. Purificami dalle passioni e dai sentimenti». L'angelo chiese se non fossero proprio le passioni a essere la base della vita. E l'uomo rispose: «Io non voglio la vita, voglio la purezza». L'angelo stese su di lui le ali. L'uomo scomparve e apparve al suo posto un tempio, con al centro una statua di marmo, purissimo e freddo. Il terzo essere umano, in cui l'angelo si imbatté, chiese in dono la perfezione. E così scomparve, senza essere sostituito da alcunché, perché la perfezione non è di questo mondo. L'angelo, un po' malinconico, entrò in un bosco e si imbatté in un quarto uomo, a cui chiese quale fosse il suo più profondo desiderio per poterglielo esaudire. E l'uomo rispose: «Non saprei. Non ho desideri particolari. Sono contento di essere vivo, di camminare ora in questo bel bosco di prima mattina». L'angelo, commosso, lo abbracciò e fece ritorno in cielo. Dio lo accolse e gli chiese cosa stesse facendo quel mattino sulla terra, tutto indaffarato con quegli uomini. L'aveva visto confabulare con loro. Di che si trattava? L'angelo gli raccontò della sua idea di lasciare in dono agli esseri umani la realizzazione del loro più profondo desiderio e dei suoi incontri. E Dio gli chiese: «E qual è il desiderio dell'angelo? Il tuo desiderio?» «Essere come il quarto uomo», rispose l'angelo. Al mio angelo spuntano le foglie in momenti impensati. È spesso ubriaco per farsi scolaro del senso fluttuante e al posto dei sensi di colpa ha molliche di pane integrale. Le semina un po' ovunque, poi non sa più se sono tracce da seguire o cibo per volatili ingenui. Vola soprattutto in città, verso le periferie. Impara come abita la gente. Sta seduto sui fili della luce e pensa a me. A pantaloni di flanella bianca, da tennista anni 30, e una faccia consumata da angelo di chi sta nei guai. Scarpe molto impolverate. Fa chilometri per non perdermi nei bassi fondi della notte. Non dà mai consigli. Non salva e non protegge. Nei momenti di intensa disperazione occupa tutto il letto e mi fa cuccia universale con le ali.

La cantante jazz brasiliana Eliane Elias con questa Tim Tim por Tim Tim. Sono le 11.40, questa è Rete 2, io sono Mattia Pelli, ancora un po' di musica, poi parleremo di quanto sta avvenendo in Vallese, dell'ordinazione di 4 nuovi vescovi contro il parere del Papa da parte dei lefebvriani, ma prima un altro brano con Patrizia Cerulli che reinterpreta un brano, che interpreta una poesia di Eduardo De Filippo in musica A, B, C, D.

0: Patrizia Cerulli con una poesia di Eduardo De Filippo, ABCD. All'interno della Chiesa Cattolica c'è un braccio di ferro che dura ormai da decenni e che in queste ore tocca un nuovo punto di non ritorno. Al centro c'è Econ, in Canton Vallese, dove la fraternità sacerdotale San Pio X ha consacrato oggi 4 nuovi vescovi. Lo strappo avviene nonostante il fermo alta arrivato dal Vaticano, un appello accorato di Papa Leone XIV, che si è rivolto direttamente ai vertici del movimento tradizionalista dei lefevriani, chiedendo con il cuore di tornare indietro per non lacerare la comunione ecclesiale. Ecco, per capire se siamo di fronte a una minoranza nostalgica arroccata sul passato, all'irrigidimento di uno scisma e soprattutto per conoscere meglio le conseguenze di questa scelta, saluto il nostro ospite di oggi, si tratta di Alberto Melloni. Buongiorno, benvenuto ad Alphaville.
1: Buongiorno a voi, grazie.
0: Lei è professore ordinario di storia del cristianesimo all'Università di Modena e Reggio Emilia, titolare della cattedra UNESCO sul pluralismo religioso e la pace dell'Università degli Studi di Roma, La Sapienza. Allora, professor Melloni, Papa Leone XIV ha rivolto un appello accorato ai cosiddetti lefevriani, alla fraternità sacerdotale San Pio X, chiedendo con il cuore di tornare indietro. Prego.
1: Ho perso la domanda, mi scusi.
0: Ah, la domanda è: perché questo appello del Papa è rimasto inascoltato e soprattutto cosa succederà adesso? Addirittura si dice che la scomunica potrebbe arrivare oggi stesso.
1: La scomunica è automatica, nel senso che ci sono alcuni reati, è una cosa che è cominciata verso la metà del XII secolo, alcuni crimini nella Chiesa, per i quali scatta la scomunica senza che bisogna che venga fulminata, è automatica, come si diceva una volta, ipso facto, oppure come si dice adesso, late sentenze. Quindi quello che ci sarà un comunicato stampa che ha fatto accadere quello che era inevitabile che accadesse. Il Papa ha tentato in tutti i modi di fermare questo passo, che probabilmente a dirlo delle motivazioni, diciamo così, comunicative anche interne al mondo lefebriano, perché il mondo lefebriano è un mondo che si è evoluto nel corso del tempo. All'inizio era un gruppo piuttosto isolato attorno al signor Bazzel Lefebvre, che aveva soprattutto come obiettivo quello di rifiutare il concilio, rifiutandone la messa in volgare e rifiutando la riforma liturgica di Paolo VI. Poi ha assunto anche altri contenuti al suo interno, si è frastagliato, alcuni gruppi, come dire, si sono accontentati della messa in latino senza bisogno di andare a contestare il concilio come tale o il Papa come tale, e oggi il gruppo di Econ è un gruppo che rappresenta uno dei tradizionalismi, e in questo modo con lo scisma hanno, come dire, rivendicato la loro primogenitura all'interno di questo tipo di pianeta piuttosto variegato ed articolato. Il Papa non aveva tanto da fare, perché in realtà Roma ha fatto infinite volte concessioni ai lefebriani, portando sempre a casa niente, portando a casa trattative che sono risolte in niente. E alla fine la questione su cui i lefebriani oggi si trovano in una certa difficoltà è quella che il punto con cui devono misurarsi è un punto che, per gente che vorrebbe obbedire alla tradizione, è piuttosto drammatico, che è l'obbedienza al Papa. O si obbedisce o no, e in questo caso loro hanno detto di no.
0: Loro hanno detto di no, una scelta che ha delle conseguenze per loro, ma probabilmente anche all'interno della Chiesa. Appunto, quali sono gli elementi di frizione? Lei diceva il Concilio Vaticano, in questo caso mi sembra di capire il Concilio Vaticano II, e quindi una forma anche di democratizzazione della Chiesa, se vogliamo utilizzare questo termine. Ecco, nell'omelia di oggi del capo di questa fraternità sacerdotale abbiamo potuto sentire in diretta parole come noi siamo contro la Chiesa dell'inclusione o che accompagna, noi siamo per la Chiesa della fede, non vogliamo più vedere il Papa umiliato di fronte alle false religioni. Insomma, qui c'è materia di contrasto che va ben al di là della messa in latino, professor Melloni.
1: Sì. Sì, le cose che pian piano si sono accumulate all'interno di questo pianeta del tradizionalismo sono numerose, che vanno appunto da innocue nostalgie a vere e proprie posizioni dottrinali antagoniste, ecco, rispetto a quelle del Concilio, che va ricordato e denigrato dai tradizionalisti come se fosse un concilio che ha fatto dei cedimenti, delle concessioni alla modernità, al relativismo e così via, quando in realtà il concilio è stato quello che ha riscoperto la grande tradizione, del primo millennio, la tradizione delle grandi chiese dell'Oriente e dell'Occidente, e ha, come dire, chiuso una fase, che è quella fase che va dal XVI secolo al XX, nel quale da un lato la divisione confessionale e dall'altro la lotta con la modernità avevano portato il cattolicesimo romano ad essere un cattolicesimo romano chiuso nelle fortezze, arroccato sui bastioni, come si diceva una volta, in attesa di un nemico che poi forse non era né così nemico né così vicino. E dunque quello che ha fatto è stato recuperare una tradizione con la T maiuscola, alla quale i nazionalisti oppongono invece una tradizione autoprodotta, fatta in casa, fatta di nostalgie, fatta di paure, fatta di sentimenti che sono semplicemente di destra, non sono tradizionali. E dunque è questo il punto dottrinale che oggi viene fuori, ma al fondo del quale sta, in una chiesa come quella cattolico-romana, poi una questione molto semplice, che è la questione dell'ultima parola. Se l'ultima parola è quella del Papa e del Papato o no, i tradizionalisti su questo sono curiosi, perché sono degli estremisti di centro, degli avversori in nome di una reazione che vuole mettere in discussione quello, e la scomunica è lo strumento automatico, purtroppo, che scatta in questi casi e che pone oggi la Chiesa Cattolica in una situazione non insolitissima, però piuttosto dolorosa, nel quale una parte di fedeli che dovrebbero essere fedeli invece non lo sono, e cascano dentro questa cosa. Il Papa può trattare la cosa che hanno fatto gli altri, cioè potrà cercare di trovare una forma di aprire una trattativa, cercare un negoziato, è un po' difficile che possa andare al di là di dove erano arrivati Benedetto XVI, Giovanni Paolo II, facendo delle concessioni sull'uso del messale in latino, che oggi è concesso a tutti, non in chiese parrocchiali ma in altre chiese, però insomma è una concessione che c'è. E forse non è stato abbastanza quello che è stato fatto da parte di questo mondo nazionalista, per cercare di capire che in questo continuo tira e molla, in cui alla fine da parte di Econ arriva sempre un atto di rottura, un atto violento, poi alla fine qualcuno si stancherà di andare a cercare e alla fine lascerà che questo mondo scismatico, come dire, rimanga dove è e faccia quello che deve fare e vuole fare, poi si cerca di trovare livelli di compressione diversi, paradossalmente quello che dà a loro una chance è l'ecumenismo che tanto detestano.
0: Sì, certo. Ma però una domanda sorge abbastanza spontanea: perché ora? Che cosa spinge questo gruppo di cattolici tradizionalisti a scegliere di uscire dalla Chiesa, con tutto ciò che questo può significare anche dal punto di vista organizzativo, mi immagino, anche per quanto riguarda il finanziamento del loro movimento? Qual è il motivo che li ha spinti a fare questa scelta oggi, invece di continuare appunto queste trattative durate decenni, nelle quali tutto sommato si trovavano, come ci spiegava lei, piuttosto bene, perché hanno avuto grandi concessioni da parte del Vaticano?
1: C'è un aspetto abbastanza incomprensibile, che fare questo all'inizio di un pontificato che, se Dio dà vita, sarà lunghissimo. Perché da un lato è vero che sotto Francesco c'erano state delle revoche di permessi e di licenze e un atteggiamento generale da parte del Papa è più severo dei predecessori. Francesco era un gesuita, era un uomo che non aveva paura del provvedimento severo, e alcuni provvedimenti severi li ha presi, alcuni dei quali anche, quindi, era abbastanza inutili, però simbolicamente importanti. Il divieto di dire la messa nel rito antico, nella Basilica di San Pietro, era uno di questi. Per cui per sé sarebbe stato, come dire, non dico giustificato, ma comprensibile una reazione ringhiosa nei confronti di Bergoglio. Una reazione ringhiosa nei confronti di Papa Leone, che ha appena incominciato il suo mestiere di Papa, questo mi fa pensare, come dicevo all'inizio, che ci siano anche delle ragioni interne, di posizionamento interno. C'è stato, questo lo sappiamo perché l'hanno dichiarato, l'hanno fatto sapere, c'è stata una discussione anche all'interno del mondo di Econ sul fatto se fosse giunto il momento di accontentarsi o no, e alla fine l'ala che è prevalsa è stata invece quella un po' più rigida e dura, e quello che hanno fatto oggi va in questo tipo di direzione qua. Da un punto di vista, diciamo così, squisitamente negoziale o tattico, se si vuol dire così, non è stata una mossa intelligente, tant'è che io pensavo che se la motivazione fosse stata esclusivamente pubblicitaria sarebbe stato intelligente per parte loro stamattina fermarsi. Invece non l'hanno voluto fare, e adesso, come si dice in gergo, fatta la frittata, è difficile per loro tornare indietro, e l'unica cosa che possono sperare è quello che il Papa conceda loro qualche cosa che altrimenti non hanno avuto. Per cui abbiamo visto in questo primo anno funzionare il papato di Leone XIV, è un uomo che se non viene provocato è molto mite, ma se viene provocato non si tira indietro, come ha capito anche il presidente Trump, e per cui penso che Econ sarà il secondo luogo dopo Washington in cui ci si renderà conto che vuol dire deridere un mite frate agostiniano non è mai una bella idea.
0: Ma dall'altra parte è interessante vedere come tra questi quattro vescovi che sono stati consacrati oggi ce ne sono due che vengono dalla Francia, uno che viene dalla Svizzera e uno che viene dagli Stati Uniti. Quindi è un movimento piuttosto largo. Da dove arrivano i finanziamenti, le risorse organizzative di questo gruppo lefevriano? Immagino che ci sia stato anche un ragionamento da questo punto di vista per decidere se rompere o meno con la Chiesa.
1: Logia delle sette, diciamo così, che ha sempre mostrato come piccoli gruppi a forte marchio identitario, città con alte mura senza porte, sono più facili da finanziare che città con le basse mura, città con le molte porte. Per cui c'è un sentimento di convinzione al loro interno che è abbastanza funzionale, e quindi che garantisce loro le risorse di cui possono avere bisogno.
0: Hanno grossi finanziatori? Hanno nomi grossi?
1: Ma non che credo che abbiano però grosse spese, non credo che sia una casa con molte spese, perché hanno poi alla fine qualche seminario qua e là che viene mantenuto da delle donazioni, suppongo siano abbastanza generose, qui non lo vedo come una questione di carattere economico. In tutti i gruppi piccoli i finanziatori sono più motivati che nei gruppi grandi, ecco, è più facile trovare quello così. E nel mondo nazionalista c'è una parte di cattolicesimo benestante e conservatore che per esempio lo si vede all'opera oggi nelle destre di molti paesi cattolici in Italia, in Francia e anche negli Stati Uniti, che sono piuttosto convinti che questa sia una battaglia che un po' va sostenuta e un po' lo fanno. Già gli italiani oggi dicevano che c'era una delegazione di Forza Nuova che era andata alle consacrazioni, che dà un po' questo tentativo che in un mondo nel quale il potere politico spesse volte gradisce oggi l'appoggio delle chiese, era nel mondo del segmento, diciamo così, più a destra, più estremista, questo rapporto col tradizionalismo è un rapporto che viene ritenuto fecondo e importante.
0: Quindi una presenza inquietante quella di Forza Nuova a Econ in Svizzera per la consacrazione di questi quattro vescovi, che verranno subito scomunicati, e ci sarà
1: ci sarà un comunicato stampa che dice che purtroppo ecco.
0: Però questa cosa è, diciamo così, automatica per quanto riguarda il Vaticano. Professor Melloni, io la ringrazio moltissimo per essere stato con noi. Alberto
1: Grazie
0: Melloni, professore ordinario di storia del cristianesimo all'Università di Modena e Reggio Emilia. Presto.
1: Grazie tante.

0: Il sassofono di Ted Nash con questa Breakfast at Tiffany's ci ha portato alle 12:01, è il momento del nostro approfondimento di oggi dedicato a genere e tecnologia. Questo è il titolo di un volume intitolato proprio Genere e tecnologia, Internet non è un posto per femmine, un saggio di Silvia Semenzin pubblicato per Einaudi e dedicato al rapporto tra tecnologia e genere, appunto, e soprattutto alla anima misogina del web, perché come scrive l'autrice non è possibile comprendere la tecnologia senza considerare il genere, né comprendere il genere senza riferirsi alla tecnologia. E dunque noi abbiamo preso spunto da questo saggio per approfondire le radici storiche dell'ostilità di Internet nei confronti delle donne, fattori tecnologici e anche sociopolitici che favoriscono la violenza digitale e la discriminazione. Ne abbiamo parlato nel gennaio di quest'anno e oggi vi riproponiamo quella chiacchierata con la sociologa Silvia Semenzin, autrice del volume da cui siamo partiti, e Marisa Marraffino, avvocata esperta in reati informatici, privacy aziendale e nuove tecnologie. Erano al microfono di Francesca Rodesino.
1: Internet non è un posto per femmine. Così si intitola l'ultimo saggio di Silvia Semenzin, appena pubblicato per Einaudi e dedicato al rapporto tra tecnologia e genere e soprattutto all'anima nera misogina del web. Perché, come scrive l'autrice, non è possibile comprendere la tecnologia senza considerare il genere, né comprendere il genere senza riferirsi alla tecnologia. Prendendo quindi spunto da questo saggio, cercheremo di approfondire le radici storiche dell'ostilità di Internet nei confronti delle donne, i fattori certamente tecnologici ma anche sociopolitici che favoriscono appunto la violenza digitale e la discriminazione. Questi sono i temi che cercheremo di mettere a fuoco nella prossima mezz'ora con due ospiti. La prima è l'autrice del saggio, Silvia Semenzin. Buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno a lei e grazie dell'invito.
1: Grazie a lei per aver accettato il nostro invito. Sociologa, ricercatrice e attivista per i diritti digitali, Silvia Semenzin è specializzata in violenza di genere online e discriminazioni digitali. Collabora con istituzioni e organizzazioni internazionali come la Commissione europea e il Consiglio d'Europa su temi dei diritti digitali, del femminismo e della responsabilità delle piattaforme. E benvenuta anche a Marisa Marraffino. Buongiorno.
3: Buongiorno anche da parte mia.
1: Avvocata esperta in reati informatici, privacy aziendale e nuove tecnologie, Marisa Marraffino collabora con il Sole 24 Ore e ha scritto saggi su cyberbullismo, reati informatici e trattamento illecito di dati personali. Allora, Silvia Semenzin, oggi Internet non è un posto per donne perché in rete sentimenti d'odio e di rabbia dilagano verso questo genere. Ma per orientarci nel presente, le scrive nel primo capitolo del suo saggio, dobbiamo tornare al punto in cui tutto ciò è cominciato. E allora ecco che vediamo anche profilarsi una storia diversa che vede le donne pioniere di Internet. Cosa ci fa capire della natura di Internet questa storia rivista dai margini, che poi margini si fa per dire perché le donne hanno fatto anche la rivoluzione tecnologica?
2: Esatto, io nello scrivere questo libro e orientarci nel presente ho pensato che fosse il caso di tornare indietro, perché sembra che oggi facciamo fatica a comprendere da dove derivino le discriminazioni, le violenze, ma ci dimentichiamo che la storia è importante per capire il presente. Dunque, una delle operazioni fatte proprio nella scrittura del saggio è stato riavvolgere il filo e ricordarci che le prime pioniere del web sono state proprio le donne, no? Quindi partendo da Ada Lovelace, che è stata la prima persona a scrivere un algoritmo, passando poi per la storia delle cosiddette ENIAC Girls, cioè le prime donne che hanno proprio creato le prime schede madri, il primo internet come lo conosciamo, e che poi sono state cancellate dalla storia e i loro nomi non li ricordiamo più. E questo è importante perché appunto pensiamo che internet e le tecnologie in generale siano dei domini, diciamo, maschilizzati, ma questa è stata un'operazione fatta proprio a tavolino nel momento in cui internet è diventato appetibile anche per il mercato. Quindi ricordarsi del ruolo femminile all'interno della tecnologia è importante perché in realtà ci racconta una storia in cui c'è sempre stata una tensione, diciamo, tra l'egemonia culturale maschile e poi in realtà tutta quella libertà che le donne ricercavano anche tramite la rete e che piano piano le ha purtroppo estromesse. E questo ci porta poi ad oggi, in cui appunto in realtà purtroppo questa operazione di maschilizzazione è arrivata al suo culmine, no? Anche attraverso, diciamo, questi volti della Silicon Valley che oggi si alleano alle politiche di Donald Trump e che all'interno della loro agenda politica hanno anche una visione misogina e che utilizzano purtroppo la tecnologia anche proprio per spegnere le voci femminili, ma tutto è collegato e questo lo dobbiamo comprendere prima di tutto guardando indietro.
1: La storia di internet non è quindi maschile, ma possiamo dire è stata resa in qualche modo maschile. Le discussioni si soffermano sempre sui casi di stretta attualità, per esempio il caso Pellico oppure mia moglie, ma a quando risalgono i primi eventi di violenza digitale, inclusa la diffusione non consensuale di materiale intimo? Quanto ci ha messo la violenza ad arrivare e a impestare quindi lo spazio digitale, Marraffino?
3: Sì, allora la violenza in realtà purtroppo è nata insieme alla diffusione, quindi a internet e ai contenuti. Io posso dire che già a partire dal 2008, che è stato l'anno che ha segnato un po' l'ingresso dei principali social network anche in Italia, sono arrivati i primi casi, no? Quindi i social network sicuramente hanno contribuito a una divulgazione massiccia e anche non autorizzata di dati personali, spesso a contenuto sessuale. Ancora oggi i principali reati, il cosiddetto, cioè quello di diffusione di materiale intimo non consensuale, cosiddetto revenge porn, purtroppo prevede ancora la maggior parte dei casi delle vittime femminili, anche se mi è capitato anche di casi al maschile. Quindi succede questo. Quello che negli anni però è cambiato è la sensibilità a questi temi. Quindi spesso noi alle donne oggi andiamo tantissimo anche nelle scuole per parlare di prevenzione, di tutela della privacy, perché quello che manca effettivamente a volte è una cultura e una consapevolezza legata alla riservatezza. Ancora oggi troppi ragazzi e ragazze condividono le password del proprio cloud con persone appena conosciute, sottovalutando i rischi.
1: A proposito di cambiamento di cultura, da tempo il mito della tecnologia neutrale si è incrinato, forse anche in virtù dell'accelerazione dello strapotere dell'intelligenza artificiale, che ci ha obbligati in qualche modo a fare conti con i privilegi e le asimmetrie dell'intelligenza artificiale. Dal punto di vista di genere, cosa vediamo quando cade il velo della neutralità tecnologica, Semenzin?
2: Dunque, io un'altra delle cose che affermo all'interno del libro è proprio che l'idea del neutrale sia in realtà di nuovo un neutrale maschile, ma questo non è una cosa che ho inventato io, no? Diciamo che andando anche a ripescare nella letteratura femminista si viene insomma in contatto anche con quest'idea che di base il maschile sia il neutrale e tutto quello che invece è femminile o comunque, diciamo, non si allinea al maschile egemonico diventa altro, no? Riprendendo anche Simone de Beauvoir. E questo naturalmente è un qualcosa che ritroviamo anche nella tecnologia, dove per tantissimo tempo è stato portato avanti proprio la narrazione della neutralità algoritmica, no? Della neutralità delle piattaforme, della neutralità matematica, andando ad occultare poi quello che invece sono le operazioni di diciamo operazioni politiche, operazioni ideologiche che stanno già nella raccolta dei dati stessi e poi che si ripercuotono anche nel, diciamo, nella codificazione poi di questi dati e degli output algoritmici. Quindi sostanzialmente è importante che noi cominciamo a guardare la tecnologia come un qualcosa di socialmente costruito e che ha anche un valore politico e ideologico, perché nel momento in cui riconosciamo la parte ideologica che esiste nella tecnologia, allora cominciamo ad avere, diciamo, agency e anche possibilità di cambiarla. Se noi non capiamo che appunto la tecnologia non è neutrale, continueremo a pensare che la dobbiamo semplicemente ricevere in maniera passiva senza poter fare niente, mentre le leggi che oggi regolano la tecnologia, anche proprio quelle dei codici, quelle dei termini e condizioni delle piattaforme, sono state decise da qualcun altro senza in realtà andare a consultare la cittadinanza e meno che meno, diciamo, i movimenti progressisti che anzi oggi purtroppo soccombono a queste regole tecnologiche.
1: Secondo lei, Marisa Marraffino, l'illusione della neutralità algoritmica è un tema che ha un peso anche sul piano giuridico. Lei lavora in Italia, ma magari possiamo fare un ragionamento anche più internazionale.
3: Certo, allora noi ci confrontiamo in realtà regolarmente anche con gli altri paesi del mondo, in particolare con gli Stati Uniti, dove abbiamo dei colleghi ai quali spesso chiediamo conto anche dei processi, io dico a volte pionieristici, che ci sono anche oltreoceano. Ad esempio penso proprio alla responsabilità che i software hanno, i social network hanno per esempio nel consigliare ai più giovani dei contenuti nocivi. Oggi con l'intelligenza artificiale, ecco, questo problema, questo tema sarà ancora più attuale. Faccio soltanto un esempio: spesso alcune azioni giudiziarie che noi portiamo avanti in Italia, come per esempio la responsabilità da prodotto difettoso, hanno una matrice anche negli Stati Uniti oppure in altri paesi d'Europa. A volte, per quanto riguarda l'Europa, ci sono dei regolamenti comunitari che ci consentono di uniformare un po' la giurisprudenza, e per quanto riguarda gli Stati Uniti ci sono delle norme di settore di riferimento, soprattutto per la protezione degli adolescenti, che ci consentono di avere una visione anche più completa e di capire come possiamo proteggere di più i nostri ragazzi e le nostre ragazze. Non c'è dubbio che gli algoritmi sono ovviamente progettati da uomini e quindi scontano anche gli stereotipi di noi umani, no? E in più però ci può essere anche un malfunzionamento della macchina, quindi un malfunzionamento degli algoritmi che poi può causare dei danni. E quindi in questo nesso di causalità, che poi noi giuristi dobbiamo andare ad accertare in sede processuale, si gioca spesso, insomma, la partita, ed è una partita che oggi non è più rimandabile. Ecco, il problema è che tutte le volte in cui si prova a normare questo settore così complicato, ci si trova di fronte appunto a regolamenti diversi, a legislazioni diverse, a ogni paese che spesso tende a legiferare in maniera diversa, con gli Stati Uniti che purtroppo spesso la fanno da padrona e quindi in qualche modo vedono l'Europa come il continente, insomma, che ha le regole più rigide, e questo non agevola a quello che, a mio parere, io lo dico sempre, dovrebbe essere una normativa armonizzata a livello internazionale.
1: Al momento quindi scordiamoci una visione di internet come spazio inclusivo a favore quindi dell'autodeterminazione e dell'emancipazione, come poteva esserlo magari in un breve e fugace momento all'inizio. Su tutto ce lo dimostra quella galassia ideologica chiamata Manosfera, un insieme di comunità digitali che sono accomunate da un risentimento nei confronti delle donne. Però fino a qualche tempo fa la Manosfera era un fenomeno che apparteneva a delle nicchie buie e piuttosto marginali. Come ha contagiato quindi la cultura di massa Semenzin?
4: La Manosfera effettivamente è in qualche modo anche una risposta a quelle rivendicazioni anche femministe che negli ultimi anni hanno preso piede anche grazie ai social network, no? Penso in particolare a MeToo, no? E diciamo tutte le rivendicazioni anche sul consenso sessuale che in un qualche modo grazie a internet sono diventate anche più globali. E da ricercare, diciamo, nelle cause anche culturali della Manosfera c'è questa risposta, no? A quindi questa lotta per l'egemonia di cui parlavo prima, no? Per cui internet non è mai solo diciamo uno spazio di dominio, ma c'è anche uno spazio per una ricerca di visibilità e di voce. La Manosfera è un tentativo di rimettere le donne al loro posto, di togliergli di nuovo voce, visibilità, anche in maniere molto violente, no? Per cui troviamo gli incel, troviamo, diciamo, questi spazi profondamente misogini in cui a volte si parla anche di violenza, proprio, no? di morte delle donne. La cosa purtroppo angosciante, in un qualche modo inquietante, che sta accadendo, di cui io racconto nel libro, è che in effetti dalle nicchie stiamo andando sempre più, ci stiamo spostando verso gli spazi mainstream, per cui ci sono tutta una serie di influencer, no? Magari all'interno di settori maschili che apparentemente sono innocenti, come per esempio lo sport o la finanza o la crescita personale, in cui molti dei discorsi della Manosfera, e quindi questi discorsi misogini, antifemministi, vengono rivenduti sotto, diciamo, narrazioni più soft e più accettabili, ma che comunque riproducono quest'idea delle donne fuorvianti, in cui le donne sono solo interessate ai soldi, a prendersi il gioco degli uomini e così via dicendo. E questo ci deve preoccupare, perché ci siamo spostati dalla nicchia verso ormai ad operazioni che arrivano anche a uomini non radicalizzati e rendono accettabili i discorsi antifemministi.
1: Leggevo che sono 23 minuti di tempo, che è il tempo medio necessario per vedersi servito il primo contenuto misogino se sei un adolescente maschio su internet, sui social. Anche lei, Marisa Marraffino, si è molto occupata del legame tra misoginia e tecnologia, perché le cosiddette big tech, quindi le aziende, le grandi aziende tecnologiche, hanno una responsabilità etica, no? Quanto quindi collaborano, per esempio, nell'individuazione di, diciamo, di chi ha commesso reato su internet? Si può quantificare, si può valutare in qualche modo la loro collaborazione da questo punto di vista?
3: Sì, allora diciamo subito che i social hanno anche una responsabilità giuridica in alcuni casi, che è importante sottolineare, no? Spesso però purtroppo noi riscontriamo un difetto di collaborazione soprattutto per le diffamazioni online. Questo perché negli Stati Uniti la diffamazione non è reato e ancora oggi ci sentiamo rispondere dalle piattaforme, non solo ovviamente noi avvocati ma anche i pubblici ministeri, no? Che indagano su questo tipo di reato, che prevale la libertà di espressione degli utenti. Ora, questo a mio parere, ecco, è un falso diritto delle piattaforme, no? Perché nemmeno negli Stati Uniti la libertà di espressione è assoluta, soprattutto quando vengono veicolati discorsi di odio e hate speech. Purtroppo si è resa necessaria, ancora una volta qui in Europa, una normativa di settore, perché questo aspetto non era molto chiaro, no? E quindi si continuava a vedere continuamente sottovalutato l'importanza di intervenire subito. Quindi, ad esempio, il Digital Service Act prevede anche che le piattaforme debbano fare tutto il possibile per evitare che tramite le loro piattaforme vengano divulgati contenuti che possano essere di violenza, no? Quindi di violenza anche di genere, parla espressamente proprio di questo. E quindi personalmente esiste uno strumento, che è quello dato dall'articolo 21 del Digital Service Act, che è il regolamento, che è il reclamo al GCOM in Italia, che è l'ente insomma che fa da coordinatore digitale per l'applicazione del Digital Service Act, al quale tutti noi possiamo rivolgerci quando ci sono delle violazioni sui social network, e che riguardano anche violazioni di genere oppure quando vengono lesi i diritti dei minorenni. Inoltre le piattaforme, ecco, se messe a conoscenza, hanno una responsabilità civile quando veicolano questi contenuti. Occorre quindi sempre segnalare i contenuti che noi consideriamo violenti o comunque insomma offensivi, in modo tale che anche le piattaforme facciano la loro parte.
1: Sì, perché il problema è che la misoginia oppure la discriminazione generano grandi interazioni sui social, molto traffico, come si dice nel gergo, e questo si traduce poi in una crescita economica in profitto per le aziende proprietarie dei social. Siamo in pieno capitalismo digitale, Semenzin.
4: Assolutamente sì, e infatti, come anche qua io mi soffermo a raccontare nel libro, in realtà purtroppo esiste una relazione molto stretta, no, tra misoginia e questo capitalismo digitale, per cui effettivamente i passi avanti che si stanno facendo in Europa, anche proprio con il Digital Service Act, sono importanti ma forse insufficienti per fermare un sistema così radicato proprio nel profitto della violenza digitale. Le piattaforme non hanno alcun interesse ad autoregolarsi, e addirittura se possono comunque cercano di evitare la regolamentazione. Siamo in pieno digital omnibus, no? In cui addirittura in realtà purtroppo in Europa si sta cercando di fare un passo indietro rispetto alla regolamentazione, anche a causa delle pressioni che riceviamo dagli Stati Uniti. Per cui queste piattaforme appunto hanno costruito veramente un dominio economico sullo sfruttamento della violenza digitale. Addirittura una in realtà poi delle tendenze che purtroppo stiamo ritrovando e riscontrando nella ricerca è che non solo sono le piattaforme a avere profitto rispetto alla violenza digitale, ma piano piano anche gli utenti si stanno spostando verso la monetizzazione di pratiche violente, come per esempio la condivisione non consensuale di materiale intimo, che oggi sempre più si sta spostando anche proprio verso la vendita di questo tipo di materiali, e in un qualche modo anche per proteggere per esempio i gruppi di Telegram, i forum, e quindi ci dimostra che poi anche in casi come l'intelligenza artificiale, no, il caso di Grok, purtroppo questo tipo di operazione operazioni creano molto profitto e quindi richiedono interventi molto più politici, molto più coraggiosi.
1: I reati di violenza digitale infatti sono davvero moltissimi, c'è il porno deepfake, le molestie digitali, il cyberstalking. Chiederei a Marisa Marraffino se le regole che abbiamo a disposizione, di cui ci ha parlato prima, possono essere in qualche modo migliorate e come, in quale direzione secondo lei?
3: Sì, allora sicuramente dovrebbe essere migliorata la collaborazione internazionale, dovrebbe essere agevolato il diritto di difesa degli utenti, perché oggi purtroppo è ancora troppo difficile ottenere la rimozione di un contenuto che ci riguarda se non rivolgendosi a noi avvocati, e purtroppo spesso tanti ancora rinunciano alla difesa per i costi che questo può avere ed è un controsenso, quindi bisognerebbe agevolare gli strumenti che il Digital Service Act per esempio avrebbe messo a disposizione ma che poi nella pratica non funzionano, quindi ci vorrebbero degli organismi anche per alleggerire i tribunali da queste cose. L'aspetto che a me, devo dire anche da avvocato, fa molto dispiacere è che spesso le persone dicono beh noi non denunciamo perché tanto non si può fare niente, no? Quindi lasciano che vengano veicolati dei contenuti anche offensivi. Ora di solito quando si tratta di revenge porn c'è ovviamente più attenzione, no? Però spesso, e quello mi preoccupa anche a livello culturale e sociale, è che questa c'è dei contenuti lesivi che ci riguardano, perché tanto ormai lo fanno tutti e se quereliamo non arrivano mai a individuarli e quindi non cambia niente. E questo purtroppo è dato anche dall'inerzia del legislatore, ma anche dalla mancanza di collaborazione di cui parlavamo prima, che ha reso la difesa a volte più complicata. Però ecco, io se posso approfittare di questo momento di

0: con un reato di deepfake, per esempio. Ancora oggi c'è un problema in Italia sul reato di revenge porn con l'intelligenza artificiale, che nel 2019 non è stato ancora previsto un comma preciso per i contenuti modificati con l'intelligenza artificiale che siano appunto intimi, e invece i casi c'erano già nel 2019. Quindi, insomma, a volte, ecco, da avvocato posso dire che il legislatore arriva sempre in ritardo, però per fortuna, insomma, che poi le norme arrivano, però ecco, la tecnologia molto probabilmente, anzi sicuramente, cambia e si evolve più velocemente di quanto il legislatore non possa essere lungimirante. Oggi purtroppo, ecco, non è così lungimirante da prevedere quello che può succedere, insomma, anche tra qualche anno o qualche mese, perché la tecnologia corre davvero velocemente.
1: Sì, abbiamo proprio l'impressione che la tecnologia arrivi velocemente ad aggirare gli ostacoli e sia appunto molto più veloce delle norme giuridiche. A questo punto, quindi, sarebbe necessario agire in maniera preventiva. Come si potrebbe fare, Silvia Semenzin?
2: Allora, io credo che appunto l'approccio qui dovrebbe essere quello di, prima di tutto, appunto dare più spazio a chi si occupa di questi temi dal punto di vista della ricerca, perché purtroppo, come diceva Marafino, i legislatori non tendono a preoccuparsi una volta che il problema è già avvenuto, quindi la frittata è fatta, piuttosto che preoccuparsi magari prima di come costruiamo la tecnologia e quindi quali sono i limiti etici entro cui costruire tecnologia, piattaforma, innovazione, che oggi sembra una parolaccia, no? Di fronte a appunto questa corsa alla competizione tecnologica, per cui in realtà, diciamo, tutto quello che sono i diritti umani e i valori etici diventano una sorta di scocciatura per, diciamo, no, questi grandi della big tech, che in realtà non sono assolutamente interessati, no, a proteggere i diritti. Una delle proposte che c'è all'interno del mio libro, anche per cercare di guardare verso il futuro e non lasciarsi scoraggiare di fronte a quello che è il presente, che purtroppo fa molta paura, è quella di rimettere al centro proprio dell'etica tecnologica e del cambiamento tecnologico le rivendicazioni del femminismo, e quindi valori che sono totalmente opposti a questi della competizione sfrenata maschile in un certo modo, quindi, diciamo, l'interdipendenza, la cura, la collaborazione, tutti i valori che in qualche modo ci fanno anche fuoriuscire dalle logiche commerciali di piattaforme che oggi non sono più sostenibili e che a un certo punto, purtroppo o per fortuna, richiederanno un'alternativa di immaginario completamente diversa da quella che stiamo affrontando oggi e magari anche più europea.
1: Lei è d'accordo, Marraffini? Dal punto di vista appunto della legge, dal punto di vista giuridico, è una possibilità attingere a questi immaginari femministi? È realizzabile?
0: Ma sì, io poi molto concretamente io dico che a livello legislativo ci sono degli strumenti che già oggi possiamo porre in campo. Io penso all'intelligenza artificiale, per esempio, no? Di cui si parla sempre, si demonizza questo strumento. Io faccio l'esempio di uno strumento preventivo che era stato utilizzato per molti casi di revenge porn, è ancora poco conosciuto in Italia, ad esempio, che permette di bloccare i contenuti prima che questi vengano pubblicati, no? Quindi in fase preventiva agire anche grazie all'intelligenza artificiale, che potrebbe, ad esempio, come adesso ci sono dei software che i social mettono a disposizione, ad esempio, per riconoscere i codici di hash, si chiamano, le impronte digitali dei contenuti. Oggi cosa succede? Basta modificare leggermente un video o una fotografia per consentire lo stesso che questi contenuti vengano caricati. E quindi, ecco, l'intelligenza artificiale, invece, secondo me, comunque le nuove tecnologie potrebbero rendere più diffuse queste forme di protezione anche gratuite, che oggi, ripeto, sono poco conosciute, poco diffuse. Io le ho poste in essere spesso, diverse volte, con alcuni, soprattutto con ragazze, quindi anche qui si torna al femminile, e questo ha aiutato molto anche a livello psicologico ad andare avanti, a ricostruire una vita. E poi sì, concordo sul fatto che è tutto un tema molto più ampio a livello culturale. Ecco, io mi limito dal punto di vista giuridico poi a rilevare quali potrebbero essere gli strumenti per dare una tutela immediata, no? È logico che poi, come dicono quelli più esperti di me, ci vorranno dei secoli, no? E questo la dottoressa Semenzin scrive sicuramente nel suo libro, per avere una effettiva parità, no, di genere. Quindi il fenomeno è molto ampio, quindi non ci vorranno mesi o anni, ma purtroppo è un problema sociale che noi vediamo poi anche nei nostri studi, con una divisione anche delle famiglie, nei ruoli delle famiglie, che è ancora davvero lontana dall'essere.

0: paritaria.
1: Internet non è un posto per femmine. Il saggio appena uscito per Einaudi, da cui ha preso spunto questa conversazione, ad averlo scritto è Silvia Semenzin, sociologa interessata al rapporto tra tecnologia, potere e giustizia di genere. Grazie Semenzin.
0: Grazie mille a lei, grazie dello spazio.
1: Grazie a lei, alla prossima. In dialogo con lei oggi l'avvocata specializzata in diritto digitale e discriminazione di genere Marisa Marraffino, grazie.
0: Grazie a voi.
2: Rete 2.

0: I titoli dell'RG delle 13 si è aperto questa mattina a Zurigo il processo contro il 15enne radicalizzato che 2 anni fa aveva più volte accoltellato un ebreo ortodosso in centro città. Interrogato il giovane non ha risposto a nessuna domanda del giudice. Da oggi in Svizzera entra in vigore la modifica del codice civile che sancisce il diritto all'educazione senza violenza, una modifica che chiarisce punizioni corporali e trattamenti degradanti sono atti di violenza, non strumenti educativi. E sempre da oggi in Europa in realtà la cosiddetta Temu Tax per ogni pacco contenente merce di valore inferiore ai 150 euro acquistata sulle grandi piattaforme estere di e-commerce verrà applicato un forfè di 3 euro. A Econ nel Vallese i Lefevriani, cioè la fraternità di San Pio X, sfidando il Papa hanno consacrato 4 nuovi vescovi a scisma con Roma. Alla Coppa del Mondo di calcio il Messico vola agli ottavi dopo Norvegia e Francia, e a Città del Messico è estasi per milioni di persone per cui il sogno mondiale è sempre più vivo.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: la voce di Pauline Dupuis, lei è la voce di questo gruppo che si chiama Contre Brassens, che propone appunto dei brani di Brassens rivisti e con una, diciamo così, modernizzazione, l'utilizzo anche di strumenti più moderni, e in questo caso il brano che abbiamo appena ascoltato era Marinette. Sono le 12:34, è il momento della nostra serie audio fiction che si intitola Le Ascoltatrici ed è di Sara Flatt. Oggi terza puntata di 10, è un audio fiction che si propone di trasformare un gesto quotidiano, cioè quello di tendere l'orecchio, in un'esperienza vertiginosa. Racconta la storia di Rita ed Elisa, due sorelle anziane che sono stufe di notiziari ansiogeni e programmi prevedibili e trasformano il loro appartamento in una centrale d'ascolto clandestina con l'aiuto di un tecnico, e ci ascoltiamo dunque la terza puntata di Le Ascoltatrici.
1: La radiotelevisione svizzera presenta Le Ascoltatrici, una serie di Sara Flatt. Terzo episodio, Famiglia Modello.
2: Fai piano con i piatti.
3: Ma io sono ferma.
2: Ah, ecco. Allora siamo sintonizzate. Perfetto. Stanno per mettersi a tavola.
3: Chi?
2: I barberini.
3: Ah, ma non aveva la lezione di piano la figlia?
2: Di mercoledì. Oggi è giovedì.
3: Ma.
2: Non possiamo perderci la prima puntata.
3: È pronta anche la nostra di cena.
2: Bene, benissimo. Così questa sera facciamo in sala e ci godiamo lo spettacolo comode.
3: Ma cosa vuoi che si dicano poi? Dalla finestra si vede bene che non parlano mai a cena.
2: Silenzio!
3: Ma come si sente bene?
2: Nuova tecnologia! Rocco è davvero degno di stima! E io ben modestamente.
3: Sei un genio,
2: accessi
3: certo.
2: In tutte le camere, capisci? E Margherita è di sicuro in camera ora.
3: Ehi, sì, dalla finestra si vede solo la mamma in salotto.
4: Marghe, non puoi saltare i pasti, sono importanti!
3: Ha ragione la madre.
4: Ma io mangio a scuola e mi basta. Ma il momento della cena è importante! Per una volta che ci siamo tutti. E poi siamo una famiglia, no? E qualcosa in famiglia si deve pur fare.
5: Che stress! Ma chi gliel'ha detto di fare la madre? Mo' attacca con la solita.
3: Oddio! Ma la sentiamo anche parlare sottovoce. Meglio del grande fratello.
2: Certo, purché loro parlino e tu non continui a interromperli. Ma mica mi senti.
5: Futuro dignitoso. Lei potete garantire un futuro felice, dignitoso, senza intoppi. Valori come la famiglia, la parità, perché è importante per le donne acquisire valori che possono garantire un futuro in questa società in degrado.
4: La base di una società sana è un'alimentazione corretta.
5: Arrivo. Ho capito.
4: Raffaele!
6: Arrivo, amore.
7: Tutti i giorni la solita solfa.
3: Questo è lui.
2: Sì. Rocco è geniale. Ha anche il bagno a microfonato.
3: Ma pensavo si amassero.
7: Neanche in bagno si può stare tranquilli. Ah, mamma, avevi ragione. Quella appena ti prende non ti molla. Non regalarle un anello. Scemo io, veramente, mamma, dovevo darti retta. Una sera, una sola sera a settimana per uscire.
8: Belli, allora one night venerdì. Ho preso il tavolo, eh. Ah, per il telefono facciamo le 9.
7: Ragazzi, ho sentito. Ora mi tocca andare a cena, ma venerdì serata libera me la piglio. L'idea dell'after al one night ci sta di brutto. Comunque, 10 minuti, mangio e ci sono per la call, così ci mettiamo d'accordo.
3: Povera Lina, lei così per bene. Una lotta, tenere insieme la famiglia, e tutta sola.
5: Oh, eccoci qui, finalmente. Bene.
7: Ma che buon odorino!
5: Meno male che qualcuno apprezza. Mettiti al telefono, Margherita. Quante volte ti devo dire che a tavola non si deve tenere? E togli la suoneria.
9: Ma non è il mio, è quello di papà.
5: Raffaele, per favore. L'esempio.
7: Scusa, Morino, hai ragione. Ma è lavoro. Venerdì sera abbiamo un incontro con gli altri direttori, una di quelle cene brainstorming.
5: Oh, Raffaele.
7: Se la vi. Ma per voi, mie care, questo è altro.
10: Oh, amore mio, che dolce che sei.
3: Vegliacco.
2: Tipico uomo alfa, come dicono oggi.
11: Lo vedi cosa significa diventare adulti? Responsabilità. Altro che serate davanti alla televisione, venerdì al bar con gli amici.
7: Beh, ma in fondo anche Margherita...
11: Hai fatto i compiti?
9: Sì.
11: Inglese, com'è andata?
9: 4,5.
11: E cosa li paghiamo a fare i corsi di ripetizione?
9: Era difficile.
11: Devi impegnarti di più. Ho parlato con l'insegnante di pianoforte, anche secondo lui dovresti metterci più... Sì, insomma, ma... brio.
7: Scusate, girls, mi spiace lasciarvi, ma una call di lavoro... Oggi in sede è scoppiato il finimondo. Una madre è arrivata disperata perché ha scoperto che il figlio nascondeva nel comodino della canapa.
9: Oh, ciao, papà.
11: Vedi che mondo? Sicuramente una famiglia divorziata. Capisci, Margherita, quanto devi essere grata di come ti siamo vicini?
9: Sì, mamma, lo sono.
2: Ma!
3: Ha ragione. Almeno lei come mamma di sicuro. Quell'altro, che delusione, che delusione. Che direttore, direttore.
7: Raga, ci sono.
3: Io voglio sentire le due, non lui.
2: Shh. Ora disattivo il microfono in studio.
11: Ecco, per questo ti dico che devi impegnarti.
9: E come faccio? Secondo te dovrei avere 6 in tutto. Studiare, fare ripetizioni, di mate, di inglese e pure latino. Ah, no, scusa, poi pianoforte perché uno strumento si deve. E sport perché la salute.
11: Eccola, vedi. Vedi che con te non si può parlare.
9: Grazie per la cena, io me ne torno in camera. Vado a studiare.
2: Che cataclisma!
3: Povera, povera lei.
11: Pronto? Luca? Amore? Sì, si sono tutti ritirati nelle loro stanze, sì. Venerdì, perfetto. Lui lavora. Sì, figurati se lavora. Pensa ancora che gli creda. Comunque, Marghi andrà al bar. Non so, un po' lei mi preoccupa. Sì, no. Sì, hai ragione, l'adolescenza, tutte ste cose. Ma è che la vedo un po' cupa, sai? Sempre attaccata al telefono. Certo che con un padre così. Ah, sei arrivato a casa? Dai, resisti. A domani, amore.
3: Oddio, spegni che mi viene un colpo.
2: Questa poi.
3: Ma hai sentito?
2: ho sentito e ho capito una cosa.
3: Cosa?
2: Che per la prossima dobbiamo procurarci dei popcorn.

La Radio Televisione Svizzera ha presentato Le Ascoltatrici, una serie di Sara Flood. Terzo episodio, Famiglia Modello, con Elisa, Lisa Mazzotti, Rita, Patrizia Salmoiraghi, Lina, Jasmine Laurenti, Margherita, Gaia Passaretta, Raffaele, Roberto Regazzoni. Registrazione e sound design, Thomas Chiesa. Regia, Sara Flood. Assistente di produzione, Angelo Riviezzi. Produzione, Francesca Giorzi.

La cantante originaria del Madagascar, Lala Njava, qui con un brano intitolato Pardon à l'Africa. Sono le 12.46, questa è Alphaville, Mattia Pelli al microfono. Parliamo di cinema, perché la Cinémathèque Suisse ha lanciato due progetti di cooperazione a lungo termine nell'ambito cinematografico in Nigeria, a margine della visita della consigliera federale Elisabeth Bomschneider. Ve ne ho parlato ieri. Bomschneider è andata in Nigeria, tra l'altro, a restituire dei bronzi che erano presenti nei musei svizzeri, che erano stati portati via proprio da quel paese. Ma che cosa significa dal punto di vista cinematografico questo viaggio in Nigeria? Il restauro di un lungometraggio e la digitalizzazione di 1800 registrazioni cinematografiche e video. A bordo dell'aereo che porta la consigliera federale da Abuja a Berna oggi ci sono anche vari cartoni a prima vista senza pretese, ma che racchiudono un tesoro del cinema nigeriano. Il film Kulba na Barna, cioè Blaming the Innocent di Brendan Shehu, un film del 1992. Si tratta della pellicola originale di quello che è considerato una pietra miliare nel passaggio dai film analogici alla nascita di Nollywood, il cinema digitale nigeriano. Esiste una sola copia di questa pellicola in cattive condizioni conservata a Berlino. L'originale deve essere restaurato e digitalizzato proprio presso la Cineteca Svizzera. Il progetto riunisce l'istituzione basata a Losanna, la Nigerian Film Corporation, e l'Istituto per il Cinema e l'Arte Video Arsenal di Berlino. Dunque un progetto che coinvolge il nostro paese. Kulba na Barna, dunque lungometraggio di Shehu, è una pellicola importante secondo Vincent Hediger, che è il direttore della Cinémathèque Suisse, che ha detto: questo film incarna in modo esemplare la volontà di uno stato-nazione africano postcoloniale di dotarsi di un proprio cinema, e segna inoltre la fine della produzione di lungometraggi analogici su pellicola in Nigeria. E poi degli specialisti nigeriani parteciperanno al restauro digitale del film, cogliendo così l'occasione di formarsi ai processi tecnici. Dunque il viaggio in Africa di Bomschneider ha avuto anche questa ripercussione, cioè questa collaborazione cinematografica tra Nigeria e Svizzera. Noi continuiamo in musica con Andrea Niedegger e il suo quartetto Similiberg.

La voce della cantante basilese Andrea Niedegger, scusate, con il suo quartetto qui in un brano intitolato Simili Berg. Sono le 12:53, Alphaville si conclude qui, non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento domani alle 11 per una nuova puntata di Alphaville e lasciarvi con un ultimo brano, un brano con il musicista dell'ETA di Zurigo, una band composta da studenti del Politecnico dell'Università di Zurigo e della Scuola Jazz di Zurigo, oltre che della Scuola Jazz di Lucerna. Il brano si intitola La Almeja Pequeña e con questo brano dunque ci salutiamo da me, da Mattia Pelli, l'augurio di una buona giornata in compagnia di Rete 2.

0: Festival Jazz 2026. Serata inaugurale con Amaro Freitas Trio. Amaro Freitas, piano. Sigeu Vieira, basso. Rodrigo Braz, batteria. Hamilton Giolanda Trio. Hamilton Giolanda, bandolim. Salomon Soares, tastiera e Moog. Tiago Bigrabeio, batteria. Hamilton Giolanda e l'orchestra della Svizzera Italiana. Festival Jazz 2026. Giovedì 9 luglio alle 20:30 dalla Piazza Riforma di Lugano. In diretta su Rete 2.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Amanda Pfendler. Si è aperto questa mattina a Zurigo il processo contro il quindicenne radicalizzato che 2 anni fa aveva più volte accoltellato un ebreo ortodosso in centro città. Interrogato, il giovane non ha risposto a nessuna domanda del giudice. Da oggi in Svizzera entra in vigore la modifica del codice civile che sancisce il diritto all'educazione senza violenza. Una modifica che chiarisce punizioni corporali e trattamenti degradanti sono atti di violenza, non strumenti educativi. E sempre da oggi in Europa è in realtà la cosiddetta Temu Tax. Per ogni pacco contenente merce di valore inferiore ai 150 euro acquistata sulle grandi piattaforme estere di e-commerce verrà applicato un forfè di 3 euro. A Econ nel Vallese le Fevriani, cioè la fraternità di San Pio X, sfidando il Papa, hanno consacrato oggi 4 nuovi vescovi. È scisma con Roma. Alla Coppa del Mondo di Calcio il Messico vola agli ottavi dopo Norvegia e Francia, e a Città del Messico è estasi per milioni di persone, per cui il sogno mondiale è sempre più vivo. Ci colleghiamo con il Tribunale Distrettuale di Dilsdorf nel Canton Zurigo perché è cominciato stamani il processo al minorenne che 2 anni fa ferì gravemente a colpi di coltello un ebreo ortodosso in centro a Zurigo. Un attentato a sfondo jihadista, antisemita e che poteva avere conseguenze anche più pesanti. Sul posto per noi c'è Gianluca Olgiati. Gianluca, ci sono novità? Ha già parlato l'imputato?
4: Buongiorno, diciamo che l'interrogatorio c'è stato, ma il giovane, oggi 17enne, è rimasto composto sulla sedia, ma ha risposto keine Aussage, nessun commento a tutte le domande del giudice, questo almeno quando erano accese le telecamere, perché è un processo particolare, noi giornalisti abbiamo potuto seguire solo una parte dell'interrogatorio tramite uno schermo in una sala accanto, questo proprio per tutelare l'identità del minorenne, però certo il caso è grosso. Aveva scosso tutta la Svizzera e la comunità ebraica di Zurigo in particolare.
3: Sì, e anche questo è un attentato che sembra unire la radicalizzazione islamica con una componente psicologica.
4: Sì, c'è una perizia di cui si sta discutendo a telecamere spente e che pare ricostruisca un quadro di un giovane, lui lo ricordo è svizzero-tunisino, con disturbi psichici, si è parlato di depressione e autismo, ma soprattutto un ragazzo sempre più risucchiato nel mondo virtuale, e questo lo si legge nell'atto d'accusa, quindi video violenti, finito nella propaganda dello Stato Islamico. Il 2 marzo del 2024 aveva deciso di colpire, dopo aver pubblicato sui vari canali un video di rivendicazione, voleva uccidere il più alto numero possibile di ebrei, ma trovando le porte della sinagoga di Zurigo sbarrate durante una funzione si è scagliato su un ebreo ortodosso incontrato per strada, lo ha colpito 17 volte con il coltello prima di essere fermato da passanti. La vittima è sopravvissuta ma ha riportato ferite gravi dalle quali non si è ancora ripreso del tutto.
3: Le accuse, Gianluca, sono di tentato omicidio plurimo, oltre che sostegno a un'organizzazione criminale e incitamento all'odio. Cosa possiamo attenderci dalla sentenza?
4: Ma allora i fatti non sembrano essere contestati, bisogna capire quale ruolo avrà la perizia psichiatrica. In ogni caso la procura chiede un anno di detenzione, sembra poco, ma è la pena massima prevista per chi al momento del reato ha meno di 16 anni. Ecco, si punta più sulla terapia, sullo sforzo di risocializzazione. La procura chiede quindi anche il collocamento in un istituto di terapia chiuso che può essere ordinato fino al 25° anno di età. Ecco, vedremo, la sentenza è attesa martedì prossimo.
3: Grazie Gianluca Olgiati. In Svizzera quasi un bambino su due subisce atti di violenza fisica nel contesto educativo, un bambino su quattro violenza psicologica in famiglia. Da oggi entra però in vigore la modifica del codice civile che sancisce ufficialmente il diritto all'educazione senza violenza. Da Berna sentiamo Alessio Veronelli.
5: Sculacciate, tirate d'orecchie, strattonate. Quasi la metà dei genitori in Svizzera dichiara di ricorrere a violenza fisica nei confronti dei figli. Violenza che può anche essere psicologica. Da oggi però il principio dell'educazione senza violenza dei figli da parte dei genitori è sancito nel codice civile, con Confederazione e Cantoni a dover migliorare e potenziare l'accesso ai servizi di consulenza genitoriale. Caroline Ceppi, responsabile per la Svizzera Latina dell'associazione Formazione dei Genitori CH, associazione che fornisce informazioni e orientamenti su tutti gli aspetti dell'educazione parentale.
6: La legge non dice ai genitori come educare i figli, dice però una cosa che è importante, che si possono mettere i limiti, dire dei no, essere autorevoli ma senza ricorrere alla violenza fisica o psicologica.
5: In prima linea anche la Fondazione Protezione dell'Infanzia Svizzera, regula Bernhard Hug, ne è la direttrice.
7: Per noi significa poter agire prima. Quando veniamo a conoscenza di un caso possiamo coinvolgere i genitori e chiedere sostegno alle autorità prima che la situazione degeneri in violenza sistematica.
8: Massive Gewalt erfährt.
5: In Svizzera i casi segnalati sono triplicati negli ultimi 5 anni, ma tanti, si ipotizza, segnalati non lo sono.
7: Adesso è più chiaro definire cosa sia e cosa non sia violenza e possiamo anche aiutare i genitori. Per lo più i figli vengono educati senza metodi violenti, ma questi sono effettivamente aumentati parallelamente alla fragilizzazione dei contesti familiari, maggiormente sotto pressione economicamente e dunque con potenziale aumento del fattore di rischio per violenza sui figli.
5: Violenza, come detto, che può anche essere più subdola, meno facile da individuare. Violenza psicologica e non fisica. Ancora regula Bernhard Hug.
7: Sì, forme di violenza ora riconosciute, umiliazione, derisione, esclusione, isolamento, minacce, a seconda dell'età, possono essere molto stressanti e fonte di paura per il bambino e purtroppo fanno parte dei metodi educativi.
5: Se è possibile educare senza violenza, è però possibile farlo senza sanzioni? Nuovamente Caroline Ceppi di Formazione dei Genitori CH.
6: È importante distinguere tra conseguenza educativa e punizione. Una conseguenza serve a insegnare e assumersi la responsabilità delle proprie azioni, mentre una punizione spesso ha come obiettivo di far soffrire e umiliare per ottenere obbedienza a corto termine.
5: L'appello è allora quello di segnalare, informarsi e chiedere appello per genitori, figli, parenti, conoscenti, tutti, insomma, e di rivolgersi alle varie associazioni e fondazioni di aiuto all'infanzia e ai genitori.
3: È scisma con Roma, oggi a Iconi in Vallese sfidando Papa Leone gli ultra tradizionalisti seguaci dell'arcivescovo francese Marcel Lefebvre hanno ordinato 4 vescovi senza mandato pontificio. Sentiamo Valentina Moccetti.
9: 4 nuovi vescovi, uno svizzero, uno statunitense e 2 francesi, consacrati non lontano dalla tomba di Marcel Lefebvre. Il loro compito sarà quello di garantire la continuità dell'amministrazione dei sacramenti di una comunità che conta circa 600.000 fedeli, difende un modello di società tradizionalmente patriarcale e un ideale di Stato teocratico. I lefebvriani rifiutano innovazioni introdotte dal Concilio Vaticano II, ad esempio prediligono la messa in latino e vedono con sospetto il dialogo tra religioni. Papa Leone ha parlato di atto scismatico, Paolo Rodari, esperto di tematiche religiose.
10: Il Papa ha sostanzialmente scritto una lettera drammatica chiedendo che i lefebriani facciano un passo indietro, sostanzialmente procedendo con l'ordinazione di 4 vescovi senza l'approvazione del Vaticano, la scomunica avviene di fatto, cioè vengono appunto scomunicati, cioè messi fuori dalla comunione con Roma.
9: I lefebriani sono una minoranza all'interno della Chiesa Cattolica, ma hanno una certa influenza negli ambienti conservatori, anche al di fuori della Chiesa. Paolo Rodari, si può dire che strizzino l'occhio al mondo protestante americano?
10: Sì, in qualche modo sì, perché la loro dottrina, diciamo, cioè quello che portano avanti, che è vero che è la dottrina di sempre, però senza le aperture che il Concilio Vaticano II ha fatto a metà del Novecento, il loro pensiero è molto vicino al cattolicesimo e anche al protestantesimo americano, anche in questa fase storica a certe parole, a certe uscite di Trump e di Vance. Testimoniano che può esistere, anche con questa scomunica, un cristianesimo che sta a destra del Papa, cioè un cristianesimo ultraconservatore, in qualche modo trova una sua legittimità non a Roma ma fuori da Roma, in questi ambienti protestanti, cattolici, conservatori, anche americani.
3: E cambiamo tema, entra oggi in vigore nell'Unione Europea la già ribattezzata Temu Tax, un forfè di 3 euro sugli articoli di valore inferiore ai 150 euro acquistati sulle grandi piattaforme estere di e-commerce come Temu, Shein e AliExpress. Il prelievo mira ad arginare il fenomeno degli acquisti a basso costo e a ripristinare una concorrenza equa fra piattaforme estere e rivenditori europei. Da Bruxelles il corrispondente Andrea Ostinelli.
11: L'acquisto online di articoli a basso costo e spesso di bassa qualità è ormai diventato una piaga per l'ambiente, un rischio per la sicurezza dei consumatori e un concorrente temibile per i negozi europei. Articoli elettronici, giocattoli, cosmetici e integratori alimentari, lingerie, prodotti per il bricolage. Ogni giorno le consegne di valore inferiore ai 150 euro nell'Unione Europea sono 16 milioni, quasi 6 miliardi di pacchetti importati ogni anno. Complice l'esenzione assicurata fino a ieri, il fenomeno è cresciuto esponenzialmente. 4 anni or sono i pacchetti importati erano meno di 1,5 miliardi. Per le dogane la sfida è epocale, impossibile controllare tutto, tanto più che questi prodotti spesso e volentieri non corrispondono ai criteri di qualità e di sicurezza dell'UE. Con il prelievo forfettario di 3 euro introdotto da oggi e per i prossimi 2 anni si cerca di ripristinare una concorrenza più equa fra le piattaforme estere, soprattutto cinesi ma anche americane, e i rivenditori europei e di finanziare una riforma dei sistemi di controllo introducendo un data hub che permetterà di accertare in modo elettronico la natura dei vari prodotti. Tra 2 anni esatti, una volta riformata l'autorità europea delle dogane, anche questi pacchetti saranno tassati come tutti gli altri beni importati, rendendo ancor meno attrattivo dal punto di vista economico l'import individualizzato tramite le grandi piattaforme estere.
3: Dal canto suo, invece, la Cina stringe ancora di più il controllo sulle terre rare e i minerali critici. Da oggi entrano in vigore nuove regole che rafforzano il controllo statale sull'intera filiera, cruciale per l'industria tecnologica, la transizione energetica e il settore della difesa. Pechino continua quindi a trasformare il suo dominio su queste risorse come una leva geopolitica. Ci dice di più il nostro collaboratore dall'Asia orientale, Lorenzo Lamperti.
12: La Cina fa un altro passo nella trasformazione delle terre rare da risorsa economica a strumento di potere geopolitico. Dal 1 luglio, 105 anniversario del Partito Comunista, entra in vigore un doppio pacchetto di misure che rafforza il controllo dello Stato sull'intera catena di approvvigionamento dei minerali strategici. La novità più evidente è l'introduzione di un sistema di segnalazione interna. Cittadini, aziende e operatori saranno chiamati a denunciare sospette violazioni delle norme sull'export attraverso linee telefoniche e piattaforme online. Chi aiuterà le autorità a individuare esportazioni illegali potrà essere premiato. Parallelamente diventa operativo anche il nuovo meccanismo di sicurezza che attribuisce al Ministero del Commercio poteri molto più ampi per indagare su governi, aziende o organizzazioni straniere ritenute responsabili di danneggiare gli interessi industriali cinesi. In alcuni casi Pechino potrà imporre restrizioni commerciali, limitare investimenti o interrompere rapporti economici. Segnali in tal senso sono arrivati nei giorni scorsi, prima con una serie di restrizioni contro aziende degli Stati Uniti e poi poi con l'inedito arresto di due cittadini giapponesi accusati di contrabbando di terre rare soggette a restrizioni. L'obiettivo è controllare ogni passaggio della filiera dominata dalla Cina e cruciale per microchip, auto elettriche, droni e dispositivi militari. Negli scorsi mesi proprio le restrizioni sulle terre rare hanno consentito a Pechino di siglare la tregua con Donald Trump. La Cina è convinta che i minerali critici siano l'arma negoziale definitiva e per questo, nonostante il recente disgelo, Xi Jinping continua a rafforzare il controllo dello Stato sul settore, elevato a materia di sicurezza nazionale.
3: L'amministrazione statunitense e la società Anthropic hanno raggiunto un'intesa che sblocca l'uso dei due modelli di intelligenza artificiale della società tecnologica, a cui Washington aveva applicato delle restrizioni d'uso per questioni di sicurezza nazionale. Chiara Savi.
13: Meno di 3 settimane fa, il governo americano aveva bloccato Claude Fable 5 e Mythos 5, i due programmi di intelligenza artificiale di punta concepiti da Anthropic. Il motivo? Delle falle nel loro sistema di sicurezza che avrebbero permesso cyberattacchi. Con una mossa fuori dal comune, l'amministrazione americana aveva vietato ad attori stranieri l'uso dei due programmi, sia sul suolo statunitense che all'estero. Un problema per Anthropic, che aveva annunciato di volersi quotare a breve in borsa e che si ritrovava esposta agli sviluppi della concorrenza come ChatGPT e ai programmi di intelligenza artificiale di Google. Ma anche attori stranieri, vedi i governi europei che si appoggiano alla società americana, avevano ulteriormente preso coscienza del rischio di dipendere dall'IA non made in Europe. La decisione da parte dell'amministrazione Trump era stata considerata un'inversione a U, perché dopo aver lasciato le briglie completamente sciolte alle società attive nel settore dell'IA, ora mostrava la volontà di esercitare un maggior controllo su questo tipo di programmi, come dimostra il recente ordine esecutivo firmato da Donald Trump, che chiede alle aziende di dare al governo libero accesso ai loro modelli per un mese prima di renderli commerciabili. Ora Anthropic ha fornito garanzie per evitare distorsioni dell'impiego dei suoi modelli ed è arrivato lo sblocco da parte dell'amministrazione, con cui la società a febbraio era già finita ai ferri corti. Dario Amodei, fondatore di Anthropic, aveva rifiutato al Pentagono l'uso dei suoi modelli a scopi non etici, l'impiego dell'IA per armi autonome e per la sorveglianza di massa. La vicenda era finita in tribunale.
3: Esattamente 20 anni fa entrava in vigore in Svizzera la legge sulla trasparenza che permette a qualsiasi cittadino di avere accesso ai documenti ufficiali dello Stato. L'intento era un'inversione di paradigma nei rapporti con le istituzioni, passando dal principio di segretezza, con eccezioni se autorizzate, a quello della trasparenza, con eccezioni per bloccare gli accessi. E dopo 20 anni l'incaricato federale per la trasparenza e la protezione dei dati Adrian Lopsiger ritiene questa legge ormai adulta.
14: Das Öffentlichkeitsgesetz ist in dem Sinne erwachsen geworden, dass es eben
15: jetzt è adulta nel senso che oggi è conosciuta, apprezzata e utilizzata, oltre che dai giornalisti, anche dalla popolazione. Non è più qualcosa di nicchia. E anche l'amministrazione l'ha accettata, tant'è che i rifiuti totali alle domande d'accesso ai dossier rappresentano meno del 10% delle richieste. Ciò che il legislatore voleva 20 anni fa, il cambio di paradigma dal principio di segretezza a quello di trasparenza, si è quindi realizzato. Purtroppo osserviamo però anche una tendenza inversa riconducibile ai crescenti oneri che tali richieste comportano e alcune amministrazioni, quando preparano le leggi, inseriscono quasi di nascosto disposizioni che le escludono dal principio di trasparenza. La speranza è che non si torni a reinvertire il paradigma.
3: Ed era l'incaricato federale per la protezione dei dati e la trasparenza Adrian Lopsiger in un estratto di un approfondimento che potrete sentire nell'edizione odierna di 6 di sera dalle 18. La Svizzera ha restituito alla Nigeria 18 bronzi della regione meridionale denominata Benin, da non confondere con l'omonimo stato confinante. Opere d'arte saccheggiate dalle truppe britanniche nel 1897 e finite nel corso dei decenni anche nelle collezioni di 3 musei elvetici. Un gesto definito storico, ma che continua a sollevare interrogativi. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
7: La riconsegna rappresenta un tassello importante del più ampio confronto internazionale sul patrimonio culturale sottratto durante l'epoca coloniale. Ma ciononostante fioccano le critiche, e questo perché la Nigeria ha la facoltà di trasferire questi beni al sovrano tradizionale del Benin, all'Oba, a un privato. Andrea Rascher, esperto di diritto e mercato dell'arte svizzero.
16: La regola è chiara: se non esiste un proprietario privato evidente, la restituzione va fatta allo Stato. Qui, in questo caso, la situazione è più complessa, perché entra in gioco la dimensione tribale, il ruolo storico dell'Oba come autorità nel regno del Benin. Ma proprio per questo dobbiamo essere molto cauti, perché una volta che i beni tornano alla Nigeria e la Nigeria come Stato a decidere se affidarli all'Oba, a un museo nazionale o a un'altra istituzione piuttosto locale, non spetta a noi, da paese che restituisce, dettare anche questa fase. Sarebbe paternalistico continuare a decidere per loro anche dopo la restituzione. La restituzione vera finisce quando noi lasciamo andare anche il controllo su cosa succede dopo.
7: I bronzi del Benin furono sottratti dall'esercito britannico nel 1897, ma la loro restituzione senza condizioni da parte della Svizzera alla Nigeria viene messa in discussione anche per il coinvolgimento storico del regno del Benin nel commercio degli schiavi.
16: Sono entrambi temi che meritano di essere affrontati a fondo, ma separatamente. Usare l'uno per delegittimare l'altro non fa avanzare né la giustizia storica sulla schiavitù né la restituzione dei beni culturali. È un argomento che confonde più che chiarire. In poche parole, restituiamo ciò che è stato rubato e lasciamo ai discendenti del regno del Benin a rielaborare il loro passato senza che noi ci ficchiamo il naso.
7: È dagli anni 60 che la Nigeria attendeva la restituzione di questi beni.
3: Il radiogiornale termina qui, spazio ora all'attualità sportiva da parte mia e della redazione. L'augurio di un'ottima giornata.
2: Lo sport.
17: Dopo la Norvegia, anche Francia e Messico agli ottavi di finale. Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto. Una doppietta di Mbappé, gli assist di Olise, un dominio quasi totale. Ieri a New York la Francia ha dato spettacolo mantenendo fede al suo ruolo di grande favorita di questo mondiale, battendo 3-0 la Svezia e raggiungendo così alla grande gli ottavi di finale che la vedranno affrontare il Paraguay. Mentre nell'altra parte di tabellone la Norvegia, dopo aver battuto 2-1 la Costa d'Avorio, se la vedrà con il Brasile. Protagonista ancora una volta Erling Haaland, autore della rete decisiva nel finale di partita, e in mattinata quarta vittoria su 4 a questo mondiale del Messico, che ha superato 2-0 l'Ecuador. Oggi in campo alle 18 Inghilterra-Congo e alle 22 Belgio contro Senegal. Nella notte poi Stati Uniti-Bosnia. Chiudiamo con il tennis, perché per la sua ultima volta a Wimbledon Stan Wawrinka è stato eliminato al primo turno dell'italiano Berrettini, impostosi ieri sera in 4-7 col punteggio di 7-6, 6-7, 6-7, 6-7. Match combattuto è durato 4 ore e 19 minuti, fuori anche Serena Williams, che dopo quasi 4 anni di inattività e a 44 anni di età è stata eliminata in 3 set dall'australiana Joint. Oggi, non prima delle 17:30, per il secondo turno Belinda Bencic affronta la cinese Wang.
9: Buongiorno a tutti voi, ecco le previsioni fino a questa sera. Al sud si verificheranno alcuni rovesci temporali, poi in serata sarà presente una breve fase di vento da nord. Anche

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Il concerto.ch.
1: Con il Festival Organistico di Magadino. Concerti dal 30 giugno al 17 luglio.
2: Che piacere, buongiorno, bentrovati a concerto.ch da Barbara Tartari. Oggi faremo un focus sull'orchestra della Suisse romande, impegnata nel prestigioso concorso

Concours de Genève, il concorso di Ginevra, è giunto alla sua 79esima edizione ed è uno dei più importanti concorsi internazionali di musica. Ha una lunga storia, 1939 è la prima edizione, e ha come obiettivo quello di scoprire, promuovere e sostenere i giovani talenti, donando loro le opportunità necessarie per sviluppare una carriera internazionale. 26 discipline sono state presentate negli anni. Oggi le discipline prioritarie sono 8: pianoforte, flauto, clarinetto, violoncello, viola, quartetto d'archi, canto e percussione. E ogni 2 anni si propone anche un concorso di composizione. Ebbene, quest'anno il concorso è dedicato alla viola e il programma in particolare si concentrerà sulla musica di Béla Bartók, sul suo concerto per viola. Quindi anche noi ci concentriamo sul repertorio di Béla Bartók nel nostro percorso di concerto.ch e partiamo dal concerto per orchestra. È stato scritto nel 1943 in un periodo davvero molto difficile per Béla Bartók, durante anni complicati del suo esilio americano, e il termine concerto per orchestra indica il ruolo virtuosistico concertante svolto dalle diverse sezioni strumentali dell'orchestra. Fu accolto davvero con grande successo dal pubblico, anche se, come spesso accade, qualcuno deve sempre storcere il naso, e molti critici furono intransigenti, lo accusarono di aver abbandonato la propria fedeltà nei confronti delle dissonanze e di essersi mostrato un po' condiscendente verso dei gusti più facili per ingraziarsi il pubblico americano. È vero che quest'opera tende a smussare i tratti più anticonformisti dello scrivere di Béla Bartók, ma in realtà non rinuncia molti degli elementi caratteristici del suo modo di comporre, quindi la ritmica asimmetrica delle melodie, le reiterazioni ostinate e anche tutto l'uso di quei motivi ispirati alla tradizione popolare ungherese. Il concerto, a detta dello stesso autore, è una sorta di lenta evoluzione dal tono severo del primo movimento fino all'affermazione di una sorta di amore per la vita nel quinto movimento. Noi ascoltiamo il secondo, Gioco delle coppie. È davvero un gioco un po' lezioso che ascoltiamo con l'orchestra della Suisse romande diretta da Simone Young.

Simone Young, alla guida dell'orchestra della Suisse Romande, si trattava di un concerto tenutosi alla Victoria Hall di Ginevra nel 2023. Ora ci spostiamo, non di luogo, ma di epoca. Qui siamo a un concerto del 2021. Jonathan Nott dirige l'orchestra della Suisse Romande nella Rapsodia per violino e orchestra. Questa Rapsodia è la seconda delle due opere virtuosistiche per violino e pianoforte, che poi sono state arrangiate successivamente per orchestra. Siamo nel 1928. E questa pagina è dedicata al violinista ungherese Zoltán Székely. In realtà entrambe le rapsodie nascono come un gesto personale, non fu una commissione, anzi compose queste pagine senza dirlo a nessuno finché non furono completate. E proprio secondo Zoltán Székely, lui e il compositore si incontrarono un giorno nel 1928 e dopo aver chiacchierato un po', Bartók annunciò improvvisamente che aveva una sorpresa per lui e gli portò i manoscritti di queste due rapsodie che nessun altro aveva finora mai visto. Anche qui i suoi tratti compositivi, fonti di musica contadina, melodie già esistenti a cui si aggiunge un accompagnamento originale. Ascoltiamo la Rapsodia per violino e orchestra numero 2 di Béla Bartók con Frank Peter Zimmermann al violino.

Frank-Peter Zimmermann al violino con l'orchestra della Suisse Romande diretta da Jonathan Nott. Questa era la Rapsodia per violino e orchestra numero 2 di Béla Bartók. Passiamo ora ad un autore molto vicino a Béla Bartók, e cioè a Zoltán Kodály. Figura di rilievo nel panorama dell'arte novecentesca, Kodály ha lavorato insieme a Béla Bartók per gettare le basi della moderna musica ungherese, utilizzando il patrimonio enorme delle melodie contadine del proprio paese. Kodály giunse al teatro musicale con un Singspiel, più esattamente un Liederspiel, denominato Hári János, che noi qui ascoltiamo nel quarto, quinto e sesto movimento dalla suite orchestrale Opera 35A. Riascoltiamo l'orchestra della Suisse Romande insieme all'orchestra della Haute École de Musique de Genève, diretti da Jonathan Nott.

La bataille et la défaite de Napoléon, intermezzo entre de l'empereur et de sa cour. Questi i tre movimenti dalla suite per orchestra Hari Janosch che abbiamo ascoltato. La musica di Zoltán Kodály, l'orchestra della Suisse romande e l'orchestra della Haute École de Musique de Genève diretti da Jonathan Nott. Passiamo ora forse alla composizione più famosa di Zoltán Kodály, le sue danze di Galanta. Sono una composizione sinfonica del 1933 basata su motivi di danze popolari ungheresi. Anche qui la musica della propria terra al centro della composizione, in una maniera molto sentimentale per così dire, perché Galanta era un piccolo villaggio dove Kodály trascorse parte della sua giovinezza, e durante i suoi soggiorni a Galanta Kodály ascoltò molto spesso una piccola orchestra zigana. E nella sua memoria rimase sempre il ricordo della musica suonata da questa orchestra, e da qui partì per la composizione di questo nuovo ciclo di danze. Noi ascoltiamo le danze di Galanta di Zoltán Kodály con l'orchestra della Suisse romande diretta da Raphaël Paillard.

Anche qui un concerto dal vivo con l'orchestra della Suisse romande diretta da Raphaël Paillard. Si trattava di un concerto del 2016 alla Victoria Hall di Ginevra. Danze di Galanta di Zoltán Kodály. E chiudiamo il nostro concerto.ch con la musica di un altro compositore ungherese, Emmerich Kalamann. Meno noto di Béla Bartók che di Zoltán Kodály, ma molto vicino a loro, perché fu un compagno di studi all'Accademia Reale Nazionale Ungherese di Musica. E di Imre Kalamann ascoltiamo parte di una delle sue operette, Teufelsreiter, Franz Palotas della Reine.

0: Un ascolto questo tratto da Teufelsreiter, operetta di Imre Kalaman, che abbiamo ascoltato con l'orchestra della Suisse Romande, diretta da Pinchas Steinberg. Orchestra della Suisse Romande, a cui abbiamo dedicato questo concerto punto CH, come sempre ringraziando Alissa Nembrini per la sua scelta e ringraziando voi per l'ascolto fedele. Un grazie e un a risentirci da Barbara Tartari.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
2: Con il Festival Organistico di Magadino. Concerti dal 30 giugno al 17 luglio.
3: Bourbon Street. Colori e suoni dal jazz contemporaneo.
4: Un caro saluto a voi che siete all'ascolto di Rete 2 da Lorenzo De Finti. Vi do il benvenuto a Bourbon Street. Durante un esame al conservatorio a cui ho avuto modo di assistere, una giovane cantante presenta un brano di Carla Bley. Parliamo di un conservatorio importante, nella vicina penisola. L'interpretazione è molto intensa, poetica, personale, un po'...

tra Ralph Towner e gli Oregon. Finisce silenzio in aula. Poi, con un'aria un po' ironica, uno dei commissari dice: "Bene, bene, molto bene, ma ora qualcosa con swing, perché senza swing non c'è jazz." Frase apparentemente innocua, ma che racconta quanto ancora oggi si tenda a identificare il jazz con un solo modo di sentirlo. Cos'è davvero lo swing? È il condurre il tempo sul ride, il piatto più grande della batteria, tin, cin, ti, tin, cin, ti, tin, con il basso in quattro, dun, dun, dun, dun, dun. Scusate per darvi un'idea. O è qualcosa che non si scrive, ma che si percepisce come un respiro condiviso. Lo swing è una pronuncia ritmica che non si può scrivere, non c'è una notazione musicale in grado di farla percepire e di renderla con esattezza. È un impulso. Cominciamo a fare un percorso per capire un po' se è vero che senza swing non c'è jazz e soprattutto cosa si intende per swing. Partiamo proprio da lei, da Carla Bley, una musicista che ha fatto del jazz un atto di libertà, di ironia e di pensiero. Qui con il suo sestetto ci esegue Lones.

è il famoso tin cin ti tin del ride, il basso che cammina, infatti si chiama walking bass in quattro. Qua abbiamo ascoltato un esempio eclatante, è Art Blakey con i suoi Jazz Messengers, una spinta ritmica inesauribile, c'è Wayne Shorter al sassofono. Questo però è lo swing delle grandi orchestre, lo swing di Count Basie, di Duke Ellington, forse addirittura anche Glenn Miller, musica che faceva ballare il mondo. E certo, quello è swing, collettivo, pulsante, irresistibile, sia dal punto di vista della pulsione ritmica che dal punto di vista della concezione. Ma non è l'unica forma. Basie lo diceva, it don't mean a thing if you ain't got that swing. Non significa nulla, non riesce a fare nulla se non è lo swing. Ma il suo swing non era un metronomo, era una relazione tra esseri umani. Ecco il jazz che cammina, quello da manuale. One O'Clock Jump, la Count Basie Orchestra.

Questo è lo swing scolastico, il jazz che cammina. Ma presto il jazz ha imparato anche a correre e persino a spiccare il volo. Negli anni 50 qualcuno tra Bill Evans e Miles Davis e compagnia bella ha detto: e se provassimo a respirare invece che di camminare? Breathe instead of walking. Lo swing diventa allora un atto di ascolto reciproco, interplay. Non lo senti nel basso che spinge, ma nel modo in cui i musicisti respirano insieme. Ascoltiamo questo brano che sembra più vicino a Erik Satie piuttosto che a Count Basie. Peace, Peace di Bill Evans.

Qui il tempo è sospeso. La tensione si crea nel silenzio. Non c'è walking bass, non c'è ride, c'è una pronuncia però, c'è un respiro. Questo sì, e questo è swing puro. Come in un contesto molto più vicino alla musica classica, il leggendario Keith Jarrett nel suo concerto di Colonia riesce ad ottenere un effetto di puro swing nell'atmosfera più silente.

Jarrett trasforma lo swing in energia cinetica. Ogni nota spinge l'altra in avanti. È uno swing che non fa muovere i piedi, ma fa muovere la mente e anche il cuore. Ci sono poi momenti in cui il jazz è talmente pieno di pulsione da superare completamente il concetto classico di swing, quello che il docente, che stiamo ironicamente prendendo un po' in giro oggi, diceva: senza swing non c'è jazz. Sì, ma quale? Questo è lo swing feroce, quello che nasce dal groove elettrico, dal ritmo spezzato, dal corpo che vibra. Qui la linea di basso non cammina, corre in diagonale, spinta, inseguita da un drumming di pura energia. Sono i Weather Report, in uno dei brani più belli scritti dal povero Jaco Pastorius. Havona.

Giacomo Pastorius in Avona riscrive la grammatica del jazz elettrico dalla A alla Z. È un brano che pulsa con furia, con complessità, ma resta perfettamente in the pocket, è nella tua tasca, è lì. Eppure nessuno suona swing nel senso classico. È la prova che lo swing non è una formula, è una forza vitale. Poi c'è un altro continente, il Nord Europa. Qui il jazz probabilmente non cammina più. Non si muove in avanti, ma si espande nello spazio come un big band di bellezza che non finisce mai. È diventato un paesaggio sonoro, un silenzio che vibra. Eppure anche lì, lo swing, come linguaggio, non come tin cin ti tin, è vivo. È solo più lento, più sottile, più interiore. Questo è il capolavoro di Est, Esbjørn Svensson Trio. Già dal titolo mette i brividi. From Gagarin's Point of View, dalle stelle.

una tensione così carica di bellezza che fa piangere. Gli Est, Esbjørn Svensson Trio, portano lo swing nell'orbita. Non cammina, orbita! Gira, gira intorno ai pianeti, gira intorno al sole. È un groove emotivo, collettivo. Il jazz del futuro, allora eravamo all'inizio degli anni 2000, è diventato questo, condividere un tempo senza mai dichiararlo. Infatti lo swing non è un genere, né ne identifica uno, è una condizione dell'anima, è quel piccolo ritardo tra due battiti, quell'esitazione che crea un respiro condiviso, che tiene insieme i musicisti. Lo sapevano Carla Bley, lo sa Egberto Gismonti, lo sapeva Thelonious Monk, senza riuscire ad esprimerlo. Allora cos'è davvero lo swing? Non è un ritmo, no, è la vita dentro il tempo, è quello che succede fra due note, fra due persone, quando la musica diventa un dialogo. Il jazz non cammina soltanto, a volte vola, a volte sospira, a volte tace, ma continua sempre a portare avanti il suo respiro. Questo è lo swing, caro professore. Non è il jazz che cammina, è il jazz che vola, non è tin cin ti tin, ma è l'infinito che si apre nel cuore di chi ascolta. Carla Bley ci saluta in questa puntata di Barbo Street con uno dei suoi capolavori, Aida Lupino. Un caro saluto a tutte e a tutti voi da Lorenzo De Finti.

Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Rete 2.

0: Arpeggi.
1: Cambiar mantello alla musa, ovvero la nobile arte del tradurre canzoni e cantarle in italiano.
2: Cambiar mantello alla musa, ovvero sia la nobile arte del tradurre canzoni e cantarle in italiano. Mi permetto qui di cantare in italiano e tradurre alcune canzoni, e Claudio Farinone si permette giustamente di suonarle con la chitarra, onde per cui su tre canzoni che vi proponiamo, una è la traduzione che ho fatto io. Ogni volta un autore, in questo caso Paco Ibáñez. Sono autori non del tutto conosciuti, francamente, ma il cantautore si esercita in questa nobile arte della traduzione, allargando il campo, anche perché, come la poesia è diventata con Dylan meritevole di premi Nobel, anche la canzone d'autore, giustamente insieme a Dylan, entra nell'ambito della poesia. Dylan, voi sapete, per un Nobel è un cantautore, anche poeta, per cui i cantautori sono entrati ufficialmente a gareggiare nell'agone della poesia, prendendo, diciamo, il testimone della poesia orale, se vogliamo. La poesia, come tutta la letteratura, non nasce scritta, perché, ahimè, gli antichi, prima di imparare a scrivere, imparavano a parlare, parlavano a lungo, e quindi dovevano ricordarsi a memoria tutte le storie che dicevano, e quindi i poeti e via. Non sto qui a dirvi come nasce la faccenda, ma perché la sapete meglio di me. Però, diciamo, l'oralità sta tornando a essere valorizzata dopo, diciamo, un lungo periodo in cui sembrava essere confinata all'aspetto folclorico o poco più. Paco Ibáñez è uno di questi che raccolgono la sfida della oralità, nel senso che negli anni 70, quando agisce Paco Ibáñez, che è nato nel 36, che è un chitarrista e un cantante molto, diciamo, noto in Spagna e tuttora vivente, Paco Ibáñez lavora nel periodo del franchismo, quando cioè la Spagna è sotto la dittatura di Francisco Franco, che dal 39 controllerà la Spagna e nel 75, una volta morto, libererà la Spagna da questo peso piuttosto inquietante. Ma prima di liberarla, in tutti gli anni 60, la resistenza intellettuale, chiamiamola spagnola, spostatasi a Parigi, che ospitava i contestatori, i critici della dittatura franchista, si esprime in una maniera abbastanza originale, interessante, sia nelle arti pittoriche, è attivo Picasso, è attivo Raffaele Alberti, Neruda si aggira tra il Cile, la Spagna, a dare forma a questa idea di un antagonismo all'autoritarismo, diciamo, di Franco e delle dittature sudamericane e comunque iberiche, e i cantanti fanno la loro parte, Serrat da una parte e soprattutto, devo dire, Paco Ibáñez, iniziano a cantare i classici della letteratura spagnola. Onde per cui, con uno, due, tre dischi di raccolte di musicalizzazioni di poesie di Lorca, di poesia di Hernández, di poesie di Machado, di poesie del poeta medievale Jorge Manrique, dell'arcipreste de Ita, che anche lì siamo nel 1200, e succede che il patrimonio del siglo d'oro, il patrimonio della letteratura classica spagnola, esce dalle biblioteche, esce dai libri, esce dalle università e dalle scuole, e entra nelle case sotto forma di canzoni ascoltabili, ricantabili. A me capitò, era il 69 all'incirca, nel 72-73, anzi mi ricordo abbastanza esattamente, di conoscere degli spagnoli a Firenze che conoscevano queste canzoni di Paco Ibáñez, per cui ci incantammo con altri amici a sentire questi ragazzi per la strada che con la chitarra cantavano poesie del 400 spagnolo, poesie del 900 antifranchista spagnolo. È questa cosa che poi è stata importante anche in tutto il Sud America, viene divulgata da Paco Ibáñez con molta, diciamo, costanza. A Parigi c'è un famoso concerto del 1969 all'Olympia, dove lui espone il materiale fatto già in tre dischi, e questo, la prima che vi facciamo sentire, si chiama Parole per Giulia, Parabras para Julia di Agustín Goiti Solo, che è una poesia dedicata alla figlia. Non abbatterti mai, pensa che la tua allegria può servire a tutti quanti noi, e ricordati le parole che ti ho detto, pensando a te come ora penso. Questo è il refrain della poesia degli anni 50, in questo caso musicata da Paco Ibáñez.

Il nostro Paco Ibáñez, che ha cantato la poesia di Goytisolo, nel 1969 in un altro disco dedicato alla poesia spagnola, che diventa quindi un emblema della resistenza e della identità profondamente, diciamo, colta e raffinata e civile del pensiero letterario spagnolo, a contrapposizione con la, diciamo, la scialba proposta culturale di Francisco Franco, che in qualche modo sembrava congelare la Spagna in cose che non la facevano più riconoscere come quel motore di pensieri che aveva dato Cervantes, che aveva dato Lope de Vega, che aveva dato tutti questi grandissimi attori del Secolo d'Oro. Beh, Paco Ibáñez ne recupera uno, un precedente al Siglo d'Oro, che è l'arciprete di Hita, Ruiz si chiama, 1283-1350, il quale in un libro, si chiama Libro de Buen Amor, una specie di Boccaccio, una specie di Decamerone fatto di tante storie, una delle storie le dedica a una meditazione sul denaro. E questa meditazione sul denaro, che ci arriva dal 1200 circa, è analoga, complementare, simile in assonanza alle meditazioni sul denaro che si facevano nel 1969, quando esce la canzone, e che si continuano a fare adesso. Chi ha denaro improvvisamente diventa un raffinato signore. E mucho puede del dinero, mucho se ha da amare, e il torpia se discreto, hombre de respetar. Cioè, chi ha denaro viene rispettato, rende un buzzurro qualsiasi una persona da omaggiare. Il denaro ha questo grande tono di nobilitare degli infami, sostanzialmente. Per cui, in maniera piuttosto allegra, buffa, anche leggera, scintillante, l'arcipreste de Hita ci parla da questa antichità del 1283, quando cioè del 1300, e Paco Ibáñez ce ne restituisce con una certa allegria musicale molto semplice in Do e Sol il senso.

0: Doctor, cuanto más rico es uno, más grande su valor. Quien no tiene dinero no es de sí señor.
1: Paco Ibáñez, che recupera il patrimonio letterario del siglo d'oro spagnolo, grandissimo patrimonio letterario, e forse il poeta più noto, più importante di quel periodo lì, quello che precede Cervantes e così, è Jorge Manrique. Jorge Manrique, gentiluomo, guerriero e poeta, quando morirà si narra che si trovò sotto la sua cotta armatura perforata dalla lancia o dalla freccia del nemico, la lancia mi sembra, una delle pergamene, dei fogli nei quali c'erano scritti dei suoi poemi che si portava addosso quasi a pelle, insomma, e che vengono quindi intrisi del sangue del guerriero. Così vuole in qualche modo la leggenda. Compositore di grandissimi pensieri sentimentali, di poesie d'amore, grande maneggiatore della lingua, e scrive queste coplas per la morte di suo padre. Sono coplas, le forme, diciamo, le stanze tipiche della poesia popolare e narrativa, dedicate al padre, anche lui un hidalgo, un servitore della corona, un guerriero, un nobile, e come nobile è stata la vita, dice il figlio Jorge, nobile sarà la morte. Descrive in una specie di meditazione su quello che sia la vita e la morte, l'illusione della vita paragonata alla corsa di cavalli puro sangue che non sappiamo poi fermare quando ci accorgiamo che stiamo andando verso il baratro. Un famoso tema poi della morte che livella tutti quanti, le gentildame, i papi, gli imperatori e i pastori di greggi anonimi. Questa specie di grande equilibratrice, la morte vista in questi termini qui, che arriva a bussare alla porta del gentiluomo e il figlio lo mette in bocca alla morte. La

Quindi Paco Ibáñez, lavorando sulle radici profonde di quello che sia l'identità spagnola, ha fatto molto bene a scegliere questa canzone e a cantarla, a farla diventare una canzone molto nota. E credo che noi abbiamo fatto bene a tradurla, perché sta bene anche con la nostra parte, diciamo, latina. Svegliati cuore che dormi, accendi l'anima e veglia contemplando come se ne va la vita e viene

e come a nostro parere qualsiasi tempo passato sia migliore. Le nostre vite son fiumi che vanno veloci al mare, che è morire, e lì vanno tutti quanti consumando i loro giorni per finire. E i fiumi più turbinosi, quelli di media misura, e i torrenti, così li tratta la morte e rende i poveri uguali ai potenti. Le dolcezze di piaceri di questa vita che corre così in fretta sono puro sangue in corsa, e la morte è l'imboscata che li aspetta. Non vedendo il nostro danno li lanciamo a briglia sciolta senza freno. Quando scopriamo l'inganno e ci vogliamo fermare, non possiamo. Questi principi potenti che leggiamo nelle cronache passate, con casi tristi e dolenti furono le loro fortune rovesciate, perché niente gli resiste, e papi e imperatori e cavalieri tutti li tratta la morte come pastori di greggi su sentieri. Così, dopo aver rischiato tante volte la vita e la fortuna, e dopo aver servito con la lealtà necessaria la corona, e dopo che la vittoria si era seduta al suo fianco mille volte, nella sua villa di Ocagna venne la morte a bussare alla porta, dicendo: bel cavaliere, lasciate il mondo ingannevole ed infido, e il vostro cuore d'acciaio mostri il suo stile famoso in questa sfida. E se di vita e salute vi curaste così poco per la fama, sforzate il vostro coraggio a sopportare l'oltraggio che vi chiama. E con questo intendimento, conservandovi tutti i sentimenti, circondato dalla sposa e dai figli, fratelli e dai parenti, lui rese l'anima a Dio che la portò su nel cielo a sua gloria, lasciando a consolazione eterna della sua morte la

Noi vi ringraziamo, io e Claudio Farinone abbiamo cambiato mantello alla musa, l'abbiamo fatta parlare in italiano, abbiamo visto che effetto fa stornare una lingua in un'altra, e vi ringraziamo dell'occasione. Le canzoni parlano tra di sé, si chiamano, si rispondono, cambiano lingua, e in questo nostro salotto queste canzoni di varie lingue diverse hanno un modo di scambiare una conversazione, di bere qualcosa insieme. Speriamo che qualcosa di questa piacevole conversazione tra le muse sia arrivata anche a voi. Grazie e alla prossima.

0: E ci siamo!
1: Nevermind Music Fest, Long Lake Festival, Bellinzona Blues Festival, Valle Maggia Magic Blues. Dal vero, dal vivo, insieme. Nei luoghi della musica. Incontriamoci lì. rsi.ch/eventi.
2: In studio Raffaele Pedrazzini. Il Consiglio federale punta a rilanciare la mobilità con il progetto Trasporti 45, che prevede nuovi investimenti per coordinare meglio strada, ferrovia e trasporto pubblico. Tra le opere principali figura anche la futura stazione ferroviaria sotterranea di Lucerna. E proprio a Lucerna, durante la presentazione del progetto, una dozzina di attivisti per il clima ha contestato il consigliere federale Rösti con fischietti e slogan. Il ministro ha replicato che la protesta fa parte della democrazia. Intanto sono partiti i lavori per ampliare la linea ferroviaria tra Berna, Wankdorf e Ostermundingen. Il cantiere, da circa 800 milioni di franchi, punta ad aumentare la capacità della rete e a rendere più fluido il traffico ferroviario. La ricchezza mondiale continua a crescere, ma finisce sempre più nelle mani di pochi. Secondo UBS, nel 2025 il patrimonio privato globale è aumentato di oltre il 10%, in Svizzera però il 13% della popolazione concentra il 69% dell'intera ricchezza privata. È di almeno 5 morti e diversi feriti il bilancio provvisorio di un incendio scoppiato in un condominio di 10 piani ad Anversa, in Belgio. Nell'edificio vivono oltre 200 persone e i soccorritori sono ancora al lavoro per verificare la presenza di altre vittime tra le macerie. Le cause del rogo non sono ancora note. Si è tenuto oggi nel Canton Zurigo il processo al giovane che nel 2024, quando aveva 15 anni, accoltellò e ferì gravemente un ebreo ortodosso. L'imputato è rimasto in silenzio davanti ai giudici e non ha risposto alle domande. Secondo l'accusa, si era radicalizzato online, aveva aderito all'ISIS e pianificato l'attacco con l'obiettivo di uccidere il maggior numero possibile di ebrei. È imputato, tra l'altro, per tentato assassinio e sostegno a un'organizzazione criminale. Il Ministero Pubblico dei Minori chiede una pena detentiva di un anno, oltre a misure di protezione e trattamento. La sentenza finale è attesa il 7 luglio. In ambito di cambiamenti climatici si registra un nuovo record per la temperatura degli oceani. Secondo il programma europeo Copernicus, il 21 giugno i mari hanno registrato la temperatura superficiale più alta mai rilevata per questo periodo dell'anno. Questo ci riguarda da vicino perché oceani più caldi aumentano il rischio di eventi meteorologici estremi e mettono sotto pressione gli ecosistemi marini. La Cineteca Svizzera rafforza la cooperazione con la Nigeria nell'ambito della visita della consigliera federale Elisabeth Bonschneider. Sono stati avviati due progetti. Il primo, cioè il restauro di un film considerato una pietra miliare del cinema nigeriano, e poi la digitalizzazione di circa 1800 registrazioni storiche del festival panafricano Festac del 1977, custodite a Lagos. Fino a questa sera rovesci o temporali sparsi. Domani in tutto il paese tempo in prevalenza soleggiato e caldo.
3: Montmartre. La musica che non ti aspetta.
4: Buon pomeriggio e ben ritrovati da Lucia Bentoglia, con voi per questo pomeriggio musicale di Rete 2. Benvenuti a Montmartre, saremo insieme fino alle ore 17 quando poi arriveranno i colleghi di K. Come sempre vi ricordo il nostro numero di WhatsApp, se volete scriverci un messaggio lo potete fare allo 079 382 6765, ve lo ripeto, 079 382 6765. Gli appuntamenti di oggi: iniziamo dalle ore 16 quando nell'incontro d'estate di oggi ospiteremo Nolan Quinn, direttore artistico e direttore operativo di Jazz Ascona, un po' per dare un bilancio di questa prima parte della rassegna 2026 e poi per lanciare gli ultimi concerti di Jazz Ascona che si terranno appunto in questi giorni fino a domenica nel borgo di Ascona, e quindi noi vogliamo parlarne insieme proprio al direttore artistico Nolan Quinn. Alle 16.35 torna Musico comica, la serie che ci sta accompagnando in questi primi giorni di estate qui a Rete 2, una serie curata da Gian Gilberto Monti con Sergio Albertoni, e oggi siamo giunti all'ottava puntata, Il cantautorato si diverte, questo il titolo, quindi l'appuntamento è alle 16:35. Ma ora cominciamo come sempre con le nostre novità discografiche. Vi voglio portare in una novità discografica uscita quest'anno per Solo Musica dal titolo Bella Furia. Gli artisti protagonisti appunto di questa registrazione sono Shira Pachornik e Charles Chamber Artist. Ecco a voi allora un estratto da questo disco Bella Furia.

Abbiamo ascoltato gli ultimi due movimenti, ovvero Rondò Allegro Assai e Marcia alla Francese dal Divertimento per Oboi, due violini, viola, basso e due corni in re maggiore di Wolfgang Amadeus Mozart, anche sottotitolato Nannerl Settet. Il settetto di Nannerl, e noi stiamo ascoltando questo disco Bella Furia, pubblicato da Solo Musica proprio quest'anno nel 2026, con protagonisti i Charts Chamber Artist e il soprano Shira Pachornik. È un disco che vuole ripercorrere la rabbia, la furia nell'opera, non come una caricatura femminile, una caricatura femminile della rabbia, ma come un motivo, un'emozione artistica che dipinge appunto i personaggi nelle opere. Un'emozione che richiede giustizia, dignità, un'emozione, quella della furia e della rabbia, che appunto nell'opera del XVIII secolo ha trasformato i personaggi delle opere in personaggi multistrato. La loro rabbia non è unidimensionale, ma è mischiata con ironia, vulnerabilità, orgoglio e amore, e qui appunto si rivela in diverse arie dove le emozioni, le colorature rendono appunto questo aspetto psicologico del dramma davvero udibile a tutto il pubblico. E noi abbiamo ascoltato appunto questo estratto strumentale dal disco, ma di Wolfgang Amadeus Mozart è presente anche un'aria, che si intitola Al desio di chi t'adora, e che viene rappresentata appunto nelle Nozze di Figaro in un secondo momento, probabilmente su desiderio, su richiesta di Adriana Ferrarese del Bene, questa diva che cantò Susanna in secondo luogo, quando appunto l'opera venne ripresa. E allora vi vogliamo proporre l'ascolto anche di quest'aria, Al desio di chi t'adora, con il soprano Shira Pachornik e il Charts Chamber Artist.

Il soprano Shira Pachornik qui insieme ai Church Chamber Artist in quest'aria Al desio di Chitadore di Wolfgang Amadeus Mozart, un estratto dall'album Bella Furia, un album uscito per Solo Musica proprio quest'anno nel 2026, dedicato proprio all'emozione della rabbia nelle opere del XVIII secolo. E noi vogliamo continuare ad ascoltare appunto un estratto da questo disco e continuiamo con Antonio Salieri e la scuola dei gelosi, e vogliamo ascoltare da quest'opera Or Ei con Ernestina Assia Già, è un recitativo con la sua aria.

0: E con questo brano di Manon Mulliner entriamo proprio nel vivo del nostro incontro d'estate di oggi. Abbiamo collegato con noi Nolan Quinn, direttore artistico e direttore operativo di Jazz Ascona. Buon pomeriggio, Nolan.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Ecco, Jazz Ascona quest'anno è partito lo scorso 25 giugno, andrà ancora avanti fino a domenica. E allora possiamo magari iniziare con una sorta di bilancio di metà di questa rassegna 2026?
1: Sì, abbiamo avuto un sacco di pubblico, è stato un piacere poter vedere e osservare un rinnovato interesse per il festival, che conta adesso la 42esima edizione. Abbiamo avuto un grande pubblico nonostante i primi giorni di grande caldo.
0: Certo.
1: Oggi proprio per gli interessati abbiamo la grandissima presenza di Fred Wesley, che proprio stamattina ha potuto deporre da noi una bellissima intervista che poi pubblicheremo ovviamente nei nostri canali digitali, e non vedo l'ora veramente sul palco principale stasera a Jazz Ascona alle 8, il concerto del grandissimo Fred Wesley, che ho scoperto proprio oggi che compierà gli anni fra qualche giorno.
0: Davvero un appuntamento da non perdere, ma nella costruzione del programma di quest'anno si vede davvero tanta novità, ci sono giovani artisti più affermati, come abbiamo anche citato. Da dove siete partiti per costruire il programma di Jazz Ascona 2026?
1: Sì, allora per creare questo bel mix che sto vedendo in questi 5 giorni ho la conferma che è piaciuto, insomma il pubblico affezionato di Ascona si è espresso sempre con criticità anche agli esperimenti, ha reagito benissimo, quindi è una formula che funziona. Noi abbiamo praticamente il nostro agente nella città di New Orleans, che era il direttore della New Orleans Jazz Orchestra, il signor Adonis Rose, che ci regala la sua presenza durante questi 10 giorni, che si occupa praticamente della programmazione di queste 10 band che sono in visita da oltreoceano. Io ovviamente attorno alle sue scelte stilistiche cerco poi di complementare il programma con artisti di qui, locali, svizzeri, europei e anche a tratti d'oltreoceano. E funziona, abbiamo visto che la diversificazione anche delle stilistiche, sia dalla parte di Adonis Rose sia dalla mia parte, si complementano bene, i concerti ormai sono un po' sparsi anche geograficamente nella località qua ad Ascona, e quindi anche il pubblico si può muovere liberamente a scegliere un po' quello che preferisce.
0: Certo, magari ci sono stati dei nomi che tu, Nolan, volevi portare da un po' di tempo ad Ascona e che quest'anno poi sono arrivati, magari possiamo dire 2 o 3 nomi, appunto appuntamenti sia della prima parte della rassegna sia poi appunto di questi prossimi giorni che appunto il nostro pubblico magari vuole riscoprire.
1: Sì, è una combinazione, sia nomi che magari possono essere interessanti, non direttamente per me, ma proprio per quello che è il pubblico di Ascona. Mm-hmm. Altre scelte invece sono magari delle chicche che ho in mente magari già da qualche annetto e finalmente si è riusciti a concludere, quindi io citerei da subito il mio caro docente all'epoca di tromba, Bertie Oris, ci ha regalato con Dado Moroni e Philip Hertz, Drepal Merz, un jazz elegante, moderno, con le proprie composizioni in questi 2 passati giorni. Poi abbiamo avuto il concerto gospel con la grandissima e virtuosa voce di Emma Nissen, che anche mi ha molto sorpreso, una cantante che ho scoperto proprio quest'anno, e abbiamo avuto la possibilità di ospitarla anche ad Ascona per ben 2 concerti, fra cui uno anche con la propria band in viaggio proprio dalla Svezia, lei stessa invece dagli Stati Uniti. Abbiamo poi delle scoperte anche da New Orleans, è ritornato il grandissimo Glenn David Andrews col suo trombone, un vero showman che porta vita in questa bellissima piazza, E andando avanti, appunto, abbiamo Fred Wesley oggi, abbiamo poi domani, si cresce ancora verso il weekend, gli ultimi 3 giorni di festival, speriamo che il tempo rimanga un po' più fresco come proprio adesso, asciutto, le condizioni perfette per godersi una serata in piazza, proprio appunto tutti gli spettacoli accessibili gratuitamente. Abbiamo Philip Manuel che viene proprio a registrare per il suo prossimo disco, che sarà in collaborazione col festival Jazz Ascona, con un'etichetta discografica del Michigan che anche qua sta spiccando il volo, Cold Plunge Records. Invito anche gli ascoltatori a vedere un attimo il catalogo molto interessante di questa etichetta. Abbiamo subito anche sul palco adiacente Anthony Hervey in visita da New York, ieri l'ho sentito col suo quartetto tedesco di una eleganza e anche qua come trombettista posso dirlo di una assoluto virtuosismo. Segnalerei subito anche la vostra diretta, ovviamente, certo, il 2 luglio alle 21:45 al bellissimo palco che si estende sul lungo lago nell'angolo 7 con lo Swiss Jazz Award che consegniamo quest'anno alla Manon Mulliner che abbiamo appena sentito.
0: E allora noi continuiamo con la musica e vogliamo ascoltare proprio un artista che tu hai citato, ascoltiamo un estratto da un live di Jazz Ascona di Glenn David Andrews.

0: E per questo nostro incontro d'estate siamo in compagnia di Nolan Quinn, stiamo parlando di Jazz Ascona 2026. Nolan, Jazz Ascona continua anche questo legame forte con la città di New Orleans. Che cosa rende speciale questa relazione tra le due città?
1: Ecco, abbiamo appena sentito Glenn David Andrews, è chiaro che un brano in piazza sentito così alla radio racchiude meglio che qualsiasi intervista in mie parole lo spirito che abbiamo proprio in questi giorni ad Ascona, quindi invito ovviamente tutti a volerci visitare dal vivo, è veramente una grande festa e questo elemento festivo è quello che contraddistingue secondo me Ascona. Non lo dico perché posso lavorarci, ma proprio perché conoscendo un po' le piazze, i festival tipicamente riconosciuti come tradizionali, diciamo che hanno una lunga storia in Svizzera, questo si contraddistingue ad Ascona. Abbiamo la presenza veramente di diversi gruppi New Orleans che portano esattamente questa energia, esattamente questa festa. Io direi il piacere di lavorare con questi artisti e anche la loro disponibilità e il loro assoluto interesse a sostenere il festival, quindi non solo che si sparga la voce di là, ma ormai qualsiasi musicista, abbiamo anch'io appreso, conosce benissimo la realtà di Ascona e sono sempre molto felici di presenziare qua. Rimane dall'altro canto il lavoro su diciamo il livello più istituzionale che noi portiamo avanti, oltre alla collaborazione con gli istituti scolastici, dove noi invitiamo poi giustamente i giovani studenti di New Orleans anche a partecipare al festival, è proprio quello che succede a livello politico. Noi abbiamo avuto una grande elezione nuova a New Orleans con un nuovo sindaco, quindi anche qua il gabinetto culturale della città ovviamente ha subito dei cambiamenti, ma a tutto nostro favore il Jazz Ascona rimane una realtà assolutamente prioritaria anche di lì.
0: Certamente, non solo New Orleans però, ma anche artisti locali, artisti svizzeri. Voi per esempio ospitate la premiazione dello Swiss Jazz Awards, ecco quanta attenzione date anche appunto alla scena jazzistica svizzera?
1: Per forza noi diamo l'accento di invitare sempre l'accento su artisti svizzeri e anche ticinesi, quindi abbiamo avuto la presenza anche del Border Quartet con un bellissimo vibrafono, tra l'altro una specialità in questi 200 concerti, abbiamo avuto un concerto con un vibrafono, una sonorità ecco direi quasi rara, rappresentata dal musicista Bianchi al vibrafono, collega di Danilo Moccia. Poi abbiamo come ben detto la premiazione a Manon Milliner, quindi anche qua anche nei progetti giovani cerchiamo di mettere in risalto un po' le giovanissime direi leve, per esempio al canto la signorina Eva Bagutti che sarà accompagnata dal suo trio, in quartetto faranno una musica che anch'io sono curioso di sentire dopo aver collaborato con lei in qualità di section trumpet player con la nuova radiosa per la vostra produzione. Ecco, anche questi sono artisti ovviamente che si inseriscono al meglio nella programmazione. Abbiamo Sylvan Zink, anche un nostro amico ticinese che presenzia già l'anno scorso, ha fatto furore, ritorna quest'anno addirittura con la sua band invitando Peter Weerhart dal Belgio, quindi abbiamo delle combinazioni veramente che anche qua spaziano all'interno delle stilistiche, spaziano all'interno delle generazioni e spaziano anche all'interno di quello che è la programmazione in parallelo con New Orleans.
0: Certamente, l'hai detto tu stesso, voi variate molto tra stili del jazz, il festival davvero propone jazz tradizionale, gospel, funk, davvero davvero tante sfumature. Quanto è importante per voi raccontare tutta la musica jazz, tutte le sfumature del jazz in quel di Ascona?
1: Sì, la questione è nata già qualche anno addietro, che ovviamente bisogna forse reinventare anche quello che è il prodotto, quello che un festival vuole offrire, ma non ci viene difficile perché New Orleans è una città assolutamente viva. Google conosce che la città di New Orleans ha diversi sinonimi, si viene chiamata in almeno in una dozzina di modi diversi e tutti fra l'altro legati agli elementi culturali, che può essere la cucina, che può essere il ballo, che può essere la musica. E qua quindi per noi non è difficile poter allestire un programma così variegato, comunque rimanendo fedeli a quello che è proprio rappresentato nella scena viva, contemporanea adesso di New Orleans.
0: Allora, l'hai citato tu prima, vogliamo ascoltare un estratto con Sylvan Zink.

0: Sylvan Zig Trio, il Festival Boogie. Siamo in compagnia di Nolan Quinn per parlare di Jazz Ascona 2026 e oltre a parlare appunto della musica, forse un aspetto importante del festival è che davvero tutta Ascona diventa un palcoscenico. Quanto è importante per voi, Nolan, questo legame proprio con il borgo, con i luoghi, davvero trasformare un'intera cittadina in un palcoscenico a cielo aperto?
1: Sì, qua ovviamente serve l'aiuto di tutta una comunità, tutto un paese, Ascona, una cittadina bellissima dove ognuno tira allo stesso filo e l'abbiamo veramente visto, ormai un villaggio così grande viene allestito sì in poco tempo in maniera molto efficiente, ma ognuno veramente qui dà una mano a svolgere nel migliore dei modi proprio l'allestimento e poi anche lo svolgimento degli spettacoli. La questione più curiosa è più bella, direi, che contraddistingue di nuovo Ascona è proprio la presenza sì di palchi open air di grandi dimensioni, con l'acustica che noi possiamo proporre dei grandi spettacoli, con anche una tecnica diciamo un po' più complessa, ma anche tutti i vincoli nel borgo, tutti i vincoli sul lungolago con questi

0: che noi vorremmo perseguire anche in futuro, crea ovviamente l'interesse non solo per gli autoctoni ma proprio anche per il pubblico giovane, quindi l'idea è proprio di poter attirare o anche le famiglie con, diciamo, una spesa contenuta a godersi degli spettacoli di ottima qualità, non potendo proprio calcolare solo, diciamo, i costi per la permanenza, e questo genera interesse e rimane accessibile. Chissà, magari qualcuno o l'altro scopre poi anche altre musiche.
1: Guardando invece oltre a questa edizione 2026, ci sono già delle anticipazioni, dei progetti per le edizioni future?
0: Sì, acqua in bocca, ma ce ne sono, quindi anche noi come festival ormai dobbiamo sempre guardare anche gli aspetti, diciamo, finanziari, come viene portato una manifestazione di queste dimensioni, e anche qua nei retroscena ci stiamo sempre muovendo in maniera assolutamente trasparente e direi intelligente e adeguata per quello che può essere una festa come quella di New Orleans qua a Lascona, e vi sorprenderemo sicuramente anche l'anno prossimo.
1: E allora, nell'attesa del Festival 2027, Nolan, siamo quasi in conclusione di questo nostro spazio, magari vogliamo ricordare due o tre appuntamenti che appunto caratterizzeranno i prossimi giorni e che i nostri ascoltatori possono venire a sentire in quel di Ascona.
0: Grazie, sì, per l'opportunità. Io segnalerei di nuovo un giovane musicista dalla Spagna, un bassista elettrico veramente virtuoso che abbiamo il piacere di ospitare qua ad Ascona in collaborazione con il mio collega al Festival del Jazz di San Moritz. Qua ovviamente lo sentirete gratuitamente, e questo è Vincent Garcia. Assolutamente non perdere, abbiamo due spettacoli che lui ci regala il 3 luglio e il 4 luglio. Altri musicisti giovani che assolutamente si stagliano all'orizzonte come essere le nuove promesse anche qua del tra jazz, abbiamo Nanna Carlin, la figlia della famosissima Gunil Carlin, con la Nanna Carlin Swing Band anche qua nei tre giorni conclusivi del festival.
1: E allora l'appuntamento è per Ascona con appunto il Festival 2026 di Jazz Ascona. Grazie mille Nolan Quinn per essere rimasto con noi.
0: Grazie a voi.

0: E dopo questo interessante incontro d'estate con Nolan Quinn e Just Ascona 2026, siamo giunti ora al momento delle nostre serie e oggi vogliamo ascoltare l'ottava puntata di Musicomica con Gian Gilberto Monti dal titolo Il canto attorato si diverte. Da parte mia è tutto, non mi resta altro se non augurarvi un piacevole resto di serata. Un caro saluto da Lucia Bentoglio.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Thank you.

0: Gian Gilberto Monti in Musicomica, storia della comicità musicale italiana.
1: Amore che sospirava le canzoni mie e marintonzoniva de bugie.
0: Ottava puntata. Il cantautorato si diverte.
2: Il cantautore, per sua definizione, è introspettivo, ombroso o poeticamente melanconico. Ma quando salta l'ostacolo si trasforma in autore di ritornelli spiazzanti nella loro comicità. Ancora più insoliti se si pensa alla produzione seria di Guccini, Conte o Battiato, senza scordarsi che il poeticissimo Bruno Lauzi o il cantor cortese Fabio Concato hanno esordito sulle pedane da cabaret. Altri, come Vinicio Capossela o Francesco Baccini, affiancarono gli show dei nuovi comici, acquisendovi gran parte della loro popolarità.
0: Da Gianni Meccia a Edoardo Vianello.
3: Ebbene sì, odio tutte le vecchie signore. Non posso vedere le vecchie signore. Quando salgono sul tramvai ti combinano mille guai. Spinte, calci, borse in faccia e gomitate. Ah, non le posso proprio sopportare mai. Ai, ma io mi ribello e to vi pesto un callo. Odio tutte le vecchie signore, non posso vedere le vecchie signore. Sulla spiaggia la cicciona nel costume si dimena e la secca fa la morte ricordare. Ah, o magari si potessero annegare. Aiuto, fammi! Vista bene, ciccione, befane. Siete tonde, straripanti, magre, secche, senza denti, maliziose, prepotenti, velenose ed altro ancora. odio tutte le vecchie signore. Non posso soffrire le vecchie signore. A passeggio tutto il dì con un cane spelacchiato che perfino i pantaloni mi ha bagnato. Babi, se in leone si potesse trasformare.
2: Il ferrarese Gianni Meccia è sicuramente uno degli apripista della canzone d'autore ironica e anche uno dei primi cantautori che lo fece, anche se il principe di questa categoria, il genovese Fabrizio De André, grazie al repertorio di Georges Brassens, userà spesso cattiverie ironiche, come per la notissima Il Gorilla, ma anche nella ballata in salsa medievale Carlo Martello ritorna dalla battaglia di Poitiers, scritta con il comico Paolo Villaggio, suo compagno di zingarate giovanili.
4: Re Carlo tornava dalla guerra, lo accoglie la sua terra cingendolo d'allor. Al sol della calda primavera lampeggia l'armatura del sire vincitore.

corpo le ferite, da Carlo son sentite le bramosie d'amor. Se ansia di gloria, sete d'onore, spegne la guerra al vincere.

0: Castità la cintura, ahimè grave, in battaglia può correre il rischio di perderla chi ha, ave. Così si lamenta il re cristiano, s'inchina intorno il grano, gli son corona i fior. Lo specchio di chiara fontanella riflette fiero in sella dei mori il vincitor.
1: Gianni Meccia dal canto suo suonava la chitarra, voleva diventare famoso, fare del cinema e scrivere canzoncine paradossali. Ma probabilmente si trovò al posto giusto nel momento giusto. Il comico e presentatore Mario Riva assiste per caso a un provino della sua caustica ballata Odio tutte le vecchie signore e lo chiamò nel Musichiere, programma di culto nella Rai del tempo, scatenando i ben pensanti. E anche se per me c'è quell'inno contro le femmine âgées rimarrà un episodio isolato, lanciò se non altro la sua carriera. C'è poi chi si applicò di più nella comicità spensierata anni 60.
2: Nel continente nero,
3: barabonzi bonzi bo,
2: alle falde del chi

0: il romano Edoardo Vianello, re della canzone balneare e autore di ritornelli popolari, legò gran parte del suo repertorio alla leggerezza e al sorriso. Guarda come dondolo, poi ci vuole pinne, il fucile, gli occhiali, la tremarella, il peperone. Ma con il senno di poi è la sua band che dovremmo ricordare. Franco Bracardi al pianoforte, Fabrizio Zampa alla batteria, Massimo Catalano alla tromba, Lucio Dalla al clarino e il maestro Ennio Morricone agli arrangiamenti. E restando nei magici anni 60, andrebbe almeno citato il calabrese Guido Lamberti, in arte Ugolino, una meteora della musica italiana, che ci consegnò a metà di quel decennio la divertente ballata Una bella giornata. Poteva essere l'inizio di un filone giullaresco e anticonvenzionale, ma anche se così non fu, le sue interpretazioni esagitate avevano una demenzialità non comune per l'epoca.
1: Da Ugolino a Fabio Concato. Mi sveglio!

Nativo di Pola, oggi territorio croato, il malinconico poeta della prima generazione di cantautori del secondo dopoguerra, Sergio Endrigo, nel suo album capolavoro La vita, amico e l'arte dell'incontro, incide nel 69 con Vinicius de Moraes la divertente La casa, più nota come Via dei Matti numero 0, forse una delle canzoncine per l'infanzia più cantate in quegli anni. Beh, a parte 44 gatti in fila per 6 col resto di 2...

0: pensiero.
1: Altrettanto malinconico era lo spezzino Franco Fanigliulo, afflitto da un mal di vivere che lo portò a vagabondare tra paesi e mestieri diversi, fino ad approdare al mondo della canzone. La surreale A me mi piace vivere alla grande, che firma nel 79 con l'amico e compositore Riccardo Borghetti, ma anche con i parolieri Oscar Avogadro e Daniele Pace, distanti mille miglia, peraltro, dal suo modo di essere, lo catapulta sul palco di Sanremo.
2: Guglielmo Regipetto, che se lo mette spesso nel cuore della notte, come se fosse adesso.

0: Voglio sentirmi uguale, uguale un gatto rosa, per essere sporcato e raccontare a tutti che sono immacolato. E tu mi vieni a dire che adesso vuoi morire per amore.
1: Fanigliulo la creò con una voce roca e avvolgente, dove si leggeva tutto il suo mondo naif da ex marinaio itinerante, con una follia fanciullesca che contrastava con il suo aspetto ruspante e un'eleganza ironica, spiazzante, che la scomparsa prematura purtroppo non ci permise di approfondire. Il clima di sperimentazione degli anni 70 indusse diversi cantautori a tentare la via dell'ironia. Il milanese Fabio Concato esordì in un trio cabarettistico insieme al comico Giorgio Porcaro e nel suo primo album Storie di sempre il brano grottesco A Dean Martin ancora oggi strappa la risata nei suoi concerti.
2: Ragazzina piccolina, ti ho comprato il gelato, il caramello e un sacchetto di popcorn. Mi dispiace, colombina, che non ti piace affatto il profumo della mia brillantina. Vorrei portarti nel Texas con me e costruire il nostro piccolo ranch. Qualche animale dici che ci sono già io, ma non scherzare, ragazzina.
3: Da Edoardo Bennato a Sergio Caputo.
1: In quel decennio ribelle, il cantautore si ancora a una poetica dell'impegno che lo allontana dalla risata più esplicita, ma non dimentica satira e sarcasmi. Il più vicino a uno sghignazzo beffardo e sopra le righe fu certamente il napoletano Edoardo Bennato, la cui produzione tra rock, blues e folk mediterraneo è imperniata sul confine amarognolo tra verità e buffoneria in uno stile più da cronista che da poeta.

0: i suoi album più riusciti di quel decennio spiccano I buoni e i cattivi e il concept burattino senza fili sulla storia di Pinocchio. Nel primo compare la dissacrante ballata appena ascoltata e nel secondo l'allegoria del burattino induce Bennato a scatenarsi contro i ben pensanti e la cultura dominante. Questa sua imprigione in prigione è eseguita da Flavio Aurelio e da chi vi sta raccontando questa storia.
1: Tu andrai in prigione, in prigione, in prigione, proprio tu in prigione, e che ti serva da lezione.
2: Tu che hai rispettato le leggi dello Stato, ti senti sfortunato, ti senti perseguitato, offeso, amareggiato, allora tu andrai in prigione, in prigione, in prigione, in prigione, in prigione, e che ti serva da lezione.

invece raccolse l'eredità scanzonata di Ettore Petrolini nel cantautorato di quegli anni fu il calabrese Salvatore Gaetano, detto Rino, romano d'adozione, che in una manciata di album e una carriera senza fiato diventa una sorta di giullare della categoria. Le sue filastrocche irriverenti, ma il cielo è sempre più blu, mio fratello e figlio unico, Aida, non te regge più, lo consacrano come alfiere del pop rock umoristico, anche se il grande pubblico imparò a conoscerlo solo dopo la sua esibizione al Festival di Sanremo con Gianna nel 78, dove si presentò come un classico artista da varietà, in frac e cappello a cilindro.

La sua importanza artistica non consisteva solo nel tradurre comicità in musica e nel satireggiare personaggi e politica, come i cantastorie popolari e i canzonieri di protesta facevano peraltro da tempo, o nell'ironizzare sui costumi dell'epoca, come avevano fatto Fred Buscaglione e Leo Chiosso, ma nel seguire quella strada quando nessun altro lo stava facendo, in un decennio dove le hit parade italiane ospitavano Mogol Battisti, le piazze ascoltavano i cantautori impegnati e il paese si preparava agli anni di piombo. Una fugace comparsa di quel periodo, sospeso tra impegno e spensieratezza, fu il romano Stefano Rosso, e la sua Storia disonesta, più nota come Lo Spinello, replicava le sue vicende da Modì Trasteverino. L'anno dopo il cantautore di origini brasiliane, Alberto Camerini, classe 1951, acquistava popolarità con le sue divertenti filastrocche, una su tutte Gelato metropolitano, per poi votarsi alla riproposizione moderna della maschera di Arlecchino. Signor...

Nello stesso anno esordiva l'autore di questo radioracconto, che inserì nei suoi primi due album molti brani tra ironia e sarcasmo, come questa ballata ecologica.

Poco dopo fa la sua comparsa tra i cantautori italiani Alberto Fortis, nativo di Domodossola, che celebra la sua città d'adozione in Milano e Vincenzo, ma diverte da sempre il suo pubblico con l'invettiva "A voi romani".

L'inquietudine di quegli anni ribelli scompare negli alcolici e modaioli anni Ottanta. Chi invece fece di quel nuovo decennio il suo ambiente naturale fu Sergio Caputo. I suoi testi avevano notevole forza ironica e il lavoro di art director pubblicitario lo aiutò a contaminare slogan da ritornello a strofe intrise di quotidianità metropolitana. Il Garibaldi innamorato dall'impronta afro-cubana lo fece conoscere al pubblico sanremese, ma le sue performance nell'album Un sabato italiano dell'83, raffinate musicalità jazz swing, erano lontane mille miglia dalle atmosfere elettroniche e discotecare di quel periodo.

0: Attraverso le sue ballate ironiche, Caputo fotografò spietatamente il malessere della sua generazione, precorrendo con intelligenza la povertà mediologica della comunicazione giovanile di massa, la stessa che negli anni 90 affronteranno i suoi successori con brani di forte denuncia sociale, dal rap sarcastico del torinese Frankie High Energy e del pugliese Caparezza ai tormentoni pop del romano Daniele Silvestri fino alle filastrocche surreali del suo concittadino Simone Cristicchi.
1: Da Baccini a Capossela.
0: Nello stesso decennio, il ligure Francesco Baccini e il cantautore Vinicio Capossela, nativo di Hannover e figlio di emigrati irpini, usano l'ironia a piene mani nel loro repertorio.
2: Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi i fianchi. Le donne di Modena accettano un invito e non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale, ma tu

0: oppure no.
1: Ma se Baccini rimanda al mondo della canzone d'autore genovese e a certe sue irriverenti ballate, spiegare in poche righe quella di Capossela è del tutto impossibile. Tante e tali sono le fantasmagorie dei suoi testi e i mondi musicali che lo ispirano ancora oggi. Citiamo a puro titolo di esempio Che cos'è l'amour, inserito nel film d'esordio del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo, che rendeva il mondo delle balere popolari e i suoi personaggi stralunati che reinventano lo statico panorama del cantautorato italiano.
2: Che cos'è?

a proposito di cantautorato che si diverte, citiamo tre pezzi da 90 del panorama italiano del Novecento. Antonello Venditti, che dal suo repertorio non si può certo definire un giovialone, nella metaforica bomba o non bomba, legata al mestiere del cantautore negli anni di piombo, sfoggia un'insolita ironia. Paolo Conte, che a parte la ballata dedicata al ciclista Bartali, diventa famoso con un gelato al limone, grazie al tour di Dalle De Gregori Banana Republic. E infine, lo sciamano della canzone d'autore, Franco Battiato, che ancora ci diverte con Bandiera Bianca, metafora di una società arresa al malcostume, sperando che una risata la possa seppellire.

0: che non ti aspetti.
1: Buonasera, bentrovati, benvenuti a K. Staremo insieme fino alle 18.30. Io sono Natascia Fioretti, in redazione con me Lalita Del Parente. Questa sera ve lo dico, balleremo e subito in apertura, perché parleremo proprio di lei, del suo grande ritorno. Madonna, la regina del pop e della dance floor, è tornata ed è tornata come solo lei sa fare, in grande stile, accentrando l'attenzione e facendo parlare di sé. Ma ricorderemo in questa puntata anche il frontman dei Village People, scomparso questo pomeriggio, Victor Villis, che aprì la nuova frontiera della disco music. Su Truth, Donald Trump lo ricorda come un uomo fantastico e allegro. Non per nulla Victor Villis aveva suonato per lui ai suoi comizi in più occasioni. Ma questa sera balleremo anche musica latinoamericana, oggi a K con Leiani Prieto Perez, che firma su Rete 2 la seconda stagione di Cuentos de Latinas, racconti di donne latine. E poi ricorderemo e festeggeremo in qualche modo il compleanno di Herman Hesse. Domani sarebbero state 149 candeline, ma ricorderemo anche il nostro amato Peter Bixel con le sue Kindergeschichten, i racconti per bambini tradotti e da poco usciti per Casa Grande. Vi ricordo il nostro numero WhatsApp al quale potete scrivercelo: 079 382 6765. Noi come sempre iniziamo in bellezza, iniziamo con la musica di Rete 2 con Jolly Mare, Francesco Bianconi e la loro Il Senso.

0: Tutti ne parlano da settimane, in questi giorni ne leggevo su Vogue, sull'Economist, sulla Neue Zürcher Zeitung, per citare soltanto alcune testate. Madonna is back, Madonna è tornata, sin diciamo dalla sua apparizione qualche settimana fa a New York, ma non soltanto, e poi soprattutto questo venerdì, a 20 anni dall'uscita di Confessions on a Dance Floor, album che ha garantito a Madonna una carriera impensabile per un artista pop. Ebbene, venerdì esce una sorta di sequel, potremmo dire, ma ci dirà meglio il nostro ospite da tra poco, dal titolo Confessions on a Dance Floor 2, accompagnato anche da un video che già gira, già possiamo vedere, che sorprende un po' come tutti i video di Madonna. Madonna è immortale, lo sappiamo grazie a questo album, titola così Daniele Cassandro il suo articolo uscito sul portale Lucy sulla cultura. Daniele Cassandro è giornalista di Internazionale, collabora con diverse testate, il suo ultimo libro si intitola Dischi Volanti, uscito per Curci. Soprattutto Daniele Cassandro è già in collegamento con noi, buonasera, ben ritrovato.
1: Buonasera, buonasera a tutte e tutti, ben ritrovati anche a voi.
0: Allora Daniele, tu di Madonna ti occupi da tempo, tanto hai scritto di lei, dicevo Madonna è tornata ed è tornata come sempre in grande stile. Da dove vogliamo partire nel raccontare un po' questo suo ritorno, soffermandoci più che sulla musica, il nuovo album esce venerdì, sul personaggio?
1: Allora, Madonna sta tornando in un modo diverso dal solito, secondo me. Madonna sta tornando riallacciandosi alle sue origini. Madonna è nata all'inizio degli anni Ottanta, artisticamente, nelle discoteche newyorkesi. E lei quindi, con questo Confessions 2, torna nel dance floor, torna nell'ambiente e la pista da ballo dell'ambiente che l'ha creata, e torna con un album che si ricollega, appunto, come dicevi, al suo album precedente del 2006, Confessions on the Dance Floor, e ci ritorna con lo stesso suono, possiamo dire, retrofuturista. È un suono che suona un po' tipo disco music, e con molta elettronica e con una specie di mix continuo. Quando uscirà l'album ce ne accorgeremo, le canzoni sono attaccate una all'altra come un enorme mega mix da discoteca. Quindi è un ritorno alle origini per lei, in qualche modo.
0: Allora, un ritorno alle origini, dicevo prima, è davvero, è sempre stata un'artista che ha saputo far parlare di sé e ha saputo ogni volta lanciare i suoi nuovi album o magari le sue nuove apparizioni in grande stile, riuscendo a calamitare insomma un po' l'attenzione di tutti i media, e anche in questo caso mi sembra che sia riuscita benissimo a farlo. Si parla sempre di lei e non senza qualche polemica anche, Daniele.
1: Certo, Madonna è bravissima, ha proprio sviluppato un sistema, possiamo dire, promozionale che associa ogni sua nuova uscita, se non a una polemica, a una discussione. Cioè lei entra a gamba tesa nel dibattito pubblico, e io ho l'impressione, l'ha sempre fatto fin dalle origini, l'ha fatto con Like a Virgin quando dava voce alle ragazzine degli anni Ottanta, l'ha fatto con Erotica, no? Mettendo in scena una sessualità molto assertiva, lo ha fatto in vari modi nel corso della sua carriera. Secondo me con questo Confessions 2 lei affronta, anzi non secondo me, mi sembra evidente, il tema dell'ageismo, cioè e soprattutto dell'ageismo riferito alle donne. È permesso a una donna di 67 anni, perché Madonna al momento ne ha 67, ad agosto ne compirà 68, è possibile per una performer donna a quell'età essere ancora sessualmente assertiva, essere ancora sexy? Lei fa questa, lancia questa provocazione. In fondo, se Mick Jagger ha più di 80 anni ancora fa quello che fa, perché non può farlo Madonna? Quindi lei sta lanciando un po' questa che secondo me sarà in qualche modo, tra virgolette, la controversia che accompagnerà l'uscita di questo album.
0: E senti, questo mi porta e mi fa pensare direttamente anche al video, no, che accompagna l'uscita, certo, di questo album. C'è un video intanto lunghissimo, adesso naturalmente lascio dire a te che te ne intendi, ma a me ha molto colpito, ecco, la scena nei bagni dove ci sono star del calibro di Benedict Cumberbatch, che tra l'altro quando l'ho visto dico ma non è lui, bellissimo, scatenatissimo.
1: È assolutamente lui invece. Questo video, che si chiama appunto Confessions 2, come l'album, è una sorta di visual album, lei lo ha definito, cioè anziché fare un video musicale per ogni singolo che usciva, che Madonna proprio in un'intervista recente ha detto è una cosa cheap, è una cosa da pochi soldi, io voglio fare un mega video, una specie di album visivo. Questo video appunto Confessions 2 dura 14 minuti ed è basato intorno alle prime 6 canzoni dell'album, quindi uno ha un'idea del suono dell'album ascoltando già su YouTube questo video. Come dicevi, sì, c'è una scena in un bagno in cui c'è Kate Moss, per esempio, che si sta specchiando e si pettina, ci sono diversi personaggi famosi e c'è Benedict Cumberbatch che è strano, è un po' lo più strano di tutti, perché sono tutti vestiti da discoteca, lui invece è in giacca e cravatta e Madonna in qualche modo quasi lo aggredisce e lo prende per il collo e gli dice get up and dance, cioè alzati e balla, ed è molto divertente quel punto, devo dire.
0: E senti, però è anche vero che Madonna da sempre è stata anche premiata per i suoi video musicali, riporta un po' in auge anche l'arte, la capacità insomma di fare video che non sono necessariamente low budget, che oggi insomma con le nuove tecnologie eccetera è sempre più facile, no? Produrre video non è come un tempo, ma lei insomma invece torna a fare un po' scuola su questo.
1: Ma certo, anzi ti dirò di più, come Madonna torna alle origini con questo suono dance, torna alle origini anche come pioniera della videomusica. Madonna è stata insieme a Michael Jackson uno dei grandi artisti degli anni Ottanta che ha in qualche modo saputo usare questo nuovo mezzo per l'epoca che era il video musicale. Michael Jackson aveva fatto la prima mega produzione video con Thriller, vi ricordate, no? Era un mini film praticamente diretto da John Landis. E Madonna ha seguito a ruota, i suoi video dell'album Like a Virgin erano mega produzioni, erano produzioni hollywoodiane e lei ha sempre avuto un diciamo livello di produzione molto alto nei suoi video, quindi lei in qualche modo con Confessions 2 torna anche a ricordare al pubblico che lei è stata una delle pioniere del video musicale.
0: Una delle pioniere del video musicale, Daniele Cassandro, noi non abbiamo più tantissimo tempo, ma volevo ancora accennare all'articolo che uscirà, credo, su Linus, che dedica un numero monografico a Madonna, e tu firmi questo articolo nel quale ti occupi di Madonna prima di Madonna, dunque di una Madonna giovanissima che poi ci porterà anche al brano che ascolteremo tra poco.
1: Sì, io parlo di Madonna delle origini, cioè faccio un po' come per i supereroi la origin story di Madonna, no?
0: Che è un po' sembra un
1: supereroe. Come l'uomo ragno è stato morso, scusami?
0: Che un po' sembra un supereroe anche Madonna.
1: Esatto. Come l'uomo ragno è stato morso da un ragno radioattivo ed ha preso i suoi superpoteri, così Madonna ragazzina, per esempio, ha visto David Bowie in concerto, aveva 16 anni e quella cosa era una folgorazione artistica per lei è stata. Di Madonna c'è un po' la storia che si tramanda che lei non era nessuno ed è arrivata a New York con $36 in tasca ed è diventata, grazie alla tenacia, la più grande pop star del mondo. In realtà quello che non si racconta è che Madonna è arrivata a New York con $36 in tasca, ma già era un'artista, cioè già sapeva cosa voleva, già sapeva cosa le piaceva e già sapeva chi era.
0: Certo, un artista, anche su questo anche c'è l'altro punto, ci parlavamo della video music ma anche della sua capacità a stare sul palco e come dire, è stata anche sempre molto capace, ecco, di fare questo, di stare sul palco, di ballare e scenograficamente anche di fare delle cose grandiose.
1: E lei nasce infatti come danzatrice, tutta la sua storia, la sua formazione, prima che come cantante pop, è stata di ballerina. Ha studiato danza nel Michigan, che è il suo stato di origine, e quando è arrivata a New York era già una ballerina diplomata. Quindi lei sapeva usare il corpo, in un certo senso è simile, in modo molto diverso, ma come parabola a quelli di David Bowie. David Bowie aveva cominciato col mimo e con la carriera di attore, Madonna ha cominciato con la danza. Sono persone che sono diventate pop star partendo dal corpo in qualche modo, tutte dalla voce.
0: Daniele Cassandro, grazie per averci regalato questo bel ritratto di Madonna. Io lo ricordo, l'album, per chi adesso si fosse incuriosito, magari non era sul pezzo, esce venerdì e noi chiudiamo in bellezza ascoltandoci proprio il brano, l'album che hanno consacrato Madonna al successo ed erano soltanto gli inizi, tanti la davano già, dicevano non durerà a lungo e invece è rimasta sulla scena per così tanto tempo, ed era il 1984. Ci ascoltiamo Like a Virgin. Daniele Cassandro, una buona serata.
1: Buona serata a voi.

0: Happy birthday Herman, buon compleanno Herman. Herman è Hermann Hesse, che domani avrebbe compiuto 148 anni. Hermann Hesse nacque il 2 luglio del 1877 a Calw, e dunque domani il museo di Montagnola lo ricorderà e lo festeggerà. Noi, per darvi qualche anticipazione, abbiamo in collegamento con noi Nicoletta Vallarino, lei è responsabile della comunicazione del museo. Nicoletta, buonasera, ben ritrovata.
1: Buonasera, grazie mille Natascia per l'invito e buonasera a tutte e a tutti.
0: Allora, anche sul sito si dice, questa trovo una cosa curiosa e anche molto simpatica, insomma, come festeggerebbe Hesse il suo compleanno oggi qui nella sua amata Montagnola? Immaginiamolo. E quindi mi sembra che parta un po' da questo tentativo, ecco, i festeggiamenti che avete organizzato per la ricorrenza di domani.
1: Assolutamente sì, beh, innanzitutto la cosa interessante è che abbiamo sempre storicamente scandito gli anniversari della morte di Hesse, quindi il 9 di agosto, e storicamente organizziamo queste letture commemorative. Dall'anno scorso però c'era venuta l'idea di, perché no, iniziare a festeggiare la nascita del poeta oltre che la morte, quindi invertire un po' la rotta e organizzare qualcosa che guardasse avanti anziché indietro.
0: Ecco, io dicevo, no, allora c'è il tentativo di immaginarsi come essa avrebbe voluto festeggiare il suo compleanno, e quindi il vostro tentativo è anche un po' quello di cercare di rimanere nel suo spirito, nello spirito di Hermann Hesse, di questo grande scrittore, e anche ispirandovi all'atmosfera del suo circolo di amici e di artisti.
1: Esatto, esattamente. Abbiamo appunto preso ispirazione dalla cerchia di amici artisti che Hesse frequentava qui a Montagnola e nei dintorni nei suoi 43 anni che ha trascorso qua nel nostro cantone. Si parla di artisti e persone note come Hugo Ball, per esempio il fondatore del dadaismo, la tessitrice Maria Greu Tobler, anche sua amica, oppure ancora il grande conosciuto pittore illustratore Gunther Böhmer, che tutti risiedevano in zona. E quindi abbiamo proprio provato a immaginare come potesse essere una festa di compleanno dell'epoca con questi amici artisti e altri, che potesse essere un momento di condivisione su arte e cultura, un momento di attraversamento poetico e anche un momento di stare insieme, brindare e stare all'ombra di un albero.
0: All'ombra di un albero. E intanto Nicoletta, l'orario per domani d'inizio è alle 19, giusto?
1: Sì, certo, alle 19 a Giardino Atte, che si trova poco vicino dalla Casa Guzzi e dal Museo Hesse. E la festa inizierà alle 7 fino alle 22, quindi sarà scandita da un programma artistico che è stato curato da Riccardo Lisi, che è critico d'arte e curatore. Avremo con noi diversi artisti, tra cui anche l'autore e attivista Vanni Bianconi, che ci porterà un reading tratto dal suo nuovo libro, che parla della sua esperienza con la prima Global Summit Flotilla. E ci saranno anche delle letture di Hesse sul mondo orientale, perché il tema è proprio l'ispirazione dell'Oriente, e nelle diverse performance avremo diversi sguardi sull'Oriente, incluso quello di Hesse.
0: L'Oriente, che è stato così importante per questo scrittore, ci viene subito in mente Siddhartha, ma sono insomma tantissime le opere di Hesse che ci parlano di Oriente e anche le sue poesie. Allora io lo ricordo a chi è all'ascolto, domani al Museo Hermann Hesse di Montagnola, ma più precisamente al Giardino Atte in via dei Camuzzi 7, alle 19 si festeggia il compleanno di Hermann Hesse. Happy birthday Hermann, bellissimo questo titolo, e nel tentativo, ecco, di immaginarsi come Hesse avrebbe festeggiato il suo compleanno, un'occasione, un appuntamento da non perdere. Io ringrazio Nicoletta per essere stata in collegamento con noi e per averci dato qualche anticipazione per domani. Grazie, a risentirci presto.
1: Grazie mille a voi, a risentirci.
0: Grazie Nicoletta Vallarino.
1: Grazie.

0: Ilaria Gaspari è laureata in filosofia con un dottorato sullo studio filosofico delle passioni. Ha cominciato a scrivere un po' per gioco e nel 2015 ha pubblicato il suo primo romanzo Etica dell'acquario. L'ultimo lavoro, La reputazione, è del 2024. Si divide tra Roma e Parigi, insegna scrittura creativa, collabora con diverse testate giornalistiche e ha realizzato il podcast di successo Chez Proust. Ilaria Gaspari commenta i fatti dell'attualità al microfono di Andrea Fazzioli. In altre parole, da lunedì a venerdì alle 8:18.
1: Rete 2.
2: In studio Raffaele Pedrazzini. Il Consiglio federale intende potenziare e rinnovare la mobilità nel paese attraverso il progetto Trasporti 45, che prevede soprattutto nuovi investimenti per migliorare il coordinamento tra strada, ferrovia e trasporto pubblico. Un cantiere importante che prevede tra l'altro l'eliminazione dei colli di bottiglia e la realizzazione di una nuova stazione ferroviaria sotterranea a Lucerna, per la quale saranno investiti alcuni miliardi di franchi.

0: Un piano ambizioso, quello elaborato dal Dipartimento dei Trasporti, dell'Energia e delle Comunicazioni, presentato questa mattina dal consigliere federale Albert Rösti, che sentiamo.
1: Perché sono i progetti più grandi.
2: Abbiamo scelto Lucerna perché per noi questo sarà uno tra i cantieri più importanti nell'ambito del progetto Traffico 45, un progetto che include l'intero settore dei trasporti e a tal proposito ricordo che i fondi stanziati proprio per il comparto della ferrovia sono i più importanti e ammontano a 24 miliardi di franchi nei prossimi 20 anni e come detto la stazione di Lucerna sarà simbolica, uno tra i principali tasselli.
0: L'incontro coi media si è tenuto al Museo dei Trasporti di Lucerna, frontalmente contestato da una decina di attivisti per il clima che ha criticato la politica del Consiglio federale, giudicata insufficiente per contrastare i cambiamenti ambientali in atto. La canicola continua a pesare sulla salute. In Ticino, tra fine maggio e fine giugno, i pronto soccorso hanno registrato quasi 1000 accessi di pazienti vulnerabili al caldo, soprattutto anziani. Nei giorni più critici si è arrivati fino a 66 accessi al giorno e oltre il 40% dei casi ha richiesto un ricovero o una presa in carico specialistica. In Spagna il bilancio è però molto più pesante. Secondo le autorità di Madrid, il caldo estremo di giugno ha causato oltre 1000 morti. Un bilancio analogo con più di 1000 decessi era stato annunciato nei giorni scorsi anche dalla Francia. E proprio la Francia, come anche il resto dell'Europa, farà presto i conti con una nuova pesante canicola. Le previsioni indicano la formazione di una nuova cupola di calore a partire dalla fine settimana, con temperature che potrebbero nuovamente sorpassare i 40 gradi nella capitale così come nella costa ovest, da Biarritz a Brest. Nuovi passi avanti nei negoziati tra Stati Uniti e Iran, oggi a Doha. Donald Trump parla di progressi sul programma nucleare iraniano al centro delle trattative. I colloqui si inseriscono nel percorso avviato dopo il cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz. Sale ad almeno 6 morti il bilancio dell'incendio scoppiato in un palazzo di 10 piani ad Anversa. Diverse persone sono rimaste ferite e i soccorritori continuano le ricerche. Le cause del rogo restano per ora sconosciute. Lutto infine nel mondo della musica. È morto Victor Willis dopo una breve ma tragica e aggressiva malattia. Cantante e coautore dei brani più famosi dei Village People, il frontman 74enne si è spento ieri, martedì 30 giugno. Previsioni per domani, giovedì 2 luglio 2026, al sud soleggiato e nuovamente più caldo. Al nord, lungo le Alpi e nelle regioni orientali, inizialmente nuvolosità estesa con ancora qualche goccia, per il resto in prevalenza soleggiato.

0: Je pense à vous, con questo brano siamo ritornati in studio, questa è K, al microfono con voi Natasha Fioretti, staremo insieme fino alle 18.30 e nel nostro sommario di apertura, io ve lo dicevo, questa sera K si balla, balliamo, l'abbiamo fatto in apertura ricordando la regina della dance floor, abbiamo parlato di Madonna, ora invece andiamo in America Latina, o meglio andiamo tra le voci e i suoni dell'America Latina che ritroviamo nella seconda stagione di Cuentos de Latinas, un viaggio speciale che Rete 2 propone nel continente latinoamericano. A guidarci in questo viaggio è Leiani Prieto Perez, cantante e percussionista. Lei è nata a La Habana e cresciuta proprio tra le sonorità della musica tradizionale cubana e delle sue contaminazioni, di cui è studiosa, appassionata e che ripropone nei suoi concerti. Ma soprattutto Leiani è l'autrice di questa seconda stagione di racconti di donne latine. Leiani, buonasera, ben ritrovata a Rete 2.
1: Grazie Natasha, buonasera a te e a tutta la redazione.
0: Allora, noi dicevamo che si tratta di una seconda stagione, dopo diremo che va in onda su Rete 2 ogni giovedì alle ore 14.30, ma insomma ci torneremo. E allora, partendo dalla prima stagione, in cui ogni puntata era dedicata a un artista diversa, in questa in questo secondo diciamo episodio c'è qualcosa di nuovo? Che cosa è cambiato?
1: Sì, come ben dici tu, guarda, la stagione scorsa la serie si è focalizzata sulle artiste più iconiche del passato e del presente in Latino America per raccontare il loro percorso artistico e di vita. Quest'anno invece l'approccio è tematico. In ogni puntata, infatti, ci focalizzeremo su un archetipo o uno stereotipo al femminile, sui modi in cui la donna è stata raccontata o lei stessa anche si è raccontata, sia nel passato e sia nel presente. Quindi proviamo a fornire questa volta una guida storica e culturale attraverso la musica, che tra l'altro fa da specchio per ogni epoca e facilita l'immersione in ogni rappresentazione della donna in Latino America.
0: Insomma, che meraviglia, una guida storica e culturale, naturalmente attraverso la musica. Le puntate sono 10, ma quali sono allora gli archetipi femminili, o almeno alcuni, Leiani, che vengono raccontati, ecco, in queste 10 puntate di Cuentos de Latinas?
1: Guarda, la prima puntata di giovedì scorso è stata la donna divina. E la donna divina ha la particolarità che in più alla divinizzazione della donna, noi in Latino America abbiamo avuto la schiavitù e il razzismo, quindi è un episodio che parla da come è ancora, si sente quanto è ancora legata la donna a questo archetipo e non è sicura di volersene liberare esattamente. Invece la puntata che andrà domani, la regina del ballo, la terza è dedicata alla femme fatale, la quarta puntata donna e rivoluzione, la quinta donna custode del sacro, la sesta donna Penelope, la settima irraggiungibile, ottava puntata donna e prostituzione, cui parleremo nello specifico del periodo speciale, quegli anni 90 a Cuba in cui abbiamo perso il supporto dell'Unione Sovietica, tutta la trasformazione che ha subito la donna. La nona puntata invece è donna madre e la decima per concludere, che sarà in onda credo il 28 agosto, e si parla della sorellanza e tutti i movimenti musicali che stanno nascendo in Latino America, dove si parla di collettivi al femminile in musica.
0: Ma questo anche mi sembra, tutti i temi meravigliosi, ma adesso l'ultimo me lo sono proprio appuntato, questo della sorellanza. Dicevamo allora, Leiani Prieto Perez, domani c'è la seconda puntata. Allora ricordo a chi ci ascolta che le puntate vanno in onda ogni giovedì alle ore 14.30, naturalmente sulla nostra Rete 2, ma come sempre ricordo anche che chi non riuscisse ad ascoltare le puntate, gli episodi in diretta, si possono poi andare a ritrovare i vari appuntamenti sul nostro sito web o sull'app Play RSI. Noi chiudiamo in bellezza adesso, Leiani Prieto Perez, con un brano che hai scelto tu, Como la cigarra. Allora, cosa possiamo dire a chi ci ascolta in merito a questo brano?
1: Como la cigarra è una canzone che ha registrato la grandissima argentina Mercedes Sosa a metà fine del 1970. Il testo è di Maria Elena Walsh, un'altra scrittrice sempre in esilio. E la cicala parla, è la cicala che sopravvive, no? all'arato della terra e quindi alla siccità. È una canzone che parla di rivoluzione, no? Di resilienza e con la speranza dell'Argentina libera dei tempi della dittatura.
0: Allora, viva la speranza, Leiani, grazie per essere stata con noi e a chi è all'ascolto vi ricordo l'appuntamento per domani alle 14:30 con Cuentos de Latinas. Grazie, a risentirci presto.
1: Grazie a te, Natasha.
2: Tantas veces me mataron.

Io dicevo, questa sera si balla anche lento. Abbiamo scelto un brano melodico, malinconico e profondo, perché anche queste melodie, questi suoni caratterizzano naturalmente la musica latinoamericana. 17:45 minuti qui a K, noi proseguiamo in musica fino al nostro spazio con I Pensieri in Libertà. Questa sera parleremo di tennis e di come ci si veste a Wimbledon. Insomma, ci sono pochi margini, c'è poca possibilità, non si può essere troppo creativi, ma c'è una giocatrice in particolare che invece di creatività, ma anche e soprattutto di eleganza ne ha. Magari avrete già capito a chi mi riferisco, ma ne parleremo tra poco. Intanto ascoltiamo Sparkle Mami e Grounded.

ed era la voce della cantante americana di origini messicane Sparkle Mami, all'anagrafe Ariella Granados, con questo suo brano Grounded, tratto dall'album In This Body del 2026. E ora invece ascoltiamo una voce nostrana, il cantante svizzero Martin Lechner, con la sua 7 Seconds, tratta dall'album Another Step.

0: tappa.
1: Se ve lo foste perso, se non avete ancora sentito la notizia, ma seguite il tennis se vi interessa, a Wimbledon oggi pomeriggio Jannik Sinner ha vinto in 3-7, ora è passato al terzo turno e noi di Wimbledon parliamo, ma al femminile. È il torneo di tennis più importante, chic, esclusivo, potremmo dire il più antico, è sicuramente Wimbledon, quello che si sta giocando in questi giorni. La prima di Wimbledon risale al 1877, le donne ci arrivano nel 1884, e tra le tante particolari di questo torneo di tennis il più seguito e il più amato ci sono sicuramente i rigidissimi codici estetici, primo tra tutti il dress code rigorosamente bianco con veramente millimetri di colore concessi quando vengono concessi. Insomma, il total white dress code è una certezza all'interno di questo torneo che dura 2 settimane, appunto, ha radici e origini storiche. Melania guarda Ceccoli su Harper's Bazaar, in merito dice: la regola del total white a Wimbledon risale all'epoca vittoriana, quando fu fondato il torneo. Il tennis era uno sport plasmato da rigidi standard di classe sociale, di aspetto e decoro. Essere estremamente formali era importante, diceva qualche tempo fa Meredith Richards, bibliotecaria dell'International Tennis Hall of Fame. E sudare, pensate un po', era considerato sconveniente, si doveva minimizzarlo con abiti giusti, adeguati durante l'attività sportiva, e non si poteva insomma farne a meno, diventava una necessità. E poi mantenere un capo immacolato e candido era difficile, oltre che costoso per gli standard di quell'epoca, significava poterselo mettere, ossia essere ricchi. Dunque il regolamento è imperativo e non lascia dubbi, l'abbigliamento deve essere quasi interamente bianco, salvo rare singole eccezioni, e non comprende il bianco sporco, l'avorio o il color panna, ma si può vestire di bianco e sportivo con grande eleganza, con grande creatività e originalità. Almeno questo è quanto ci insegna in generale, ma in particolare in questa edizione di Wimbledon, la tennista Naomi Osaka. Lei è giapponese, classe 1997, che prima di avere stile e gusto, questo va detto, è una grande campionessa. Nel 2019 lei è stata la prima asiatica a raggiungere il primo posto del ranking mondiale, è stata la prima giapponese a vincere un titolo slam e la terza nell'era open a qualificarsi per le WTA Finals. Ma altra curiosità, dal 2019 al 2022 è stata anche l'atleta donna più pagata, arrivando ad incassare in un anno fino a 60 milioni di dollari. E insomma, l'avrete vista sicuramente l'altro giorno in campo con Elsa Jacquemot, con la tennista francese, ed è scesa in campo, no? Osaka con una regalità e un'eleganza degne davvero delle più glamour passerelle di moda. Meraviglioso, davvero meraviglioso quel kimono bianco realizzato con antichi abiti da sposa, che insieme voleva rendere un omaggio a Kill Bill ma anche al Giappone. Era caratterizzato questo kimono, se non lo avete visto, da un collo alto, scultoreo verrebbe da dire, aveva queste iconiche maniche allungate a taglio squadrato, un capospalla avvolgente e fluttuante, nel quale la Osaka davvero emanava un'aura quasi regale, sicuramente molto elegante e molto originale. In un'intervista a Vogue, proprio in merito a questo suo abbigliamento, ha detto la giovane tennista: l'abito fa la differenza, per me la moda è molto divertente, voi cercate la bellezza, io voglio apparire anche così, ha rivelato. E poi dice: la mia eredità giapponese significa molto per me, hanno detto che a Wimbledon tutto è bianco e ho pensato che sarebbe stato bellissimo uscire con un kimono. E allora, se ve lo siete persi, potete andare su Instagram, cercare il profilo della Osaka, perché ha postato diverse bellissime foto. E poi naturalmente io parlavo del suo ingresso in campo di lunedì non solo ha strabiliato tutti con la sua eleganza, ma si è anche aggiudicata il match contro la francese Elsa Jacquemot per 6-1 7-5, e allora ora tutti in attesa del prossimo look e della prossima partita. Naomi Osaka giocherà infatti venerdì alle 15 contro l'americana Kazatkina.

0: Ed era la voce di Enzo Moscato con questa Eclisse Twist, tratta dall'album Hotel dell'Universo del 2025. Si tratta di una ristampa del disco pubblicato nel 2005 proprio da Enzo Moscato. Il brano Eclisse Twist fu interpretato da Mina nel 1962, in quella versione accompagnava il film L'Eclisse di Michelangelo Antonioni, autore del testo della canzone sotto lo pseudonimo di Ammonio. 18 quasi e un minuto, questo è K, al microfono con voi Natascia Fioretti, staremo insieme fino alle 18:30, questo è il momento dei consigli, rigorosamente con la K, allora andiamo con la sigla.
1: K.
0: Ed è un grande consiglio quello di questa sera che un po' anche ci emoziona. A marzo del 2025, dunque dello scorso anno, ci lasciava Peter Biggs, il maestro scrittore che ha saputo raccontare la sua quotidianità, ma anche la quotidianità proprio del contesto culturale e sociale svizzero in cui abitava, viveva, lavorava. Con garbo, naturalezza, ironia, intelligenza, amore e anche un po' con quella ruvidezza svizzero-tedesca. E forse vi ricorderete, noi avevamo avuto la fortuna di intervistarlo, di incontrarlo dal vivo nella sua casa di Bellach poche settimane prima della sua scomparsa. L'intervista andò in onda in una delle prime puntate del nostro magazine televisivo culturale Neo e forse non è così noto che Biggs l'aveva scritto anche storie per bambini. Casa Grande, l'editore Casa Grande, ora le ha pubblicate in un libro che porta in copertina, intanto ve lo dico, un rinoceronte, si intitola Storie per bambini, e c'è anche un testo di Marco Belpoliti che definisce Bixel un cantastorie e cita le parole che lo scrittore nato a Lucerna aveva detto in un ciclo di lezioni all'Università di Francoforte nel 1982. Lui disse: la letteratura è ripetizione se le storie continuano a essere scritte perché abbiamo bisogno di nuove storie. Allora questa sera nell'introduzione mi sono un po' dilungata, ma Bixel e quell'ultimo incontro avuto con lui li porto sempre nel cuore. E a questo punto però rivelo anche la nostra ospite di questa sera, si tratta di Giovanna Zoboli, lei è curatrice, editor, autrice, che di questo libro soprattutto ha scritto la postfazione. Allora, buonasera e bentrovata Giovanna Zoboli.
2: Buonasera a voi.
0: Allora, io l'ho fatta un po' lunga, ma noi adesso naturalmente arriviamo e partiamo da questa pubblicazione, lo ricordo, Le storie per bambini di Peter Bixel, un volume che porta la sua postfazione, Giovanna Zoboli, uno scritto anche di Marco Belpoliti e ricordo la traduzione è di Chiara Allegra. Noi da dove vogliamo partire per raccontare questo volume?
2: Ma da dove vogliamo partire? Beh, intanto dicendo che sono delle storie bellissime, che siano per bambini o per adulti, è questa la loro qualità, sono delle storie estremamente interessanti, sono delle storie che fanno pensare, che coinvolgono e quindi sicuramente da leggere. E quella direi che è interessante perché la questione se sono storie per bambini o per adulti in generale, questa cosa è una grande questione della letteratura per l'infanzia, cioè noi editori della letteratura per l'infanzia veniamo accusati spesso di non pubblicare storie per bambini ma per adulti, oppure di pubblicare insomma delle cose non adatte. Quindi quando mi è arrivata questa proposta di scrivere questa postfazione, io l'ho trovata molto interessante anche proprio per questo motivo. Bixel dice che ha iniziato a scrivere queste storie quando ho capito che doveva scriverle con un linguaggio che fosse comprensibile a un bambino di lingua svizzero-tedesca di 9 anni. Questo basta per dire che sono delle storie per bambini.
0: Soprattutto coglie nel segno, perché effettivamente da lettrice o da lettore, quando si inizia, se è la prima o la seconda storia, la prima cosa che, di cui ci si accorge è che i protagonisti effettivamente sono uomini anziani, persone anziane, esatto, di una certa età. E uno dice, ma adesso i bambini dove sono? Comunque, dov'è adesso qui la storia per i bambini? E un po' nasce questa domanda, no? Ci si interroga su questo.
2: Infatti, poi pensandoci bene, queste storie hanno delle caratteristiche che ricordano le storie per bambini sicuramente. Intanto le situazioni paradossali e surreali che sono una caratteristica, poi la brevità che è una caratteristica delle storie per bambini. Pensiamo alle fiabe, per esempio, come le descriveva Calvino, no? Cioè questi meccanismi perfetti, così sintetici, così precisi. E sapete, se si legge, per esempio, nella quarta di copertina, il testo che l'editore ha messo è esemplare da questo punto di vista, no? A corte c'era gente forte, gente in gamba, il re era un re, le donne erano belle, gli uomini coraggiosi, il prete era devoto, la cuoca diligente, solo Colombin non era niente. Cioè, questo è già un racconto.
0: Certo.
2: Ecco, quindi... E poi un'altra cosa che farebbe pensare a storie per bambini è il registro colloquiale, che peraltro è un registro caratteristico di Bixel, l'interesse per l'oralità, quindi il racconto orale.
0: Sì, e poi anche la sua grande ironia. Qui emerge.
2: Sì, esatto.
0: Io mi ero puntata sono 7 racconti, giusto?
2: Sì.
0: 7 racconti. Allora, io giusto uno, l'uomo che non voleva sapere niente, mi ha fatto tanto ridere perché dice: non voglio sapere più niente, disse l'uomo che non voleva sapere più niente. L'uomo che non voleva sapere più niente disse: non voglio sapere più niente. E si fa in fretta a dirlo. E già squillava il telefono. Invece di staccare il filo dalla presa, come avrebbe dovuto fare, poiché non voleva sapere più niente, sollevò la cornetta e disse: pronto. Io ho riso, penso per 10 minuti, ma poi continua naturalmente il racconto e fa davvero sorridere e insomma questo è un po' è iconico, ecco, di come sono scritte anche,
2: sì,
0: questi 7 racconti.
2: Esatto, esatto. E questi racconti hanno anche una cosa interessante, che sono questa è una caratteristica di Bixel, sono elusivi, sono sfuggenti, non si riesce mai a mettere a fuoco una morale, no? un insegnamento, è proprio narrazione pura. E questo secondo me è una caratteristica delle migliori storie per bambini. Di solito le storie per bambini si ritengono storie educative, no? Quindi con una precisissima intenzione didattica, didascalica, ma le storie migliori sono tutto il contrario. E quindi forse questa qualità dei testi di Bixel, così di essere così poco definibili, così limpidi, ma al tempo stesso appunto sfuggenti, è proprio, la trovo una caratteristica molto interessante. Tra l'altro è stata proprio anche una difficoltà nello scrivere questa postazione il fatto di avere un certo imbarazzo nella idea di circoscrivere, no, la poetica di questo di quest'autore, di doverla definire, perché non è quello il punto con questo scrittore.
0: Non è quello il punto. Lei prima diceva testi poco definibili, limpidi, mi viene in mente anche liberi, ma mi viene in mente anche perché lei nella sua postfazione scrive a proposito della vecchiaia, dice: qui la vecchiaia è descritta come uno stato in cui un individuo non ha più ruoli, non è padre né marito né lavoratore, nemmeno gli abiti gli stanno addosso con pertinenza, in sostanza non c'è più quasi niente che lo distingua dagli altri, una forma di anonimato che coincide con la massima libertà. Questo è un passaggio. E poi un'altra magari particolarità in chiusura, perché lei cita l'intervista di Guido Ferrari che fece a Bixel, sì, nel 1990, no? Qui parlavamo della libertà, secondo me questo senso di libertà si evince anche dai suoi testi, però poi c'è anche invece la semplicità, ecco, con la quale Bixel riesce poi a raccontarci piccole storie, ma che in verità poi sono le nostre grandi storie della quotidianità, quelle che ci toccano e che ci interessano da vicino a tutti noi.
2: Sì, sì, sì. C'è nell'intervista, in questa intervista che è nel libro La Poiana, che è una bellissima intervista, Bixel dice proprio anche sottolinea questa cosa del dilettantismo, no? Dell'ingenuità, e dice noi oggi siamo diventati tutti specialisti di qualcosa, invece le persone che riescono a godersi la vita e a essere aperti alla vita sono le persone, sono i dilettanti, sono i bambini o gli ingenui. Quindi forse a proposito di storie per bambini, sì, forse sono storie per bambini.
0: Sì, e poi anche per il fatto che dice solo una cosa non riesce a noi tutti, vivere semplicemente. Esatto. No? E questo forse è una cosa che invece i bambini ci riescono bene.
2: Sì, sì. se li lasciamo fare, sì, non è detto che ci sia la libertà di farlo. Il tema della libertà è un altro dei temi molto importanti, questa idea anche dell'anonimato, no? della libertà come forma di anonimato. Infatti Wigzell dice sempre in questa intervista che lui non vorrebbe vivere in modo non vorrebbe scrivere in modo significativo e vivere in maniera distintiva rispetto agli altri, ma avere una vita normale come tutti, no? Cioè, quindi questa idea di proprio di essere come Colombin, no? Colombin è un personaggio, il personaggio che citavamo prima nel racconto, cioè un personaggio che non è niente, non sono proprio niente, sono Colombin, e questa è una cosa stupenda.
0: È tutto qui, mentre oggi ci sprechiamo così tanto, no, in definizioni eccetera, per dire chi esatto. siamo, da dove veniamo. E un'ultima domanda, perché siamo davvero in chiusura, ma Peter Wigzell sì? insomma merita spazio. In copertina c'è un rinoceronte.
2: Sì, perché a un certo punto è fantastico, perché questo uomo protagonista di questo racconto che vorrebbe disimparare tutto quello che sa e quindi a un certo punto intraprende questa impresa titanica di dover imparare tutto per poi dimenticarlo, a un certo punto viene distolto da questa impresa perché si innamora di un rinoceronte.
0: Fantastico. Allora, Peter Wigzell, Storie per bambini, è uscito per Casa Grande. La postfazione curata da Giovanna Zoboli, che io ringrazio per essere stata con noi e per avercene parlato. Una buona serata.
2: Grazie a voi. Buona

0: Continuiamo a ballare questa sera qui a K, anche con Patti Smith, la sua Because the Night, correva l'anno 1978 e Patti Smith ci porta anche dritti dritti negli Stati Uniti. Noi vogliamo parlare della pesante bocciatura che negli scorsi giorni c'è stata per una delle misure simbolo della politica sull'immigrazione, scusatemi, di Trump. La Corte Suprema americana infatti ha bocciato lo Ius Soli, con il quale il presidente americano voleva abolire la cittadinanza per nascita negli Stati Uniti. Noi ne vogliamo parlare con Roberto Scarcella, caporedattore esteri della regione. Roberto, buonasera e ben ritrovato.
1: Ciao Natascia, buonasera.
0: Allora, noi che lettura vogliamo dare di questa bocciatura che insomma tanti hanno definito sonora, clamorosa e via dicendo?
1: Ma sembra un po' che stia seguendo la linea che sta un po' seguendo tutta la politica americana in questi ultimi mesi, cioè Trump sta inanellando dalla guerra in Iran a quest'ultima cosa, ai dazi, un errore dietro l'altro, una debacle dietro l'altra. La cosa che fa un po' più strano da osservatore esterno è come la Corte Suprema fosse stata formata proprio da Trump e dai repubblicani per essere molto conservatrice, molto favorevole, molto vicina a Trump, cosa che infatti ha fatto molto arrabbiare il presidente americano, che non si aspettava un verdetto così contrario su uno dei suoi cavalli di battaglia. Ricordiamolo, Ius Soli è il diritto di essere americano se si nasce sul suolo degli Stati Uniti, che è anche quasi un mito fondante, no, degli Stati Uniti, cioè un paese che, a differenza di com'è oggi, accoglieva gente da tutto il mondo ed è nato e cresciuto e si è sviluppato con, lo sappiamo, no, dagli italiani, gli irlandesi, i tedeschi, gli svedesi, gli stessi svizzeri. E quindi è un insomma, fa parte della Costituzione, e il motivo per cui anche alcuni giudici più legati ai conservatori repubblicani e quindi a Trump hanno voltato le spalle a Trump e hanno deciso di seguire la Costituzione, che poi è quello che un giudice della Corte Suprema deve fare. In realtà è molto più strano che ce ne siano stati comunque 4 su 9 che comunque sono andati dietro a Trump, diciamo fregandosene della legge, che mi sembra comunque grave.
0: Senti, Trump ha immediatamente replicato accusando i giudici di avere sbagliato, ha detto la Corte Suprema ha confermato lo Ius Soli, il che è un peccato per il nostro paese, ma possiamo facilmente rimediare con una legge.
1: Trump dice queste cose sapendo sapendo che non le può fare, almeno finché la Corte Suprema, che è l'ultimo grado di giudizio, fa queste cose. Ricordiamo che la Corte Suprema è composta da ben 6 conservatori e ben 3 eletti da Trump. E la cosa che è un po' strana, magari non tutti sanno, i giudici della Corte Suprema negli Stati Uniti non decadono, cioè o muoiono, che è quello che succede il più delle volte, o si dimettono magari quando sono anziani o quando sono malati e sanno, insomma si dimettono un po' a orologeria, nel senso che un giudice magari di area democratica tende a dimettersi durante un quadriennio democratico, in modo da poter essere sostituito dal presidente in carica e quindi da un democratico. La stessa cosa fanno i repubblicani. Semplicemente la, chiamiamola, fortuna della morte, magari improvvisa, come è capitato qualche anno fa, di un componente della Corte Suprema, magari democratico, in un momento di governo repubblicano, cambia completamente le carte in tavola. Quindi è quasi, come dire, per paradosso, la più grande entità della giustizia americana viene di fatto quasi sorteggiata, e questo è veramente incredibile. E quindi Trump, perché così arrabbiato? Dice: ma come, c'ho 6 dei miei su 9 e perdo? E aveva già perso sui dazi, aveva già perso sui licenziamenti dei dipendenti pubblici. Sappiamo che uno a cui non piace perdere, a tal punto che anche quando perde, come in Iran, va in giro a dire che ha vinto. E quindi insomma la frittata è bella che fatta. Io credo che sia molto complicato ora per Trump recuperare un po' di credibilità anche interna. Ricordiamo che nei sondaggi siamo intorno al 30% di popolarità, che è la percentuale più bassa di un presidente americano da quando si fanno questi tipi di sondaggi.
0: E dicevamo allora sì che Trump insomma dice di avere vinto anche quando ha perso, però è vero anche che durante i suoi comizi e anche alla sua vittoria per l'elezione americana, a cantare per lui ci fu Victor Willis, fondatore storico dei Village People, di cui abbiamo sentito oggi pomeriggio, purtroppo è morto ieri, quindi c'è la notizia della sua scomparsa. E Roberto Scarcella, anche qui insomma c'è qualcosa da raccontare.
1: Beh sì, è un po' strano, no? Pensiamo, siamo i Village People, e tutte le loro canzoni, come si vestivano, insomma tutto l'immaginario legato ai Village People è un immaginario che è stato sposato da tutta la comunità LGBT, che è un po', sono le canzoni di tutti, e poi ce li siamo ritrovati poco più di un anno fa, se non sbaglio era gennaio dell'anno scorso, a cantare sul palco di Trump proprio il giorno prima dell'insediamento, con lui che ballava in quel modo un po' comico che ha Trump. E la cosa, diciamo, elegante con cui poi se ne è uscito proprio Willis, dice: ma noi cantavamo per tutti, le nostre canzoni sono di tutti, e quindi se sono di tutti sono anche di chi non condivide, diciamo, le nostre idee. E in realtà, insomma, a me sembra un po' la scusa di come dire, di gruppi che sono rimasti nell'immaginario collettivo ma sono un po' spariti, no? E quindi, come dire, una comparsata da Trump in quel momento faceva cassa, faceva popolarità, e ogni tanto si può anche un po' barare nelle dichiarazioni, soprattutto se sei un cantante, se sei il presidente degli Stati Uniti forse sarebbe meglio non farlo.
0: Ma oramai Trump di questo non ne tiene conto. Ma poi, in merito a quello che dicevi tu, anche perché molti, diversi brani di successo come Macho Man, In the Navy, ma anche e soprattutto YMCA, erano diventati anche proprio brani inni gay, quindi anche da questo punto di vista probabilmente poi Victor Willis ha raddrizzato un po' il tiro. Ma Trump comunque oggi ha già scritto: Victor Willis era un uomo fantastico e allegro che apprezzava molto il fatto che io utilizzassi la canzone del suo gruppo YMCA durante i miei raduni. E ecco qui, quindi qui insomma sottolineare,
1: sì,
0: no?
1: Mi viene anche da dire che erano rimasti gli unici che gli concedevano i diritti delle canzoni.
0: Esatto.
1: Perché non so se ricordi, sì, durante le elezioni ormai 2 anni fa, e a un certo punto, a forza di cantanti che dicevano non voglio la mia canzone ai comizi di Trump, avevano dovuto cancellare praticamente tutta la playlist dei comizi. Si erano sfilate Beyoncé, Taylor Swift, sì, e tanti altri. Poi ricordiamo le liti con Springsteen, tra l'altro abbiamo appena sentito Because the Night,
0: esatto,
1: che è stata cantata da Patti Smith, ma come molti sanno scritta da Bruce Springsteen. Le liti con Springsteen continuano quasi quotidianamente, ormai uno gli risponde dal palco dei concerti, l'altro dai comizi. Insomma, la storia di Trump con la musica e con la musica, diciamo,
0: difficile,
1: cantautorale, è una storia molto difficile. Sì, molto
0: e per
1: difficile.
0: Fortuna, verrebbe da dire per fortuna. Allora noi concludiamo la nostra chiacchierata, ma anche arriviamo in chiusura della nostra puntata di K di questa sera, proprio con i Village People e YMCA, perché abbiamo iniziato questa sera con Madonna, abbiamo parlato di musica dance, allora con la musica dance questa sera anche chiudiamo. Roberto Scarcella, come sempre è stato un piacere, grazie.
1: Ciao Natasha, grazie a te.

Quante volte l'abbiamo cantata, quante volte l'abbiamo ballata, ancora la balleremo, YMCA dei Village People, brano che ci ha portati davvero in chiusura di questa nostra puntata, direi scoppiettante, di K. Siamo partiti parlando di Madonna, del suo Like a Virgin del 1984, è stato il nostro brano di apertura di questa sera. Prima di Village People abbiamo ascoltato Patti Smith con Because the Night, ed entrambe, Because the Night e YMCA, sono del 1978. E poi insomma tanta altra musica ci ha accompagnati in questa nostra puntata insieme di K, ma ora è davvero il momento di salutarci. K torna come sempre naturalmente domani alle 17, mentre adesso tra pochi secondi va in onda il Laser di Valentina Grignoli, un laser incontro con l'ultra trailer ticinese Tommaso Bontognali dal titolo Sciogliersi nelle rocce. Poi naturalmente alle 19 c'è sempre l'appuntamento con l'informazione con 6 di sera da Natascia Fioretti. Grazie per essere stati con noi, per essere stati all'ascolto, l'augurio di un buon proseguimento di ascolto, ma soprattutto di una splendida serata, mi verrebbe da dire anche fresca, perché ha piovuto, si è alzata l'aria e quindi anche le temperature, almeno per stasera, si sono abbassate. State bene e a risentirci presto.

0: Guarda, partiamo di esse e andiamo lì a Moschere, riscendiamo. Una cosa corta e vicina, ma che vai già su un po' in altezza con un po' di dislivello.
1: Va bene.
2: Non preoccuparti.
1: C'è chi corre per scappare da e chi corre per andare verso. E poi c'è chi, come Tommaso Bontognali, corre per scoprire il mondo che ci ospita. Esploratore della Terra e del cosmo, di se stesso e dei propri limiti, Tommaso è un geologo ticinese che vive a Neuchâtel con la sua famiglia e studia le forme di vita nascoste tra le pietre. Da 5 anni, da quell'età lunga quanto i chilometri di una maratona, Tommaso corre distanze lunghissime.

giostrandosi in gare tra dislivelli, discontinuità del sonno, alimentazione controllata e scarpe di riserva. Se parliamo di ultra trail, sono molti i limiti che si superano, le soglie che gli ultra runner attraversano, le barriere che abbattono. La gara è spesso con se stessi e per se stessi. In questa passeggiata, che batte parte del percorso di allenamento che Tommaso fa con la figlia Marta, anche lei ha iniziato a correre lunghe distanze, conosciamo meglio questo mondo e scopriamo che c'è una soglia più importante di tutte le altre, quella che ci permette, come la meditazione, di scioglierci nella natura. E quindi accendiamo il nastro, seguiamo la musica e la salita sarà meno dura.

0: Sono Tommaso Bontognali, ho 46 anni, vivo a Neuchâtel ma sono cresciuto a Coreglia in Ticino e di lavoro faccio il geobiologo e negli ultimi più o meno 10 anni ho dedicato la maggior parte del mio tempo alla preparazione di una missione spaziale che si chiama ExoMars, che ha l'ambizioso obiettivo di trovare tracce di vita su Marte. Sono un ultra runner ma a livello amatoriale, perché le cose che faccio sono ad anni luce dalle performance dei professionisti. L'ultra running definito da fare delle corse che sono più lunghe oltre la distanza della maratona, che è di 42 un po' chilometri. E poi il trail running, che è la corsa sui sentieri, può essere fatto anche corto, quindi non è necessariamente un ultra, però tante delle gare, delle corse di trail running tendono a essere a coprire delle distanze e soprattutto dei dislivelli molto impegnativi e quindi cadono nella categoria dell'ultra running.
1: Quando è che hai iniziato a correre sul serio?
0: Correre in sé mi è sempre piaciuto, però ho un momento preciso che potrei dire che è stato l'inizio di questa come passione più recente. 5-6 anni fa ho partecipato a come una specie di viaggio, lavoro di terreno con i team scientifici della missione per la quale lavoro io, ExoMars, e per un'altra missione della NASA che si chiama Mars 2020, e siamo andati in Australia in un deserto dove ci sono delle rocce che contengono tra le tracce più antiche che testimoniano la presenza della vita sulla Terra. E il capo della missione della NASA era un ultra running e io non sapevo neanche cosa volesse dire, e poi ne ho parlato direttamente con lui e io gli ho detto che in sé era una cosa che mi piaceva come idea, ma che ho sempre avuto un problema: quando io correvo più di 10 chilometri mi faceva male come il lato di un ginocchio sinistro, e lui mi ha spiegato che assolutamente si poteva risolvere con degli esercizi di rinforzamento, e quindi è stato lì un po' che mi ha messo questo seme, cioè un po' il rispetto e l'ammirazione per lui, che era il capo di questa missione molto importante. Il posto dove eravamo, che era bellissimo, questo deserto in Australia, questo outback che dava proprio voglia di continuare a correre all'infinito, e poi c'era il fatto che il problema principale è la nutrizione, perché tu dopo un po' finisci lo zucchero che hai nei muscoli e devi mangiare, altrimenti non riesci più a avanzare, e però una volta che sei stanco mangiare è molto difficile. E quindi una delle cose chiave, o la ragione per la quale tanti non finiscono le corse, è perché iniziano a avere dei problemi gastrointestinali. E visto che mia moglie è scienziata alimentare, c'erano tutte queste cose: il momento, questa persona che ammiro, che ammiravo e ammiro ancora, e questo legame con la nutrizione. Queste tre cose qua credo che hanno gettato il seme di questa mia passione per il trail running. Se è un'ora e mezza, anche no. Poi dipende se è d'estate, se è caldo, sì. D'inverno così, no.
1: Ma quelle borracce sacchettino?
0: Quelle quando facciamo le cose più lunghe, sì. O se no quando ti alleni per qualcosa di specifico che vuoi vedere, come adesso quando siamo andati a fare questa gara in Arizona, la Marta ha deciso di farla con una cintura e allora abbiamo fatto delle corse apposta per testare bene la cintura, e la Maritza gliel'ha cucita due volte per restringerla, perché anche la XS per la Marta è troppo. Mi sono detto che per i miei 42 anni avrei corso una maratona. Io abito a Neuchâtel, lungo il lago, da solo il giorno del mio compleanno, e questa cosa poi ha dato il là a una passione che è ancora nel pieno adesso.
1: Ok, che cos'è che ti affascina? Non c'è solo la corsa, immagino.
0: Il fatto che per fare queste corse, che poi sono poche, se ne fanno un paio l'anno di solito, di queste molto lunghe, ma ci si deve allenare tanto, quindi si passa tantissimo tempo nella natura. Questa è la cosa come principale che mi piace di più, e probabilmente se non hai l'obiettivo di una corsa non avresti anche la disciplina di andare così tanto.
1: Per fare queste corse quante volte ti alleni durante la settimana?
0: 3 mesi prima di una corsa lunga di solito si corre dalle 9, almeno io, e dopo chi corre ad alto livello fa molto di più, ma per finire una corsa più lunga di 100 km bisogna allenarsi più o meno tra le 9 e le 12 ore a settimana, e di solito lo si fa in 5 o 6 giorni.
1: Ti alzi alle 5?
0: No, perché non mi piace alzarmi al mattino presto, però quando ci sono stati dei momenti che vado a correre dopo cena, quando le mie figlie sono a letto, così, invece quel momento che magari sì, guardi la tele, così, che vado e corro, che io ho il bosco vicino, dietro casa nostra, e quindi sembra strano perché soprattutto d'inverno nessuno avrebbe voglia dopo cena di uscire e andare a correre, però è un momento che mi piace molto, a dire il vero, anche andare di notte nel bosco con la luce

0: per esempio una cosa che può sembrare strana e che di solito aspetti dopo aver mangiato per correre. E io avevo fatto un periodo che andavo a... che mangiavo correndo a mezzogiorno, sul lavoro facevo la pausa lavoro correndo per imparare a assimilare le calorie sotto sforzo, che è una cosa fondamentale ma che sembrava strano, no? Che corri col panino. E dopo invece facciamo anche delle corse più lunghe dove mangiamo dei gel che sono più facili da digerire così, ma e che sono anche strani, il gusto è un po' strano e così, che ti deve abituare, e lì è bene provare a mangiarli magari 4-5 di fila. Wow. Perché il problema è che quando sei sotto sforzo fai fatica, ci vuole energia anche per assimilare queste calorie e renderle disponibili.
1: Ogni volta si tratta anche di superare come un limite, perché ogni volta si tende a voler fare di più.
0: Cioè, direi che un po' il bello, la cosa anche intrigante o che crea quell'emozione che ti fa poi anche fare tutto l'allenamento per superare questo obiettivo, necessita che ti poni un obiettivo che sei sinceramente non sicuro di poterlo superare. Questo stress che non sai se ti capiterà qualcosa, se soffrirai, se non ce la farai, è un po' anche il clou della bellezza di questo sport, sì? Sì. È che quando fai quelle corse lunghe sei sicuro che qualcosa capiterà, è molto improbabile che tutto vada liscio e quindi tu sai che inizi e non sai ancora cosa sarà, ma ci sarà qualcosa che dovrai superare. Devi partire con un'inquietudine, no? Se pensi che tutto andrà bene, toglie un po' la parte del piacere, dell'emozione, diventerebbe meno emozionante.
1: Ti capita che da fuori ti dicano: ma è follia?
0: Sì. Sì, perché sembra molto lungo. E poi, anche a differenza di altri sport, è una cosa che la gente si può immaginare, perché in qualche modo tutti camminano o corrono, mentre ci sono altri sport dove il livello è altissimo ma fai fatica a immedesimarti. Sì. Quando dici corri per 170 chilometri possono immaginarlo bene.
1: Parlando dei trail che hai fatto, ce ne sono stati alcuni che ti hanno dato particolari soddisfazioni, oppure uno molto difficile, uno in cui ti sei sentito un eroe?
0: Se dovessi dire, la corsa più bella è una che ho fatta su un'isola, la graziosa Lanzarote. Sono andato con una barca che ripartiva poi a un certo orario e io ho deciso da solo di fare tutto il giro di quest'isola, che è bellissima proprio da un punto di vista naturale, è fantastica, solo che non sapevo bene com'era con l'acqua, se ne avevo presa abbastanza, e in più non sapevo bene se sarei ritornato in tempo per tornare poi sull'isola principale. Quindi avventura totale, che non c'era neanche bene il sentiero, il paesaggio era veramente fantastico. E poi un'altra che sicuramente è stata importante era l'Ultra Trail du Mont Blanc, che è una gara molto famosa nel campo del trail running, che è un po' la finale dei campionati del mondo di trail, della distanza delle 100 miglia, e che la particolarità anche di queste gare di trail è che alla stessa gara che partecipano i professionisti, l'elite, c'è anche un numero di posti a disposizione degli amateur come me, indimenticabile, incredibile. Sì.
1: La rifaresti?
0: Sì, penso di sì.
1: C'è un legame tra questa performance e il lavoro che fai?
0: Ma ci sono il paesaggio, che chiaramente si vanno in paesaggi naturali, incontaminati, e c'è il lato dell'esplorazione, sia l'esplorazione del paesaggio e in sé di te stesso, lo stesso momento, sì. Quindi sì.
2: Perché spesso facciamo dopo una gara facciamo tipo... Una settimana andiamo più lenti e corriamo di meno. Io questa volta non avevo veramente male dappertutto, che non riuscivo a camminare.
1: Quanto è importante avere attorno a te delle persone che seguono la tua gara, che ti incontrano lungo il cammino, ti danno la forza, sanno di cosa hai bisogno?
0: Si può pensare che è uno sport individuale, ma il fatto di avere un team quando si fanno queste corse molto lunghe, che si incontra ogni tanto, è fondamentale, dà una forza pazzesca, è fondamentale. Io in queste corse lunghe, i momenti che vedo la mia famiglia, le mie figlie, mia moglie, o anche come durante l'Ultra Trail du Mont Blanc avevo una mia collega che mi ha fatto proprio da l'assistenza portandomi le cose da mangiare, così. Ed è impressionante come è importante. È quasi come una corsa di Formula 1 dove hai i pit stop che
2: ti cambia le ruote.
0: Se non arrivano, sì, se non arrivano in tempo e così la corsa può essere completamente compromessa. Ed è incredibile come è bello anche fare da assistenza agli altri, perché si vive la corsa comunque in un modo molto molto importante. Ed è incredibile anche la preparazione, non si può immaginare, perché si potrebbe pensare basta correre, una cosa semplicissima, e invece ci sono anche un sacco di cose tecniche nell'attrezzatura, nel mangiare, così, che non si sa bene, perché c'è uno scenario ideale ma poi possono capitare un sacco di imprevisti e bisogna essere pronti con il materiale o il piano B, C, D. E quasi mai si finisce col piano A. Per esempio, se viene un temporale fortissimo e hai le scarpe bagnate, diventa difficile, quindi tu devi avere magari tre paia di scarpe con le quali hai già corso almeno 100 km ognuna, che sono distribuite in punti lungo, che lungo la gara, o che ce li ha qualcuno che sai che se l'hai bisogno te le porta.
2: Sì.
1: Cosa fai prima di un ultra trail? Ci sono dei rituali con la tua famiglia o per te stesso?
0: Finora è sempre stato come un bellissimo momento, perché finalmente arriva la cosa per la quale ti sei preparato. E c'è anche quel lato un po' di vacanza, perché spesso vai da qualche parte per iniziare. Spesso faccio anche queste corse con degli amici, quindi è un bellissimo momento.
1: Sì. Tu comunque ti metti in situazioni estreme, si può dire. C'è la privazione del sonno, il corpo che non si può riposare, l'alimentazione di cui abbiamo appena parlato. Sembra tutto innaturale. Eppure io ho come l'impressione che si raggiunga durante queste gare una sorta di naturalezza e tu ti senti parte naturale del luogo che stai attraversando.
0: Questa è una cosa conosciuta e anche raccontata da tanti che fanno queste imprese molto lunghe e molto faticose. E quello che capita, non solo a me appunto, che viene raccontato da molti, è che quando si fanno questi sforzi molto lunghi arrivano a un certo punto delle barriere che sembra che è impossibile andare avanti, e poi di colpo, come miracolosamente, si ritrovano le energie. Ma c'è anche qualcosa che capita, si va come un po' in un'altra dimensione e si sente come un contatto, un rapporto, una comunione col paesaggio, con la natura, che è nettamente più intenso di quello che si ha quando non si ha fatto tutto questo sforzo, sì.
1: Pensi che sia lo sforzo o anche la mancanza di sonno che ti permette di togliere tutte delle barriere in un certo senso?
0: Non so esattamente cos'è, ma è una cosa chiara e che ho provato in modo molto intenso, ma solo poche volte dopo questi sforzi molto molto lunghi, che ci si sente proprio come, forse la parola più giusta, è sciolti nelle rocce, nel paesaggio attorno a te. Quindi, in un modo molto emozionante.
1: Quindi, se dovessimo pensare alla parola soglia, è un po' questa quella che si supera anche?
0: Sì, senz'altro, sì. C'è qualcosa che capita e che non capita sempre. Come l'anno scorso ho rifatto una gara molto lunga, speravo di arrivare in questa situazione così di quasi mistica, invece non è arrivata e ho sofferto fino in fondo. E non sono l'unico, ed è interessante anche come quando si racconta di questa cosa, che anche è un po' intima, è difficile esplicitarla, no? Sembra, faccio fatica a trovare delle parole adeguate, ma quando parli con qualcuno che l'ha vissuta, è chiaro che ha vissuto esattamente questa cosa qua.
1: Ti è mai capitato in quei momenti o in altri di avere anche delle allucinazioni?
0: Sì, in particolare proprio durante l'Ultra Trail du Mont Blanc, la seconda notte, perché lì si parte la sera, quindi chi impiega relativamente tanto come me fa due notti in bianco, e durante la seconda parte della seconda notte ho iniziato a avere delle allucinazioni molto forti, a dire la verità.
1: Hai avuto paura?
0: No, non erano inquietanti, non facevano paura, però era anche molto intenso, molto particolare.

0: stiamo comunque parlando di gare dove si è in diversi, in molti. E quello che mi chiedo è: conta di più la gara che tu hai con te stesso, con vincere i tuoi limiti, le tue paure, oppure c'è anche dell'agonismo tra le persone, tra gli altri partecipanti?
1: Allora, quando si fanno quelle gare, la più lunga che hai fatto, nel mio caso, è solo finire, no? Il fatto di dire sono riuscito ad arrivare fino in fondo è l'obiettivo. I professionisti cercano un tempo, assolutamente, cioè anche uno sport classico.
0: C'è una comunità o siete ognuno per se stesso?
1: Allora, io e degli amici e altri colleghi che ogni tanto ci vediamo a fare delle corse assieme, condividiamo la stessa passione, che è molto bello. E poi però c'è anche tanto questa idea di una comunità di chi fa questo sport, e visto che tanti che partecipano non lo fanno per competizione, è un po' come se ti ritrovi un gruppo di persone per fare un'esplorazione, una ascesa in montagna, e quindi c'è questo aspetto di condivisione di gruppo.
0: Quindi vi sostenete tra di voi, per esempio prima hai detto tantissimo. È importante aiutare anche gli altri nelle tantissimo. Gare, ti è successo di aiutare qualcuno?
1: È addirittura obbligatorio, non si può lasciare qualcuno come in difficoltà.
0: È utile che ci sia qualcuno che corra con te?
1: Quella è una cosa particolare, perché mi è già capitato di avere in momenti precisi durante queste gare delle discussioni con degli sconosciuti, anche di cose molto intime, di cose molto intense, forse perché sei anche in questa dimensione di cui parlavo prima, molto esposti da qualche parte. E poi però è molto molto raro che si ha lo stesso ritmo, e spesso tu fai, non so, 2 o 3 ore con qualcuno, magari anche 6, e poi però a un certo punto le strade si ridividono. Uh-huh. Ed è interessante perché si sviluppano quasi queste amicizie che durano molto intense, ma che durano 2 o 3 ore, e poi sì, magari ti rivedi al traguardo e così, ma non c'è neanche l'aspettativa che questa amicizia debba per forza continuare.
0: Non vi scambiate i numeri?
1: No, non ci scambiamo i numeri, o io magari.
0: Non c'è più il vento. Wow.
2: Ma fai vedere, perché qua sulle montagne c'è tipo diverse specie, quindi qua non ci sono più quasi alberi, sono più arbusti. Poi giù c'è la parte con tantissime betulle, e poi ancora giù c'è tipo la parte con i castagni, così.
0: Sì.
2: Quindi che su queste montagne vedi come le specie di alberi che vedi che diventano differenti. Quindi.
0: Come è cambiato il tuo modo di affrontare il mondo, la corsa? Ti senti diverso da quando la fai? Ti sembra di avere una sorta di superpotere?
1: No, superpotere no, però no, ho sentito, quando ho aumentato il volume, che ho iniziato a correre tante ore, senti un grandissimo benessere, come se stai fisicamente, anche quando ti alzi, c'è come una stanchezza spiacevole che ti fa sentire bene. E poi anche come psicologicamente, è come se il fatto di correre, spesso anche quando hai dei problemi, delle cose di lavoro che quasi tutti hanno, è come se hai il tempo, intanto che corri, di snocciolarli, e spesso quando arrivi alla fine della corsa il problema è già meno importante di prima, è come se lo relativizzi, quasi come una meditazione.
0: E nell'affrontare i problemi, a parte il fatto che li puoi elaborare mentre corri, ma hai un atteggiamento diverso rispetto alle problematiche che ti possono arrivare nella vita, oppure non è cambiato nulla?
1: Ci sono dei momenti quando fai queste corse lunghe che dici è impossibile, non finirò mai, e poi tieni duro e la situazione cambia in un modo completamente inaspettato, che mezz'ora prima non avresti mai pensato che le cose potessero trasformarsi da così negative a così positive. E quindi questa cosa un po' si propaga sulla quotidianità, che quando hai delle cose che proprio sembrerebbe non vedi, non riesci a vedere una soluzione positiva, non puoi immaginare che questa cosa possa avere un risvolto positivo, ti dici quando ho fatto quella corsa è capitato, speriamo che.
0: A me viene in mente il parto, hai questa cosa che tu pensi che non ce la farai mai e poi invece succede.
1: Non ho mai partorito, però c'è una cosa che forse è simile, è che quando fai quelle corse a me è sempre arrivato un momento che mi sono detto ma com'è possibile che ho scelto io di fare questa cosa, come dura, e che addirittura paghi l'iscrizione per questa cosa che è quasi una tortura. E spesso quando arrivi sei molto contento, ma mi dico sempre l'ultima volta, e dopo il subito, tipo già il giorno dopo, è incredibile come ti viene subito voglia, no?
3: Di ricominciare.
1: Quindi c'è come quasi qualcosa che cancella la parte.
0: Visto che stiamo parlando del dopo, come ci si sente dopo una gara? Dopo una gara così, dopo una prova così, parliamo di quelle proprio di più giorni, notte in bianco, sforzo estremo.
1: Si è così contenti di essere arrivati che comunque prevale qualcosa di positivo, di soddisfazione. Poi è bellissimo andare a letto dopo magari le due notti in bianco, e di solito il giorno dopo si sta proprio benissimo. A me è sempre capitato di avere due o tre giorni di un benessere straordinario, non lo so, però che è netto.
0: Come vive la tua famiglia questa passione?
1: E bisogna chiederlo a loro.
0: Allora, abbiamo la fortuna di avere qua una figlia, Marta Bontoniali, anche lei corre, ma come vivevi all'inizio questa passione del papà?
2: Lui ci portava anche a volte a correre quando faceva delle cose corte, che a me all'inizio mi sembrava tipo impossibile che facesse delle cose talmente lunghe così.
0: Wow! Ma è meraviglioso! È tutto il lago di Lugano, vero?
2: Sì. Cos'è la montagna più alta?
0: Siete appena tornati da una gara importante.
1: Siamo appena stati in Arizona, dove la Marta ha potuto correre una gara di 51 chilometri che in Europa di solito non lasciano, perché la Marta ha 12 anni e non lasciano fare queste gare molto lunghe. E invece lì abbiamo parlato con l'organizzatore, col race director, e così erano aperti, hanno visto che sapeva cosa stava per fare, che era allenata adeguatamente, e quindi l'hanno lasciata partecipare. Però la cosa che ha fatto come notizia è che io a un certo punto ho avuto dei crampi e ho dovuto fermarmi, e invece la Marta ha finito ed è arrivata da sola, e quindi tutti, c'era un po' questa cosa del papà che spinge la figlia a fare questa cosa esagerata e così, ma quello che è capitato è che la figlia che ha lasciato indietro il papà nel deserto ed è arrivata da sola alla fine di questa gara.
0: Com'è che ci siete arrivati a questa gara in Arizona?
1: L'anno scorso abbiamo partecipato a una corsa che si chiama Community Run, e a metà corsa mi hanno chiesto se ero io o suo papà, e che hanno detto che erano interessati a sponsorizzarla. E adesso questa gara in Arizona, il Black Canyon, e allora hanno chiesto anche a Marta se voleva andare anche lei.
0: E Marta, però questo me lo devi dire tu, come tu prima hai detto, ci portava a fare delle distanze che non avrei mai pensato di poter fare, e sicuramente non erano 50 chilometri.
2: Erano tipo delle corsette di 4 chilometri, delle cose cortissime.
0: E adesso cosa vuol dire per te fare 50 chilometri?
2: È comunque una cosa lunga, però la cosa che mi piace è che è una cosa che non c'è un limite. Tu puoi aggiungere un po', fare la distanza che vuoi tu. Prima mi sarei detta che non sarei mai riuscita a fare. Col tempo, aggiungendo i chilometri alle cose che avevo già fatto, mi sono detta che era possibile.
0: Hai superato anche tu la soglia dei 50 chilometri.
2: Sì.

0: terra qua così.
1: Perché?
0: Perché è un po' molle.
2: In particolare,
0: perché anche se cadi un po' come vedi quasi da calcio ma finti.
1: Sì.
0: Sono la moquette che può correre. Che bellissimo correre sulle moquette. Non so se sono solo io.

0: L'Art Déco rappresenta una delle pagine più affascinanti nella storia dell'architettura e del design. Fa parte del passato, eppure permane nel nostro presente, che ancora mostra espressioni rappresentative e sorprendenti di questo linguaggio artistico innovativo. Un viaggio intorno al globo, passando anche dalla Svizzera, con Franco Lacecla, architetto e antropologo culturale, Manuel Orazzi, docente presso l'Accademia di Architettura di Mendrisio, e Valerio Paolo Mosco, professore di progettazione architettonica. Sulle tracce dell'Art Déco nel panorama urbano globale, a cura di Cristina Artoni. Nel ventre della balena, il meglio di Moby Dick. Sabato alle 10.35.
1: Rete 2.
2: Sera.
3: Le riserve d'acqua per la produzione di elettricità in Svizzera non sono mai state così basse negli ultimi 10 anni, non ci sarà penuria fino a fine estate, ma poi bisogna tifare per precipitazioni abbondanti, altrimenti, dicono gli addetti ai lavori, mancherà elettricità e bisognerà importarne di più in inverno. Questo il tema con cui apriremo 6 di sera quest'oggi, sentendo anche il parere del consigliere federale Albert Rösti in una nostra intervista. Rösti, che era a Lucerna, dove è stato contestato brevemente per le politiche ritenute non a favore del clima. Bentrovati all'ascolto da Luca Berti. Tra gli argomenti e i temi di oggi c'è anche la legge sulla trasparenza, che in Svizzera compie 20 anni. Il responsabile federale sottolinea il cambio di visione ottenuto con la sua introduzione, ma invita a non abbassare la guardia sui possibili tentativi di tornare al passato. Vi proporremo anche una testimonianza sul devastante terremoto che una settimana fa ha colpito il Venezuela, e poi rifletteremo anche sulle conseguenze dello stop, ed era esattamente un anno fa, di USAID, il programma di aiuti statunitensi per l'Africa di fatto rivoluzionato da Trump. In Vallese la nomina di 4 vescovi lefevriani avvenuta oggi a Ancon sta causando lo scisma nella Chiesa Cattolica, un'organizzazione, quella ultraconservatrice fondata da Lefebvre, cui si avvicinano con interesse gli ambienti di ultradestra. Allora ci chiederemo il perché. In chiusura, infine, parleremo di logopedia, un settore importante per 4.000 giovani e giovanissimi in Ticino. Si è parlato di mancanza di fondi e di liste d'attesa, ma il responsabile cantonale per ora rassicura.
4: Stiamo trattando 90 situazioni, di queste sicuramente 20-25 troveranno una risposta a brevissimo termine nelle prossime settimane, e poi, a dipendenza di quello che si libererà, tratteremo le altre. Attualmente siamo abbastanza ottimisti sulla gestione della lista d'attesa, è la prima volta che facciamo questo esercizio, quindi dobbiamo anche capire come funzionerà.
3: Mattia Mingoni, capo sezione della pedagogia speciale del Canton Ticino. Noi siamo pronti, sigla. Partiamo questa sera dal tema della siccità. La pioggia è arrivata, ma la situazione resta critica, e a confermarlo è il dato relativo al grado di riempimento dei bacini di accumulazione per la creazione e la fornitura di energia idroelettrica, un dato comunicato questa mattina dall'Ufficio Federale dell'Energia. Ebbene, in Svizzera le dighe non erano mai state così vuote in questo periodo dell'anno negli ultimi 10 anni. Siamo in media al 38% della capacità, è un dato che in Ticino non fa stare tranquilli. Allora, Marcello Iarace, partiamo proprio da qui. Di che cifre stiamo parlando in Ticino?
5: Beh, parliamo del 37% del grado di riempimento dei bacini di accumulazione in Ticino, appunto le dighe. È una quota piuttosto bassa, la seconda più bassa degli ultimi 10 anni. Peggio di così era stato soltanto il 2022, quando in questo stesso periodo si arrivò al 32%, e ricordiamo bene cosa comportò quella situazione, con comuni costretti a imporre il divieto di utilizzo non essenziale dell'acqua.
3: Ecco, Marcello, oggi siamo in quella situazione?
5: No, non ancora. Per ora siamo solo a livello di avvisi. Ascoltiamo cosa ci ha detto Mauro Veronesi, capo dell'ufficio cantonale della protezione delle acque.
6: Questi avvisi vanno ad intensificarsi, e questo, diciamo, è un indicatore che la situazione comincia a diventare un po' critica, ecco, in termini di approvvigionamento in acqua potabile. Abbiamo anche dei dati relativi alle temperature di fiumi e laghi, e anche questi dati ci indicano che le temperature sono in costante aumento, e anche i livelli di falde e fiumi e anche dei laghi tendono a diminuire nel tempo.
5: E poi chiaro, guardiamo fuori dalla finestra, vediamo la pioggia, però questo non basta. Sentiamo ancora Veronesi.
6: I temporali a cui stiamo assistendo adesso raffrescano l'aria, ma non è che portano grossi quantitativi d'acqua che sono in grado di rimpolpare quindi le falde e le sorgenti, per cui la situazione, se continua così, potrebbe richiedere ulteriori misure. Per alimentare le falde e le sorgenti sarebbero necessarie delle piogge prolungate nel tempo, piogge regolari, non violente, perché se fossero violente procurerebbero solo danni o anche erosioni. Abbiamo bisogno proprio di acqua che riesce a penetrare nel suolo e alimentare le falde.
5: Quindi saranno determinanti le prossime settimane, ma soprattutto la prima parte di autunno. Ma per ora è difficile fare previsioni, soprattutto così a lungo termine.
3: Marcello, torniamo ai bacini di accumulazione. Dicevamo, siamo ai minimi degli ultimi 10 anni. Cosa può comportare questa mancanza d'acqua?
5: Beh, arriviamo da un inverno con poca neve, una primavera anche piuttosto secca, e quindi il riempimento dei bacini, che inizia generalmente verso il mese di maggio, sta risultando difficoltoso. E questo significa che chi produce energia elettrica deve utilizzare l'acqua dei bacini e non si riesce ad accumularla, soprattutto perché non piove in Ticino, ma piove poco anche oltre San Gottardo. Come ci conferma Andrea Baumer, capo sezione Genio Civile delle Officine Idroelettriche della Maggia e di Blegno.
2: Se manca anche al nord delle Alpi, devono comunque produrre anche in un periodo che si vorrebbe accumulare. Dunque la conseguenza è che rischiamo di arrivare a inizio inverno con i bacini non completamente pieni.
5: Quindi il prossimo inverno bisognerà quasi certamente importare più energia elettrica dall'estero, perché i consumi, anche se non piove, non diminuiscono di certo, e questo potrebbe influire sui prezzi dell'elettricità.
2: È chiaro che se c'è meno disponibilità i prezzi a loro volta aumentano, e dopo, se si ripercuote diversi anni, i distributori che poi vendono al prezzo avranno dei costi maggiori. Però non si può ancora dire che è un legame diretto tra poca acqua e aumento dei costi.
3: Andrea Baumer delle Officine Idroelettriche di Maggia e Blegno, al microfono di Marcello Ierace. E di bacini idroelettrici e preoccupazioni per l'approvvigionamento elettrico ha parlato oggi anche il consigliere federale Albert Rösti durante la tradizionale uscita con i media. La meta scelta stavolta è stata Lucerna, e a raccontarci dell'incontro, che ha vissuto anche alcuni momenti di tensione, è Anna Valenti, che era lì per noi.
7: Nemmeno il tempo di prendere la parola per i saluti ufficiali davanti alla stazione di Lucerna, che il consigliere federale Albert Rösti è stato zittito dalle proteste di un piccolo gruppo di ambientalisti. Accusano il consigliere federale responsabile dell'ambiente di non fare nulla mentre il paese vive la più grande ondata di calore della storia. Un'ondata di calore che incide anche sulle quantità di acqua a disposizione nei bacini idroelettrici, mai così basse in Svizzera, come abbiamo appena sentito. Rösti minimizza l'emergenza idrica e sposta l'attenzione.
8: Non sono così bassi per il momento. No, non è un problema. Ora, secondo le nostre informazioni, certo, abbiamo dovuto ridurre la produzione nucleare a causa del calore, ma i bacini sono abbastanza pieni. Dovrebbe bastare per l'estate. Per la produzione di elettricità non sono preoccupato. Abbiamo talmente tanto solare, abbiamo abbastanza produzione per l'estate.
7: Il vero problema, sottolinea, resta avere energia costante durante l'inverno. Ed è proprio da qui che il consigliere federale introduce il tema più sensibile e controverso che caratterizzerà la discussione politica del prossimo anno: il nucleare come possibile soluzione per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento. Il Parlamento ha riaperto la porta all'atomo. Un referendum lanciato ieri da un comitato trasversale vuole invece che il popolo metta una pietra tombale. Che fare dunque in caso di vittoria del no al nucleare?
8: Indipendentemente dal risultato di un voto per o contro le centrali nucleari, ci si dovrà confrontare con la realtà. Non possiamo aumentare la produzione elettrica solo con le rinnovabili, che restano la priorità. Bisogna avanzare, e quelli che sono contro il nucleare ora hanno la possibilità di dimostrarmi che vogliono le rinnovabili, ritirando ad esempio tutti i ricorsi che impediscono nuovi progetti in questo senso.
7: Il nucleare, secondo i detrattori, rappresenta un'opzione rischiosa e molto, troppo cara. Come la si finanzierebbe dunque?
9: Allora, entre 2008 E 2024 on a investi 14 miliardi di francs dans des renouvelables.
8: Tra il 2008 e il 2024 abbiamo investito 14 miliardi di franchi nelle rinnovabili per produrre ora tra il 10 e il 15% della nostra corrente elettrica. Se investiamo la stessa somma nel nucleare, abbiamo molta più energia. Per me è chiaro, non esiste nessuna produzione di elettricità senza aiuto della Confederazione. Ma se non arriviamo al risultato con le rinnovabili, e io spero che ci arriviamo, bisogna anche discutere del sostegno alle centrali nucleari.
7: Nessuna indicazione però su quale quota di partecipazione dovrebbe avere lo Stato. E poi, visto che il nucleare richiede molta acqua e che in estate, causa canicola e siccità, la produzione va fermata o ridimensionata e questi episodi si moltiplicheranno nel tempo, vale davvero la pena finanziare una tecnologia così cara, usata solo per una parte dell'anno? Per il consigliere federale la risposta rimane comunque sì. Ma in realtà non si può far fronte all'eventuale mancanza di approvvigionamento attraverso gli accordi stipulati con l'Unione Europea in tema di energia?
8: L'accordo elettrico con l'UE è utile, ma è solo un elemento. Il commercio dell'elettricità aiuta la sicurezza dell'approvvigionamento finché possiamo importare. Ma se un giorno non potremo più farlo, servirà comunque produzione interna. E per commerciare con l'Europa dobbiamo anche poter esportare. Per questo è indispensabile avere centrali di produzione nel paese.
9: Per l'Europa, per esportare, allora per poter fare la commerce, il faut aussi avoir le centrali di produzione all'interno.
10: Questi era la consigliere federale Albert Rösti al microfono di Anna Valenti. Esattamente 20 anni fa entrava in vigore in Svizzera la legge sulla trasparenza che permette a qualsiasi cittadino di avere accesso ai documenti ufficiali dello Stato. L'intento era di invertire il paradigma nei rapporti con le istituzioni, passando dal principio di segretezza, con eccezioni se autorizzate, a quello di trasparenza con eccezioni per bloccare gli accessi. E dopo 20 anni l'incaricato federale per la trasparenza e la protezione dei dati Adrian Lo Opsiger ritiene questa legge ormai adulta. Allora sentiamo l'intervista raccolta a Berna in occasione della presentazione del suo ultimo rapporto di attività.
11: Das Öffentlichkeitsgesetz ist in dem Sinne erwachsen geworden, dass es eben
12: jetzt è adulta nel senso che oggi è conosciuta, apprezzata e utilizzata, oltre che dai giornalisti anche dalla popolazione. Non è più qualcosa di nicchia e anche l'amministrazione l'ha accettata, tant'è che i rifiuti totali alle domande d'accesso ai dossier rappresentano meno del 10% delle richieste. Ciò che il legislatore voleva 20 anni fa, il cambio di paradigma dal principio di segretezza a quello di trasparenza, si è quindi realizzato. Purtroppo osserviamo però anche una tendenza inversa, riconducibile ai crescenti oneri che tali richieste comportano. E alcune amministrazioni, quando preparano le leggi, inseriscono quasi di nascosto disposizioni che le escludono dal principio di trasparenza. La speranza è che non si torni a reinvertire il paradigma.
13: Nel suo rapporto lei critica quelle che definisce culture dirigenziali che ignorano i rischi sistemici per la protezione dei dati che indeboliscono la legge sulla trasparenza. A chi e a cosa si riferisce?
11: Nun, es gibt einfach eine Vielzahl von digitalen Großprojekten.
12: Ai numerosi importanti progetti digitali in corso in ambito privato e federale, per esempio alle grandi piattaforme per il collegamento di tutti i dati delle assicurazioni sociali o alla futura piattaforma per lo scambio di informazioni fra polizie. Si tratta di architetture estremamente complesse e la nostra sfida quotidiana è ricordare che non bisogna limitarsi a considerare il singolo incidente, il guasto o l'hackeraggio. Bisogna anche spiegare ai cittadini la nuova realtà che si crea con lo scambio di dati fra molte entità e con un'architettura più permeabile. Esortiamo quindi i responsabili di progetto, le autorità, a presentare le cose in modo comprensibile, affinché si decida con cognizione di causa se vogliamo davvero tutto questo. Prendiamo per esempio la posta tradizionale, quella elettronica. È inevitabile che copie elettroniche dei messaggi vengano archiviate da qualche parte fino alla loro cancellazione. Ecco, questi rischi vanno descritti e accettati apertamente. Non condivido invece l'idea di un terreno incontaminato e senza rischi dove divertirsi come a Disneyland. Non ci sto.
13: Ecco, riguardo allo scambio di informazioni di polizia, gli incaricati per la protezione dei dati sono visti o erano visti dalle autorità cantonali come coloro che frenavano un importantissimo passo per la sicurezza della popolazione. Lei cosa risponde?
14: Ich bin sehr froh, haben wir gegen dieses Projekt, so wie es am Anfang war.
12: Sono molto contento che ci siamo opposti alla versione iniziale di questo progetto. Siamo riusciti a far escludere dalla condivisione i reati minori e a far precisare chi ha accesso ai dati e con quali finalità, che devono essere a scopi operativi di polizia, secondo requisiti stabiliti dal Tribunale federale. Lo dico con soddisfazione e aggiungo che il secondo tentativo di concordato attualmente in consultazione è fatto molto bene. All'inizio però nessuno ci aveva creduto. E ci si è convinti solo quando il Tribunale federale ha confermato le critiche mie e dei miei colleghi cantonali. A quel punto i cantoni e le polizie cantonali hanno fatto il loro lavoro. Questo dimostra che lo Stato di diritto funziona.
13: Uno dei grandi temi che la riguarda e che riguarda anche la popolazione è l'intelligenza artificiale. Lei ha detto che non c'è bisogno di una grande nuova legge sull'intelligenza artificiale. Perché?
12: Dico solo che la legge sulla protezione dei dati già oggi conferisce ai cittadini dei diritti concreti da far valere. Si può per esempio sapere se si sta chattando con una persona o con un'intelligenza artificiale. Ci sono dei diritti da esercitare riguardo all'addestramento dell'intelligenza artificiale, alla divulgazione dei prompt o alle decisioni automatizzate. Non sto dicendo che non è uno sviluppo che sconvolge la società. Certo che lo è. E naturalmente ci saranno anche nuove leggi, ma il mio focus è ora sull'applicazione del diritto vigente per la protezione dei cittadini.
10: Adrian Lopsiger, incaricato svizzero per la protezione dei dati e la trasparenza, al microfono di Giampaolo Driussi. In Venezuela, ora, dove è passata una settimana dalle due violenti scosse che hanno colpito il nord del paese, il numero delle vittime resta ancora provvisorio. 2.000 i morti, 300.000 le persone toccate dall'emergenza e oltre 50.000 gli edifici distrutti. Chiara Savi ha raggiunto a Caracas la giornalista Alice Campagnol, appena rientrata da La Guardia, la regione epicentro del sisma.
15: Les secours qui sont sur place hein, à La Guaira, ils cherchent essentiellement des cadavres. J'y étais.
16: I soccorritori che sono sul posto La Guaira stanno ormai cercando soprattutto corpi. Proprio ieri ho visto queste squadre che indossano le classiche tute bianche che venivano però utilizzate anche per trasportare i cadaveri perché non avevano altre alternative. E poi ci sono sempre più macchinari da cantiere all'opera e questo significa che non c'è più alcuna speranza di trovare dei sopravvissuti. Ho sentito ancora sfollati, famiglie, dire «ma ho sentito qualcuno sotto». Alla fine però una settimana dopo ci sono davvero pochissime possibilità di trovare dei sopravvissuti. A più di una settimana dal terremoto, di che cosa i sopravvissuti hanno più bisogno?
15: Alors du côté des survivants, eh bien,
16: i sopravvissuti hanno bisogno di tutto, cibo, bevande, tende. A La Guaira stanno organizzando accampamenti di fortuna. Nella notte tra lunedì e martedì c'è stato un temporale terribile. Potete immaginare, quando avete perso tutto e per di più siete per strada, vi ritrovate sotto la pioggia, c'è un forte bisogno di tende. Alcuni soccorritori mi hanno raccontato che la gente chiede sigarette. Questo può sembrare un po' aneddotico, ma alla fine ecco, c'è bisogno di tutto ciò che si può usare nella vita quotidiana. Oggi i bisogni sono enormi. Come stanno funzionando gli ospedali? Il sistema sanitario regge? I primi giorni gli ospedali a La Guaira erano oberati ed è normale in un contesto del genere, ma in Venezuela ovviamente la situazione è ancora peggiore perché il settore sanitario è davvero in pessime condizioni. Ci sono pochissime infrastrutture in buono stato e il personale sanitario è estremamente sottopagato. Quindi immaginate in un contesto già complesso si aggiunge un'emergenza umanitaria come questa. Gli ospedali ospedali di Caracas hanno anche accolto feriti e mi raccontava un medico che anche nella capitale è stata una follia. Ma ora, come dicevamo prima, non ci sono più feriti, ma si ritrovano soprattutto cadaveri.
15: Come on le disait plus tôt, ce sont surtout des cadavres que l'on retrouve maintenant.
17: Ci sono media che riportano la rabbia della popolazione nei confronti di un governo che non riesce ad affrontare questa emergenza. Come ha reagito il potere venezuelano di fronte a queste critiche?
15: Ma per il momento sono assez muets, face a queste critiche, ils préfèrent les ignorer.
16: Ma per il momento rimangono piuttosto silenziosi di fronte a queste critiche, preferiscono ignorarle, anche se immagino abbiano molto da fare in questo momento. Ma è vero che la gente prova molta frustrazione. Non c'è una sola persona che non me ne abbia parlato alla Guaira. C'è la sensazione di sentirsi abbandonati, sono davvero lasciati a se stessi. Le persone hanno dovuto estrarre da sole i corpi e ora devono cavarsela per trovare un posto per sistemarsi. Tutto quel che riguarda i centri di raccolta alla fine è organizzato in gran parte da privati. Quindi sì, c'è una rabbia molto forte contro il governo che per il momento ha annunciato ad esempio delle commissioni presidenziali per trovare un alloggio a chi non lo ha più, ma non è sufficiente. La gente continua a essere estremamente frustrata e arrabbiata.
15: Ça ne fait pas le poids, les gens continuent à être extrêmement frustré en colère.
10: Noi vi ricordiamo che la catena della solidarietà prosegue la raccolta fondi per il Venezuela con donazioni che possono essere effettuate sul sito o presso qualsiasi sportello postale. Vi ricordiamo anche che domani è prevista una giornata di raccolta fondi a livello nazionale in collaborazione con la SSR. Sarà possibile annunciare le proprie donazioni dalle 7 alle 23 via telefono. E oggi è stato anche il giorno dello scisma all'interno della Chiesa Cattolica. Nonostante gli appelli di Papa Leone XIV, infatti la Fraternità Sacerdotale San Pio X, creata dall'arcivescovo francese Marcel Lefebvre, ha ordinato 4 nuovi vescovi senza il mandato pontificio, un atto che si concluderà con la scomunica. Un elemento che accompagna i lefevriani è la vicinanza con le estreme destre del mondo, pronte ad allearsi con l'idea di una certa visione nostalgica e identitaria delle radici cristiane dell'Occidente e dei valori nazionali. Allora, la corrispondente da Roma, Francesca Torrani, ne ha parlato con il direttore del Centro Studi sulle Nuove Religioni di Torino, Massimo Introvigne. Sentiamo.
18: Direttore Introvigne, Forza Nuova, il movimento neofascista italiano fondato nel 1997 da Roberto Fiore e Massimo Morsello, ha comunicato la partecipazione oggi alla consacrazione dei 4 vescovi lefebriani. Il comunicato dice che seguiamo la vicenda a fianco di chi non ha mai ammainato la bandiera della tradizione. È problematica la vicinanza tra un'ideologia e una religione?
19: È molto problematica, perché al cuore dello scisma ma non c'è, come molti pensano, la messa in latino o la liturgia precedente a Paolo VI, ma nella lunghissima lettera che i lefebriani hanno mandato al Papa c'è scritto che vogliono che il Papa riconosca che le altre religioni sono opera del demonio, c'è scritto proprio così, e che gli stati devono vietare le loro manifestazioni pubbliche, fra l'altro segando il ramo dove stanno seduti, perché da oggi anche loro diventeranno un'altra religione da un punto di vista obiettivo. Ma a parte questo, il vero dibattito e questo sogno di una teocrazia cattolica o cattolico tradizionalista, uno Stato che vieti le altre religioni, che appunto le consideri opera del demonio.
18: Ecco, ed è questo che piace alle destre.
19: Naturalmente può piacere a Forza Nuova o al generale Vannacci quando si traduce in una forte critica dell'Islam e degli stati che tollerano la presenza pubblica di moschee o di manifestazioni islamiche, ma per i lefebriani anche gli ortodossi, quindi anche Putin, anche i protestanti, quindi anche Trump, sono in qualche modo figli del demonio, e questo rende le alleanze molto difficili, perché per quanto i lefebriani possano apprezzare certi aspetti della politica di Trump, Trump e di Putin, poi per loro in questo sogno di una teocrazia esclusivamente legata a una certa visione del cattolicesimo che non è quella del Papa, anche i protestanti e gli ortodossi sono cittadini di serie B.
18: Quindi mi scusi, è un po' una strana alleanza in fondo questa che si fonda su una specie di imbalsamazione delle tradizioni che però evidentemente hanno ancora presa, è così?
19: Io penso che oggi la presa dei lefebvriani sia minore e che quindi questo gesto clamoroso non sia il frutto di un momento di forza ma di un momento di difficoltà, perché oggi, e lo dimostra anche il tono molto diverso della lettera che il superiore dei lefebvriani, Don Pagliarani, ha scritto a Papa Leone, oggi Papa Leone ha uno stile e una tradizione completamente diversa. Quindi non c'è neanche fra i conservatori, per esempio negli Stati Uniti, fra chi vota repubblicano, non c'è un movimento di opposizione forte a Papa Leone mentre c'era un movimento di opposizione forte a Papa Francesco. Quindi oggi è più difficile trovare persone disposte a schierarsi in queste fila, anche se, come vediamo anche con fenomeni come quello del generale Vannacci in Italia, c'è una percentuale

0: con gravissime carenze sanitarie e oltre alla questione del virus Ebola, che ha evidenziato quanto la mancanza di cure immediate e di strutture sanitarie adeguate sia stata una delle cause dell'epidemia nella Repubblica Democratica del Congo, l'Africa orientale sta affrontando un'emergenza continua, è quella dei malati di HIV e di AIDS, che tra Kenya, Tanzania e Uganda sono circa 5 milioni. Ci racconta la situazione da Nairobi, Freddy Del Curatolo.
1: L'anno scorso di questi tempi Washington ha chiuso i rubinetti su uno stanziamento di 12 miliardi di dollari all'anno dedicati alla sola Africa subsahariana, con il settore sanitario come maggior beneficiario degli aiuti dell'agenzia USAID. Da allora Kenya, Tanzania e Uganda stanno affrontando una crisi su più fronti, quella della carenza di medicinali, alcuni dei quali salvavita, del malfunzionamento delle strutture sanitarie e della presenza di operatori drasticamente ridotta. Nel solo Kenya, ad esempio, senza i contributi di USAID, molti dei 40.000 operatori, ovvero quasi il 18% della forza lavoro sanitaria del paese, erano sostenuti da programmi finanziati dal governo americano. Molti di loro hanno perso il lavoro quasi subito, compromettendo programmi e servizi di assistenza. È l'HIV il problema principale, non solo perché il sostegno di USAID per questa patologia rappresentava circa l'80% del totale, ma perché la mancanza dei farmaci essenziali, ovvero gli antiretrovirali, ha azionato una reazione a catena che dalle persone affette, ad esempio le madri in allattamento con i loro figli, coinvolge una fascia maggiore di popolazione. Non sono stati ancora pubblicati dati nazionali sull'aumento delle infezioni e dei decessi, ma si stima che dai 20.000 nuovi malati in un anno del 2024 e altrettante morti, il numero possa essere raddoppiato. Per rendersi conto della situazione è sufficiente entrare in una delle baraccopoli della capitale Nairobi, che raccolgono oltre 3 milioni di persone con un'altissima percentuale di sieropositivi. Vincent Omondi, uno di loro, padre di una famiglia che prima dei tagli di Trump era in cura tramite USAID, spiega qual è ora la situazione.
2: Wakati tulikatiwa mambo ya hii dawa, tulikuwa na kazi ngumu sana.
3: Quando sono mancate le forniture di medicine, per noi si è fatta davvero dura, perché basta che manchino le medicine per 2 giorni e perdi l'appetito, perdi peso e significa che stai per morire. E così è successo che le medicine che ti davano per 6 mesi si sono ridotte a una fornitura per 3 mesi e poi 1 mese. Quello che non capisco è perché non possiamo produrre medicine a casa nostra.
1: La questione sollevata da Vincent è stata anche al centro delle recenti polemiche sul tentativo di finanziamento da parte di Washington di un centro di quarantena per Ebola proprio in Kenya, paese che peraltro non ha avuto casi di contagio del virus. I cittadini puntano il dito sulla dipendenza del paese dai sistemi sanitari finanziati dall'estero, che spesso non considerano le priorità. E l'alta corte keniana per adesso ha stoppato l'accordo tra i due paesi per il centro, ma la questione dell'HIV crea anche altri problemi, quello dello stigma nei confronti dei malati, ad esempio, specialmente in Tanzania, dove i casi di emarginazione e bullismo sono all'ordine del giorno, come ci spiega questa operatrice di sostegno.
4: We have people who are HIV affected.
5: Qui abbiamo pazienti affetti da HIV che non si sentono più sicuri ad andare nei centri dove li possono curare. Ora i tanzaniani dicono loro: se il presidente del mondo ti ha escluso, non sei più nessuno. Queste persone sono bullizzate e spesso abbandonano anche i presidi sanitari.
0: Un anno esatto dalla chiusura di USAID, qual è stato l'impatto sulla città di Washington e sull'intero ecosistema statunitense degli aiuti umanitari? È una domanda che abbiamo girato alla nostra corrispondente Andrea Vosti, che un anno fa aveva incontrato alcuni dipendenti licenziati dall'agenzia umanitaria.
6: Ma l'impatto qui a Washington è stato davvero molto pesante, poiché USAID era in buona sostanza il centro di gravità dell'aiuto umanitario internazionale degli Stati Uniti, con decine di migliaia di posti di lavoro tra agenzie governative e ONG. I dipendenti diretti di USAID erano circa 1 migliaio, senza contare i posti di lavoro all'estero, e solo una minima parte di questa forza lavoro è stata riassorbita. Qualcuno è stato assunto da fondazioni private come la Bill & Melissa Gates Foundation, ma migliaia di persone hanno dovuto lasciare Washington anche perché il costo della

0: vita, in particolare gli affitti, è parecchio elevato, se perdi il lavoro non puoi permetterti di restare a vivere in città. Questo ha avuto ovviamente un impatto profondo sul tessuto sociale della città, che in pochi mesi, a causa dei tagli operati dal DOGE, l'agenzia per l'efficienza governativa guidata da Elon Musk, ha visto cancellati in tutto circa 60.000 posti di lavoro federali, un decimo della popolazione che vive nella capitale statunitense.
1: Ma Andrea, gli Stati Uniti hanno di fatto sospeso gli aiuti umanitari internazionali, oppure questi aiuti hanno semplicemente cambiato forma per adeguarsi alla dottrina America First di Donald Trump?
0: Dunque, con la chiusura di USAID è stato cancellato circa l'80% dell'aiuto umanitario degli Stati Uniti. E quello che è rimasto è stato trasferito sotto il mantello del Dipartimento di Stato, con una gestione molto più centralizzata rispetto al passato. Tutti i programmi di aiuto che puntavano su diversità, equità e inclusione sono stati stralciati, ma più in generale abbiamo assistito a un cambio di paradigma in cui gli aiuti vengono negoziati su base bilaterale con i paesi partner, in cambio però dell'accesso ai dati sanitari e biologici dei beneficiari, una vera e propria miniera di informazioni. E l'Africa è di gran lunga il continente in cui questo nuovo modello di cooperazione viene sperimentato con maggiore successo. Fin qui sono una ventina i paesi africani che hanno sottoscritto questi accordi, mentre alcuni stati come Zimbabwe o Ghana hanno rifiutato questo approccio che di fatto trasforma la salute globale in un asset strategico. Per la Casa Bianca l'epoca della neutralità degli aiuti umanitari è dunque sorpassata, conclusa. Prima di tutto vengono gli interessi nazionali degli Stati Uniti, una svolta però anche rischiosa sul piano geopolitico, poiché apre spazio all'inserimento di altri paesi come la Cina o la Russia, che puntano sul soft power umanitario per espandere la loro influenza.
1: Andrea Vosti da Washington. Tra poco parleremo invece di logopedia in Ticino, perché di recente si è evocato un problema nel finanziamento degli interventi con la creazione di una lista d'attesa. Noi abbiamo analizzato la situazione, ve lo diremo tra poco. Prima c'è Gino Ceschina con altre notizie di giornata.
2: Donald Trump ha rimosso le limitazioni all'export all'azienda tecnologica Anthropic su due dei suoi modelli più avanzati di intelligenza artificiale. Finora il loro uso era permesso solo a persone statunitensi. La sospensione era stata una delle decisioni più invasive del governo nella regolamentazione dell'intelligenza artificiale ed era stata giustificata con la capacità di questi due modelli di identificare falle di sicurezza nei sistemi informatici. Entra oggi in vigore nell'Unione Europea la cosiddetta Temu Tax. La nuova misura prevede un prelievo forfettario di 3 euro sugli acquisti di valore inferiore a 150 euro effettuati sulle grandi piattaforme estere di e-commerce come Temu, Shine e AliExpress. L'obiettivo è arginare il fenomeno degli acquisti a basso costo e ristabilire una concorrenza più equa tra le piattaforme estere e i rivenditori europei. Almeno 6 persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite in un incendio scoppiato in un condominio di 10 piani ad Anversa, in Belgio. In totale nell'edificio risiedono più di 200 persone. Le operazioni di spegnimento sono durate ore. L'incendio è divampato poco prima delle 10 del mattino. È morto ieri Victor Willis, il cantante principale dei Village People, gruppo statunitense di musica disco che negli anni 80 ebbe un enorme successo e diventò un'icona per la comunità gay. Willis, che nei pittoreschi costumi della band raffigurava il poliziotto, fu anche autore di alcune delle canzoni più note del gruppo, fra cui YMCA, Macho Man e In the Navy. Ad ucciderlo, secondo il comunicato del gruppo, una malattia breve ma aggressiva. Avrebbe compiuto 75 anni oggi.
1: Parliamo dunque adesso di disturbi del linguaggio e della presa a carico di bambini e giovani con queste problematiche. In Ticino le terapie di logopedia per la fascia dagli 0 ai 20 anni sono coperte finanziariamente dal cantone tramite la sezione della pedagogia speciale, e proprio a livello finanziario i riflettori si sono riaccesi di recente sul settore della logopedia privata, che da tempo opera in base ad una convenzione tra l'associazione di categoria e il Dipartimento Dipartimento dell'Educazione. Si è parlato di fondi che scarseggiano, si sono evocate liste d'attesa. Romina Lara, tu hai cercato di fare un po' di ordine, allora quanto è preoccupante questa situazione?
3: Iniziamo col dire che sia il Cantone che l'Associazione dei Logopedisti della Svizzera Italiana, ALOSI, tendono a rassicurare le famiglie. La situazione non è sfuggita di mano, i fondi non sono prosciugati, anche se ci sono alcuni aspetti su cui si sta e si dovrà ragionare. Vero è che a metà marzo la sezione della pedagogia speciale ha inviato una lettera ai membri dell'associazione. La Regione ne diede notizia pubblicandone diversi stralci. Ne scaturì anche un atto parlamentare ritirato poco dopo. Lo scritto informava del fatto che il budget 2026 fosse quasi raggiunto, evocando anche le liste d'attesa per i nuovi casi e le richieste di rinnovo. Questo dopo un solo trimestre. Una comunicazione che ha fatto discutere tra le logopediste. A fine maggio l'associazione ha tenuto una riunione straordinaria. Presenti il caposezione della pedagogia speciale Mattia Mengoni e Verena Cavadini, responsabile cantonale per la logopedia. A Mengoni abbiamo chiesto anzitutto di chiarire gli scopi di quello scritto, che di primo acchito suonava come un campanello d'allarme.
4: Siamo entrati da qualche mese e per un periodo di 2 anni in un nuovo sistema di erogazione delle prestazioni, un sistema a pacchetto che quindi prevede dei pacchetti per tipologia di intervento, e questo ci permette di essere molto precisi nell'erogazione finanziaria delle misure. Quindi noi oggi, rispetto agli scorsi anni, riusciamo ad anticipare, quindi a sapere già in primavera quanto stiamo utilizzando del nostro budget. Va precisato che il denaro non è finito, è già impegnato su tutto il 2026, quindi diverse prestazioni sono già pagate fino a fine anno. Quello che noi intendevamo segnalare con questa lettera era che comunque il budget andava verso un impegno quasi totale e che era importante a quel punto fare una riflessione con l'associazione di capire se eventualmente potevamo porre dei correttivi o come possiamo reagire a questa situazione.
3: Non è la prima volta che in Ticino la logopedia è sotto pressione. Nel 2023 vi fu un momento di incertezza legato all'esaurimento o superamento del budget cantonale preventivato per le terapie. Allora però il sistema di erogazione delle prestazioni era diverso. Fu poi accordato un credito supplementare e da 2 milioni si passò a 2 milioni 800 mila franchi, cifra che, spiega il caposezione, è rimasta e corrisponde al budget attuale ordinario per la logopedia privata. Ad oggi quanto si è speso?
4: Con i pagamenti di prestazioni che sono già state effettuate abbiamo speso circa 1 milione di questo budget, e il resto è chiaramente investito sull'arco dell'anno e per nuove situazioni che arriveranno.
3: Non si sta lavorando in emergenza, assicura Mengoni, ma che margine c'è per le nuove richieste e i rinnovi?
4: Quelle situazioni che vengono dimesse senza essere utilizzate tutte le prestazioni erogate, quindi che noi abbiamo già impegnato, ci danno il margine di accogliere situazioni nuove o nuove valutazioni. Quindi è veramente una situazione che noi monitoriamo, direi, settimana per settimana, e quando si liberano questi posti noi poi dopo possiamo, in funzione un po' della programmazione che abbiamo, investirle altrove in altre situazioni.
3: In Ticino la domanda di logopedia resta elevata, tra tutto 4.000 situazioni osservate, valutate e seguite ogni anno. Il grosso si concentra tra i 2 e i 15 anni d'età. Nel pubblico, sostegno pedagogico, istituti insieme gestiscono il 55% dei dossier. La fetta rimanente, il 45%, fa capo al settore privato, privato da cui il cantone riceve per autorizzazione tra 600 e 650 richieste di valutazione all'anno. Mattia Mengoni, se i fondi sono impegnati a questo punto dell'anno, con che tempi si potrà smaltire la lista d'attesa?
4: Allo stato attuale stiamo trattando 90 situazioni, di queste sicuramente 20-25 troveranno una risposta a brevissimo termine nelle prossime settimane, e poi appunto a dipendenza di quello che si libererà tratteremo le altre. Questo sistema si sbloccherà di sicuro con le prestazioni 2027, perché entreremo in un nuovo anno contabile, quindi attualmente siamo abbastanza ottimisti sulla gestione della lista d'attesa, è la prima volta che facciamo questo esercizio, quindi dobbiamo anche capire come funzionerà.
3: Un aumento del budget è però escluso. Come evitare allora che il problema si riproponga nel 2027?
4: Noi qua vediamo 2 livelli, il primo è la gestione della lista di attesa, quindi con quali criteri gestiamo le richieste che ci giungono in sezione che non sono evase o che non possono avere una risposta immediata, e l'altra proprio sulle modalità del lavoro e della presa a carico, e questo direi che è un lavoro più a lungo termine.
3: Ecco, di fronte a questa situazione cosa si sente di dire alle famiglie che dovessero manifestare un'esigenza di rivolgersi a un logopedista oggi?
4: Direi per il momento che non c'è bisogno di preoccuparsi, il sistema oggi a nostro avviso funziona, che le prestazioni sia nel pubblico che nel privato sono prestazioni di qualità, e che certo che bisogna far fronte a un momento continuo contingente particolare e difficile, quindi ci saranno delle misure che dovremo adottare, ma al momento attuale non penso che questo vada a precludere la qualità delle nostre prestazioni.
1: Il Cantone punta dunque a collaborare con l'associazione di categoria per trovare soluzioni efficaci all'OSI, che conta 123 logopedisti attivi. Una cinquantina lavorano in privato o anche in privato, e questo settore è cresciuto nel tempo così come i bisogni. Proprio da qui parte l'intervista, sempre di Romina Lara, alla presidente dell'associazione Doris Brusa.
5: Sicuramente la richiesta è in aumento per le prestazioni di logopedia. Sono aumentate anche le logopediste sul territorio che possono appunto soddisfare questa richiesta, però il budget che è stato preventivato dal Cantone, quello è fisso, quindi chiaramente è da distribuire poi sul territorio in base alle necessità.
3: Voi avete avuto comunque come logopediste sul terreno delle famiglie che sono particolarmente preoccupate adesso, temono di non riuscire ad accedere a questo servizio?
5: Sì, abbiamo avuto qualche riscontro. Io vorrei rassicurare tutte queste famiglie, si sta cercando di lavorare tutti insieme per dare una risposta il più possibile rapida nonostante la situazione e poter prendere a carico i loro bambini, quindi questa è la nostra priorità.
3: Voi come associazione, lei tra l'altro è diventata presidente di recente, siete preoccupati?
5: Chiaramente ci sono delle incertezze legate al fatto che ogni logopedista magari ipotizza un introito e al momento questo introito non è garantito come per ogni libero professionista. Ci sono dei periodi in cui può andare meglio e alcuni periodi in cui la richiesta c'è, però in questo momento chiaramente non può essere garantito una percentuale fissa al logopedista, comunque dando uno sguardo di priorità alle situazioni, sì, dei bambini che hanno bisogno, quindi dando delle priorità anche legate alle difficoltà dei bambini. Stiamo comunque affrontando la situazione insieme per trovare delle soluzioni.
3: Lei appunto faceva riferimento anche al fatto che sono aumentate anche le logopediste private. Questo fattore secondo lei quanto è determinante?
5: Ma allora, di base comunque la richiesta è in aumento perché ci sono sempre più bambini in difficoltà. E quindi giustamente è vero che la domanda può generare questo aumento e viceversa, quindi l'aumento dei logopedisti sul territorio può generare la domanda. Non direi, nel senso che la richiesta comunque è forte e la nostra categoria ha dei criteri molto specifici per entrare in materia e per capire se c'è la necessità di seguire un determinato bambino oppure no.
3: Dall'altra parte si potrebbe dire che forse si tende a problematicizzare anche un po' di più. Lei che ci lavora è al polso della situazione, magari anche le famiglie sono più apprensive, se ne parla di più, oppure ci sono più conoscenze e quindi si scopre di più.
5: È più una questione di sensibilità in tutti gli ambiti, quindi in generale anche i genitori sono più sensibili, sono più anche informati rispetto alle difficoltà che si possono osservare, e così anche nell'ambito scolastico e altri operatori esterni. Quindi chiaramente c'è una sensibilità maggiore in generale in tutta la società. Bisogna anche dire che la problematica, per esempio, anche degli schermi, ci sono degli studi che lo dicono, ha aumentato le difficoltà a livello di linguaggio, quindi sicuramente da una parte più sensibilità, dall'altra parte comunque delle difficoltà che sono ben presenti anche a livello genetico e a livello più di società.
1: E con questo chiudiamo l'edizione di stasera, edizione preparata assieme a Gino Ceschina. Tra poco c'è l'attualità sportiva. Da parte mia, Luca Berti, e da parte di tutta la redazione, l'augurio di una buona serata.
6: Lo sport.
7: Buonasera da Patrick e Locatelli. Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo sono in campo per il loro 16° di finale, partita da seguire in diretta su RSI la 2 alle 22, poi Belgio contro Senegal, nella notte Stati Uniti contro Bosnia Erzegovina. Intanto la ASF ha fatto sapere che tutte le nuove regole applicate alla mondiale in corso verranno riproposte anche nel campionato svizzero, quindi i 5 secondi per il rinvio dal fondo, così come per le rimesse laterali, i 10 secondi per effettuare il cambio, il protocollo VAR per errori gravi dell'arbitro e tutto ciò che riguarda gli infortuni. Discorso diverso invece per l'hydration break, che verrà proposto solamente in presenza di temperature elevate, previo accordo tra le squadre. Federazione che ha reso noto il primo turno di Coppa Svizzera, in programma tra il 14 e il 16 agosto, e che vedrà il Lugano affrontare il Vedeggio, compagine di seconda lega, Bellinzona contro Rotkreuz e Taverne Brunnen. Queste le sfide per le altre due ticinesi. Il secondo secondo turno di Wimbledon per concludere con Belinda Bencic in campo contro la cinese Wang. Hanno già vinto Sabalenka contro Kessler e nel tabellone maschile Sinner, che ha piegato in tre set il portoghese Borges.
8: Buonasera a tutti voi, rivediamo in breve le previsioni per domani, giovedì 2 luglio, e vi posso dire che al sud sarà soleggiato e nuovamente più caldo, ma in una massa d'aria più secca. Al nord, lungo le Alpi e nelle regioni orientali, ci sarà inizialmente nuvolosità estesa con ancora qualche goccia. Per il resto sarà in prevalenza soleggiato, con le temperature massime tra i 18 e i 32 gradi al sud e tra i 15 e i 26 al nord. Per oggi è tutto, buona continuazione di ascolto dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
9: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Una buonasera e un cordiale benvenuto da Gaia Varonna, una nuova puntata del Festival d'Estate di Rete 2 nei nostri mercoledì che come sempre sono dedicati alla musica barocca. Il filo conduttore di quest'estate sono i diari di viaggio di Charles Burney, l'inglese che nel Settecento raccontò l'Europa musicale con uno sguardo curioso e davvero molto moderno, e sono proprio le osservazioni che troviamo nelle testimonianze che ha lasciato a suggerire i nostri ascolti della serata. Come spiega lo stesso Burney nell'introduzione al diario del suo primo viaggio, da tempo aveva in mente di scrivere una storia generale della musica e avevo, racconta, già radunato la maggior parte del materiale che si può trovare nel nostro paese quando decisi di visitare la Francia e l'Italia alla ricerca di materiale nuovo perché, scrive poco oltre, ero ben deciso a non accontentarmi di leggere due libri per scriverne un terzo, cosa che mi avrebbe evitato un mucchio di fastidi e di spese, ma sarebbe stato poco gentile per i miei lettori e di ben poco vantaggio per me. Ecco, questo è l'elemento veramente innovativo dell'atteggiamento, dell'approccio di Charles Burney, la voglia di andare a raccogliere materiale di prima mano, materiale nuovo, dice, almeno per tutti coloro che non avessero viaggiato, visitato le più importanti biblioteche e ascoltato i grandi studiosi e scienziati viva voce, nonché naturalmente i musicisti. Parte dunque il 5 giugno del 1770 alla volta inizialmente della Francia. Era un osservatore curioso e nel suo diario descrive innumerevoli elementi del suo viaggio, dalla limpidezza del cielo al paesaggio, dalle architetture degli edifici ai costi dei postiglioni. Noi però seguiamo piuttosto i suoi resoconti musicali, saltiamo alle due settimane che trascorse a Parigi andando a teatro come pure a Notre Dame, fra cui un giorno per le celebrazioni per il Corpus Domini, e in quello stesso giorno attese anche un concert spirituel in cui ebbe modo di ascoltare una composizione di Michel Richard de Lalande, già clavicembalista, prolifico autore soprattutto di musica sacra, che all'epoca era morto in realtà da quasi mezzo secolo, nel 1726. E Burney trovò la sua musica vecchia e detestabile e scrive però: gli spettatori applaudirono calorosamente, forse perché si sentivano fieri di appartenere a un paese che ha saputo produrre simili capolavori e così eccellenti esecutori. Ascoltiamolo dunque Michel Richard de Lalande, ne ascoltiamo un miserere nell'esecuzione dell'ensemble Il Caravaggio da un concerto tenuto a Ginevra nel 2019.

Gli applausi che stiamo sentendo sono quelli del pubblico che era presente il 1° giugno 2019 alla chiesa Saint-Croix-de-Carouge a Ginevra per il concerto dell'ensemble Il Caravaggio, dal quale era tratto l'ascolto del Miserere di Michel Richard de Lalande che abbiamo ascoltato. Dopo la composizione di De Lalande nel concert spirituel che Charles Burney attese il 14 giugno, fu eseguito un concerto di un musicista che Burney menziona solo per cognome, Besozzi. Si tratta presumibilmente di Gaetano, che era attivo in quel momento a Parigi e che era uno dei molti membri di una famiglia di illustri oboisti e fagottisti che compaiono spesso nei diari di viaggio di Burney e torneremo sicuramente a menzionarli seguendolo. All'indomani del Corpus Domini però Burney, che era sempre interessato alle condizioni reali, attuali proprio del presente della musica francese, scrive: pensai che non avrei potuto attingere informazioni più preziose che ascoltando l'opera Zaid che veniva rappresentata alla sera nel nuovo teatro d'opera annesso, o meglio facente parte del Palais Royal, proprietà del duca di Orléans. Poi racconta la vicenda di questo teatro e ripercorre anche per sommi capi la vicenda dell'opera composta e rappresentata per la prima volta nel 1739, varie volte ripresa fino a questa quarta volta nel 1770, a cui Burney ha modo di assistere. L'autore, il compositore, era Joseph Nicolas Pancras Royer, compositore ai tempi suoi molto rinomato anche perché legato alla corte in diversi modi e di cui Zaid fu senz'altro la composizione di maggior successo, in parte proprio perché legata a sua volta a un evento della famiglia reale francese, ovvero sia al matrimonio fra Louise Elisabeth, figlia del re, con Felipe, infante di Spagna. Dunque Zaid, reine de Grenade, nasce proprio in questa occasione, opera che appunto le diverse rappresentazioni confermano essere stata di grande successo, ma che il nostro Burney trova comunque una musica invecchiata, poco interessante, nello stile francese, un po' troppo alla Rameau e in questo

appunto un po' a sua volta superata e polverosa e coglie anche l'occasione, come accade spesso nei resoconti dalle sue tappe francesi, per stigmatizzare il gusto dei francesi, appunto del fatto di essere rimasti fermi in musica alle posizioni di 30 o 40 anni prima. Insomma, Burney era certamente un grande stimatore della musica italiana, parla assai meglio del concerto di Besozzi, però noi invece cogliamo l'occasione di questo riferimento da parte di Burney al Zaïd di Joseph-Nicolas Pancras-Royer per ascoltare non l'opera, bensì una trascrizione delle sue danze, danze che trattandosi di un ballet héroïque, ossia danza eroica, costituivano parte essenziale dell'opera. Ecco, lo stesso Royer, quando nel 1746 pubblicò il suo premier livre des pièces de clavecin, incluse in questa raccolta dei pezzi cembalistici anche delle trascrizioni, degli adattamenti e degli arrangiamenti di diverse pagine strumentali tratte dalla sua Zaïd. Ne ascoltiamo dunque alcuni estratti: Les Matelots, Tambourin, Le Vertigo, il Rondò La Zaïd, che prende proprio il nome della composizione, e ancora la Marcia degli Sciti. Le ascoltiamo nell'esecuzione del clavicembalista Jean Rondò.

Nell'esecuzione di Jean Rondeau abbiamo ascoltato alcuni brani tratti dal premier livre des pièces de clavecin di Joseph-Nicolas Pancras-Royer, autore lui fra le tante cose anche di un ballet eroico, la Zaïd, alcune parti, alcune danze del quale lui stesso inserì in ovviamente riarrangiate e riscritte nel suo premier livre des pièces de clavecin e che appunto abbiamo ascoltato nell'esecuzione di Jean Rondeau perché ne parlava della composizione della Zaïd Charles Burney nel suo resoconto della tappa parigina del suo viaggio in Italia e in Francia. Pochi giorni più tardi, mercoledì 20 giugno, siamo sempre nel 1770, Charles Burney ha l'occasione di conoscere Madame Brion, che definisce valente musicista, una delle più grandi clavicembaliste d'Europa, considerata qui, a Parigi si intende, la miglior pianista, aggiunge il pianoforte, è stato introdotto a Parigi soltanto di recente. Questa signora, continua Burney, non solo suona i pezzi più difficili con grande precisione, gusto ed espressione, ma eccelle nella lettura a prima vista. Ne ebbi una prova dal modo in cui eseguì alcune delle mie musiche che ebbi l'onore di sottoporle. Fra le altre cose, poi continua, compone, conosce, sa suonare diversi strumenti, conosce le particolarità di quelli dell'uso più comune, si dedica anche al disegno e all'incisione, è la donna più perfetta e simpatica, dice ancora Charles Burney, che io abbia conosciuto, e a lei hanno dedicato le loro musiche alcuni tra i compositori italiani e tedeschi più famosi che hanno soggiornato per qualche tempo in Francia, tra cui Schobert e Boccherini. Boccherini, originario di Lucca, dove era nato nel 1743, fu in effetti a Parigi nel 1767 per alcuni mesi fino al 1768, anno in cui poi si trasferirà a Madrid, dove resterà fino alla morte nel 1805, ed ebbe evidentemente l'opportunità di conoscere questa valente musicista, come la definisce Charles Burney, perché a lei sono dedicate le sei sonate, opera 5, che compose nel 1768 e che furono appunto pubblicate a Parigi, definite talvolta per clavicembalo con violino obbligato, talvolta per fortepiano con violino obbligato, come molte composizioni di Boccherini furono poi ripubblicate molte volte anche in versioni molto variate, molto diverse fra loro, a volte arrangiate per il violoncello, per esempio. Ma noi ne ascoltiamo una di queste sei sonate, la numero 4 in Re maggiore, nell'esecuzione di Igor Ruhadze al violino e di Alexandra Nepomniachkaya al fortepiano.

Nell'esecuzione di Igor Ruhaz al violino, Alexandra Nepomniachkaya al fortepiano, abbiamo ascoltato la sonata numero 4, opera 5, in re maggiore di Luigi Boccherini, parte della serie di sei sonate che nel suo breve soggiorno parigino Boccherini compose dedicandole a Madame Brion, questa valente virtuosa di cui racconta assiduamente, con grande simpatia, con grande stima, Charles Burney nelle pagine dedicate a Parigi del suo resoconto del viaggio in Francia e in Italia. Un paragrafo delle stesse pagine parigine è dedicato a un'altra figura importante anche per la diffusione del fortepiano, ma soprattutto che noi conosciamo oggi o ricordiamo oggi come clavicembalista. Ma nel paragrafo che gli dedica Charles Burney è definito un celebre organista. Parliamo di Claude Babastre, che appunto fu organista a lungo tempo, era nato a Lione nel 1724, si installò a Parigi nel 1750, che seppe approfittare molto molto abilmente di un certo successo anche mondano. Ne abbiamo prova proprio da come ne parla lo stesso Burney in questo paragrafo, che dapprima racconta di essere andato a trovarlo in veste di organista dell'organo della chiesa in cui lavorava, ma poi racconta anche di essere stato a casa sua, dove Balbastre lo invitò per mostrargli un bel clavicembalo Ruckert, che Burney dice decorato all'esterno e all'interno con la stessa raffinatezza della più elegante carrozza e persino della più bella tabacchiera che avessi mai visto a Parigi. All'esterno è dipinta la nascita di Venere e sull'interno del coperchio la storia di Castore e Polluce, l'opera più famosa di Rameau. Vi sono rappresentati la terra, l'inferno e l'Eliso. Nell'Eliso, seduto su una sponda con una lira nella mano sinistra, sta il celebre compositore. Il ritratto, scrive Burney, e il ritratto si parla naturalmente di Rameau, è assai somigliante, avendo io visto, dice sempre Burney, Rameau nel 1764. Ciò che più ci interessa è il timbro dello strumento, scrive ancora Burney, è più delicato che potente, uno degli unisoni di pelle di bufalo, ma assai dolce e gradevole. La tastiera è molto morbida, dato che i plettri in Francia non sono mai rigidi. La sua casa era affollata da 12 o 14 signore e 10 o 12 signori. Suonò a lungo per dimostrare le possibilità del suo strumento. En vérité, disse a Monsieur Balbastre, una delle signore che era stata in chiesa, vous êtes ravissant aujourd'hui. Insomma, un grande successo mondano che si riflette anche nei titoli che lo stesso Balbastre appose ai singoli brani pubblicati nell'ambito del suo Premier Livre de Pièces pour le Clavecin, primo libro di pezzi per il cembalo, in realtà resterà l'unico. Ascoltiamone dunque almeno alcuni di questi pezzi per Clavecin, per clavicembalo. Ciascuno porta appunto il nome di una dama, a partire da Madame de Casa, che è anche la dedicataria di questa

Erano le prime sette pièce dal premier livre de pièces de clavecin, il primo libro dei pezzi per clavicembalo di Claude Balbastre, ciascuna dedicata e intitolata a una grande dama. L'ultima che abbiamo ascoltato era La Courteille, la settima appunto. Le abbiamo ascoltate nell'esecuzione di Christophe Rousset, e con questo si conclude la nostra serata di questa sera del Festival d'Estate qui a Prima Fila. E anche la tappa parigina di Charles Burney, lo stiamo seguendo durante questo festival d'estate nei suoi viaggi fra Francia, Italia, Germania, Austria, Paesi Bassi. Continueremo naturalmente mercoledì prossimo a seguire i suoi diari, i suoi racconti. Per questa sera invece ci fermiamo qui. Grazie per averci seguito fin qui da Gaia Varon. Un buon proseguimento di serata e ci salutiamo con un'ultima pièce di quelle di Claude Balbastre, sempre nell'esecuzione di Christophe Rousset, La Gentille.

0: Le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Di Chandra Livia Candiani.
1: In India mi è stata raccontata una storia dei mistici Baul. I Baul, che in sanscrito significa matti, pensano che il divino sia gioia e per questo vanno in giro cantando, ballando e suonando. C'era una volta un angelo a cui erano state decantate le bellezze del mondo terreno, le montagne assolate e le buie foreste, i fiumi, il vento, gli animali feroci e miti e lo splendore dell'uomo. L'angelo, incuriosito, decise di scendere sulla terra e, sentendo la musica del cuore umano, il canto dell'anima, si intimorì e si innamorò del loro mistero al punto da non riuscire più ad andarsene. Scaduto il suo tempo sulla terra, decise che sarebbe stato più facile lasciarla facendo un dono ai primi esseri umani che avrebbe incontrato quel giorno, esaudendo il loro più profondo desiderio. Il primo che incontrò, a cui disse di poter esaudire il desiderio più antico del suo cuore, rispose di essersi sforzato così tanto alla ricerca della verità divina che ora, stanchissimo, voleva solo la pace dello spirito. L'angelo gli domandò se non fosse proprio la ricerca una delle gioie più sublimi della vita. L'uomo ripeté di essere stanchissimo. L'angelo allora stese le sue ali su di lui. L'uomo scomparve e al suo posto apparve una bella mucca che brucava tranquilla. Il secondo essere umano in cui l'angelo si imbatté, alla sua offerta rispose: «Dio è puro, io no. Purificami dalle passioni e dai sentimenti». L'angelo chiese se non fossero proprio le passioni a essere la base della vita. E l'uomo rispose: «Io non voglio la vita, voglio la purezza». L'angelo stese su di lui le ali. L'uomo scomparve e apparve al suo posto un tempio, con al centro una statua di marmo, purissimo e freddo. Il terzo essere umano, in cui l'angelo si imbatté, chiese in dono la perfezione. E così scomparve, senza essere sostituito da alcunché, perché la perfezione non è di questo mondo. L'angelo, un po' malinconico, entrò in un bosco e si imbatté in un quarto uomo, a cui chiese quale fosse il suo più profondo desiderio per poterglielo esaudire. E l'uomo rispose: «Non saprei, non ho desideri particolari, sono contento di essere vivo, di camminare ora in questo bel bosco di prima mattina». L'angelo, commosso, lo abbracciò e fece ritorno in cielo. Dio lo accolse e gli chiese cosa stesse facendo quel mattino sulla terra, tutto indaffarato con quegli uomini. L'aveva visto confabulare con loro. Di che si trattava? L'angelo gli raccontò della sua idea di lasciare in dono agli esseri umani la realizzazione del loro più profondo desiderio e dei suoi incontri. E Dio gli chiese: «E qual è il desiderio dell'angelo, il tuo desiderio?» «Essere come il quarto uomo», rispose l'angelo. Al mio angelo spuntano le foglie in momenti impensati. È spesso ubriaco per farsi scolaro del senso fluttuante e al posto dei sensi di colpa ha molliche di pane integrale. Le semina un po' ovunque, poi non sa più se sono tracce da seguire o cibo per volatili ingenui. Vola soprattutto in città, verso le periferie. Impara come abita la gente. Sta seduto sui fili della luce e pensa a me. A pantaloni di flanella bianca, da tennista anni 30, e una faccia consumata da angelo di chi sta nei guai. Scarpe molto impolverate. Fa chilometri per non perdermi nei bassi fondi della notte. Non dà mai consigli. Non salva e non protegge. Nei momenti di intensa disperazione occupa tutto il letto e mi fa cuccia universale con le ali.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Le immagini ovviamente erano in bianco e nero, ma non per questo motivo il pubblico televisivo del nono Festival di Sanremo, inaugurato il 29 gennaio 1959, non colse l'inattesa sensualità con la quale Yula De Palma, 28enne cantante milanese, interpretò il brano che stiamo ascoltando, ossia Tua, scritta da Bruno Pallesi e musicata da Walter Malgoni. Il pubblico, dicevamo, colse e in buona parte apprezzò, tanto da decretare al brano un ottimo successo commerciale, anche se nella competizione canora per soli 2 punti la canzone arrivò quarta. Chi non apprezzò fu ovviamente il censore, che, avendo forse sottovalutato, chissà come mai, l'impudenza di versi quali Tua, tra le braccia tue, solamente tua, così, tua, sulla bocca tua, finalmente mia, così, rimase assolutamente spiazzato di fronte all'esibizione televisiva, che, sia detto per inciso, valse alla cantante l'appellativo di sexy, contro il quale la De Palma minacciò querelle verso quei giornalisti che si fossero permessi di utilizzarlo, incongruenza del mondo dello spettacolo. Nonostante il grande successo che Yula De Palma, nome d'arte di Yolanda Maria Palma, ottenne in Italia e all'estero, la canzone, come era ovvio attendersi, venne esclusa da qualsiasi altra ripresa televisiva. È però un'Italia delle contraddizioni, quella della fine degli anni 50. Da un lato, a tutela della morale, la censura operata dalla commissione di ascolto preventivo che aveva il compito di controllare i testi delle canzoni per decidere se il pubblico radiotelevisivo avrebbe potuto ascoltarli, dall'altra l'Italia della dolce vita. Proprio del 59 il primo Chuck all'omonimo film di Federico Fellini con Marcello Mastroianni e Anita Ekberg. Un film che è specchio di una parte della società che comincia a distanziarsi anni luce dall'intento castigatore del puritanesimo imperante nelle alte sfere politiche ed ecclesiastiche. Tintarella di luna,
1: tintarella tu latte. Sempre più preoccupante anche in Italia il fenomeno dei Teddy Boys. Non passa giorno che la cronaca non debba occuparsi delle loro deplorevoli gesta. Accanto ai Teddy Boys, le Girl Boys. Questa specie zoologica è caratterizzata da una forte antipatia verso le donne. Avidissima invece di blue jeans, specie se luridi e rattoppati. Caratteristica delle Girl Boys, una acuta nausea verso la vita e le buone maniere. Girl Boys, è giunto il momento di guardare.
0: In quell'anno, poi, fanno scandalo i blue jeans. Chiunque li indossi è considerato un poco di buono, un teddy boy appunto. Se poi a indossarli sono le ragazze, i commenti che li accompagnano sono immaginabili.

0: In realtà i jeans erano un altro segno di un'Italia che cambiava, lasciandosi alle spalle gli ormai lontani anni di guerra e preparandosi al boom economico, che tutto avrebbe cambiato nella mentalità del bel paese.
1: Ma fu poi tanto facile legarti a me.
0: Ma per la commissione di controllo era meglio chiudere gli occhi sui cambiamenti e continuare a censurare.

0: Miles Davis, John Coltrane, due monumenti musicali del XX secolo. A 100 anni dalla nascita, il racconto delle loro figure e del loro contributo all'arte nelle parole di 10 ospiti. Le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Domani alle 11:30 in Alphaville.
1: Rete 2.
2: In studio Federico Talarico. In Ucraina si è ripreso a parlare di elezioni. Il generale Zaluzny, divenuto un simbolo della resistenza, ha comunicato a Zelensky la volontà di candidarsi alle prossime presidenziali, che potrebbero tenersi in autunno. La tempistica dipende dal leader di Kiev, il cui mandato è scaduto nel 2024. La legge marziale ha però sempre rinviato il voto. Spesso strumentalizzato da Putin, il tema elezioni resta delicato e può potenzialmente frammentare la società ucraina, facendo il gioco di Mosca. Sempre in Ucraina, le autorità delle regioni di Kharkiv, Odessa e Kherson hanno comunicato che gli attacchi con bombe, missili e droni attribuiti alle forze russe, che hanno colpito le regioni, hanno causato almeno 6 morti e oltre 50 feriti. A Doha si sono chiusi i negoziati inerenti il protocollo d'intesa tra Stati Uniti e Iran. Restano ancora da sciogliere per Washington i nodi legati al dossier nucleare, per Teheran quelli inerenti allo scongelamento dei beni bloccati all'estero. È stata approvata l'istituzione di un canale comunicativo per segnalare le violazioni del memorandum. Alcuni droni in formazione hanno sorvolato un'installazione militare svizzera. Le circostanze non sono ancora chiare. Il capo delle forze armate, interpellato da SRF, tende a escludere l'ipotesi di una bravata. E proprio oggi, in occasione della visita a Parigi, il consigliere federale Martin Pfister ha discusso con la ministra delle forze armate Catherine Vautrin l'acquisto di un secondo sistema di difesa terra-aria con Israele, Francia e Corea del Sud. In conferenza stampa, il responsabile del Dipartimento dell'Esercito ha ribadito l'importanza di poter contare su mezzi propri. Ha poi ricordato che le altre nazioni si aspettano dalla Confederazione un contributo alla sicurezza del continente. Una dozzina di ecologisti ha contestato a Lucerna il consigliere federale Albert Rösti durante l'uscita annuale estiva con i media. Gli attivisti, che giudicano inadeguata la politica climatica del governo, hanno disturbato l'evento con fischietti e coriandoli. In Venezuela sta diminuendo, sia in frequenza sia in magnitudo, l'attività sismica successiva ai terremoti che meno di una settimana fa hanno messo in ginocchio il paese. In memoria delle vittime sono stati decretati 7 giorni di lutto nazionale. Il bilancio, sempre provvisorio, conta

0: più di 2.000 morti, 11.000 feriti e oltre 50.000 edifici distrutti. La catena della solidarietà prosegue la colletta sul sito e agli sportelli postali e domani, in occasione della giornata nazionale di raccolta fondi in collaborazione con la SSR, il centralino raccoglierà le promesse di donazione dalle 7 alle 23. Domani in tutta la Svizzera passaggio a tempo soleggiato e nuovamente più caldo. A nord ultimi deboli rovesci lungo le Alpi e nelle regioni orientali. Temperature comprese tra 18 e 32 gradi a sud, tra 15 e 26 a nord.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: partiamo da Esse e andiamo lì a Moschera e riscendiamo. Una cosa corta e vicina, ma che vai già su un po' in altezza con un po' di dislivello.
1: Va bene.
2: Non preoccuparti.
1: C'è chi corre per scappare da e chi corre per andare verso. E poi c'è chi, come Tommaso Bontognali, corre per scoprire il mondo che ci ospita. Esploratore della Terra e del cosmo, di se stesso e dei propri limiti, Tommaso è un geologo ticinese che vive a Neuchâtel con la sua famiglia e studia le forme di vita nascoste tra le pietre. Da 5 anni, da quell'età lunga quanto i chilometri di una maratona, Tommaso corre distanze lunghissime, giostrandosi in gare tra dislivelli, discontinuità del sonno, alimentazione controllata e scarpe di riserva. Se parliamo di ultra trail, sono molti i limiti che si superano, le soglie che gli ultra runner attraversano, le barriere che abbattono. La gara è spesso con se stessi e per se stessi. In questa passeggiata, che batte parte del percorso di allenamento che Tommaso fa con la figlia Marta, anche lei ha iniziato a correre lunghe distanze, conosciamo meglio questo mondo e scopriamo che c'è una soglia più importante di tutte le altre, quella che ci permette, come la meditazione, di scioglierci nella natura. E quindi accendiamo il nastro, seguiamo la musica e la salita sarà meno dura.

0: Sono Tommaso Bontognali, ho 46 anni, vivo a Neuchâtel ma sono cresciuto a Coreglia in Ticino e di lavoro faccio il geobiologo e negli ultimi più o meno 10 anni ho dedicato la maggior parte del mio tempo alla preparazione di una missione spaziale che si chiama ExoMars, che ha l'ambizioso obiettivo di trovare tracce di vita su Marte. Sono un ultra runner, ma a livello amatoriale, perché le cose che faccio sono ad anni luce dalle performance dei professionisti. L'ultra running definito da fare delle corse che sono più lunghe oltre la distanza della maratona, che è di 42 un po' chilometri. E poi il trail running, che è la corsa sui sentieri, può essere fatto anche corto, quindi non è necessariamente un ultra, però tante delle gare, delle corse di trail running tendono a essere a coprire delle distanze e soprattutto dei dislivelli molto impegnativi e quindi cadono nella categoria dell'ultra running.
1: Quando è che hai iniziato a correre sul serio?
0: Correre in sé mi è sempre piaciuto, però ho un momento preciso che potrei dire che è stato l'inizio di questa come passione più recente. 5-6 anni fa ho partecipato a come una specie di viaggio, lavoro di terreno con i team scientifici della missione per la quale lavoro io, ExoMars, e per un'altra missione della NASA che si chiama Mars 2020, e siamo andati in Australia in un deserto dove ci sono delle rocce che contengono tra le tracce più antiche che testimoniano la presenza della vita sulla Terra. E il capo della missione della NASA era un ultra running e io non sapevo neanche cosa volesse dire, e poi ne ho parlato direttamente con lui e io gli ho detto che in sé era una cosa che mi piaceva come idea, ma che ho sempre avuto un problema: quando io correvo più di 10 chilometri mi faceva male come il lato di un ginocchio sinistro, e lui mi ha spiegato che assolutamente si poteva risolvere con degli esercizi di rinforzamento. E quindi è stato lì un po' che mi ha messo questo seme, cioè un po' il rispetto e l'ammirazione per lui, che era il capo di questa missione molto importante. Il posto dove eravamo, che era bellissimo, questo deserto in Australia, questo outback che dava proprio voglia di continuare a correre all'infinito. E poi c'era il fatto che il problema principale è la nutrizione, perché tu dopo un po' finisci lo zucchero che hai nei muscoli e devi mangiare, altrimenti non riesci più a avanzare, e però una volta che sei stanco mangiare è molto difficile. E quindi una delle cose chiave, o la ragione per la quale tanti non finiscono le corse, è perché iniziano a avere dei problemi gastrointestinali. E visto che mia moglie è scienziata alimentare, c'erano tutte queste cose: il momento, questa persona che ammiro, che ammiravo e ammiro ancora, e questo legame con la nutrizione. Queste tre cose qua credo che hanno gettato il seme di questa mia passione per il trail running. Se è un'ora e mezza, anche no. Poi dipende se è d'estate, se è caldo, sì. D'inverno così, no.
1: Ma quelle borracce sacchettino?
0: Quelle quando facciamo le cose più lunghe, sì. O se no, quando ti alleni per qualcosa di specifico che vuoi vedere, come adesso quando siamo andati a fare questa gara in Arizona, la Marta ha deciso di farla con una cintura e allora abbiamo fatto delle corse apposta per testare bene la cintura, e la Marizza gliel'ha cucita due volte per restringerla, perché anche la XS per la Marta è troppo. Mi sono detto che per i miei 42 anni avrei corso una maratona. Io abito a Neuchâtel, lungo il lago, da solo il giorno del mio compleanno, e questa cosa poi ha dato il là a una passione che è ancora nel pieno adesso.
1: Ok, che cos'è che ti affascina? Non c'è solo la corsa, immagino.
0: Il fatto che per fare queste corse, che poi sono poche, se ne fanno un paio l'anno di solito, di queste molto lunghe, ma ci si deve allenare tanto, quindi si passa tantissimo tempo nella natura. Questa è la cosa come principale che mi piace di più, e probabilmente se non hai l'obiettivo di una corsa non avresti anche la disciplina di andare così tanto.
1: Per fare queste corse quante volte ti alleni durante la settimana?
0: 3 mesi prima di una corsa lunga di solito si corre dalle 9, almeno io, e dopo chi corre ad alto livello fa molto di più, ma per finire una corsa più lunga di 100 km bisogna allenarsi più o meno tra le 9 e le 12 ore a settimana, e di solito lo si fa in 5 o 6 giorni.
1: Ti alzi alle 5?
0: No, perché non mi piace alzarmi la mattina presto, però quando ci sono stati dei momenti che vado a correre dopo cena, quando le mie figlie sono a letto, così, invece quel momento che magari sì, guardi la tele, così, che vado e corro, che io ho il bosco vicino, dietro casa nostra, e quindi sembra strano perché soprattutto d'inverno nessuno avrebbe voglia dopo cena di uscire e andare a correre, però è un momento che mi piace molto, a dire il vero, anche andare di notte nel bosco con la luce

0: per esempio, una cosa che può sembrare strana e che di solito aspetti dopo aver mangiato per correre. E io avevo fatto un periodo che andavo a... che mangiavo correndo a mezzogiorno, sul lavoro facevo la pausa lavoro correndo per imparare a assimilare le calorie sotto sforzo, che è una cosa fondamentale ma che sembrava strano, no? Che corri col panino. E dopo invece facciamo anche delle corse più lunghe dove mangiamo dei gel che sono più facili da digerire così, ma e che sono anche strani, il gusto è un po' strano, è così che ti devi abituare, e lì è bene provare a mangiare magari 4-5 di fila, perché il problema è che quando sei sotto sforzo fai fatica, ci vuole energia anche per assimilare queste calorie e renderle disponibili.
1: Ogni volta si tratta anche di superare come un limite, perché ogni volta si tende a voler fare di più.
0: Cioè, direi che un po' il bello, la cosa anche intrigante o che crea quell'emozione che ti fa poi anche fare tutto l'allenamento per superare questo obiettivo, necessita che ti poni un obiettivo che sei sinceramente non sicuro di poterlo superare. Questo stress che non sai se ti capiterà qualcosa, se soffrirai, se non ce la farai, è un po' anche il clou della bellezza di questo sport, sì? È che quando fai quelle corse lunghe sei sicuro che qualcosa capiterà, è molto improbabile che tutto vada liscio e quindi tu sai che inizi e non sai ancora cosa sarà, ma ci sarà qualcosa che dovrai superare. Devi partire con un'inquietudine, no? Se pensi che tutto andrà bene, toglie un po' la parte del piacere, dell'emozione, diventerebbe meno emozionante.
1: Ti capita che da fuori ti dicano: ma è follia?
0: Sì. Sì, perché sembra molto lungo. E poi, anche a differenza di altri sport, è una cosa che la gente si può immaginare, perché in qualche modo tutti camminano o corrono, mentre ci sono altri sport dove il livello è altissimo ma fai fatica a immedesimarti. Sì. Quando dici corri per 170 chilometri possono immaginarlo bene.
1: Parlando dei trail che hai fatto, ce ne sono stati alcuni che ti hanno dato particolari soddisfazioni, oppure uno molto difficile, uno in cui ti sei sentito un eroe?
0: Se dovessi dire, la corsa più bella è una che ho fatta su un'isola, la graziosa Lanzarote. Sono andato con una barca che ripartiva poi a un certo orario e io ho deciso da solo di fare tutto il giro di quest'isola, che è bellissima proprio da un punto di vista naturale, è fantastica, solo che non sapevo bene com'era con l'acqua, se ne avevo presa abbastanza, e in più non sapevo bene se sarei ritornato in tempo per tornare poi sull'isola principale. Quindi avventura totale, che non c'era neanche bene il sentiero, il paesaggio era veramente fantastico. E poi un'altra che sicuramente è stata importante era l'Ultra Trail du Mont Blanc, che è una gara molto famosa nel campo del trail running, che è un po' la finale dei campionati del mondo di trail, della distanza delle 100 miglia, e che la particolarità anche di queste gare di trail è che alla stessa gara che partecipano i professionisti, l'elite, c'è anche un numero di posti a disposizione degli amateur come me, indimenticabile, incredibile. Sì.
1: La rifaresti?
0: Sì, penso di sì.
1: C'è un legame tra questa performance e il lavoro che fai?
0: Ma ci sono il paesaggio, che chiaramente si vanno in paesaggi naturali, incontaminati, e c'è il lato dell'esplorazione, sia l'esplorazione del paesaggio e in sé di te stesso allo stesso momento, sì. Quindi sì.
2: Perché spesso facciamo dopo una gara facciamo tipo... Una settimana andiamo più lenti e corriamo di meno. Io questa volta non avevo veramente male dappertutto, che non riuscivo a camminare.
1: Quanto è importante avere attorno a te delle persone che seguono la tua gara, che ti incontrano lungo il cammino, ti danno la forza, sanno di cosa hai bisogno?
0: Si può pensare che è uno sport individuale, ma il fatto di avere un team quando si fanno queste corse molto lunghe, che si incontra ogni tanto, è fondamentale, dà una forza pazzesca, è fondamentale. Io in queste corse lunghe, i momenti che vedo la mia famiglia, le mie figlie, mia moglie, o anche come durante l'Ultra Trail du Mont Blanc avevo una mia collega che mi ha fatto proprio da l'assistenza portandomi le cose da mangiare, così. Ed è impressionante come è importante. È quasi come una corsa di Formula 1 dove hai i pit stop che
3: ti cambia le ruote.
0: Se non arrivano, sì, se non arrivano in tempo e così la corsa può essere completamente compromessa. Ed è incredibile come è bello anche fare da assistenza agli altri, perché si vive la corsa comunque in un modo molto molto importante. Ed è incredibile anche la preparazione, non si può immaginare, perché si potrebbe pensare basta correre, una cosa semplicissima, e invece ci sono anche un sacco di cose tecniche nell'attrezzatura, nel mangiare, così, che non si sa bene, perché c'è uno scenario ideale ma poi possono capitare un sacco di imprevisti e bisogna essere pronti con il materiale o il piano B, C, D. E quasi mai si finisce col piano A. Per esempio, se viene un temporale fortissimo e hai le scarpe bagnate, diventa difficile, quindi tu devi avere magari tre paia di scarpe con le quali hai già corso almeno 100 km ognuna, che sono distribuite in punti lungo. Che lungo la gara, o che ce li ha qualcuno che sai che se l'hai bisogno te le porta.
3: Sì.
1: Cosa fai prima di un ultra trail? Ci sono dei rituali con la tua famiglia o per te stesso?
0: Finora è sempre stato come un bellissimo momento, perché finalmente arriva la cosa per la quale ti sei preparato. E c'è anche quel lato un po' di vacanza, perché spesso vai da qualche parte per iniziare. Spesso faccio anche queste corse con degli amici, quindi è un bellissimo momento.
1: Sì. Tu comunque ti metti in situazioni estreme, si può dire. C'è la privazione del sonno, il corpo che non si può riposare, l'alimentazione di cui abbiamo appena parlato. Sembra tutto innaturale. Eppure io ho come l'impressione che si raggiunga durante queste gare una sorta di naturalezza e tu ti senti parte naturale del luogo che stai attraversando.
0: Questa è una cosa conosciuta e anche raccontata da tanti che fanno queste imprese molto lunghe e molto faticose. E quello che capita, non solo a me appunto, che viene raccontato da molti, è che quando si fanno questi sforzi molto lunghi arrivano a un certo punto delle barriere che sembra che è impossibile andare avanti, e poi di colpo, come miracolosamente, si ritrovano le energie. Ma c'è anche qualcosa che capita, si va come un po' in un'altra dimensione e si sente come un contatto, un rapporto, una comunione col paesaggio, con la natura, che è nettamente più intenso di quello che si ha quando non si ha fatto tutto questo sforzo. Sì.
1: Pensi che sia lo sforzo o anche la mancanza di sonno che ti permette di togliere tutte delle barriere in un certo senso?
0: Non so esattamente cos'è, ma è una cosa chiara e che ho provato in modo molto intenso, ma solo poche volte dopo questi sforzi molto molto lunghi, che ci si sente proprio come, forse la parola più giusta, è sciolti nelle rocce, nel paesaggio attorno a te. Quindi, in un modo molto emozionante.
1: Quindi, se dovessimo pensare alla parola soglia, è un po' questa quella che si supera anche?
0: Sì, senz'altro, sì. C'è qualcosa che capita e che non capita sempre. Come l'anno scorso ho rifatto una gara molto lunga, speravo di arrivare in questa situazione così di quasi mistica, invece non è arrivata e ho sofferto fino in fondo. E non sono l'unico, ed è interessante anche come quando si racconta di questa cosa, che anche è un po' intima, è difficile esplicitarla, no? Sembra, faccio fatica a trovare delle parole adeguate, ma quando parli con qualcuno che l'ha vissuta, è chiaro che ha vissuto esattamente questa cosa qua.
1: Ti è mai capitato in quei momenti o in altri di avere anche delle allucinazioni?
0: Sì, in particolare proprio durante l'Ultra Trail du Mont Blanc, la seconda notte, perché lì si parte la sera, quindi chi impiega relativamente tanto come me fa due notti in bianco, e durante la seconda parte della seconda notte ho iniziato a avere delle allucinazioni molto forti, a dire la verità.
1: Hai avuto paura?
0: No, non erano inquietanti, non facevano paura, però era anche molto intenso, molto particolare.

0: stiamo comunque parlando di gare dove si è in diversi, in molti. E quello che mi chiedo è: conta di più la gara che tu hai con te stesso, con vincere i tuoi limiti, le tue paure, oppure c'è anche dell'agonismo tra le persone, tra gli altri partecipanti?
1: Allora, quando si fanno quelle gare, la più lunga che hai fatto, nel mio caso, è solo finire, no? Il fatto di dire sono riuscito ad arrivare fino in fondo è l'obiettivo. I professionisti cercano un tempo, assolutamente, c'è anche uno sport classico.
0: C'è una comunità o siete ognuno per se stesso?
1: Allora, io e degli amici e altri colleghi che ogni tanto ci vediamo a fare delle corse assieme, condividiamo la stessa passione, che è molto bello. E poi però c'è anche tanto questa idea di una comunità di chi fa questo sport, e visto che tanti che partecipano non lo fanno per competizione, è un po' come se ti ritrovi un gruppo di persone per fare un'esplorazione, un'ascesa in montagna, e quindi c'è questo aspetto di condivisione di gruppo.
0: Quindi vi sostenete tra di voi, per esempio prima hai detto tantissimo. È importante aiutare anche gli altri nelle tantissimo. Gare, ti è successo di aiutare qualcuno?
1: È addirittura obbligatorio, non si può lasciare qualcuno come in difficoltà.
0: È utile che ci sia qualcuno che corra con te?
1: Quella è una cosa particolare, perché mi è già capitato di avere in momenti precisi durante queste gare delle discussioni con degli sconosciuti, anche di cose molto intime, di cose molto intense, forse perché sei anche in questa dimensione di cui parlavo prima, molto esposti da qualche parte. E poi però è molto molto raro che si ha lo stesso ritmo, e spesso tu fai, non so, 2 o 3 ore con qualcuno, magari anche 6, e poi però a un certo punto le strade si ridividono. Ed è interessante perché si sviluppano quasi queste amicizie che durano molto intense, ma che durano 2 o 3 ore, e poi sì, magari ti rivedi al traguardo e così, ma non c'è neanche l'aspettativa che questa amicizia debba per forza continuare.
0: Non vi scambiate i numeri?
1: No, non ci scambiamo i numeri. O io magari.
0: Non c'è più il vento. Wow.
2: Ma fai ridere, perché qua sulle montagne c'è tipo diverse specie, quindi qua non ci sono più quasi alberi, sono più arbusti. Poi giù c'è la parte con tantissime betulle, e poi ancora giù c'è tipo la parte con i castagni, così.
0: Sì.
2: Quindi che su queste montagne vedi come le specie di alberi che vedi che diventano differenti. Quindi.
0: Come è cambiato il tuo modo di affrontare il mondo, la corsa? Ti senti diverso da quando la fai? Ti sembra di avere una sorta di superpotere?
1: No, superpotere no, però no, ho sentito, quando ho aumentato il volume, che ho iniziato a correre tante ore, senti un grandissimo benessere, come se stai fisicamente, anche quando ti alzi, c'è come una stanchezza spiacevole che ti fa sentire bene. E poi anche come psicologicamente, è come se il fatto di correre, spesso anche quando hai dei problemi, delle cose di lavoro che quasi tutti hanno, è come se hai il tempo, intanto che corri, di snocciolarli, e spesso quando arrivi alla fine della corsa il problema è già meno importante di prima, è come se lo relativizzi, quasi come una meditazione.
0: E nell'affrontare i problemi, a parte il fatto che li puoi elaborare mentre corri, ma hai un atteggiamento diverso rispetto alle problematiche che ti possono arrivare nella vita, oppure non è cambiato nulla?
1: Ci sono dei momenti quando fai queste corse lunghe che dici è impossibile, non finirò mai, e poi tieni duro e la situazione cambia in un modo completamente inaspettato, che mezz'ora prima non avresti mai pensato che le cose potessero trasformarsi da così negative a così positive. E quindi questa cosa un po' si propaga sulla quotidianità, che quando hai delle cose che proprio sembrerebbe non vedi, non riesci a vedere una soluzione positiva, non puoi immaginare che questa cosa possa avere un risvolto positivo, ti dici quando ho fatto quella corsa è capitato, speriamo che.
0: A me viene in mente il parto. Hai questa cosa che tu pensi che non ce la farai mai e poi invece succede.
1: Non ho mai partorito, però c'è una cosa che forse è simile, è che quando fai quelle corse a me è sempre arrivato un momento che mi sono detto ma com'è possibile che ho scelto io di fare questa cosa, come dura, e che addirittura paghi l'iscrizione per questa cosa che è quasi una tortura. E spesso quando arrivi sei molto contento, ma mi dico sempre l'ultima volta, e dopo il subito, tipo già il giorno dopo, è incredibile come ti viene subito voglia, no?
3: Di ricominciare.
1: Quindi c'è come quasi qualcosa che cancella la parte.
0: Visto che stiamo parlando del dopo, come ci si sente dopo una gara? Dopo una gara così, dopo una prova così, parliamo di quelle proprio di più giorni, notte in bianco, sforzo estremo.
1: Si è così contenti di essere arrivati che comunque prevale qualcosa di positivo, di soddisfazione. Poi è bellissimo andare a letto dopo magari le due notti in bianco, e di solito il giorno dopo si sta proprio benissimo. A me è sempre capitato di avere due o tre giorni di un benessere straordinario, non lo so, però che è netto.
0: Come vive la tua famiglia questa passione?
1: E bisogna chiederlo a loro.
0: Allora, abbiamo la fortuna di avere qua una figlia, Marta Bontoniali, anche lei corre, ma come vivevi all'inizio questa passione del papà?
2: Lui ci portava anche a volte a correre quando faceva delle cose corte, che a me all'inizio mi sembrava tipo impossibile che facesse delle cose talmente lunghe così.
0: Wow! Ma è meraviglioso! È tutto il lago di Lugano, vero?
2: Sì. Cos'è la montagna più alta?
0: Siete appena tornati da una gara importante.
1: Siamo appena stati in Arizona, dove la Marta ha potuto correre una gara di 51 chilometri che in Europa di solito non lasciano, perché la Marta ha 12 anni e non lasciano fare queste gare molto lunghe. E invece lì abbiamo parlato con l'organizzatore, col race director, e così erano aperti, hanno visto che sapeva cosa stava per fare, che era allenata adeguatamente, e quindi l'hanno lasciata partecipare. Però la cosa che ha fatto come notizia è che io a un certo punto ho avuto dei crampi e ho dovuto fermarmi, e invece la Marta ha finito ed è arrivata da sola, e quindi tutti, c'era un po' questa cosa del papà che spinge la figlia a fare questa cosa esagerata e così, ma quello che è capitato è che la figlia che ha lasciato indietro il papà nel deserto ed è arrivata da sola alla fine di questa gara.
0: Com'è che ci siete arrivati a questa gara in Arizona?
1: L'anno scorso abbiamo partecipato a una corsa che si chiama Community Run, e a metà corsa mi hanno chiesto se ero io il suo papà, e che hanno detto che erano interessati a sponsorizzarla. E adesso questa gara in Arizona, il Black Canyon, e allora hanno chiesto anche a Marta se voleva andare anche lei.
0: E Marta, però questo me lo devi dire tu, come tu prima hai detto, ci portava a fare delle distanze che non avrei mai pensato di poter fare, e sicuramente non erano 50 chilometri.
2: Erano tipo delle corsette di 4 chilometri, delle cose cortissime.
0: E adesso cosa vuol dire per te fare 50 chilometri?
2: È comunque una cosa lunga, però la cosa che mi piace è che è una cosa che non c'è un limite. Tu puoi aggiungere un po', fare la distanza che vuoi tu. Prima mi sarei detta che non sarei mai riuscita a fare. Col tempo, aggiungendo i chilometri alle cose che avevo già fatto, mi sono detta che era possibile.
0: Hai superato anche tu la soglia dei 50 chilometri.
2: Sì.

0: ferma qua così.
1: Perché?
0: Perché è un po' molle.
2: In particolare,
0: perché anche se cadi un po' come vedi quasi da calcio ma finti.
2: Sì.
0: Sono la moquette che può correre. Che bellissimo correre sulle moquette. Non so se sono solo io.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Bourbon Street. Colori e suoni dal jazz contemporaneo.
2: Un caro saluto a voi che siete all'ascolto di Rete 2 da Lorenzo De Finti. Vi do il benvenuto a Bourbon Street. Durante un esame al conservatorio a cui ho avuto modo di assistere, una giovane cantante presenta un brano di Carla Bley. Parliamo di un conservatorio importante, nella vicina penisola. L'interpretazione è molto intensa, poetica, personale, un po' tra Ralph Towner e gli Oregon. Finisce, silenzio in aula. Poi, con un'aria un po' ironica, uno dei commissari dice: «Bene, bene, molto bene, ma ora qualcosa con swing, perché senza swing non c'è jazz». Frase apparentemente innocua, ma che racconta quanto ancora oggi si tenda a identificare il jazz con un solo modo di sentirlo. Cos'è davvero lo swing? È il condurre il tempo sul ride, il piatto più grande della batteria, tin, cin, ti, tin, cin, ti, tin, con il basso in quattro, dun, dun, dun, dun, dun, scusate per darvi un'idea, o è qualcosa che non si scrive, ma che si percepisce come un respiro condiviso? Lo swing è una pronuncia ritmica che non si può scrivere, non c'è una notazione musicale in grado di farla percepire e di renderla con esattezza. È un impulso. Cominciamo a fare un percorso per capire un po' se è vero che senza swing non c'è jazz e soprattutto cosa si intende per swing. Partiamo proprio da lei, da Carla Bley, una musicista che ha fatto del jazz un atto di libertà, di ironia e di pensiero. Qui con il suo sestetto ci esegue Lones.

È il famoso tin cin tin del ride, il basso che cammina, infatti si chiama walking bass in quattro. Qua ne abbiamo ascoltato un esempio eclatante, è Art Blakey con i suoi Jazz Messengers, una spinta ritmica inesauribile, c'è Wayne Shorter al sassofono. Questo però è lo swing delle grandi orchestre, lo swing di Count Basie, di Duke Ellington, forse addirittura anche Glenn Miller, musica che faceva ballare il mondo. E certo, quello è swing, collettivo, pulsante, irresistibile, sia dal punto di vista della pulsione ritmica che dal punto di vista della concezione. Ma non è l'unica forma. Basie lo diceva, it don't mean a thing if you ain't got that swing. Non significa nulla, non riesce a fare nulla se non è lo swing. Ma il suo swing non era un metronomo, era una relazione tra esseri umani. Ecco il jazz che cammina, quello da manuale. One O'Clock Jump, la Count Basie Orchestra.

Questo è lo swing scolastico, il jazz che cammina. Ma presto il jazz ha imparato anche a correre e persino a spiccare il volo. Negli anni 50 qualcuno tra Bill Evans e Miles Davis e compagnia bella ha detto: e se provassimo a respirare invece che di camminare, breathe instead of walking? Lo swing diventa allora un atto di ascolto reciproco, interplay. Non lo senti nel basso che spinge, ma nel modo in cui i musicisti respirano insieme. Ascoltiamo questo brano che sembra più vicino a Erik Satie piuttosto che a Count Basie. Peace, Peace di Bill Evans.

Qui il tempo è sospeso. La tensione si crea nel silenzio. Non c'è walking bass, non c'è ride, c'è una pronuncia però, c'è un respiro. Questo sì, e questo è swing puro. Come in un contesto molto più vicino alla musica classica, il leggendario Keith Jarrett nel suo concerto di Colonia riesce ad ottenere un effetto di puro swing nell'atmosfera più silente.

Jarrett trasforma lo swing in energia cinetica. Ogni nota spinge l'altra in avanti. È uno swing che non fa muovere i piedi, ma fa muovere la mente e anche il cuore. Ci sono poi momenti in cui il jazz è talmente pieno di pulsione da superare completamente il concetto classico di swing, quello che il docente, che stiamo ironicamente prendendo un po' in giro oggi, diceva: senza swing non c'è jazz. Sì, ma quale? Questo è lo swing feroce, quello che nasce dal groove elettrico, dal ritmo spezzato, dal corpo che vibra. Qui la linea di basso non cammina.

Giacomo Pastorius in Avona riscrive la grammatica del jazz elettrico dalla A alla Z. È un brano che pulsa con furia, con complessità, ma resta perfettamente in the pocket, è nella tua tasca, è lì. Eppure nessuno suona swing nel senso classico. È la prova che lo swing non è una formula, è una forza vitale. Poi c'è un altro continente, il Nord Europa. Qui il jazz probabilmente non cammina più. Non si muove in avanti, ma si espande nello spazio come un big band di bellezza che non finisce mai. È diventato un paesaggio sonoro, un silenzio che vibra. Eppure anche lì, lo swing, come linguaggio, non come tin cin ti tin, è vivo. È solo più lento, più sottile, più interiore. Questo è il capolavoro di Est, Esbjørn Svensson Trio, già dal titolo mette i brividi, From Gagarin's Point of View, dalle stelle.

Una tensione così carica di bellezza che fa piangere. Gli Est, Esbjørn Svensson Trio, portano lo swing nell'orbita. Non cammina, orbita! Gira, gira intorno ai pianeti, gira intorno al sole. È un groove emotivo, collettivo. Il jazz del futuro, allora eravamo all'inizio degli anni 2000, è diventato questo, condividere un tempo senza mai dichiararlo. Infatti lo swing non è un genere, né ne identifica uno, è una condizione dell'anima, è quel piccolo ritardo tra due battiti, quell'esitazione che crea un respiro condiviso, che tiene insieme i musicisti. Lo sapevano Carla Bley, lo sa Egberto Gismonti, lo sapeva Thelonious Monk, senza riuscire ad esprimerlo. Allora cos'è davvero lo swing? Non è un ritmo, no, è la vita dentro il tempo, è quello che succede fra due note, fra due persone, quando la musica diventa un dialogo. Il jazz non cammina soltanto, a volte vola, a volte sospira, a volte tace, ma continua sempre a portare avanti il suo respiro. Questo è lo swing, caro professore. Non è il jazz che cammina, è il jazz che vola, non è tin cin ti tin, ma è l'infinito che si apre nel cuore di chi ascolta. Carla Bley ci saluta in questa puntata di Bourbon Street con uno dei suoi capolavori, Aida Lupino. Un caro saluto a tutte e a tutti voi da Lorenzo De Finti.

Queen.

Because who?

pensa sul dün, la mente il vent, scullu fin blinja. E ho la stier e pirantun. E faccio verso

poveri partigiani portati in processione nei telegiornali, alla televisione, sopravvissuti un tempo alle fosse comuni, ma seppelliti in questo tempo dall'informazione. Sfilano il 25 aprile con le medaglie appese alle bandiere, accanto alle mogli dei sottosegretari appena uscite dal parrucchiere.

poveri deportati che mostrano la matricola alle telecamere, tra una pubblicità e l'altra il tetro tatuaggio

guerre che stanno sempre sulla bocca degli onorevoli politici. Con tutti quei morti in bocca ci avranno sicuramente un alito pesante. La loro lingua è un campo santo dove resuscitano ogni

poveri morti di nasserie che forse ci credevano davvero. Chi muore, muore con onore, chi sopravvive, vive nel dolore. Povero Nicola Calipari, che gli hanno pure intitolato un'isola pedonale, sarà contenta la moglie che ha sposato una zona a traffico limitato. Poveri parenti degli eroi, che almeno per un giorno sono stati eroi anche loro nei funerali in Mondovisione. Ma appena il giorno dopo erano morti anche loro, erano morti che ricordavano altri morti. Ma voi ricordate i morti, ma ricordateli vivi, ricordate i morti, ma ricordateli vivi, ricordate i morti, ma ricordateli vivi, ricordate i morti, ma ricordateli vivi, ricordate i morti, ma ricordateli vivi, ricordate i morti, ma ricordateli vivi, ricordate i morti, ma ricordateli vivi, ricordate i morti, ma ricordateli vivi, ricordate i morti, ma ricordateli vivi, ricordate i morti, ma ricordateli vivi, ricordate i morti, ma ricordateli vivi.

0: ricordateli vivi.
1: Ricordate i morti, ma ricordateli vivi. Ricordate i morti, ma ricordateli vivi. Ricordate i morti, ma ricordateli vivi. Ricordate i morti, ma ricordateli vivi.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Il radiogiornale.
1: Produzione elettrica a rischio in Svizzera. La siccità fa scendere ai minimi il livello delle dighe. Inversione a U negli Stati Uniti sull'intelligenza artificiale. Revocate le restrizioni ad Anthropic. Shopping online, scatta la Temu Tax di 3 euro per tutelare i rivenditori europei. Per lo sport, l'Inghilterra, trascinata da Kane, raggiunge il Messico agli ottavi. Bentrovati all'ascolto da Federico Talarico. I bacini di accumulazione per la fornitura di energia idroelettrica non sono mai stati così vuoti negli ultimi 10 anni. L'Ufficio Federale dell'Energia riporta una media del 38% di capacità a livello svizzero. Marcello Ierace, quali sono i dati per il Ticino?
2: Parliamo del 37% del grado di riempimento dei bacini di accumulazione in Ticino, appunto le dighe. È una quota piuttosto bassa, la seconda più bassa degli ultimi 10 anni. Peggio di così era stato soltanto il 2022, quando in questo stesso periodo si arrivò al 32%. Arriviamo da un inverno con poca neve, una primavera anche piuttosto secca, e quindi il riempimento dei bacini, che inizia generalmente verso il mese di maggio, sta risultando difficoltoso. E questo significa che chi produce energia elettrica deve utilizzare l'acqua dei bacini e non si riesce ad accumularla, soprattutto perché non piove in Ticino, ma piove poco anche oltre San Gottardo. Come ci conferma Andrea Baumer, capo sezione Genio Civile delle officine idroelettriche della Maggia e di Blegno.
3: Se manca anche al nord delle Alpi, devono comunque produrre anche in un periodo che si vorrebbe accumulare. Dunque la conseguenza è che rischiamo di arrivare a inizio inverno con i bacini non completamente pieni.
2: Quindi il prossimo inverno bisognerà quasi certamente importare più energia elettrica dall'estero, perché i consumi, anche se non piove, non diminuiscono di certo, e questo potrebbe influire sui prezzi dell'elettricità.
3: È chiaro che se c'è meno disponibilità i prezzi a loro volta aumentano, e dopo, se si ripercuote diversi anni, i distributori che poi vendono al prezzo avranno dei costi maggiori. Però non si può ancora dire che è un legame diretto tra poca acqua e aumento dei costi.
1: Ha provocato importanti disagi al traffico stradale, ferroviario e aereo l'intensa ondata di maltempo che martedì sera ha colpito la Svizzera centrale, Zurigo e Berna. Da allora Swiss ha cancellato circa 70 voli. In mattinata a Berna è stato sospeso per 40 minuti il servizio dei tram. Le forti piogge hanno bloccato anche il transito dei frontalieri francesi nel Basso Vallese. Frane e smottamenti hanno interrotto la cantonale tra Levouette e Le Bouvre. A mezzogiorno il fango ha travolto anche gli escavatori durante i lavori di sgombero. Lo rende noto la polizia cantonale, precisando che nessuno è rimasto ferito. La canicola continua a pesare sulla salute. In Ticino, tra fine maggio e fine giugno, i pronto soccorso hanno registrato quasi 1000 accessi di pazienti vulnerabili al caldo, soprattutto anziani. Nei giorni più critici si è arrivati fino a 66 visite e oltre il 40% dei casi ha richiesto un ricovero o una presa a carico specialistica. In Spagna il bilancio è più pesante. Secondo le autorità, il caldo estremo di giugno ha causato oltre 1000 morti. Uno scenario analogo era giunto nei giorni scorsi anche dalla Francia. Francia che, come il resto d'Europa, farà i conti con una nuova ondata di canicola. È prevista la formazione di una nuova cupola di calore a partire dal fine settimana, con temperature che potrebbero nuovamente sorpassare i 40 gradi nella capitale, così come nella costa ovest, da Biarritz a Brest. Nuovi investimenti per migliorare il coordinamento tra strada, ferrovia e trasporto pubblico è quanto prevede il progetto Trasporti 45, presentato in mattinata dal consigliere federale Albert Rösti a Lucerna, al museo.

0: Museo dei Trasporti. La scelta della città non è casuale, è infatti prevista la realizzazione di una stazione ferroviaria sotterranea per la quale saranno investiti alcuni miliardi di franchi. Sentiamo le parole del responsabile del Dipartimento dell'Ambiente.
1: Parce que c'est le projet le plus grand.
2: Abbiamo scelto Lucerna perché per noi questo sarà uno tra i cantieri più importanti nell'ambito del progetto Traffico 45, un progetto che include l'intero settore dei trasporti e a tal proposito ricordo che i fondi stanziati proprio per il comparto della ferrovia sono i più importanti e ammontano a 24 miliardi di franchi nei prossimi 20 anni. E come detto, la stazione di Lucerna sarà simbolica, uno tra i principali tasselli.
0: Una dozzina di ecologisti ha disturbato l'evento con fischietti e coriandoli. Gli attivisti, che giudicano inadeguata la politica climatica del governo, hanno contestato il direttore del Dipartimento dell'Ambiente durante l'uscita annuale estiva con i media. Un atto scismatico che rompe l'unità della Chiesa, così il cardinale Pietro Parolin definisce l'ordinazione senza mandato del Papa ai coni in Vallese di 4 vescovi lefebriani. L'atto è stato sanzionato con la scomunica. Il segretario dello Stato Vaticano esprime rammarico e auspica il dialogo. L'amministrazione statunitense e la società Anthropic hanno raggiunto un'intesa che sblocca l'uso dei due modelli di intelligenza artificiale della società tecnologica, a cui Washington aveva applicato restrizioni per questioni di sicurezza nazionale. Chiara Sabi.
3: Meno di 3 settimane fa, il governo americano aveva bloccato Claude Fable 5 e Mythos 5, i due programmi di intelligenza artificiale di punta concepiti da Anthropic. Il motivo? Delle falle nel loro sistema di sicurezza che avrebbero permesso cyberattacchi. Con una mossa fuori dal comune, l'amministrazione americana aveva vietato ad attori stranieri l'uso dei due programmi, sia sul suolo statunitense che all'estero. Un problema per Anthropic, che aveva annunciato di volersi quotare a breve in borsa e che si ritrovava esposta agli sviluppi della concorrenza come ChatGPT e ai programmi di intelligenza artificiale di Google. Ma anche attori stranieri, vedi i governi europei che si appoggiano alla società americana, avevano ulteriormente preso coscienza del rischio di dipendere dall'IA non made in Europe. La decisione da parte dell'amministrazione Trump era stata considerata un'inversione a U, perché dopo aver lasciato le briglie completamente sciolte alle società attive nel settore dell'IA, ora mostrava la volontà di esercitare un maggior controllo su questo tipo di programmi, come dimostra il recente ordine esecutivo firmato da Donald Trump, che chiede alle aziende di dare al governo libero accesso ai loro modelli per un mese prima di renderli commerciabili. Ora Anthropic ha fornito garanzie per evitare distorsioni dell'impiego dei suoi modelli ed è arrivato lo sblocco da parte dell'amministrazione, con cui la società a febbraio era già finita ai ferri corti. Dario Amodei, fondatore di Anthropic, aveva rifiutato al Pentagono l'uso dei suoi modelli a scopi non etici, l'impiego dell'IA per armi autonome e per la sorveglianza di massa. La vicenda era finita in tribunale.
0: L'ex generale ucraino Valery Zaluzny, oggi ambasciatore a Londra, si candida alle presidenziali. L'ha annunciato a Zelensky, che è risalito nei sondaggi e punta a rinnovare il suo mandato scaduto nel 2024. Il leader di Kiev valuta l'ipotesi di indire in autunno le elezioni, sempre rinviate a causa della legge marziale. La tempistica sarà definita in modo da evitare che il voto spacchi la società e faccia il gioco del presidente russo Vladimir Putin. Una concorrenza più equa tra piattaforme estere e rivenditori europei. Con questo augurio è entrata in vigore nell'Unione Europea la già ribattezzata Temu Tax. Da Bruxelles, il corrispondente Andrea Ostinelli.
4: L'acquisto online di articoli a basso costo e spesso di bassa qualità è ormai diventato una piaga per l'ambiente, un rischio per la sicurezza dei consumatori e una concorrente temibile per i negozi europei. Ogni giorno le consegne di valore inferiore ai 150 euro nell'Unione Europea sono 16 milioni, quasi 6 miliardi di pacchetti importati ogni anno. Il fenomeno è cresciuto esponenzialmente. 4 anni or sono i pacchetti importati erano meno di 1,5 miliardi. Per le dogane la sfida è epocale, impossibile controllare tutto, tanto più che questi prodotti, spesso e volentieri, non corrispondono ai criteri di qualità e di sicurezza dell'UE. Con il prelievo forfettario di 3 euro per i prossimi 2 anni, si cerca di ripristinare una concorrenza più equa fra le piattaforme estere, soprattutto cinesi ma anche americane, e i rivenditori europei, e di finanziare una riforma dei sistemi di controllo introducendo un data hub che permetterà di accertare in modo elettronico la natura dei vari prodotti. Tra 2 anni esatti, una volta riformata l'autorità europea delle dogane, anche questi pacchetti saranno tassati come tutti gli altri beni importati, rendendo ancor meno attrattivo dal punto di vista economico l'import individualizzato tramite le grandi piattaforme estere.
0: In Venezuela sta diminuendo sia in frequenza sia in magnitudo l'attività sismica successiva ai terremoti che meno di una settimana fa hanno messo in ginocchio il paese. In memoria delle vittime sono stati decretati 7 giorni di lutto nazionale. Il bilancio, sempre provvisorio, conta più di 2.000 morti, 11.000 feriti e oltre 50.000 edifici distrutti. La catena della solidarietà prosegue la colletta sul sito e agli sportelli postali. E oggi, in occasione della giornata nazionale di raccolta fondi in collaborazione con la SSR, il centralino raccoglierà le promesse di donazione dalle 7 alle 23. E per l'attualità sportiva ci è raggiunto in studio Patrick Locatelli.
5: Sì, e ben ritrovati. Partiamo dai mondiali di calcio, dalla partita che è ancora in corso tra Belgio e Senegal, con la formazione africana che era in vantaggio per 2-0, Belgio che pareva spacciato, e poi nel giro di 3 minuti la squadra europea l'ha pareggiata all'86esimo con Lukaku e all'89esimo con Tielemans, e ora si sta giocando il primo tempo supplementare. Sono passati i primi 6 minuti, situazione ancora di 2-2. In precedenza l'Inghilterra ha sconfitto per 2-1 la Repubblica Democratica del Congo grazie alla doppietta di Harry Kane, e ora negli ottavi affronterà il Messico. A seguire, a completare questa serata, questa nottata, alle 2 si affronteranno Stati Uniti e Bosnia Erzegovina. Passando al tennis, avanzano al terzo turno di Wimbledon Belinda Bencic, eliminando in 2-7 Wang, nonché le teste di serie Sabalenka e Pegula, fuori a sorpresa la numero 5 vincitrice del Roland Garros Andreeva, battuta da Krejcikova. Nel tabellone maschile proseguono al turno successivo Sinner, Auger-Aliassime e Djokovic, e infine il basket, perché questa sera alle 20 la Svizzera sarà opposta alla più quotata Serbia nel quinto match di qualificazione al mondiale.
0: Grazie Patrick Locatelli, e prima dei saluti uno sguardo alle previsioni del tempo per oggi, giovedì 2 luglio. In tutta la Svizzera passaggio a tempo soleggiato e nuovamente più caldo, a nord ultimi deboli rovesci lungo le Alpi e nelle regioni orientali. Temperature comprese tra 18 e 32 gradi a sud, tra 15 e 26 a nord. Il radiogiornale di mezzanotte è finito, l'informazione radiofonica torna ogni ora piena con i notiziari su Rete 1 ed è consultabile anche sul sito rsi.ch e sull'app RSI. Da Federico Talarico e Maria Armanda Trezzini in redazione, da Mauro Benzoni alla regia, grazie dell'attenzione e buon proseguimento d'ascolto.
6: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Arpeggi.
1: Cambiar mantello alla musa, ovvero la nobile arte del tradurre canzoni e cantarle in italiano.
2: Cambiar mantello alla musa, ovvero sia la nobile arte del tradurre canzoni e cantarle in italiano. Mi permetto qui di cantare in italiano e tradurre alcune canzoni, e Claudio Farinone si permette giustamente di suonarle con la chitarra, onde per cui su tre canzoni che vi proponiamo, una è la traduzione che ho fatto io. Ogni volta un autore, in questo caso Paco Ibáñez. Sono autori non del tutto conosciuti, francamente, ma il cantautore si esercita in questa nobile arte della traduzione, allargando il campo, anche perché, come la poesia è diventata con Dylan meritevole di premi Nobel, anche la canzone d'autore, giustamente insieme a Dylan, entra nell'ambito della poesia. Dylan, voi sapete, per un Nobel è un cantautore, anche poeta, per cui i cantautori sono entrati ufficialmente a gareggiare nell'agone della poesia, prendendo, diciamo, il testimone della poesia orale, se vogliamo. La poesia, come tutta la letteratura, non nasce scritta, perché, ahimè, gli antichi, prima di imparare a scrivere, imparavano a parlare, parlavano a lungo, e quindi dovevano ricordarsi a memoria tutte le storie che dicevano, e quindi i poeti e via. Non sto qui a dirvi come nasce la faccenda, ma perché la sapete meglio di me. Però, diciamo, l'oralità sta tornando a essere valorizzata dopo, diciamo, un lungo periodo in cui sembrava essere confinata all'aspetto folclorico o poco più. Paco Ibáñez è uno di questi che raccolgono la sfida della oralità, nel senso che negli anni 70, quando agisce Paco Ibáñez, che è nato nel 36, che è un chitarrista e un cantante molto, diciamo, noto in Spagna e tuttora vivente, Paco Ibáñez lavora nel periodo del franchismo, quando cioè la Spagna è sotto la dittatura di Francisco Franco, che dal 39 controllerà la Spagna e nel 75, una volta morto, libererà la Spagna da questo peso piuttosto inquietante. Ma prima di liberarla, in tutti gli anni 60, la resistenza intellettuale, chiamiamola spagnola, spostatasi a Parigi, che ospitava i contestatori, i critici della dittatura franchista, si esprime in una maniera abbastanza originale e interessante, sia nelle arti pittoriche, è attivo Picasso, è attivo Raffaele Alberti, Neruda si aggira tra il Cile, la Spagna, a dare forma a questa idea di un antagonismo all'autoritarismo, diciamo, di Franco e delle dittature sudamericane e comunque iberiche, e i cantanti fanno la loro parte, Serrat da una parte e soprattutto, devo dire, Paco Ibáñez, iniziano a cantare i classici della letteratura spagnola. Onde per cui, con uno, due, tre dischi di raccolte di musicalizzazioni di poesie di Lorca, di poesia di Hernández, di poesie di Machado, di poesie del poeta medievale Jorge Manrique, dell'arcipreste de Ita, che anche lì siamo nel 1200, e succede che il patrimonio del siglo d'oro, il patrimonio della letteratura classica spagnola, esce dalle biblioteche, esce dai libri, esce dalle università e dalle scuole, e entra nelle case sotto forma di canzoni ascoltabili, ricantabili. A me capitò, era il 69 all'incirca, nel 72-73, anzi mi ricordo abbastanza esattamente, di conoscere degli spagnoli a Firenze che conoscevano queste canzoni di Paco Ibáñez, per cui ci incantammo con altri amici a sentire questi ragazzi per la strada che con la chitarra cantavano poesie del 400 spagnolo, poesie del 900 antifranchista spagnolo. È questa cosa che poi è stata importante anche in tutto il Sud America, viene divulgata da Paco Ibáñez con molta, diciamo, costanza. A Parigi c'è un famoso concerto del 1969 all'Olympia, dove lui espone il materiale fatto già in tre dischi, e questo, la prima che vi facciamo sentire, si chiama Parole per Giulia, Parabras para Julia, di Agustín Goiti Solo, che è una poesia dedicata alla figlia. Non abbatterti mai, pensa che la tua allegria può servire a tutti quanti noi, e ricordati le parole che ti ho detto, pensando a te come ora penso. Questo è il refrain della poesia degli anni 50 in questo caso, musicata da Paco Ibáñez.

Il nostro Paco Ibáñez, che ha cantato la poesia di Goethe solo, nel 1969 in un altro disco dedicato alla poesia spagnola, che diventa quindi un emblema della resistenza e della identità profondamente, diciamo, colta e raffinata e civile del pensiero letterario spagnolo, a contrapposizione con la, diciamo, la scialba proposta culturale di Francisco Franco, che in qualche modo sembrava congelare la Spagna in cose che non la facevano più riconoscere come quel motore di pensieri che aveva dato Cervantes, che aveva dato Lope de Vega, che aveva dato tutti questi grandissimi attori del Secolo d'Oro. Beh, Paco Ibáñez ne recupera uno, un precedente al Siglo d'Oro, che è l'arciprete di Gita, Ruiz si chiama, 1283-1350, il quale in un libro, si chiama Libro de Buen Amor, una specie di Boccaccio, una specie di Decamerone fatto di tante storie, una delle storie le dedica a una meditazione sul denaro. E questa meditazione sul denaro, che ci arriva dal 1200 circa, è analoga, complementare, simile in assonanza alle meditazioni sul denaro che si facevano nel 1969, quando esce la canzone, e che si continuano a fare adesso. Chi ha denaro improvvisamente diventa un raffinato signore. E a mucho pue del dinero, mucho se ha da amare, e il torpiace discreto, hombre de respetar. Cioè, chi ha denaro viene rispettato, rende un buzzurro qualsiasi una persona da omaggiare. Il denaro ha questo grande tono di nobilitare degli infami, sostanzialmente. Per cui, in maniera piuttosto allegra, buffa, anche leggera, scintillante, l'arcipreste de Hita ci parla da questa antichità del 1283, quando cioè del 1300, e Paco Ibáñez ce ne restituisce con una certa allegria musicale molto semplice in do e sol il senso.

0: algo, doctor. Cuanto más rico es uno, más grande su valor. Quien no tiene dinero no es de sí señor.
1: Paco Ibáñez, che recupera il patrimonio letterario del siglo di oro spagnolo, grandissimo patrimonio letterario, e forse il poeta più noto, più importante di quel periodo lì, quello che precede Cervantes e così, è Jorge Manrique. Jorge Manrique, gentiluomo, guerriero e poeta, quando morirà si narra che si trovò sotto la sua cotta armatura perforata dalla lancia o dalla freccia del nemico, la lancia mi sembra, una delle pergamene, dei fogli nei quali c'erano scritti dei suoi poemi che si portava addosso quasi a pelle, insomma, e che vengono quindi intrisi del sangue del guerriero. Così vuole in qualche modo la leggenda. Compositore di grandissimi pensieri sentimentali, di poesie d'amore, grande maneggiatore della lingua, e scrive queste coplas per la morte di suo padre. Sono coplas, le forme, diciamo, le stanze tipiche della poesia popolare e narrativa, dedicate al padre, anche lui un hidalgo, un servitore della corona, un guerriero, un nobile. E come nobile è stata la vita, dice il figlio Jorge, nobile sarà la morte. Descrive in una specie di meditazione su quello che sia la vita e la morte, l'illusione della vita paragonata alla corsa di cavalli puro sangue che non sappiamo poi fermare quando ci accorgiamo che stiamo andando verso il baratro. Un famoso tema poi della morte che livella tutti quanti, le gentildame, i papi, gli imperatori e i pastori di greggi anonimi. Questa specie di grande equilibratrice, la morte vista in questi termini qui, che arriva a bussare alla porta del gentiluomo e il figlio lo mette in bocca alla morte la locuzione all'idalgo. La morte dirà al cavaliere: mostrami il tuo famoso onore, noto nei momenti drammatici. E il cavaliere la mostra e muore circondato dall'affetto dei parenti. Sono immagini molto belle, molto tradizionali, se vogliamo molto classiche e molto, diciamo, emozionanti. Cioè l'idea di una vita condotta con il senso dell'onore davanti più che agli altri, a se stessi, davanti alla vita, alla morte, un grande esempio di stile. Quindi Paco Ibáñez, lavorando sulle radici profonde di quello che sia l'identità spagnola, ha fatto molto bene a scegliere questa canzone e a cantarla, a farla diventare una canzone molto nota, e credo che noi abbiamo fatto bene a tradurla, perché sta bene anche con la nostra parte, diciamo, latina.
2: Svegliati cuore che dormi, accendi l'anima e veglia contemplando come se ne va la vita e viene

e come a nostro parere qualsiasi tempo passato sia migliore. Le nostre vite son fiumi che vanno veloci al mare, che è morire, e lì vanno tutti quanti consumando i loro giorni per finire. E i fiumi più turbinosi, quelli di media misura, e i torrenti, così li tratta la morte e rende i poveri uguali ai potenti. Le dolcezze di piaceri di questa vita che corre così in fretta sono puro sangue in corsa, e la morte è l'imboscata che li aspetta. Non vedendo il nostro danno li lanciamo a briglia sciolta senza freno. Quando scopriamo l'inganno e ci vogliamo fermare, non possiamo. Questi principi potenti che leggiamo nelle cronache passate, con casi tristi e dolenti furono le loro fortune rovesciate, perché niente gli resiste, e papi e imperatori e cavalieri, tutti li tratta la morte come pastori di greggi su sentieri. Così, dopo aver rischiato tante volte la vita e la fortuna, e dopo aver servito con la lealtà necessaria la corona, e dopo che la vittoria si era seduta al suo fianco mille volte, nella sua villa di Ocagna venne la morte a bussare alla porta, dicendo: bel cavaliere, lasciate il mondo ingannevole ed infido, e il vostro cuore d'acciaio mostri il suo stile famoso in questa sfida. E se di vita e salute vi curaste così poco per la fama, sforzate il vostro coraggio a sopportare l'oltraggio che vi chiama. E con questo intendimento, conservandovi tutti i sentimenti, circondato dalla sposa e dai figli, fratelli e dai parenti, lui rese l'anima a Dio che la portò su nel cielo a sua gloria, lasciando a consolazione eterna della sua morte la memoria.

Noi vi ringraziamo, io e Claudio Farinone abbiamo cambiato Mantello alla Musa, l'abbiamo fatta parlare in italiano, abbiamo visto che effetto fa stornare una lingua in un'altra, e vi ringraziamo dell'occasione. Le canzoni parlano tra di sé, si chiamano, si rispondono, cambiano lingua, e in questo nostro salotto queste canzoni di varie lingue diverse hanno un modo di scambiare una conversazione, di bere qualcosa insieme. Speriamo che qualcosa di questa piacevole conversazione tra le muse sia arrivata anche a voi. Grazie e alla prossima.

Thank you.

0: In altre parole.
1: Accogliamo e salutiamo anche oggi la nostra ospite Ilaria Gaspari. Buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno Andrea, grazie, grazie mille.
1: Vogliamo oggi affrontare uno dei grandi misteri dell'estate, e non si parla dei gialli che disseminano le pagine dei libri e anche quelle dei giornali, ma è di quel frutto che rinfresca le nostre estati, che potremmo chiamare anguria oppure cocomero. Però poi va detto che a volte lo si chiama anguria, a volte lo si chiama cocomero, ma chi conosce i fumetti di Charles Schulz, i Peanuts, sa che Linus aspetta in novembre, notte dopo notte, il grande cocomero, che in realtà è una zucca, The Great Pumpkin, e questo è un problema di traduzione, in realtà non ha a che fare col frutto estivo. Però insomma c'è qualcosa di misterioso nel cocomero, Ilaria Gaspari, o nell'anguria.
2: Eh sì, c'è qualcosa di misterioso appunto a partire dai tantissimi nomi e appunto da questo grande cocomero che poi diventa anche il titolo di un film dell'inizio degli anni 90 di Francesca Archibugi, che rimane un po' insomma impresso nel nostro immaginario. Però effettivamente è uno di quei frutti che sono tanto diffusissimi, fra l'altro noti fin dall'antichità, ma con nomi sempre diversi, perché effettivamente io, che sono settentrionale, insomma, che sono nata a Milano, l'ho sempre sentito chiamare anguria, mentre invece effettivamente dove vivo ora a Roma si parla più che altro di cocomero, ma ci sono anche tantissimi altri nomi.
1: Sì, qui nella Svizzera italiana si dice anche, io credo, anguria per lo più, insomma, siamo nordici noi.
2: Esatto, pare che sia in effetti molto diffuso al nord questo nome, mentre ci sono però delle regioni, per esempio la Liguria e anche la Calabria, dove viene chiamato pasteca, che è lo stesso nome che poi ha in realtà anche in francese, dove si chiama pastèque. E io io ho vissuto qualche anno in Francia, e quando l'ho sentito chiamare per la prima volta pastèque mi è sembrata una parola così strana, così poco francese. Infatti è una parola che in realtà viene dal portoghese e prima ancora ha una origine araba, perché in effetti il cocomero viene dall'Oriente, tra l'altro. In questo periodo storico è tornato, in realtà è una valenza che ha già dagli anni 60, fine anni 60 probabilmente, come simbolo di Gaza, no? Della bandiera, in realtà sostituisce la bandiera perché ha gli stessi colori, e sui social si è diffuso tantissimo in questi anni, perché aggira appunto anche le censure di Meta, eccetera, perché si può diffondere questo simbolo esule dal contesto politico, e invece che rappresenta appunto la popolazione di Gaza. E in effetti è molto interessante, perché è un frutto che racchiude tantissimi simbolismi, a partire da uno che ha fin dall'antichità appunto, che raccoglie anche nei suoi nomi, per cui in certe regioni, soprattutto del sud Italia, viene chiamato lo zio parroco, perché secondo Alfredo Cattabiani, il suo florario, perché ha l'aria di una faccia rubizza, no? Di un signore, diciamo, molto goloso, che a fine pasto ha la faccia tutta rossa, e quindi, come dire, come il cocomero. Secondo altri invece perché il rosso della polpa con i semini neri simula, diciamo, certi vestiti appunto del clero, che avrebbero appunto il fondo rosso, più cardinalizi forse, e questi bottoncini che si aprono. Però diciamo, sicuramente raccoglie tantissime tantissime leggende, tantissime rappresentazioni, ma in realtà appunto il suo nome latino, che è quello di Citrullus lanatus, è in realtà in moltissimi dialetti, in moltissime regioni italiane. Non so se anche da voi in Svizzera, nella Svizzera italiana. Però il citrullo è lo stupido, è lo sciocco, è diventato quindi nel tempo anche un simbolo di stupidità, secondo la maggior parte degli esperti, per via della sua straordinaria fertilità. Cioè il cocomero, così come il cetriolo e anche il melone, diciamo, cosiddetto melone di pane, cioè il melone giallo, quello dolce, hanno tantissimi semi. E a partire da questa constatazione del fatto che effettivamente da un frutto possono nascere potenzialmente moltissime piante, questa sua fertilità leggendaria è diventata in qualche modo oggetto di una di una presa in giro, di un in qualche modo si è attirato una cattiva fama il povero Cocomero, perché è considerato appunto come se fosse, diciamo, a livello popolare, ovviamente anticamente, oggi questa cosa ce la siamo dimenticata, però magari ricorre senza che ce ne rendiamo conto nel linguaggio comune, come appunto nell'aggettivo citrullo, nell'epiteto di citrullo, è diventato un segno appunto di una sorta di irriflesso piacere per la vita. Ma questo è molto interessante, che però appunto passa per l'essere un po' sciocchi, per il non badare tanto a dove si mettono radici, per l'appunto. Ed è molto interessante, secondo me, questo, insomma, da studiosa di filosofia lo trovo interessantissimo, perché c'è tutto una forma di disprezzo per il corpo, per i cosiddetti bassi istinti della vita, che in realtà in un innocente frutto che peraltro, secondo alcuni, appunto, questo legame con la stupidità nasce anche da questo, cioè un frutto che contiene moltissima acqua e quindi, no, c'è questa idea che sia sciocco effettivamente, che significa letteralmente poi il senza sale, no? E quindi che non abbia sapere, che non abbia sapore, quindi non abbia sapere, e quindi in realtà dentro questo innocente frutto si condensano secoli e secoli anche di investigazioni di quello che significhi pensare, per esempio, avere una mente che si può riempire di cose, che si può riempire di sapore, quindi di sostanza. E tutto questo sul cocomero.
1: In un frutto, sì, beh, in effetti non so se poi i frutti siano tanto innocenti. Dai tempi dell'Eden usiamo i frutti per rappresentare dei nodi irrisolti dentro di noi. Poi citrullo ci ha portato anche a evocare il cetriolo. Io non so quale sia l'origine, non voglio nemmeno addentrarmi nell'origine etimologica, se ci sia qualcosa in comune. Mi sembra di avere letto che di per sé il termine anguria deriva dal greco angurion, con i quali però i greci designavano il cetriolo, e quindi questo ci porta ancora in un altro ginepraio etimologico. Ma al di là del cetriolo e dell'anguria, c'è poi l'altro frutto estivo per eccellenza, che è il melone. E quello si chiama ovunque melone, credo.
2: Allora, il melone si chiama ovunque melone, sì, ma anche con qualche variante.
1: Immaginavo, sì, sarebbe stato troppo bello.
2: Cioè, esatto, e diciamo che se diciamo melone ci capiamo, sì. A differenza appunto di cocomero, anguria, che appunto hanno proprio delle radici molto diverse. Poi c'è appunto il citrullo, che come cetriolo effettivamente anche lui si è appropriato, no, di questa accezione, diciamo, negativa, anche un po' spregiativa rispetto all'intelligenza appunto di chi viene associato a questo ortaggio. Però, per esempio, il melone, solo il melone retato, in Italia si chiama talento, macigno o sogno, mentre invece appunto altri nomi che ha riguardano, per esempio, cantalupo riguarda una certa zona di coltivazione sui colli di Roma, oppure c'è la denominazione di melone di pane, che lo contrapporrebbe al melone d'acqua. Il melone d'acqua sarebbe appunto quello che appunto in inglese è watermelon, che è il cocomero o l'anguria, mentre invece il melone di pane, per via della consistenza della polpa, si configurerebbe con questa associazione a un alimento che è un alimento appunto anche molto molto semplice, molto diffuso, e quindi, diciamo, il melone di pane diventa l'altro nome del melone, quello dolce, ecco, diciamo, quello con la polpa gialla o aranciata. E la cosa curiosa del melone è che appunto, fra l'altro, tutti questi frutti compaiono fin nei trattati antichi, anche con delle indicazioni, perché effettivamente hanno delle, rispetto alla digeribilità e al fatto che vengono mangiati consumati in grande quantità appunto nell'estate, hanno anche delle controindicazioni. Ma per esempio sul melone, il melone, diciamo, il cantalupo, c'è un aneddoto molto interessante che ci racconta che, per esempio, Alexandre Dumas fosse appassionatissimo di meloni, tanto da farsi dare da una biblioteca francese un vitalizio, una fornitura vitalizia di meloni per tutte le estati della sua vita. Quindi c'è chi appunto arriva per questi frutti che hanno questa, come dire, hanno attecchito così tanto nella fantasia fino a diventare delle denominazioni che indicano anche un modo di stare al mondo. C'è chi concepisce, devo dire, io lo capisco, Dumas, una passione così, così forte. Ma c'è anche un altro aspetto della golosità di questi frutti che è stato utilizzato in realtà in senso fortemente spregiativo nel corso del XIX secolo, ma arrivando in realtà fino ad oggi, perché è stato usato in senso denigratorio anche ai tempi della campagna di Barack Obama, cioè lo stereotipo dell'afroamericano, in particolare nasce nell'epoca della schiavitù negli Stati Uniti, come eccessivamente goloso di meloni e soprattutto di cocomeri. C'è una vastissima produzione di fotografie, ma anche veniva utilizzato nelle canzoni di questi menestrelli americani per prendersi gioco appunto della semplicità, presunta semplicità dei bisogni diciamo elementari di queste persone che erano inizialmente in schiavitù e poi dopo l'emancipazione rimangono oggetto, soprattutto appunto negli stati che si erano opposti all'abolizione della schiavitù, rimangono oggetto di dileggio ancora a lungo e vengono raffigurati come golosissimi di melone. Tanto che qua c'è una curiosità che riguarda in realtà l'incontro che abbiamo fatto ieri, insomma l'intervista che abbiamo fatto ieri su Via Col Vento. Nel film di Via Col Vento originariamente doveva esserci una scena in cui Prissy, che è appunto la schiava che assiste, la piccola schiava, perché è una ragazzina che assiste Rossella O'Hara, doveva mangiare un cocomero e l'attrice si rifiutò di interpretarla perché ricalcava troppo forte questo stereotipo.
1: Le siamo riusciti magicamente a ricucire le due interviste, chi l'avrebbe mai detto che saremmo ricaduti in Via Col Vento. È proprio vero che c'è qualche cosa in questo classico che persiste nel tornare anche quando si parla d'altro. Abbiamo fatto un excursus dunque tra, se me li ricordo tutti, tra meloni, cocomeri, cetrioli, angurie, fra l'altro il fatto che il melone venga chiamato sia macigno sia sogno, così con un estremo di pesantezza e un estremo di leggerezza, anche molto bello.
2: Poetico, sì.
1: È proprio vero che...
2: In effetti, sì, hai ragione, sono delle metafore, delle allegorie, vive poi, fra l'altro.
1: Basta soffermarsi su un frutto, su un ortaggio, e all'inizio si crede di parlare di giardinaggio e poi si scopre che stiamo sempre parlando di noi, e anche questo è il bello. Grazie Ilaria Gaspari per l'intervista di oggi, ci risentiamo domani mattina alle 8:18, buona giornata.
2: Grazie, buona giornata.

0: Brevi, illuminanti incursioni nell'universo sconfinato della musica. Artisti, musicologi e specialisti snocciolano pillole di saggezza musicale e proposte sonore fulminanti. Biscrome, dal lunedì al venerdì alle 22:15.
1: Rete 2.